0: male.
1: La notte lunatica continua su Rai Radio 2, ora con il nostro racconto lunatico dedicato a Paolo Rossi.
2: I lunatici su Radio 2.

molti hanno di me l'immagine solo con la Coppa del Mondo, che l'alzi, bella. Insomma, per arrivare lì ne ho passate tante, credo davvero di averle, come dire, conquistate attraverso davvero, non è retorica, ma attraverso sacrifici, temperamenti, insomma, per arrivare ci vogliono tante doti, insomma, non basta il talento, questo è. Il talento ci vuole, perché quello deve essere un po' autentico.

0: L'Italia del 1982 è un paese provato dal decennio precedente, costellato da tensione sociale e violenza politica.
1: Anche gli anni 80 si sono aperti nel solco di scandali politici, come quello della scoperta della lista di appartenenti alla loggia massonica deviata P2, di stragi, come quella della stazione di Bologna, di disastri, come la caduta dell'aereo Itavia sopra Ustica, di continui omicidi di Cosa Nostra.
0: Anche il calcio non è un'isola felice. Lo scandalo del Toto Nero ha visto arresti eccellenti, auto dei carabinieri irrompere negli stadi, processi e squalifiche eccellenti.
2: Apriamo il telegiornale con una notizia che è destinata indubbiamente a suscitare clamore non soltanto ma anche molta amarezza non solo fra gli sportivi. 11 giocatori, 9 di Serie A, 2 di Serie B e il presidente di una società calcistica, cioè Colombo, presidente del Milan, sono stati arrestati oggi e forse non è finita. I magistrati Roselli e Monsurro sono quelli che conducono l'inchiesta sulle partite truccate, pare che abbiano in serbo altri mandati di cattura. Vediamo ora che cosa è successo in questa domenica, subito dopo che sui diversi campi di Serie A e B gli arbitri avevano dato il segnale di chiusura. A Roma, alla quale si riferiscono queste immagini, dove si giocava Roma-Perugia, due giocatori sono stati avvicinati dagli uomini della Guardia di Finanza e subito condotti a Regina Coeli. L'atmosfera che vedete in queste immagini allo Stadio Olimpico si è tinta di giallo. Immagini queste che riassumono un po' l'atmosfera anche nelle altre città dove è scattata l'operazione arresti.

0: A pagare, con 2 anni lontano dai campi, anche il promettentissimo attaccante del Perugia, Paolo Rossi.
1: Ma cosa successe quel sabato prima di Avellino Perugia?
2: Ma non ho niente da nascondere, l'ho sempre detto a mia moglie, l'ho sempre detto ai miei, l'ho sempre detto al Barra che me lo chiedeva e lo ripeto adesso per l'ennesima volta che non... Beh, eravamo sotto Natale, l'albergo era a Vietri sul Mare, in ritiro con il Perugia, dove il giorno dopo avremmo dovuto giocare con l'Avellino. Stavamo giocando a tombola e io con tutti gli altri mi sono alzato perché chiamato da un mio compagno di squadra della Martina, il quale mi ha presentato 2 persone che a loro volta mi hanno detto che i giocatori dell'Avellino sarebbero stati d'accordo per un pareggio. Io ho annuito dicendo che sentite tutti gli altri e me ne sono andato. Il tutto è avvenuto nel giro di 40 secondi, 45 secondi, un minuto massimo. Ecco, poi questi signori, io, dopo, successivamente, ho capito che erano Cruciani e un altro, un amico di Della Madre che adesso non ricordo neppure il nome. E per questo ho pagato 2 anni di squalifica, sembra incredibile ma è vero.
0: La nazionale italiana sta preparando la spedizione in Spagna per disputare i mondiali e il rapporto con la stampa è pessimo. I giornalisti imputano al commissario tecnico Enzo Berzot scelte sbagliate, come quella di aver puntato proprio su Rossi, che, acquistato dalla Juventus, ha giocato solo le ultime gare del campionato, rimanendo inattivo per la squalifica dal 1980.

0: Le prime tre partite dell'Italia al Mundial danno ragione alla stampa, sempre più ostile alla nazionale, e sceglie di non rilasciare più interviste se non per bocca del capitano Dino Zoff.
1: Rossi è comunque tra i peggiori in campo, non segna e gioca male, avulso dagli schemi e spaesato.
0: Sembra il fantasma di quel meraviglioso giocatore, rapido, intelligente, con il fiuto del gol, che 4 anni prima ai Mondiali in Argentina era stato affettuosamente ribattezzato Pablito ed era stato tra i protagonisti del sorprendente quarto posto finale.
2: Paolo,
3: sì.
2: Rossi, ti posso fare una domanda?
3: Come no?
2: Senti, ho letto sui giornali che non sorridi più e che sfuggi la gente. Non so se questo fa parte delle cose che bisogna dire prima di un mondiale o se sei meno disponibile di una volta perché la vita ti ha insegnato a non fidarti.
3: Sì, no, io ritengo che ognuno di noi abbia un proprio carattere, anche se fino ad oggi mi sembra di non essermi mai tirato indietro per niente, a interviste, a qualsiasi giornalista, ma ho ritenuto opportuno in questi giorni, visto che mi sentivo, cioè non mi sentivo in grado di tutti i giorni di essere pressato dalla stampa, e in modo particolare ho ritenuto opportuno assentarmi un attimo, ma non per questo che fossi motivato da qualcosa, era una situazione mia che sentivo dentro e dovevo stare un po' tranquillo.
2: Senti, era più facile in Argentina o qui la vigilia? Cioè, quanto vi sentite addosso l'ambiente?
3: No, direi che in egual modo è abbastanza simile. Direi che, come ha detto Berzot prima, credo che l'ambiente forse sia ancora migliore di quello che era in Argentina. Tra di noi andiamo veramente molto d'accordo, che se ne dica dall'Italia o dai tuoi amici giornalisti che scrivono da tutto andare, da tutte le parti e vogliono far polemica a tutti i costi, ma posso assicurare che qua stiamo molto bene, siamo preparati a questa partita e l'affronteremo consapevoli di affrontare una partita importante e a mio avviso decisiva, perché la prima, come in ogni campionato del mondo, credo sia importantissima.
2: Senti Paolo, qualcuno dice non ci si vuole rendere conto che siamo una buona squadra ma non valiamo per esempio Germania, Argentina, Brasile, forse Spagna. È giusto dire questo o a priori nulla ci è negato?
3: No, sulla carta sì, molto probabilmente ritengo che 3 o 4 squadre forse sono superiori all'Italia, però in un campionato del mondo ci sono tante di quelle componenti che possono giocare anche a favore nostro, che può succedere di tutto. Nessuno in Argentina si aspettava che arrivassimo quarti e credo che nessuno anche oggi creda che l'Italia possa fare un ottimo campionato del mondo. Io sono abbastanza fiducioso personalmente, non so gli altri, comunque credo dentro di noi un po' tutti, anche lo sportivo stesso credo che abbia in mente ancora negli occhi il campionato del mondo in Argentina e io credo che molti di noi possano ripetere, possano sperare almeno di poter ripetere un campionato a quel livello.

0: Berzot, memore di quell'esperienza e dei numeri di Paolo, che tra Vicenza e Perugia ha segnato 73 gol in 4 campionati di Serie A, crede ciecamente nel suo recupero, in attesa del quale subisce con malcelata rabbia le critiche dei giornalisti.
1: Signor Berzot, perché la stampa lo odia tanto?
2: Io non sapevo di essere odiato. Comunque i giornalisti non li ricambio con lo stesso sentimento.
1: Ma che colpe si riconosce lei in questo rapporto così difficile?
2: Ma mi sembra che in tutte le occasioni io sia estremamente disponibile con loro.
1: Un suo giocatore, Bettega, un giorno ha dichiarato alla Repubblica che se la nazionale va male, la colpa è dei giornalisti. Lei è d'accordo?
2: Può darsi che in qualche caso abbia anche ragione.
1: In che senso?
2: Probabilmente i giornalisti qualche volta criticano la nazionale, non fanno cronaca e non dicono la verità così come noi la viviamo.
1: Ecco, ma di che cosa sono colpevoli questi giornalisti?
2: Forse di spingere verso certi giocatori in nazionale.
3: Superata a malapena la prima fase, l'Italia è attesa da due sfide che paiono impossibili. Deve affrontare i campioni del mondo in carica dell'Argentina di Diego Maradona e il fenomenale Brasile, che annovera campioni del calibro di Zico, Falcao, Socrates, Cerezo.
4: Pietro Colovati, ancora in avanti a Graziani, vicino alla linea centrale del campo, scavalca la linea mediana, rimette verso Rossi, scattato per l'arbitro regolarmente, Rossi entra in area, esce Figliol, tiro parato del portiere, ha salvato la propria porta, ma la porta è rimasta ancora vuota, c'è un altro tentativo da parte degli azzurri, ecco un tiro in rete di Caprini, Caprini ha segnato per l'Italia, la seconda

0: Gli azzurri battono gli argentini per 2-1 con reti di Tardelli e Cabrini. Pablito migliora ma ancora non segna, l'apoteosi per lui arriva contro i brasiliani. Allo stadio Sarriá di Barcellona è l'Italia a prevalere per 3-2 e tutti i gol azzurri portano la sua firma, la firma di Paolo Rossi, tornato improvvisamente. Pablito.
1: Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Quinto minuto, Rossi, Rossi! Errore di Junior ed è il pareggio, di nuovo Rossi su calcio d'angolo.

0: ti sei inventato tu il tuo modo di essere calciatore? Dicono il più grande rapinatore d'area di rigore degli ultimi anni. Cioè, uno è per istinto, lo coltiva, qualcuno ti consiglia di giocare così?
1: Ma io credo di essere stato un centravanti che poco aveva del centravanti. Nel senso che non ho caratteristiche che si addicono a un centravanti classico, perché non sono forte, non sono potente, non sono forte di testa, in area di rigore non è che posso misurarmi con l'avversario. Ho sempre cercato di sfruttare le mie abilità di rapina, la mia rapidità, il mio opportunismo, il mezzo metro che potevo rubargli come tempo. Queste forse non sono le caratteristiche del centravanti puro, è un centravanti un po' atipico. Vado a

0: Il vento cambia, le critiche si trasformano in elogi, i fischi in applausi. Rossi non si ferma più, segna altri due gol alla Polonia in semifinale e apre le marcature della finale di Madrid contro la Germania dell'Ovest.
1: Fallo di Rummenigge, Suoriali, battuta la punizione, cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi.
2: 3-1 regala all'Italia il suo terzo titolo mondiale. Le immagini del presidente della Repubblica Sandro Pertini che gioisce per la vittoria e Pablito che esulta a braccia al cielo con il numero 20 sulle spalle diventeranno il simbolo di una notte entrata nella leggenda e del riscatto del nostro paese agli occhi del mondo.
1: Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1 insieme con il Brasile, è tre volte campione del mondo.
3: Paolo Rossi, capocannoniere, campione del mondo, che altro si poteva volere a questo punto?
4: Direi di più no, direi una vittoria come quella di stasera, oltretutto è una cosa straordinaria e bellissima, sono cose forse irripetibili. Comunque direi che abbiamo meritato ampiamente questo campionato del
3: mondo. Quanto ci avete creduto?
4: Ci abbiamo creduto e non ci abbiamo creduto, e delle nostre possibilità noi personalmente ne conoscevamo, sapevamo che potevamo ottenere dei risultati, però non certamente di arrivare ad una finale e vincere un campionato del mondo, però direi
3: battendo,
4: che
3: battendo in precedenza Brasile e Argentina,
4: direi a questi punti le abbiamo battute tutte, non sappiamo più che altro battere.

0: con l'Argentina e poi quella col Brasile, diventando un fulmine di guerra. Noi siamo rimasti allibiti, a parte Berzotto aveva ragione, ma in che cosa aveva ragione?
1: No, beh, inizialmente ho avuto delle difficoltà che credo fossero abbastanza logiche. Il lungo periodo di inattività mi era costato molto, proprio sotto il profilo fisico, di ripresa agonistica, e mi necessitavano naturalmente delle partite da giocare, delle partite vere. Non avevo più l'abitudine allo scontro con l'avversario, al riflesso, certe cose che si riacquistano soltanto con la gara. E piano piano ho sempre progredito, e questo devo riconoscerlo ancora una volta, è un merito di Berzotto, questo lo possiamo dire chiaramente, chiaro e tondo. Il fatto di avermi dato fiducia anche dopo delle prestazioni abbastanza deludenti.
0: Ma tu quando ti accorgevi che non andavi, Rossi pesa 5 kg meno di quanto pesava normalmente in campionato, e prima cascava sempre, poi improvvisamente non è più cascato pur pesando 5 kg meno, cioè ti sei rinforzato dentro, che cosa è successo?
1: No, io credo che per raggiungere tutti i traguardi, qualsiasi traguardo nella vita, necessitiamo di una grossa forza di volontà, di determinazione naturalmente, poi a quello che sono le doti calcistiche o le doti di qualsiasi altro, che fa qualsiasi altro sport, ma io credo che la grande forza di volontà credo che sia stata determinata.
0: Ma tu ti volevi rivalutare o volevi solamente pigliarti una rivincita su quello che ti era successo? Cioè avevi un problema psicologico con la gente fuori o era con te stesso?
1: No. Direi che quello poi è una cosa conseguenziale, il resto viene sempre da solo. Abbiamo vinto il campionato del mondo e qua abbiamo una cornice di pubblico incredibile. Ma nessuno spirito di rivalsa nei confronti di nessuno. È una rivincita, sì, anche mia.
2: Avversario qual è stata? Vai, dillo.
3: Giornalista.
0: Giornalista.
2: Ah, no.

0: capelli d'oro.
1: In una Juventus rinforzata da Platini e Boniek, Rossi contribuisce con 13 gol alla conquista di Scudetto e Coppa delle Coppe vinta a Basilea contro i Lusitani del Porto.
2: Nella stagione 1984-1985 arrivano la Supercoppa UEFA e la Coppa dei Campioni, entrambe contro gli inglesi del Liverpool. Quest'ultimo trofeo viene funestato da violentissimi scontri tra tifosi allo stadio Heysel di Bruxelles, che causano 39 vittime, di cui 32 italiane.
1: Dopo questo match, anche a causa dei dissidi con il presidente Giampiero Boniperti, Rossi decide di lasciare il club torinese, che lo cede al Milan di Giuseppe Farina, una sorta di secondo padre per lui, che l'ha già avuto come presidente a Vicenza.
2: La carriera di Paolo ad alti livelli, però, è praticamente finita qui e il meglio è già alle spalle.
3: E io voglio dire, tu sei uno degli uomini nel mondo del calcio che sono stati più amati e più attaccati. Questo fa un po' praticamente la sorte di tutti i grandi idoli, di tutti i grandi personaggi, no? Perché quando si passa inosservati vuol dire che non si è niente. Quando si è qualcosa, ci sono questi alti e bassi che hanno sempre costellato tutta la tua carriera sportiva. Come la vivi questa passeggiata sotto braccio a questa altalena, e quanto influisce il tuo modo di essere, il tuo carattere, perché le cose vadano sempre così?
4: Ma io penso un po' che sia il nostro destino questo. Il fatto anche di svolgere un'attività in cui abbiamo delle sensazioni, delle emozioni, delle critiche, delle lodi anche, se vogliamo, settimanalmente, questo ci porta ad avere degli alti e bassi in uno spazio abbastanza breve di tempo.
3: Sì.
4: L'importante credo sia avere un buon equilibrio, e allora quindi uno riesce a superare anche certi momenti.
3: Quindi direi che tu ci vivi benissimo sotto braccio con queste cose.
4: Sei
3: una persona dentro molto serena.

0: Nokia lo convincono a ritirarsi a soli 31 anni nel 1987.
1: Una volta si chiamavano Pablito, a poco questo nome si è perso. Si è perso perché stai diventando maturo o si è perso perché la stagione è finita?
2: No, direi che non si è perso, credo che Pablito ormai mi rimanga sempre, anche perché forse mi si identifica meglio, anche se la gente si era forse anche abituata, o io anche, a sentir dire, a parlare in giro soprattutto di Paolo Rossi, non con il cognome, non con il nome, ma con nome e cognome attaccato.
1: Senti, non hai mai avuto l'impressione di non meritare un nome così grande?
2: Ma delle volte sì, alcune volte sì, soprattutto nei periodi in cui non si va bene, in cui si fa un po' fatica, in cui non si fa gol, allora magari sorge il dubbio che abbia forse meritato più di quanto non valesse o non valga realmente. In altri momenti magari no.
3: Dopo anni in cui si dedica a moltissime attività anche imprenditoriali, scompare la sera del 9 dicembre del 2020 a 64 anni. L'Italia intera rende omaggio per giorni con messaggi spontanei di cordoglio a uno dei suoi principali eroi calcistici.
4: I Lunatici su Radio 2.
5: Purtroppo il tempo scorre, anzi corre, siamo arrivati al momento dei saluti, un abbraccio a tutti quelli che sono stati con noi, grazie a Matteo Di Lelio al Di là del Vetro, da Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio, i Lunatici di Radio 2 è tutto, restate qui, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Perché esiste l'essere umano, amici? Per sublimare il pensiero. Sì. Ed io vorrei adesso ogni giorno maturare una riflessione da proporvi in inizio giornata.
7: Cari così amici. Ti è presa la botta di filosofia.
6: Sì, perché noi non siamo soltanto un ammasso di terriccio sudato che attraversa il pianeta piangendo inutilmente. Sì. No, amici, noi siamo qui per concepire pensieri. Ad esempio, proprio stamattina, mentre venivo qui, sulla tangenziale, all'altezza della Salaria, ecco, ho pensato, soltanto ieri, era ieri.
7: Certo.
6: Mentre oggi, è già oggi.
7: Ah, proprio stai fissa questa cosa.
6: È piaciuta.
7: Però l'hai approfondita.
6: È molto sottile, amici.
7: E domani?
6: Sarà domani. Amici, benvenuti a Ruggito del Coniglio da Marco Presta
7: e da Antonello Dose. Buongiorno. Però quello che conta è l'adesso.
6: Adesso,
7: in questo momento, chissà quanti di voi si stanno dedicando, si stanno accingendo a fare le abluzioni del mattino.
6: Qual è il verbo che deriva da abluzione?
7: Lavarsi.
6: Abluzzare. Vabbè. Voi vi state abluzzando stamattina.
7: Allora, c'è la rivista Elle che ha dedicato un ampio spazio alle procedure del lavaggio a casa.
6: Cioè, adesso ci sono le procedure anche per il lavaggio, non bastano quelle dell'Unione Europea.
7: No, è vero.
6: E ci dicono sempre: ah, voi non avete rispettato i parametri. Voi i parametri ci sono anche per le abluzioni.
7: Sì, allora ci sono delle regole da rispettare. Sì. Dicono i dermatologi: mai far durare la doccia più di 10 minuti.
6: No, da doccia si trasforma in acquario ed è però un'altra categoria.
7: È grande spreco d'acqua, non fa neanche bene alla pelle.
6: No.
7: Poi, vabbè, mattino sera fate come vi pare. Ma le procedure, in che ordine bisogna lavarsi?
6: In che ordine?
7: Dicono i dermatologi che prima bisogna lavare i capelli. Chi ce l'ha?
6: Chi ce l'ha, naturalmente.
7: E poi il resto del corpo.
6: Sì.
7: Perché gli oli contenuti negli shampoo potrebbero danneggiare la pelle, quindi vanno poi tolti con altri detergenti.
6: Ecco.
7: E poi i piedi, capito?
6: No, il problema qual è? Che dando queste informazioni getti nel dubbio l'individuo medio, perché dice che me devo lavare prima? Mi lavo prima le orecchie o i piedi? Mi lavo prima, diciamo, di dietro o di davanti? Praticamente, se uscite di casa alle 7, alzatevi alle 4 di mattina, perché dovete cominciare a lavarvi a settori. seguendo uno schema.
7: Certo, però siccome siamo la RAI, facciamo le cose precise. La sequenza per chi ha i capelli è risciacquo, shampoo, risciacquo, balsamo, risciacquo, bagno schiuma, risciacquo.
6: Neanche la lavatrice per i capi delicati c'ha tutte queste procedure, diciamo.
7: Io insomma, noi abbiamo dei capi delicati.
6: Vabbè, allora ragazzi, facciamo così, cari amici in ascolto, facciamo in questo modo.
7: Una semplificazione.
6: Decidete voi cosa lavare prima e cosa lavare dopo. L'importante la mattina è lavarsi. Mettiamola così, certo. E buongiorno a tutti.

0: tra Milan e Verona disputa due stagioni semi-anonime. Berzot lo porta in Messico per i mondiali del 1986 per riconoscenza, ma avvisandolo prima non lo fa mai scendere in campo.
1: Alcuni problemi alle

0: Coniglio torna a parlare alle 7:48 minuti 50 secondi di mercoledì 28 settembre. Benvenuti, benvenuti a tutti.
1: 23 settembre. Vabbè che guardi avanti.
0: Guarda avanti. No, sai che in un attimo di vuoto in totale, sì, diciamo la verità, ho guardato disperatamente verso lo schermo del televideo. C'è scritto 23, ma vedendo poco, 23 e 28 sono quasi la stessa cosa.
1: Andiamo bene.
0: Diciamo, confessiamo, amici, confessiamo il nostro sfascio psicomotorico.
1: Vabbè, io ieri ho detto telefonate al coniglio chiocciola Rai.
0: Telefonate al coniglio chiocciola Rai. Comunque, in stato di evidente confusione, ciao a tutti da Marco Presta.
1: E da Antonello Dose.
0: Purtroppo le parole d'ordine oggi sono queste.
1: Oh no.
0: Come no. Sgomento e amarezza.
1: O perché?
0: Che preferisci tu? Amarezza o sgomento?
1: Sgomento.
0: Ti ci metto un po' di panna, se vuoi. Sgomento con panna per il ministro delle finanze Giorgetti. Ah, Giorgetti è un lavoratore, uno che lavora, si mette lì, pitipim, patapom, patapom, e fa il calcolo e lui rifà, aspetta, non mi è venuto, fammi fa, annaggia la pupazza, adesso li faccio. E lui adesso ci è rimasto male per il dato deludente che riguarda lo sforamento nel rapporto deficit PIL del paese. Dice quando? Nel 2025. Allora parliamone. Vogliamo parlare?
1: Con quant'è questo rapporto?
0: Chiedimi, dice quant'è questo rapporto?
1: A quant'è? Perché deve essere al 3, no? Per regola europea.
0: Quant'è questo rapporto?
1: A quant'è questo rapporto? No, te lo chiedo io a te.
0: Ma te 3,1.
1: 3,1%. Oh mamma.
0: Abbiamo fatto questo sforo del 0,1.
1: Quindi siamo in deficit. Quindi siamo dei deficienti. No, questo ci stanno dicendo.
0: In senso buono. La cosa bella è che chi è che ce l'ha fatto notare? Chi ce l'ha fatto notare?
1: L'Europa?
0: No. L'Istat.
1: L'Istat?
0: Ma io dico che cazzo.
1: L'Istat?
0: Ma mettiamoci d'accordo prima. Che facciamo? Ce le diciamo fra di noi ste cose.
1: L'Istat doveva fischiettare e fare finta di niente.
0: E fare finta di niente.
1: Cioè, magari non sei d'accordo.
0: Mettiamoci d'accordo prima. Comunque sì, la procedura di infrazione rimane. La linea di difesa di Giorgetti è inattaccabile.
1: Cioè?
0: Su questo sforamento dei conti, lui che dice? Che cosa dice?
1: Che dice?
0: Che risale al passato.
1: Al passato, sì, ma quanto passato?
0: Parecchio passato.
1: Tanto passato.
0: Molto passato. È un passato che è difficile anche quantificare. Forse questo sforamento risale, lo stanno appurando, ma risale all'epoca romana.
1: All'epoca romana?
0: All'epoca augustea. Sarebbe il famoso sforo romano, che risale proprio all'epoca del grande imperatore. Infatti questo sforo lo vengono a visitare all'estero.
1: Certo, perché
0: vengono,
1: è una rarità.
0: Ci sono le guide proprio allo sforo romano. Vengono i turisti, guardano e restano anche ammirati. Ammirati.
1: Sì. Intanto imperversa e continua così nel paese la grottesca polemica sulle minigonne.
0: Minigonne.
1: Questa polemica ha avuto effetti devastanti. Tra cui anche il fatto che molte personalità pubbliche si sono mostrate sui social in minigonne.
0: Una cosa che uno ci resta un po' così. Così, ecco.
1: Per fortuna non il ministro Tajani che ha innescato la polemica. Devo dire che girano tanti meme molto divertenti del ministro in minigonna.
0: Guardate che il ministro Tajani c'ha la coscia lunga e attenzione, c'ha la coscia lunga. Sì.
1: Con l'abituale sensibilità è intervenuto nel dibattito anche il Vannacci, il generale Vannacci.
0: Che dice?
1: Gli hanno chiesto, ma lei la donna la preferisce con la gonna lunga o con la gonna corta?
0: Quindi siamo a un livello altissimo qua, esatto, di dibattito politico.
1: E lui ha detto, io la preferisco sempre senza gonna. E aveva anche gli occhi un po' da maniaco.
0: Da maniaco, sì.
1: E dimostrando però di conoscere le nuove tendenze che si stanno affermando in politica qui nel nostro paese.
0: Cosa intendi dire?
1: Beh, a giudicare dai sondaggi, gli italiani infatti, oggi come oggi, il leader politico lo preferiscono senza cervello.
0: È vero.
1: E non solo gli italiani, guardandosi intorno...
0: Sai, il problema non è con gonna o senza, è anche con cervello o senza, mi sembra. Comunque sì, amici, lasciamo che sia il popolo sovrano a decidere il futuro dell'Italia e del pianeta. Mentre quello lì, no? Quello lì, dai.
1: Quello lì?
0: Dai. Dai, ne parliamo sempre, dai.
1: Il ciccio arancione.
0: Il ciccio arancione, amici. Donald W. Trump.
1: Sì.
0: Ieri, devo dire, ho visto delle foto in cui l'impalcatura tricologica non regge più, ragazzi.
1: Ma anche cutanea.
0: Cioè, si vede che proprio che c'ha questo batuffolo di bambagia dipinta sulla capoccia, ormai... che dire?
1: Ma anche la faccia,
0: fatelo apparire con un cappello. Nel senso che
1: con la militta qualcosa che copra.
0: Il posticcio ormai è troppo palese. Comunque, scusate questa notazione e connotazione tricologica. Trump ha voluto lanciare un sondaggio sul suo social
1: la verità
0: sul suo social per cambiare nome all'intelligenza artificiale.
1: Perché mai?
0: Perché lui dice chiamarla intelligenza artificiale impaurisce gli utenti, impartisce i comuni esseri umani che pensano chissà cosa, oddio l'intelligenza artificiale che farà, mi si fidanza col forno a microonde magari, che cosa può succedere, che... allora lui propone dei nomi alternativi.
1: Ah sì?
0: Secondo lui, secondo il suo punto di vista, secondo la sua visione del mondo, si può scegliere fra tre proposte. Vedete anche voi quella che vi piace di più. Invece che intelligenza artificiale, si potrebbe fare intelligenza superior.
1: Deluxe.
0: Oppure junior suite. Sono le tre possibili ipotesi alternative.
1: Più soldi c'hai, più intelligenza.
0: Antonetti, se poi si vuole anche la vista mare, costa un po' di più. È anche giusto, dai. È anche giusto.
1: Non è da tutti.
0: Infatti
1: sono tutti miliardari che stanno lì a ragionare su questa cosa.
0: Chissà come mai.
1: Infatti dicono, ma hanno paura di questo strumento o hanno paura di perdere soldi in borsa?
0: La seconda mi sembra più credibile, però non voglio essere pessimista.
1: Rimaniamo nell'ambito dell'elettronica, perché c'è anche un ampio dibattito nel pianeta su questi robot umanoidi che vengono prodotti in tutto il mondo.
0: Ormai in Cina, negli Stati Uniti, ma anche in Russia, sai.
1: Ma lo sai che stavo in Svezia e ne ho visto uno in vendita nella vetrina, mi sono fermato a guardare.
0: Quanto fanno?
1: Era tipo 20-25 mila euro.
0: È un affare.
1: Dice, me lo porto a casa, certo, devo comprargli un biglietto dell'aereo.
0: Vabbè, certamente. Comunque, ormai questi robot umanoidi li producono un po' dappertutto.
1: Però c'è questo grande interrogativo. Ma sono davvero utili? Io lo compro, ma poi mi serve? Dipende molto dal modo in cui li usiamo, naturalmente. Ad esempio, ieri a San Francisco hanno organizzato un combattimento di MMA tra un robot e un famoso influencer, un tale Frankie Lapenna. Che c'ha un lato B, devo dire, enorme, sto Frankie Lapenna.
0: Ma so cose sue adesso.
1: E sai che è successo? Sto robot ha messo a tappeto più volte questo youtuber, che dice, io non lo conoscevo, poi ho scoperto che c'ha 10 milioni di iscritti.
0: L'ha scamazzato del brutto. Quindi scusami, che conclusione dobbiamo trarre da un avvenimento di questo genere?
1: Che i robot possono anche essere molto utili.
0: Molto utili, sì, vai
1: a sporcare le mani per mandare a terra uno youtuber, un influencer,
0: un Fabrizio Corona, una Chiara Ferragni.
1: Mandi il robot, lui.
0: Capisci quanto può essere utile anche il robot, se vogliamo. Comunque, come si chiama questo influencer?
1: Si chiama Frankie Lapenna.
0: Cioè, stava per lasciare le penne. Frankie ci lascia le penne.
1: Ma devi vedere come combattono bene sti robot.
0: Saranno molto utili, credo, da questo punto di vista.
1: Vabbè, fa la guerra. No,
0: Dio della pace non fa venire la guerra.
1: Ma parliamo di cucina, che è un argomento che a noi italiani ci emoziona sempre.
0: È un argomento inevitabile per noi italiani.
1: Stanley Tucci, che
0: è un bravissimo attore italo-americano,
1: si è messo a cucinare in un video la pasta alla puttanesca,
0: che è un classico, diciamo,
1: e sapete, no, gli ingredienti che ci sono: acciughe, pomodoro, capperi, olive nere, e ha detto io so che questa cosa susciterà polemiche, però a me non me ne importa niente, c'è chi avrà da ridire, ma a me piace con la cipolla nella puttanesca.
0: Non ci va la cipolla,
1: anche un po' d'aglio ci metto,
0: però
1: alcuni le acciughe io ne metto tante, mi piacciono le acciughe,
0: insomma la fa come gli pare, ecco, diciamo la verità. Stanley
1: allora mi si chiede a questo punto, voi ascoltatori di Affruggito,
0: di Radio 2,
1: cosa mettete in quella ricetta, anche se non ci andrebbe,
0: cioè come personalizzate della ricetta, in sostanza? Può essere la ricetta di un primo piatto, può essere la ricetta di un secondo piatto, può essere anche la ricetta di un dolce, volendo.
1: Raccontatelo all'800 800 002.
0: Cosa cavolo mettete o sottraete da una ricetta perché vi piace così? 800 800 002, il numero da chiamare, oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: Eccoci.
1: No. Che? Non ci andava quella ricetta, quell'ingrediente.
2: Vabbè, però.
1: Ragazzi.
2: No, io. Allora, io sono. Lo ammetto, sono un purista. Cioè, secondo me le cose. Una ricetta è buona. È buona perché la fai come dice la ricetta,
1: certo.
2: Altrimenti la creatività può essere pericolosa, però
1: se c'hai talento magari riesce, vabbè. Gli dai un gusto particolare.
2: Io faccio a stento le uova strapazzate, quindi figurati.
1: Certo.
2: Allora 800 800 002, il nostro numero, sentiamo il primo contributo. A Perugia troviamo Alessia.
1: Buongiorno
2: Alessia.
3: Ciao, buongiorno.
2: Allora Alessia, buongiorno, parliamone. Che succede?
3: Io lo dico, però poi non so se...
2: No, no, tu lo dici,
3: di trasmissione.
2: Ti devi assumere la responsabilità delle tue pietanze. Allora, di che cosa si tratta?
3: Lo dico?
2: Dillo, ti prego, dillo.
3: Niente, io straccio l'uovo sulla carbonara.
2: Tu stracci l'uovo. Cioè l'uovo andrebbe, in teoria, andrebbe emulsionato con la forchetta, credo,
1: prima,
2: leggermente, prima, sì, e poi per te. Tu invece cosa?
3: Faccio cosa la frittata,
1: no,
3: praticamente.
1: Ecco, non si amalgama.
2: Scusa Alessia, perché lo fai?
3: Perché non... Per il molliccio, diciamo, ecco, per che si il... crea, che non...
1: più cremosa,
3: mi piace,
1: dici.
3: Tanto,
2: ti piace,
3: quindi,
2: il molliccio.
3: Ecco, piuttosto che toglierlo, ho deciso di fare questa cosa,
2: capisco,
3: che però mi ha costretta a non mangiare più la carbonara perché nessuno la vuole.
2: Ma non la vuole, voglio dire, questo ti dovrebbe un po' far riflettere, che non a tutti piace il molliccio sulla carbonara, sinceramente. Però Alessia lo fa ed ha avuto stamattina il coraggio di chiederlo.
1: Ma qualcuno cercherà di emularti, proverà
2: sì,
1: a casa.
2: Sì. Forse sì, e magari fra qualche anno ciccia fuori uno chef che dice no, questo è il modo più giusto per...
1: Vabbè, io ci metto la pancetta affumicata, vabbè, dai,
2: no,
1: lo dico.
2: Questa bestemmia è guanciale.
1: Mi piace di più.
2: Alessia, grazie per il tuo coraggio civico, grazie
1: allora,
2: di cuore.
1: Qui vedo che già sulla pagina Facebook si sta viaggiando a livelli molto alti.
2: Molto bassi, dipende dai punti di vista.
1: Di alchimia. Fabrizio dice, io la pasta col tonno...
2: La fa col tonno? No.
1: E ci metto il formaggio abbondante col tonno.
2: Anatema su di te. Anatema su di te.
1: Eliana nel ragù ci mette mezzo cucchiaino di cacao amaro. Ma perché?
2: Perché amaro significa non dover mai dire mi dispiace. Non lo so perché questa domanda non ha una risposta. Cioè, perché lo fai e il domani diventa mai, aggiungeva Marco Masini con grande lungimiranza, è una domanda che in questi casi qua rimane inesausta.
1: In Italia siamo tutti un po' scemi.
2: Allora,
1: dice libertà.
2: Allora sentiamo Chiara Sansevero in provincia di Foggia.
1: Ciao
2: Chiara, buongiorno.
1: Chiara.
2: Buongiorno.
4: Ciao, Chiara.
2: Ti sentiamo forte e chiara. Allora Chiara, nella tua cucina... immersa nella penombra, diciamo così, e avvolta
4: allora,
2: da...
4: Allora, non è la mia cucina.
2: Non è la tua cucina.
4: Non è la mia cucina.
2: No.
4: Io oggi voglio rendere pubblicamente omaggio a mia suocera.
2: Questo è un caso abbastanza raro e ti fa onore, Chiara. Allora, perché lo vuoi fare?
4: Aspettate però a sentire. Allora, perché mia suocera dice che lei segue le ricette, però arriva al terzo ingrediente e le cambia e fa a testa sua. Tipo per esempio il ciambellone, sai quello lì che usi per colazione? Che poi è semplice, è due ingredienti base, però le dice, però mi ha avanzato un po' di caffè stamattina, ma sì, mettiamocelo. Però ci sono due noci, ma mettiamoci anche quelle. Allora praticamente questo ciambellone diventa più uno svuotafigo.
2: Ecco.
4: È stata capace una volta di averci messo anche un goccino di spumante, perché a posto dell'acqua andava bene.
2: Allora,
4: un'altra volta le ha messo le pesche sciroppate con tutto lo sciroppo.
1: Allora,
4: noi non ce lo mangiamo più, noi non lo mangiamo più.
2: Ci credo.
4: E come dice mio marito, che è anche suo figlio, che è peggio, neanche i piccioni mangiano le molliche che lei lascia sul balcone. Oramai la conoscono anche i piccioni del quartiere.
2: E la temono. Fermatela prima che metta la bottarga nel ciambellone. che avrebbe due ingredienti, cioè farina, uova, zucchero, okay. Tre diciamo, ecco, insomma.
1: Beh, grazie Chiara.
2: No, grazie. Detto, quella, certo. C'è una donna pericolosa nella provincia di Foggia.
1: Però capisci,
2: chiamiamo i carabinieri.
1: A questo punto, come facciamo a criticare gli stranieri che fanno le nostre ricette a cavolo?
2: Io capisco il desiderio di non gettare le cose avanzate, questo è sano, come però non è che le puoi mettere nel ciambellone.
1: Magari a uno gli manca un ingrediente, qui ci scrive Antonello, vivo da 20 anni a Valencia, in Spagna.
2: A Valencia?
1: Sì, e faccio il pesto genovese a modo mio.
2: A Valencia.
1: Sostituisco il pecorino con il grana, perché il pecorino va a trovare.
2: Questo te lo posso permettere.
1: E soprattutto metto gli anacardi al posto dei pinoli.
2: Questo no.
1: Che
2: questo
1: costano di meno e danno cremosità.
2: D'accordo, però è come fare il tiramisù senza caffè. Non è più, cioè,
1: ci metti l'orzo, no?
2: Abbi il coraggio di dire ho inventato un dolce nuovo, no?
1: Certo.
2: Sentiamo Antonio a Bagheria.
1: Antonio?
0: Sì, sono qui con voi, grazie. Hola.
2: Benvenuto, Antonio.
0: Buona giornata.
2: Anche a te, Antonio. Sì. Che combini?
0: Ma niente, io più che altro lo combino a mia moglie, ma è come se fossi io, perché poi siamo sempre insieme.
2: Sì.
0: E allora, nel tiramisù aggiunge la sambuca.
2: Mamma mia.
1: La sambuca.
2: Mamma, io la odio la sambuca.
0: Vi posso dire che è un successo.
2: È un successo,
0: enorme.
2: Cioè,
0: gli
2: lei...
0: amici vengono per questo tiramisù.
2: Antonio, lei mette naturalmente tutti gli ingredienti, il caffè, i savoiardi,
0: tutti,
2: però
0: tutti,
2: ci aggiunge
0: mascarpone, uova fresche, le nostre galline, tutto.
2: Ma in che
0: tutto.
2: Quantità aggiunge questa sambuca?
0: Dipende dall'effetto che vuoi fare alla fine. Che
2: se uno vuole embriagare gli invitati, va giù pesante, altrimenti.
0: Esatto.
2: Ecco, però questa, io non amo la sambuca, l'ho già detto, però ammetto che può essere in qualche modo una miglioria, cioè un cambiamento,
1: uno sfizio
2: rispetto all'uovo molliccio sulla carbonara. Antonio, grazie, continuate a raccontarci. Che cavolo combinate in cucina?
1: Cosa mettete? Che ingrediente anomalo infilate in quella ricetta, anche se non ci andrebbe?
2: Non ci andrebbe proprio. Ecco, ditecelo, ma come?
1: Telefonando all'800-800-002.
2: Sì, 800-800-002. Oppure
1: 800-800-002. No, chiamate l'800-800-002.
2: Ecco, comunque sappiate che qualunque cosa combiniate, anche in cucina, sia chiaro, non è che è una cosa per forza brutta, perché fin dei conti, che cos'è?
1: Che cos'è?
2: Anche la cucina, che cos'è?
1: Che cos'è?
2: È vita.
1: È tutto vita.
2: È tutto vita.

0: 8-13 minuti, un'iniziativa molto importante che riguarda il mondo del lavoro. Molto importante.
1: Sì, stanno nascendo tante nuove professioni, specie per i giovani.
0: Beh, è giusto. Sì. Ne vogliamo parlare con una nostra ospite, la dottoressa Trabattello, funzionaria del Ministero del Lavoro, che viene proprio a parlarci di queste nuove professioni. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Si parla tanto delle nuove professioni per i giovani.
0: Sì.
2: Ma se ne parla a sproposito. Sì, perché non tutte garantiscono un futuro lavorativo sicuro e stabile.
0: Purtroppo certo, è così. Certo.
2: Allora sì, vi sono dei lavori indispensabili che richiedono una manodopera specializzata.
0: Questo è molto giusto, una manodopera specializzata.
2: La mano e l'opera.
0: Sì.
2: Allora, un esempio.
0: Facciamolo.
2: Ecco, il serial killer.
0: Come?
2: Questa è la professione del futuro.
1: Serial killer.
2: Che richiede professionalità, sì, puntualità,
0: sì,
2: preparazione e destrezza.
0: Però,
2: ed è anche una professione che dà grande visibilità.
0: Quello sì.
2: Molto più del comune influencer.
0: Sì, però.
2: Allora, il ministero sta preparando dei corsi rivolti a quei giovani che magari ci stanno ascoltando in questo momento,
0: forse,
2: che abbiano l'intenzione di intraprendere questa grande carriera.
0: Sarebbe un reato.
2: Allora, il primo elemento che voglio sottolineare oggi è l'estrema specializzazione di questo mestiere.
0: Perché la specializzazione è importante, certo.
2: Ma certo, perché come voi sapete, la specializzazione di questi tempi è la chiave di volta per ottenere il successo.
0: Il successo. Sì.
2: Il serial killer non ammazza così a casaccio.
0: Ecco, questo diciamolo.
2: È oggi una vecchia, domani uno studente, dopodomani un proctologo con problemi matrimoniali.
0: Ma perché un proctologo?
2: Il serial killer deve specializzarsi in una sola categoria di persone.
0: Sì.
2: Che ne so? Gli albini.
1: Ma poveri, ma
0: perché gli albini?
2: Perché lo salva lui, perché le donne dalla quarta di seno in su.
0: Ma potrebbe essere.
2: I petomani.
0: Quello farebbe anche
2: gli ex sottufficiali dei bersaglieri.
0: Si ammazza solo ex sottufficiali.
2: Ecco. Il serial killer serio deve scegliere la propria categoria. Poi deve usare anche un altro elemento importante, sempre la stessa arma.
0: Sempre la stessa arma.
2: Certo. Cioè, non è che un giorno usa, che ne so, la palestra e il giorno dopo il veleno.
0: Non va bene.
2: Ci vuole coerenza.
0: Giusto.
2: Hai scelto il punteruolo di ghiaccio?
0: Per dire,
2: devi usare sempre un punteruolo da ghiaccio. Un'altra caratteristica di questa categoria di lavoratori è quella di lasciare un messaggio, no?
0: Sì.
2: Un messaggio alla forza dell'ordine.
0: È vero.
2: Dopo ogni omicidio
0: lasciano
2: ad esempio un mazzo di carte insanguinate.
0: Sì.
2: Oppure un indovinello.
0: Un indovinello.
2: È un'altra cosa tipica.
0: Sì.
2: No?
0: Sì.
2: Un enigma.
0: Sì.
2: Tipo sono killer, non son pazzo e tu sbirro ti attacchi.
0: Oh? No.
2: Questo indizio.
0: Vedete
2: quanto è ricca, emozionante, piena di possibilità questa nuova professione.
0: Ecco.
2: Allora, io ribadisco, il serial killer è richiestissimo. Professione del futuro.
0: Cioè, il serial killer è la professione del...
2: E il ministero sta preparando dei corsi di formazione e avviamento aperti a tutti i ragazzi di buona volontà.
0: Dottoressa Trabattello ci ha sorpreso,
1: però forse c'ha ragione.
0: Se è per il bene delle nuove
2: generazioni, davanti agli occhi, bisogna solo fare questa scelta.
0: Con coraggio, il serial killer è la professione. Grazie, dottoressa, grazie di cuore.
1: Sono un po' scioccato.
0: No, però l'ha detta ai lavori, è lei, l'esperta.
1: È arrivato il momento di salutarci.
0: Che poi per voi, radioascoltatori, è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità. Ma dai, su.
1: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
0: Buon riposo a tutti.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

le 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Avviso agli amici ascoltatori di Radio 2,
1: sì,
0: che uno e forse due conduttori su tre sono esausti e incazzati.
1: Sono?
0: Esausti e incazzati. Partiamo dalla quota rosa. Terzo giorno di trasloco.
2: Sì,
0: come stiamo andando?
2: Guarda, adesso dolore al nervo sciatico comparso dal nulla questa mattina.
1: Quello è dato dall'età.
2: Cammina un po' così.
1: Un po' sbirulenca. Vabbè, ci sta, dai.
0: Perché a sollevare gli scatoloni bisogna avere metodo, capito? Devi piegare bene le ginocchia e schiena dritta, capito?
2: Ho perso una scarpa, non la trovo più.
1: Ma come?
2: Una scarpa,
0: sì,
2: di due.
0: È vero, è due giorni. Beh, che non trova le scarpe.
2: Esatto, cioè, Max lo sa. Perché
1: ce
2: io...
1: l'avevi su?
0: No, non è, cioè, sono sbagliate, cioè,
2: una,
0: probabilmente
2: è
0: una.
1: Vai in un negozio e ne compri una sola e risparmi.
0: Ma
1: ne compri solo la destra,
2: con la
1: sinistra.
2: Con la fortuna che ho, compro la stessa.
0: Cioè, comunque è così, il primo giorno è bello, no? Il trasloco, che figata, casa nuova. Il secondo, dove sono gli scatoloni.

0: con Tommaso Paradiso, la nostra playlist di Good Morning Radio 2. Buongiorno agli ascoltatori. Da Max Zoara, Sara Jane e Luca, l'intervistatore imbruttito, a Brescia con 2B.
1: A Brescia con 2B. Io devo specificarlo sempre, anche quando arrivo giù dai signori che ci danno il badge, perché ce l'abbiamo uno ogni giorno, ce lo cambiano.
0: È stato un trauma oggi. Cioè,
1: allora,
0: i tornelli, ragazzi, ovunque siano, negli stadi.
1: Sì, sì, sono un problema.
0: Cioè, sono un problema. Un altro problema è che noi, gli ascoltatori non lo sanno, ma comunichiamo con la regia, che salutiamo. Ciao regia.
1: Ciao regia, ciao
0: signora. Non con l'interfono, con gli emoji.
1: Eh sì.
0: Noi praticamente per dirci le cose ci mandiamo gli emoji.
1: È che io spesso, essendo leggermente anzianotto, diciamo, non proprio anzianotto, però.
0: Tu gli emoji li usi effettivamente molto male.
1: Ma io li uso, ma io non li capisco. Cioè,
2: il suo era chiaro: degli scatoloni o furgone.
1: E questo era trasloco, però ieri è partito con un'altra cosa, io ho detto il,
2: a caso.
1: Sì, pollice, io conosco pollice su e quello che ride a crepapelle e basta, e cuore, via.
2: Piccola radio di servizio, posso dare un in bocca al lupo al mio papà, sta per essere operato e quindi lo salutiamo in macchina.
1: Certo.
2: Ha detto, ma che ci fate svegli a quest'ora? Me l'ho anche dimenticata, questo è il mio livello di stress.
0: Che poi tra l'altro lui a quest'ora dovrebbe essere già in preparazione, se lo operano al mattino.
2: Guarda,
0: già
2: quindi,
0: intorno alle 6 sei con quel vestitino.
2: Che non è
0: orribile.
2: Nulla di grave, male, nulla dai. Di serio, però sai, comunque quando vai ospedale devi essere sempre pulito e pronto.
0: Aspetta che gli mando un emoji.
2: Ma, esatto. Ma
1: no, tu lascia stare, faresti un casino.
2: Di una bella infermiera in camice che la coccoli. Mia madre, perché sta andando con lei.
1: E allora dai, sciurranieri.
0: Avanti tutta.

0: A questo punto coinvolgerei anche gli ascoltatori, gli sveglioni, i professionisti del mattino e gli eroi del dritto a comunicare con noi solo attraverso emoji. Non vogliamo messaggi scritti, cioè noi decifreremo tutte le... tutta la trasmissione, i vostri messaggi, tanto siamo abbastanza pratici, no? Con gli emoji.
1: Ma non è
0: adesso
1: vero.
0: È arrivata una cassetta degli attrezzi a fianco a una sedia. Non so. La sedia per i giovani vuol dire qualcosa di importante, vero?
2: Mi sto piegando dalle risate, qualcosa del genere.
0: No, lei era lo scheletro.
1: No, quello lì era quello da ridere.
2: Morta da ridere.
0: Ma morta da ridere. Allora mi sto piegando dalle risate.
2: Però vedi, questa cosa è interessante, nel senso che potremmo dire ciò che ci urta, il mio caso sarà probabilmente sempre legato ai traslochi, solo con una immagine. Sì. Cioè, una parola, quello che ti urta,
0: cioè,
2: di
0: proprio
2: più.
0: Un emoji. Cioè,
2: io per esempio posso dirvi ascensore.
0: Ascensore.
2: Poi dite perché? Perché durante il trasloco mi si è bloccato l'ascensore.
0: Io pure. Posso dirvi invece.
2: Sì,
0: posso,
2: pure.
0: Posso dirvi dentifricio, perché stamattina stavo per, no, insomma, in bagno per lavarmi i denti. E sono uno di quelli che per me il dentifricio non finisce mai, no? Anche quando è oggettivamente finito per tutti, per me
2: oddio,
0: ancora
2: mio marito.
0: Ancora
2: oh,
0: ce n'è. Quindi a un certo punto ho iniziato a rotolarlo, andarci sopra con i piedi, ed è uscito la molecola di pasta.
1: Cioè,
0: appena
1: fammi capire, tu sei uno di quelli che come mia moglie lo porta fuori, cioè lo chiude, lo porta fuori in strada, ci passa sopra con la macchina. Consumo tanto per prendere l'ultimo. Ma...
2: come si fa con i bagagli quando sono troppo pieni di roba? Che ti ci siedi sopra, capito?
1: Esatto.
0: Soprattutto
2: io
0: quando poi vai,
2: così.
0: Vai in vacanza, no? Che se, comunque c'è sempre dentro, nel blister, no?
1: Sì.
0: C'è sempre un pochettino di pasta per il dentifricio.
1: Ma sì, quello. Allora, addirittura io sono arrivato anche al top, cioè io l'ho tagliato dietro. E poi l'ho spremuto il dito.
2: No, io dico zero.
1: Sì.
2: Mio marito fa, ma ce n'è tantissimo, ma cosa, è finito?
0: No, infatti, no, ce n'è tantissimo.
2: Gli lascio il suo lì, nel frattempo ne apro uno di nascosto e me lo metto da sola.
1: Stai crescendo, stai diventando una signorina.

0: 6:16, siete su Radio 2, Jealous Lover, i Rolling Stones. Che bello, bella musica. La mattina da noi inizia sempre col 2. C'è sempre due cose che fanno, ad esempio, per me oggi sono state due le cose che mi hanno fatto arrabbiare: il dentifricio
1: che
0: finito.
1: Ti hanno fatto girare le due.
0: Le due.
2: Vabbè,
0: le due balle.
1: No,
0: non si può dire.
1: Ma sì,
0: attenzione.
2: Ah, una era il dentifricio.
0: E due, la macchinetta del caffè. Qui chiedo anche, vado in soccorso con gli ascoltatori e voi, colleghi, esimi colleghi. Ad esempio, ho messo la cialda nella macchinetta del caffè,
1: sì,
0: no? E dovrebbe, comunque, una volta fai partire, dovrebbe fare. Dovrebbe,
2: certo,
0: fare sto rumore qua.
2: Certo.
0: Ecco, se disgraziatamente può capitare di non avere l'acqua dietro, no? Il serbatoio, mi sono dimenticato di riempirlo.
2: Ah.
0: Ora tu devi togliere la cialda. Ma
2: sì,
0: perché poi non riparte la mia macchina del caffè? Cioè, cambio la cialda, rimetto la cialda, rischiaccio. E non esce niente.
1: Ma sono le cialde?
0: Non lo so, cioè, non so se capita anche a voi. Se sbagli, cioè, ti dimentichi di mettere l'acqua, la macchina del caffè
2: si blocca
0: anche.
2: Ma
0: gli...
2: tu cosa fai? Prendi adesso, io, sarà perché sono sotto la scuola, prendo e butto di sotto. Già, via.
0: Cioè,
2: via,
0: si spreco tre cialde. Io spreco tre cialde.
2: Tre cialde per un
1: io
2: caffè.
1: Io voglio sapere se sono le capsule,
0: no,
1: o se sono le cialde.
0: Cialde,
1: le cialde, quelle piatte.
0: In alluminio, quelle dell'espresso. E l'ho fatto, non lo devo dire.
2: Però ragazzi, ci casca sempre.
3: A seguito di revisioni analizzata la traccia audio, si conferma che l'epiteto da verificare è stato, seppur involontariamente, pronunciato chiaramente dal
0: conduttore. Era una spiegazione comunque,
3: Silenzio dal conduttore Massimo Zoara. Allora, decurtazione di 375 euro dallo stipendio da devolvere all'associazione collezionisti
2: Nani da Giardino.
3: La decisione è irrevocabile.
0: Giusto. Perfetto. Comunque, almeno fatemi sapere, ascoltatore, se succede solo con quel tipo di macchinetta e quel tipo di marca.
1: Non lo ripetere, non lo ripetere.
2: Brano da pelle d'oca, dagli Straits.
0: Sì.
2: Ma ricordate!
4: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Money for Nothing, che, Dire Straits.
1: Che pezzo, ragazzi! Cioè,
0: dai Rolling Stones ai Dire Straits, ringraziamo la regia per questi brani musicali.
2: Grazie,
0: playlist
2: Lorenzo,
0: che vi consiglio di scaricare, è finita la trasmissione.
1: E se nel caso in cui non riusciste a sentire la puntata in diretta con noi, non v'è problema, perché potete andare ad ascoltare su Rai Play Sound.
2: Vero, vero.
0: Al 3487-300-200 sono arrivati i primi messaggi, tutti composti ovviamente da rigorosamente da emoji.
1: Sì.
0: Una ragazza ha mandato 25 emoji che io vi traduco in questo modo.
1: Vai.
0: Allora, c'è il buongiorno, quindi praticamente dice: buongiorno ragazzi, ho sentito che Sara ha il nervo sciatico dolorante.
2: Sì.
0: Io ne ho sofferto per molto tempo, il mio fisioterapista mi ha prescritto l'arnica di cavallo, non l'arnica di pollo.
1: Che certo,
2: carne di cavallo,
0: di carne rossa. Carne di cavallo si prende in farmacia, gli antidolorifici non hanno mai funzionato. Prova Sara e ti ricorderai di me. Auguri al tuo papà. Ciao a tutti, Graziella.
2: Grazie Graziella.
1: Grazie.
2: Davvero molto.
1: No, grazie Graziella.
2: Perché questi suggerimenti fanno sempre comodo, insomma.
0: No, tra l'altro ho tradotto bene tutti gli emoji,
1: Tutti, tra l'altro.
2: Bravo, bravo.
1: Quelli sono bellissimi.
2: C'è Dora che alza la mano, c'è anche lei. Mi piace che si presentino con la faccina che alza la mano. Ragazzi, non scherziamo, il tubetto di dentifricio si taglia e con quello si recupera, si fanno ancora almeno 2 o 3 lavaggi, lei e Silvia.
0: È vero, ha ragione, anche 4.
2: Sono 2 sulla cialda.
1: Esatto, allora, perché i filtri che racchiudono la cialda hanno bisogno di aria. Chiusi con la cialda dentro non si ha abbastanza aria per far ricircolare l'acqua nuova, dice Nico. E poi la macchina del caffè non va perché si forma una bolla d'aria,
0: esatto.
1: Per eliminarla basta far scorrere l'acqua senza cialda, senza cialda, appunto. Piero da Firenze.
0: Grazie ragazzi, perché questo è veramente un problema. Genera nervosismo in casa.
3: Se per la sua gemella galleggiare

0: Lui si chiama Marco Castello, la canzone è All'acqua ghiacciata su Radio 2. Tra l'altro in regia mi stanno dicendo, facendo gesti, mi devono correggere, quindi Stringhetti, a te la parola.
1: Non è di cavallo, ma è per cavalli.
0: Ah, ok.
1: È specificata per uso umano.
2: Hai capito? Una cosa leggera, leggera. Doping. Ma allora... io mi dopo, pur di risolvere questo problema durante il trasloco, sono disposto a tutto.
3: Se è di cavallo.
0: No, per... è per cavallo.
3: Per cavallo. No, è di cavallo.
0: Non è di cavallo, è per cavallo. Uso umano.
3: Perciò lo può usare soltanto Stallone?
2: Taccuino!
0: Eccola qui la battuta del taccuino. Buongiorno ascoltatori! Buongiorno a tutti! Allora, siamo un pochettino alterati e arrabbiati, perché alla mattina, quando succedono questi piccoli inconvenienti, diciamo che...
2: Si fa fatica.
0: Vogliamo saperlo anche da voi, eh? Se avete qualche incazzatura, sfogatevi. Oggi il microfono è aperto anche per gli ascoltatori.
2: Vero.
0: 3487 300 200.
3: Invece abbiamo parlato prima di emoji, di raccontarci quello che stavate facendo in questo momento con degli emoji. Simone da Castellammare di Stabia ha mandato la tazzina del caffè e il batter.
0: Chiaro, messaggio arrivato. Invece, buongiorno, le cialde io le recupero le due volte o tre secondo i casi, e faccio la stessa cosa con le cialde. Praticamente lei con una cialda fa tre caffè.
2: Oddio, mio padre con una cialda, li dividiamo a metà, e qui c'è pure un po', però, no? Di parsimonia.
0: Tuo padre è un braccino, la Susi le recupera. È diverso.
2: Papà, non è vero.
3: No, hai appena detto tu, fuori onda, l'hai appena detto tu,
0: Lo diluisce col vino, poi con la grappa.
2: Allunga.
3: Ma
2: siete pazzi?
3: No, però ci sono allora, tra l'altro, l'altro giorno sono andato in un bar, ma mentre stavo arrivando qua mi sono fermato, dovevo prendere il caffè perché a casa non mi andava. Sono arrivato e un signore di fianco a me mi ha detto: mi dà un bianchino?
0: Il bianchino, il mitico bianchino. Siamo cresciuti con i bianchini.
2: Hai
0: sesur il bianchino. Noi ci fermiamo, arriva il GR e il meteo. Attenzione!

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 24 settembre. Parzialmente nuvoloso o velato al nord, per nubi medio-alte stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento. Venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio. Deboli variabili altrove. Ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna. Poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato di Xi Jinping. Il leader cinese è stato accolto, onore rarissimo, direttamente all'aereo da Trump. In giornata alla Casa Bianca ha previsto il bilaterale, mentre in serata la cena di gala. Cina e Stati Uniti sono due grandi nazioni, afferma il leader cinese.

0: Mese dovrebbero essere parte, non avversari. All'Assemblea Generale dell'ONU gli interventi anche dei leader di Ucraina e Iran.
1: Davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato.
2: Ukrainians understand that this winter could be very harsh.
1: Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antiballistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Parole che arrivano mentre Donald Trump spiazza tutti e invita Vladimir Putin al G20 in calendario a Miami. A dicembre. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington, e dice: Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine, lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale. Siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR2.
0: E mentre Zelensky parlava all'assemblea, i missili di Putin cadevano sull'Ucraina. Ondata di attacchi contro Kiev, si contano 2 morti e 3 feriti, un ospedale danneggiato da alcuni frammenti. E all'Assemblea delle Nazioni Unite anche l'intervento nella notte del ministro degli esteri Tajani. Le minacce ibride della Russia mettono a rischio la sicurezza europea, bisogna evitare l'escalation. Poi, sempre all'Assemblea dell'ONU, Tajani ha detto, riguardo all'Iran, devono cambiare tono e rinunciare all'arma nucleare. Infine l'appello per la cessazione di tutti i conflitti. Con l'approvazione definitiva del Senato e legge il ritorno al nucleare, il provvedimento dal governo, la delega di disciplinare la materia con la costruzione delle nuove centrali e la produzione di energia da fonti nucleari. Impegno mantenuto, una scelta coraggiosa di buonsenso, ha commentato la Premier Meloni. Ma sentiamo anche il commento del Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.
3: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi del mondo.
0: La cronaca si indaga sulla morte a 22 anni di Andrea Moretti, caduto mentre lavorava al nuovo sistema di illuminazione del Colosseo.
4: Quando è precipitato da un'altezza di 10 metri, i suoi colleghi si trovavano dall'altra parte delle mura. Hanno sentito un tonfo e hanno lanciato l'allarme, ma all'arrivo del 118 per Andrea Moretti non c'era più niente da fare. È morto a 22 anni mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. È stato trovato con l'imbracatura, ma senza fune agganciata, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Forse si è staccata accidentalmente o al contrario non era stata collegata in modo corretto. Sarà la perizia disposta sull'attrezzatura a chiarirlo. In attesa dell'autopsia, i carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le cause della tragedia. Sono stati ascoltati gli altri 2 operai, tra cui il cognato della vittima.
5: Ester Maria Lorido per il GR2.
0: Sventato in una scuola di Lamezia Terme il piano di uno studente che voleva aggredire una professoressa.
6: Voleva assalirla con un coltello nascosto quella mattina stessa in un bagno della scuola. Era questo il piano di un 14enne di Lamezia Terme, proprio come raccontato in un gruppo Telegram solo pochi giorni dopo i fatti terribili di Centocelle. Alcuni compagni di classe però non hanno mantenuto il segreto e hanno raccontato tutto. Non può essere stata una vendetta per essere stato bocciato in passato, racconta per telefono la docente.
7: Andava male in tutte le materie, quindi no. non è stata una mia decisione.
6: E forse oltre il rancore c'è di più, un mondo sommerso che sui social network arruola ragazzini pronti a tutto e li spinge a commettere azioni da cui non c'è ritorno. Il telefono del giovane sequestrato in cerca di chat e messaggi. Lorenzo Gottardo, GR2.
0: E infine lo sport, amara delusione per l'Italvolley maschile fuori dagli europei ai quarti di finale. A Torino si impone la sorprendente Finlandia al tie break. Saranno dunque gli scandinavi ad affrontare domani a Milano la Francia in semifinale. Giornata di vigilia per la nazionale di calcio, nel pomeriggio il trasferimento da Coverciano a Roma, dove domani gli azzurri di Mancini affronteranno il Belgio nella prima gara di Nations League. E la linea torna agli amici di Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
8: 7.35, good morning Radio 2, stiamo comunicando attraverso gli ascoltatori con gli emoji, solo emoji. Quindi ascoltatori incazzati, fateci sapere attraverso gli emoji il vostro umore. Buongiorno!

0: Ah, santo, che cielo, che pezzo. No, scusa, stavo parlando tra me e me. Che grande canzone.
1: Porca miseria, Bruno Mars. Bruno
0: bellissima, Mars. Bellissima. Siete su Radio 2, Good Morning Radio 2. Tra l'altro prima passavano immagini ancora delle guerre nel mondo. Good Morning Radio 2 prende spunto proprio da questo, cioè il nostro titolo, il nostro nome del programma è perché in qualche modo, non pur scherzando, ridendo, no, non ci dimentichiamo che in questo momento nel mondo ci sono le guerre, non si fermano, ma noi quello che possiamo fare è portare un po' di sorriso attraverso la radio.
2: Infatti all'inizio c'è la voce di Robin Williams nel film Good Morning Vietnam, che era colui il quale teneva compagnia alle truppe, tenendogli un po' l'umore alto, ecco, è quello che cerchiamo di fare anche noi. Ma detto questo,
0: abbassiamo l'umore invece, perché stiamo parlando di piccole incazzature o grandi incazzature. Ad esempio mi è venuta così all'occhio una notizia sui social in Brasile, di Dourado, un uomo di 29 anni avrebbe rifiutato, no, si è visto rifiutare la carta al supermercato, transazione negata,
2: sì.
0: E siccome lui aveva il carrello pieno di vino,
2: sì,
0: allora questa cosa non gli è andata giù. Effettivamente la transazione negata è sempre un piccolo problema, cioè è un
1: fastidio. Anche se hai appena ricevuto lo stipendio, se per caso non ti funziona la transazione negata, dici oddio.
0: È vero.
1: Come il biglietto quando sali sopra una metro, insomma, eccetera, eccetera. Anche se sei nel giusto, ti piglia male.
0: Sì, perché? È vero. Comunque lui ha perso la pazienza, è andato nel reparto alcolici, vini, no? Bevande, e le ha spaccate tutte col casco.
1: Ma perché non è andato? Ma proprio i vini, poverini. Sì. Ma poteva andare alla carta igienica, così faceva meno danni.
2: Per quelli come noi che piace il vino, sai.
1: È una tragedia.
0: Perché ci sono vari livelli di incazzatura. Il primo livello è sbuffi. Io di solito transazione negata.
1: Io dico, ma guarda, veramente mi avrebbe. Io dico subito, gli racconto tutto. Ma davvero mi hanno pagata ieri, non so cosa sia accaduto, ma forse proviamo a attacco un pippone.
0: Il secondo livello è bestemmie. Un pochettino.
1: No,
0: cioè
1: io
0: livello 2.
1: No.
2: Neanche.
0: Il terzo livello è chiami la banca.
2: Sì.
0: Il quarto livello è il suo deve avere, è il prosecco, diciamo.
2: Tra l'altro c'è anche il video su qualche piattaforma, che può essere,
0: sì,
2: TikTok, c'è il video di questo ragazzo col casco che devasta tutto uno scaffale di vini.
1: Quindi l'emoji in questo caso sarebbe un casco e un vino.
2: È un vino e il teschiolino, sì, della morte.
1: Allora salutiamo Filippo Firenze, che ha un cane e una persona. A spasso col mio cane.
0: A spasso col mio
1: quello,
0: cane,
1: no?
0: Serenella invece manda una emoji con gli occhiali, due occhioni e il bacino. Potrebbe essere una donna con occhiali,
1: okay,
0: che ci vede benissimo, però che ci controlla, che ci guarda e ci dà un bacino. Potrebbe.
1: Io vi guardo, ricordatevi di mettervi gli occhiali perché altrimenti non ci vedete. E ci manda un bacio.
2: E poi invece Sabi da Macerata manda una faccina che sbuffa dal naso, perciò arrabbiata, e di fianco un diavoletto, e scrive: ho detto tutto.
1: Sì, è arrabbiata.
0: È incazzata nera.
2: È colpa del marito, vedrai.
0: Stefano invece ci manda semplicemente una melanzana. Let's go.

0: 3.45, siete su Radio 2, good morning, Radio 2, parliamo di incazzature, piccole incazzature, grandi incazzature, soprattutto quelle che succedono quotidianamente, no?
1: Sì.
0: Ad esempio, io sono partito questa mattina con problemi con la macchinetta del caffè e non mi sono fermato a questo, sono andato avanti col dentifricio, Sara Jane invece problemi col trasloco, tu Luca fai finta di niente, questa cosa non ci piace.
2: No, io non sono uno che solitamente racconta i fatti miei in onda, dico solo io vengo pagato per dire delle stupidate, però è anche vero che c'è una cosa che mi fa imbestialire. Io quando facevo la doccia fino a un paio d'anni fa, la doccia me la godevo,
0: certo.
2: Era il mio momento, stavo ignudo sotto la doccia, cantavo, pensavo,
0: è la tua spa, giusto?
2: Era la tua spa, stavo bene.
3: E poi, che è successo?
2: Poi a un certo punto è arrivato lui, quel coso che serve per tirar via le gocce.
3: Certo. Tua moglie vuole che sia tutto pulito?
2: Mia moglie vuole che sia tutto. E a me quella cosa infastidisce tanto. Infatti cerco di non farmi più la doccia.
3: Ecco, non tiravi più pur di non usarlo.
0: Comunque ha ragione, perché da giovane ricordo si faceva la doccia, no? Ti asciugavi, uscivi, era un piacere.
3: A me divertiva un sacco utilizzare quel coso invece.
0: Ti piace?
3: Sì, allora, era divertente.
0: Facciamo una cosa, quando finiamo la doccia,
3: vieni. Io ve lo faccio.
2: Ma tu ce l'hai a casa?
3: No.
2: Oh, che meraviglia!
0: Non ce l'hai?
3: No.
0: Veramente? Allora è un bel regalo, questo possiamo regalartelo.
2: Ti regaleremo quell'affare per tirar via le gocce, per far sì che il calcare non si attacchi al vetro.
0: Sì, così almeno anche tu, dopo la doccia, ti preoccupi della geologia.
3: Guarda, volentieri, sai perché? Perché nella mia casa attuale avevo le mura.
2: La tenda.
3: Entravi dentro? No. Era profonda, quindi non serviva nulla, non avevo il vetro.
2: Figo, era walk-in.
3: Adesso invece ce l'ho.
2: Io che sono una passione.
3: Quindi potrei adoperarla.
0: Perfetto, quindi addetta alla pulizia del vetro della doccia. E visto che ci sei, quando esci dalla doccia, perché non pulire il lavandino?
2: Certo, ragazzi.
0: Certo, perché non cambiare gli asciugamani?
2: Ma anche il tappetino deve essere confortevole quando
3: ma tu
2: esci.
3: Ma stai così ogni volta che esci dal
2: bagno?
3: Guarda,
2: un disastro.
3: Ah, che bello.
2: E poi la gente si chiede che cos'è l'amore.
0: Che cos'è?

0: passati 32 anni, credo. Sì, 32 anni, bellissima sta canzone. Che cos'è l'amore? È l'affetto dei nostri ascoltatori che ci rispondono al 3487 300 200. Ad esempio, Massimo da Iglesias ci ricorda che gli emoji non sono nient'altro, no? Che l'evoluzione dei geroglifici egiziani.
1: Ha ragione.
0: Effettivamente è un pochettino così. Mentre sì, simpaticissimo, è arrivato da Joe un maialino, l'emoji di un maialino e un cane. Traduzione: porco cane.
2: Ma no, ma è lui che è uscito col maiale e il cane a portare a passeggio.
3: Errore nostro. Certo. Scusa, errore nostro. E poi c'è anche Peppe che manda le mani che formano il cuore, il muscolo, il pane in cassetta, la brioche, lui che ride, ci manda un bacio e poi una bandiera.
0: Beh, questo qua è un quesito.
3: È complesso. Scriveteci anche una sorta.
0: Adesso ci pensiamo, adesso ci pensiamo.
3: Ah, eccoci.
0: Va bene, un altro quesito da risolvere. Andiamo a capire: le telecamere di Good Morning Radio 2 entrano in casa imbarazzi. Avete presente la signora Maria, il figlio Giuseppe
3: e il marito Savino?
0: Esatto, se non li conoscete andate sui social, sul profilo social Casa Mandrake. Ma adesso noi andiamo a capire che succede.
4: Mamma, io e Antonio abbiamo finito di fare i compiti, possiamo andare a giocare?
5: Ciao signora Maria.
4: Ciao bello mio.
5: Prima mi fai vedere come avete fatto i compiti e poi scendete.
4: Dai, ma per favore,
5: dammi qua
4: l'albero genealogico. Luca è il figlio di Antonella. Che cos'è Antonella, Luca?
5: La mamma
4: della mamma di Luca. Che cos'è a Luca?
5: No woman no cry.
4: Beh, Giuseppe,
5: La nonna.
4: La mamma di Antonella. Che cos'è a Luca? La bis.
5: Sto facendo pipì.
4: Bis muerto almeno. Hai detto che hai studiato, non ho studiato niente. La bis nonna.
5: Buonasera.
4: Oh, è arrivato papà. No, facciamo l'ultima in casa. Che cos'è papà per me e per te? Un nostro parente, come lo so? Ma neanche lì muerto.
0: Ma non è così.
3: Ma non era così.
0: Ma cos'è papà per
2: ma
0: te?
2: Ma com'è scurrile, come mi è scurrile.
3: Una signora non può essere così scurrile. Uno strovagante, un uomo strovagante sarà il papà.
0: Sarà un uomo strovagante.
3: Ci mancherebbe, non è che può essere altro.
2: Uno strozzino.
3: Anche, ma non si va neanche.

0: Richiamiamo la storia. Il 24 settembre del 1493 Cristoforo Colombo parte per il suo secondo viaggio verso il Nuovo Mondo. Questa volta però porta con sé 17 navi.
1: 17 navi!
2: Un anno prima aveva scoperto l'America la prima volta.
0: La seconda cercava parcheggio.
1: Il 24 settembre del 1852 il dirigibile a vapore di Henri Giffard compie il primo volo controllato di un mezzo a motore di questo tipo, circa 27 chilometri da Parigi a Traps.
2: 27 chilometri?
0: Senza che Ryanair cercasse di fargli pagare il pallone come paga gli amano.
2: Si può dire Ryanair in questo caso perché sono good news e abbiamo diritto di cronaca.
1: Brava, brava.
2: Il 24 settembre del 1948 Soichiro Honda fonda la Honda Motor Company. Tutto nasce dall'idea di montare piccoli motori sulle biciclette.
1: Cioè un motore su una bicicletta.
2: Nel 1948 era un'idea geniale però, no?
0: Oggi sono 4.000-5.000 euro di bicicletta elettrica. Il 24 settembre del 1959 va in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro.
1: E da allora ci possiamo ricordare che milioni di bambini e generazioni intere hanno cantato canzoni indimenticabili.
0: Generazione e genitore che hanno scoperto il coccodrillo come fa.
2: Dopo la 400esima volta comunque diventava una minaccia.
1: Ma sì, che tra l'altro non si è ancora scoperto come faccia il coccodrillo, eh?
2: È vero.
0: Cosa fa?
2: Come fa? Adesso vado a risentire il testo. Il 24 settembre del 1991, nello stesso giorno escono Nevermind dei Nirvana e Blood Sugar Sex Machine dei Red Hot Chili Peppers.
0: Avete capito?
2: You know what I mean?
0: Nirvana e Red Hot Chili Peppers stesso giorno.
1: Pensa che oggi nello stesso giorno escono tipo 18 rapper con dei nomi imbarazzanti. Porro, Straccio, Guido.

0: La canzone si chiama semplicemente La, però è venuta molto bene.
1: Perché l'hanno dedicata a me, essendo quelle le iniziali del mio nome e cognome, Luca,
0: Luca
1: a Brescia.
0: A Brescia, Old Man River. Siete su Radio 2, la radio di Stato. Good morning, Radio 2, il programma con Max Zoara, Sara Jane Ranieri e Luca, l'intervistatore imbruttito, che dopo, secondo me, con la Fashion Week in giro, cioè, non puoi non essere andato a fare due chiacchiere con i milanesi.
2: È vero, per forza.
1: Allora, a me spiace andare lì e vedere quella gente vestita male, perché diciamo, cioè, non hanno ancora. Io sono molto amico di un grandissimo stilista che non vorrei nominare.
0: Lo dico io, posso?
1: Beh, no, vai.
0: Lo so che tu non vuoi fare. Non vuole fare il bauscia, però Luca è fratello intimo di Christian Vogue.
1: Sì.
0: Che probabilmente domani. Pare, e dico pare, potremmo averlo anche qui ai nostri microfoni di Good
2: Sarebbe
0: Morning Radio 2.
1: Sì, forse riusciamo a. Se non è troppo impegnato.
0: No, vediamo. Comunque, gli ascoltatori ci suggeriscono, a proposito di arrabbiature, no?
1: Sì.
0: E mi segnalano che a Chicago hanno organizzato un incontro settimanale, il primo si è tenuto addirittura pochi giorni fa, il 6 settembre, per liberarsi dallo stress e dalle tensioni, no? Semplicemente si incontrano e iniziano a urlare a squarciagola tutto insieme, no? Cioè, diciamo, tutto il vicinato si raduna e...
2: A casa Ranieri sempre a Natale succede, venite da me, a un certo punto tutti urlano, non si capisce nulla.
1: Anche da me, quando mia figlia torna a casa che prende i brutti voti, lo facciamo così per sfogare le nostre emozioni. La sto di mai!
2: Non è proprio per parlare, urliamo. Tutti contemporaneamente, non succede.
0: Dopo vi racconto invece la storia di Stefano D'Ascoli. Lui si arrabbia molto quando va al ristorante e le pietanze tardano ad arrivare.
2: Diciamo, ragazzi, che sul stanno mangiare, cucinando.
0: Lo so, però effettivamente dopo un quarto d'ora, 20 minuti, tu inizi a dire: ma la mia pizza?
1: Ma di dov'è lui?
0: Di Ascoli.
1: Ah no, pensavo fosse di Milano, perché milanesi si hanno questa cosa dei
0: facciamo in fretta,
1: bisogna andare a fare le mani,
0: allora forza, dai, una canzone, in fretta, dai
1: su.

0: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: 2-2
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: La canzone si chiama Words, ma per noi è Don Camisi.
1: Don Camisi, che tra l'altro è Don Camisi, è la prossima serie, hanno fatto Don Matteo,
0: certo.
1: Adesso uscirà di scena Raul Bova e arriverà Don Camisi.
0: Bellissima. Questa qua era nel tuo libricino,
1: sì,
0: no? Delle
1: sì,
0: battute di oggi.
1: Battute brutte.
2: Chissà quando gli vengono questi momenti, no? Di...
0: Comunque la canzone è bella.
2: Leopardiani li definirei. Sì. Cioè, te già come Leopardi proprio così.
1: Ragazzi, io sono poeta dentro.
2: Sì,
1: un poeta, un poebete.
0: Le good news. Xi Jinping arriva oggi negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni. È il secondo incontro reciproco con Donald Trump in appena 6 mesi e sul tavolo ci sono commercio, sicurezza e rapporti tra le due superpotenze.
1: Diciamo che dopo mesi di dazi e minacce finalmente si vedono di persona e praticamente è arrivato il momento di dirsi parolacce senza traduttore.
2: È vero.
0: Trump sostiene che i colloqui con l'Iran abbiano fatto progressi, ma contemporaneamente ha minacciato conseguenze devastanti se non si raggiungerà un accordo. I mercati seguono con attenzione la situazione.
2: Trump: con l'Iran stiamo facendo progressi e subito dopo però li minaccia. È la diplomazia americana. Prima ti offro un caffè e poi ti spiego dove ho parcheggiato però la porta aerea. Capito, Ciccio?
0: La Commissione europea propone di sbloccare 4,2 miliardi di euro destinati all'Ungheria dopo aver riconosciuto i progressi fatti da Budapest su alcune riforme. Bruxelles valuta anche la riapertura di Erasmus più Horizon.
1: Cioè l'Europa potrebbe dare 4,2 miliardi all'Ungheria. Finalmente Orban ha scoperto l'unica lingua europea che capiscono tutti: i soldi,
0: i danetti,
1: in cash.
0: Il football americano sbarca a Rio de Janeiro con la NFL che prepara il suo debutto sulla città brasiliana e punta a conquistare un pubblico abituato soprattutto al calcio.
2: Il football americano arriva a Rio, casco, protezione, uomini di 100 kg che si prendono,
0: certo,
2: a testate. Insomma, vabbè, i brasiliani hanno detto: bello, ma quando comincia il carnevale?
1: Bello tutto, però mi viene.
0: Il carnevale arriva, ragazzi.
1: Sembri una carnevalesca.

0: A proposito di incazzature, no? Parlare con un'amica, ad esempio, a volte fa bene, no? Giusto?
1: A volte sì, a volte
0: no. Con i colleghi, discutere magari di un problema tutti insieme. Un'altra cosa invece che rilassa moltissimo è il golf.
1: Certo.
0: Cioè è uno sport molto rilassante, no?
2: Sai che però mi sono informata proprio perché dobbiamo parlarne. Ho parlato con un golfista, ha detto che ci si rilassa guardandolo. Se lo pratichi è stressante da morire perché
0: davvero?
2: È una competizione molto forte con se stessi. Quando perdi devi prenotarti la macchinetta, altrimenti ti devi fare tutto a piedi.
0: Un lavoro,
2: tutto
0: quindi, anche questa roba qui è un
2: mondo dietro, perché a me rilassa molto guardarlo.
0: Comunque.
2: Quindi sì, chissà.
1: No, io guarda, io so, a me il golf, beh, bellissimo.
2: A me piace un sacco.
1: Lo guardo, ma non riesco a capirlo. Cioè, io so che tiri la pallina, va in buca.
2: Io voglio troppo farlo.
0: Molto bello.
1: Beh, vai a farlo.
0: Io faccio il foot golf, sai? Golf è praticamente lo stesso sport ma con i piedi, con le buche più grosse, col pallone da calcio. Lo fanno
2: vedi?
0: Gli ex giocatori, no? Non corri più, passeggi, ti fai questi 9 km, 18 buche, buttando dentro il pallone con i piedi.
2: Anche tanti tennisti amano il golf. È una disciplina invece che dovresti scoprire. Tu che fai sport tutte le mattine, Luca, a Brescia,
1: io
2: prima
1: sì,
2: di venire qui.
1: Sì, sì, sì, io faccio le scale tutte le mattine.
0: È uno sportivo lui.
1: Io,
0: comunque,
1: ragazzi,
0: da domani fino a domenica si terrà al Golf Club Milano il Ladies Italia Open, di cui Radio 2 è radio partner.
1: La 28esima edizione della massima competizione golfistica femminile italiana si giocherà all'interno del parco di Monza, perciò se volete.
2: Quindi immaginate uno show in rosa attesissimo che vedrà in azione tutte le campionesse del massimo circuito europeo femminile e le protagoniste del golf azzurro. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. Nella zona, come dicevamo, golf, pop, il prossimo swing. Hai capito?
1: Però se non ho capito male, cioè ci sono tutte le ragazze che fanno questo sport,
0: sì,
1: qui.
0: Quindi è rilassante.
2: Sì.
1: No,
0: e
1: vedi che allora mi piace. Adesso
2: ti inizi a fare.
1: Adesso mi piace.
2: Adesso lo swing potrebbe essere il tuo.
0: E infatti, mentre per gli ascoltatori un consiglio, un secondo consiglio ai nostri ascoltatori di Radio 2, se siete un po' ancora fumini, no? Un po' arrabbiati, non vi preoccupate. Nell'archivio di Good Morning Radio 2 c'è la nostra app.
3: Avete presente quando in natura, se lui non collabora, lei lo strangola? Tranquilli, non serve arrivare a tanto. È uscita Non Farmi Incazzap, l'unica app

Fronte Digitale attribuisce la colpa. Scaricala ora, prima che qualcuno dica: ma perché ti arrabbi per così poco? Non farmi incazzap! Prima di urlare, premi. Let me tell you.

0: che salutare, ma noi torniamo domani, che è venerdì.
1: Sì.
0: Speciale, secondo me, Christian Vogue potrebbe arrivare.
1: Non lo so, bisogna vedere se ha tempo o se non ha tempo, Massimo.
2: Dai.
1: Non ragazzi, non è che possiamo.
2: Amici.
1: Ho capito, però questo qui è come dire. Allora parliamo con Trump, c'ha altre cose da fare. Vabbè, con comunque,
2: allora, io vi posso portare il meglio dei traslochi domani. Perfetto. È sempre il mio argomento
0: è
2: principale.
0: È il tuo ultimo giorno, no? Dovrebbe essere.
1: Di vita.
2: Chissà. Grazie. Beh, comunque trasloco la rischi.
1: È lì.
0: Quindi però rimanete con noi, perché domani l'intervistatore imbruttito sicuramente nelle strade di Milano c'è.
2: Sì.
0: Sara Gene qui con noi, Max Zoraro vi saluta, ringraziamo la parte tecnica, la regia, Francesca Dal Cero, in redazione Francesco Stringhetti e il nostro uomo dei bottoni.
1: L'uomo dei bottoni,
2: Danilo
1: quello,
2: Ambra.
1: Sì, ma quello spacca.
2: Bravo.
0: A domani.
3: Ciao. Questo programma è stato presentato da.
1: Hai da cambiare città?
4: Hai da cambiare casa?
1: Hai da cambiare aria?
3: Fratelli La Bozzetta, traslochi rapidi in tutta Italia.
1: Hai da partire subito?
4: Prima che arrescano a cercarti.
1: Nessun problema.
3: Fratelli La Bozzetta, carico, trasporto e massima discrezione.
1: Tu dici, non ne potremmo caricare tutti i cosi?
4: Mobili, valigi.
1: Le statue dei leoni d'oro, i pacchi che è meglio non aprire.
4: E chi da famosa cassaforti che non è toia? Noi non facciamo domande.
3: Fratelli La Bozzetta, traslochi, edilizia e cemento armato.
1: Tu pensa a respirare.
4: E per tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Radio 2. Renault.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: 2-2.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
7: 2-2.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: 2-2.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: 2-2.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sono le 7:30.
1: Rai GR2.
2: Aveva 22 anni, veniva dalla provincia di Teramo. Andrea Moretti, l'operaio morto precipitando dal Colosseo, la fune di sicurezza non era agganciata. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato di Xi Jinping, accolto dall'aereo di Trump. All'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky chiede di fermare Putin, Mosca risponde attaccando Kiev. Via libera definitivo alla legge delega sul nucleare, attesi i decreti attuativi per Giorgia Meloni, scelta coraggiosa e di buon senso. Fiction sta per finire l'attesa, dal 1 ottobre Luca Argentero torna in TV nei panni del dottor Fanti in Doc 4 su Rai 1 e Rai Play. E infine lo sport con l'Euroflop dell'Ital Volley, azzurri sconfitti ai quarti dalla Finlandia. Buongiorno da Simona Giacinti. Chiuso per lutto il Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato da 10 metri. Faremo di tutto affinché quanto accaduto non si ripeta, ha detto il ministro Giuli.
3: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza

0: ritrovata integra non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta, aperta dalla Procura di Roma, è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati in subappalto. Simone Zazzera, GR2.
1: La sicurezza non è un lusso, hanno ribadito i sindacati riuniti davanti al Colosseo per Andrea Moretti, sotto shock. Crognaletto, nel Teramano, paese di origine del 22enne, il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.
2: Ragazzo solare, con il sorriso stampato in bocca.
3: Solare e appassionato, così ricorda Andrea Moretti il sindaco di Crognaleto Orlando Persia. Tutto il paese nel Teramano, di cui era originario il 22enne, stretto attorno alle tre sorelle e genitori.
4: Non si può morire così giovani, è una cosa ingiusta.
3: Amava le montagne, l'equitazione, si era specializzato in lavori in quota, un mestiere che spesso lo aveva portato lontano da casa, fino al cantiere del Colosseo, di cui andava particolarmente fiero. Il papà, ex operaio, anche lui anni fa aveva avuto un brutto incidente, aveva perso una gamba, ora la scomparsa del figlio così giovane. Hanno gridato il suo nome gli studenti radunati sotto al Colosseo a poche ore dall'incidente. La sicurezza non è un lusso, cita uno degli striscioni del presidio dei sindacati insieme in una manifestazione spontanea per chiedere prevenzione. I numeri delle morti sul lavoro restano allarmanti, 595 solo nei primi 7 mesi dall'inizio del 2026. Eleonora Fioretti, GR2.
1: La politica internazionale si divide tra New York e Washington. A Palazzo di Vetro gli interventi del presidente Zelensky, mentre continuano a piovere missili russi su Kiev con morti e feriti. Nel frattempo a terra a Washington il leader Xi Jinping, accolto con tutti gli onori da Trump. Le TV americane boicottano l'arrivo. Il corrispondente.
5: L'accoglienza di Trump ai piedi dell'aereo alla base militare Andrews. Il cerimoniale per l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti è stato solenne. Commercio e intelligenza artificiale tra i temi che saranno oggi sul tavolo, insieme a Taiwan e conflitto in Iran. Ieri mattina all'ONU era intervenuto proprio il presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, afferma, ma noi siamo le vittime del terrorismo. Mostra le foto dei civili uccisi dalle bombe americane e israeliane, sottolinea. Nel pomeriggio dallo stesso podio parla Zelensky. Inizia dall'invasione russa dell'Ucraina. Non conosco nessuno che sia apertamente a favore di questa guerra, eccetto una persona. Il presidente di Kiev punta così il dito contro l'omologo russo Putin. È il paziente zero, prosegue Zelensky. Va fermato perché con la sua idea di guerra contagia il mondo. Washington, Marco Valerio Loprete, GR2.
1: La Russia prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna e Italia. È l'allarme lanciato dalla CIA ai diversi governi europei, lo afferma il quotidiano spagnolo El Mundo, citando fonti della difesa lituana. Secondo El Mundo, l'obiettivo di Mosca è condizionare le elezioni nei tre paesi previste nel corso del 2027. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, già passato alla Camera lo scorso giugno. Scelta coraggiosa e di buon senso, ha commentato la Premier Giorgia Meloni.
6: Il provvedimento affida al governo il compito di definire, attraverso decreti attuativi, le regole per il ritorno dell'energia nucleare, quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
7: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo.
6: L'obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire al percorso di decarbonizzazione previsto dall'Europa. Si guarda alle nuove tecnologie come piccoli reattori SMR, molto più sicuri rispetto alle centrali tradizionali. La delega riguarda anche la gestione del combustibile nucleare, dei rifiuti radioattivi, la sicurezza degli impianti, i controlli e il sostegno alla ricerca sulla fusione. Secondo gli esperti, le nuove centrali nucleari saranno attive entro il 2034. Lorenzo Opice, GR2.
1: Sul nucleare applaude la maggioranza, mentre le opposizioni parlano di follia anche economica, ed è proprio sui temi economici, oltre che sul decreto scuola, oggi in Consiglio dei Ministri, che si concentra il dibattito.
8: La manovra sia coraggiosa per investire in crescita e in opere pubbliche, afferma Matteo Salvini, che poi indica la strada.
9: Non si tratta di essere prudenti. Scommettiamo sulla crescita o tiriamo il freno a mano? Se il governo decidesse oggi pomeriggio di fare questo scostamento di bilancio, che ripeto, è un mezzo, non è un fine, non dobbiamo chiedere l'autorizzazione a nessuno.
8: Con noi meno tasse, scandisce Forza Italia. Fratelli d'Italia frena solo scostamento di bilancio, ma assicura resteremo accanto alle famiglie, e che tira dritto sul decreto scuola in arrivo in Consiglio dei Ministri, ricordando come in passato era un provvedimento che voleva anche la sinistra. Sulla scuola è solo una misura propaganda che discrimina, replicano le opposizioni, che poi attaccano anche sui provvedimenti economici dell'esecutivo, con il PD che parla di misure inadatte a sostenere la crescita. Per il Movimento 5 Stelle dal governo solo tagli, austerità e crescita zero, tolgono le risorse per le spese militari, concetto ribadito anche da Verdi Sinistra. Angelo Bonelli.
10: Quello che dice Giorgia Meloni, prepariamo la pace, di fatto con la guerra, è smentita dai fatti. Le guerre aumentano e le popolazioni diventano sempre più povere, a partire da quelle italiane.
8: Alessandra Allegra, GR2.
1: Condannato a New York, Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico, dovrà scontare 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente nel 2006 nel suo appartamento a Manhattan l'ex assistente di produzione Miriam Haley. Alla sua vicenda giudiziaria si lega la nascita del movimento globale di denuncia MeToo.
11: Ottobre 2017, un hashtag diventa virale sui social rilanciando le accuse di molestie sessuali rivolte da molte attrici di Hollywood al produttore Weinstein. L'hashtag è MeToo e ben presto si trasforma in un movimento che la rivista Time incorona come persona dell'anno. Nel 2018 il Pulitzer va a due giornaliste del New York Times per un'inchiesta partita proprio dal caso Weinstein. Il fenomeno però si estende, va ben oltre il mondo del cinema, si fa globale portando a galla di testimonianze in testimonianza violenze e discriminazioni ai danni delle donne sui posti di lavoro. Ma che segno ha lasciato il MeToo? Barbara Mapelli, pedagogista, comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.
12: È riuscito a innescare una grandissima attenzione. Gli incontri che facciamo suscitano veramente grande interesse. Non è soltanto il frutto del MeToo, però credo che abbia contribuito.
11: Daniele Morgera, GR2.
1: Tutto è pronto per il matrimonio di Damiano David con Dove Cameron. In giornata il rito civile in Toscana.
13: È uno degli eventi più attesi dell'anno, quello delle nozze di Damiano David e Dove Cameron. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice e cantante statunitense pronunceranno il loro sì nel palazzo comunale di Montalcino. Un amore da fiaba iniziato 4 anni fa, e a gennaio la proposta di matrimonio, l'anello, un solitario incorniciato da piccoli diamanti. Per celebrare il giorno più bello, i due artisti hanno scelto le colline toscane in Val d'Orcia, in un resort extra lusso, e nel pomeriggio il rito civile nella città del Brunello. Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino.
14: Sarò io a celebrare il matrimonio, ci fa piacere. Quando una coppia sceglie i nostri territori siamo sempre ben felici.
13: La curiosità per le nozze è anche sugli invitati, tra i più attesi Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. La band dei Maneskin non si esibisce insieme dal 2024. Maria Cristina Cusumano, GR2.
1: Luca Argentero si prepara a tornare nei panni di Andrea Fanti accanto a Matilde Gioli nella quarta stagione di Doc Nelle tue mani, in onda dal 1 ottobre su Rai 1 e su Rai Play. Per il protagonista, spiega Argentero, tutto è cambiato, lo ascoltiamo.
15: La vita cambia drasticamente perché ha dato quasi tutto ormai. Da un punto di vista professionale trova un reparto molto cambiato, e in tutta questa quarta stagione proverà a ricreare un pochino di quell'ambiente che invece era per lui un po' più familiare.
1: La musica con la voce inconfondibile di Malika Ayane, la cantante, dall'1 novembre sarà in tour nei teatri, la nostra intervista.
16: Le parole che ho detto.
17: Nuovo album per Malika Ayane, Cicale. La cicala è un animale che ha subito un po' di preconcetti.
18: La cicala è, secondo me, un animale con un pessimo marketing, già è bruttina. E in più, appunto, vive pochissimo alla luce per essere poi giudicata come superficiale perché canta. Quando ho pensato a dare un titolo a questo disco, mi sono detta che dobbiamo invertire questa narrazione. Per noi tutti esseri umani il grosso della vita è quello che non si vede. Amo,
17: basterebbe un po'. Un album che non scatta una fotografia di Malika, ma è il suo modo di guardare le cose.
18: È bellissimo che tu l'abbia notato, perché la conquista più bella è proprio quella di riuscire a distaccarsi da sé e guardare le cose, quindi invece di sentirsi, sentire, essere esattamente in quello che si sta vivendo, distaccandosi completamente da sé. Abiterei
17: con te. Marcella Sullo, GR2.
1: È in chiusura lo sport, Guido Ardone in studio, buongiorno.
19: Buongiorno Simona, un saluto a chi ci ascolta.
1: Cocente, in attesa, delusione per la nazionale di pallavolo maschile, fuori dagli europei.
19: Eravamo tra i favoriti del torneo, giocando per di più in casa, invece a Torino la squadra di De Giorgi è incappata in una serata decisamente storta. Passa e con grande merito la sorprendente Finlandia, vittoria al tie break al termine di una gara che si era messa bene, primo set per gli azzurri, che poi però si smarriscono perdendo un equilibrato secondo parziale e crollano nel terzo. L'illusione della rimonta, 25-20 al quarto, nel momento decisivo Italia avanti 11-8 prima dell'epilogo da incubo. Saranno così gli scandinavi ad affrontare la Francia domani a Milano, l'altra semifinale è Polonia-Slovenia, noi eliminati, il rammarico ma anche la lucida analisi del CT Fefe De Giorgi.
20: Chiaramente siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità. Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese, perché alla fine quando si arriva punto a punto con la squadra sfavorita, il braccio di quelli sfavoriti si raddoppia. Però non ce la possiamo prendere con nessuno, perché 11-8 nel quinto set, qualcosina l'abbiamo concessa pure noi, onestamente. Abbiamo avuto l'opportunità, non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
1: Proverà a cancellare le tante amarezze del passato la nazionale di calcio.
19: È l'ennesima ripartenza, il Mancini bis, nel pomeriggio il trasferimento da Coverciano a Roma, dove domani all'Olimpico ci sarà il debutto in Nations League contro il Belgio e la prima delle quattro partite di questa finestra. Nuovo corso con tanti possibili esordienti, in realtà il CT dovrebbe affidarsi per lo più al gruppo storico con qualche innesto. Ha alle spalle molte presenze in azzurro il centrocampista della Lazio Davide Frattesi nel giro della nazionale già ai tempi della prima gestione Mancini, ascoltiamolo.
21: Io sono molto contento che sia ritornato, ma come penso tutto il gruppo, sono sicuro perché ne abbiamo parlato. È il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano. Anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
1: Questa mattina invece tocca alle azzurre del tennis.
19: A partire dalle 11 a Shenzhen in Cina, la complicata sfida proprio contro le padrone di casa nei quarti di finale della Billie Jean King Cup, l'equivalente femminile della Coppa Davis. Italia vincitrice delle ultime due edizioni, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti per il primo singolare. Poi toccherà a Jasmine Paolini contro l'olimpionica Zheng e a seguire in coppia con Sara Errani nell'eventuale doppio.
1: Per finire si accendono già oggi i motori della Formula 1.
19: Si corre a Baku in Azerbaigian, dove domenica è in programma una commemorazione nazionale. Dunque tutto il programma è anticipato di un giorno, Gran Premio sabato, domani le qualifiche e oggi appunto le prime due sessioni di prove libere, si comincia alle 10.30.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Giovanni De Palma, Emanuele Di Cavio, la linea va a Ruggito del Coniglio, prossimo giornale radio alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Buongiorno.
1: 7:44 minuti, 55, 56, dai che ci siamo, 57, 58, 59, 7:45 minuti. Buon anno adesso. Eccessivo, salve a tutti da Marco Presta.
2: Ciao da Antonello Dose.
1: Buongiorno cari amici, benvenuti. Affrontiamo un argomento molto importante, il russamento.
2: Cos'è il russamento?
1: Non è il finanziamento illecito del Cremlino a un partito italiano, che pure potrebbe essere, ma non è quello. Il russamento è un problema molto grosso, molto grosso.
2: Eh sì, perché nella coppia, se c'è uno dei due che russa, l'altro dorme male.
1: Dorme male, sì.
2: E questo fa molto male alla salute, dice la signora Carolina Lombardi, direttrice del centro di medicina del sonno, ecco, di Milano.
1: Ci sono queste cliniche dove uno può andare, cui uno può rivolgersi, e ti fanno dei monitoraggi, ti curano, ti guardano, e sono dei sistemi moderni, molto elaborati.
2: Utili. Dormire male perché uno russa può causare stanchezza, stress, cali di memoria, apnee, che sono cose pericolose.
1: Però ci sono anche i metodi antichi.
2: Per smettere il partner di...
1: Sì, c'è il metodo micio-micio.
2: Micio-micio?
1: Cioè fare al partner... questa è esperienza millenaria. Questo è il metodo micio-micio.
2: Io fischio nella notte.
1: Sì. Questo è il metodo pecoraro.
2: Grazie.
1: Perché il fischio,
2: no, certo.
1: Già. Poi c'è chi invece batte un pochino con la mano sul materasso, in modo da indurre il partner a girarsi su un fianco, per esempio. Poi c'è la tecnica più antica, forse, quella più rodata, quella di sicuro effetto. È il cosiddetto metodo Pasquale Bruno, detto O Animal.
2: E che?
1: Indimenticato difensore della Juventus, che dava dei gomitate spaventose all'avversario.
2: Ma poveri!
1: Ragazzi!
2: Ma allora bisogna svegliarlo il padre, gomitata.
1: Voglio dire, abbiate pazienza con chi russa, diteglielo, ma non ricorrete, se possibile, al metodo O Animal, perché può causare crisi di coppia.
2: Sì, o se no tappi per le orecchie.
1: Ecco, al limite tappi per le orecchie, che funzionano sempre.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: 2-2. Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: che la mattina è cominciata pure questa mattina. Meglio così,
1: su.
0: Perché se no, se non comincia, oddio che sta a succedere. Buongiorno a tutti e benvenuti a Ruggito del Coniglio. Marco Presta, Antonello, bello cose che è lui. E con noi il maestro Attilio Di Giovanni, che oggi, pensate, è venuto in studio con un enorme imballaggio.
1: Perché?
0: In questo imballaggio chi c'era? Lo ha aperto piano piano e dentro sapete chi c'era?
1: Chi c'era?
0: Un uomo che ormai è soprannominato Podio Scatenato.
2: Esatto.
0: Max Paiella.
1: Ah, Max!
0: È lui che ieri ha, come dire, ha... ha deliziato il pubblico di Rai 1 con la sua partecipazione.
2: Sì,
0: a...
2: sì.
0: Dillo tu, ti ma prego.
2: Con la mia partecipazione a tale quale
0: a
2: show.
0: A tale quale show,
2: interpretando il buon Sal Da Vinci.
0: Sal Da Vinci. Sì. Adesso è sotto inchiesta, Max, purtroppo, per questa cosa. Però
1: eri uguale.
0: E si è piazzato terzo, quindi è già sul podio.
3: Saremo io e te per sempre.
2: A questo, diciamo.
0: Vedremo gli sviluppi.
1: Vedremo.
0: Complimenti.
1: Complimenti,
0: amici. Allora, questa nota positiva, ma adesso iniziano le altre note, purtroppo. Che dobbiamo fare. Come state stamattina, tanto per cui? Avete fatto colazione?
4: Sì.
0: No, ma no, a voi, chiedeva al pubblico.
1: Casa.
0: Eh sì.
2: Lo so, Mattia è una persona così.
0: Lo capisco.
1: È semplice.
0: Ma la nostra preoccupazione è per il pubblico, perché questi mi escono la mattina, questi ragazzi, senza mangiare di corsa. Dovete mangiare.
1: No, la colazione è un pasto importante.
0: È il pasto più importante. Così ci dicevano da bambini. Quindi mi raccomando, adesso fermatevi, andate in un bar, prendete, volete prendere l'occhio di bue? Mangiate occhio di bue. Volete mangiare la ciambella? Prendete la ciambella. Volete il latte di soia? Prendete il latte di soia. Ma mangiate qualcosa, per favore. Non ci fate stare sempre preoccupati. Non ci fate dire sempre le stesse cose, per cortesia.
1: Anche perché invece i motivi di preoccupazione ci sono,
0: Perché almeno, purtroppo la maleducazione imperversa. C'è poco da fare.
1: Imperversa.
0: Anche alle Nazioni Unite.
1: O perché dici ciò?
0: C'è tanta maleducazione. Il presidente iraniano
1: Pezeskian,
0: per esempio, ieri è intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Che cosa va a fare questo Pezeskian? Ha mostrato le foto delle persone ammazzate, bambini purtroppo molti, dai bombardamenti americani. Hanno fatto un raid in una scuola. Ecco, allora, che cosa è successo? Che la delegazione statunitense ha abbandonato l'emiciclo. Ma per forza, hanno ragione.
1: Ma come hanno ragione?
0: Ma che si fa così?
1: No.
0: Ma che educazione è questa? Ma prima di pranzo tu mi fai vedere queste immagini, tu mi rovini il pranzo. Il vicepresidente Vance, Rubio, se no, il segretario di Stato, quelli già avevano prenotato tutto quanto alla mensa, la scaloppina al limone, e tu mi fai vedere, ma gli si è chiuso lo stomaco, no? Poi non mi mangia nulla, Rubio, non mi mangia nulla. Perché? Perché c'è tanta maleducazione. E questo è il vero problema della diplomazia contemporanea. Questo è il vero problema dei rapporti internazionali oggi come oggi. Non sono le guerre, non sono i droni, non sono i bombardamenti, non sono i simpatici tentativi di genocidio, è la maleducazione.
1: La maleducazione.
0: Cioè, tanta maleducazione. Dove arriveremo? Tutta questa barbarie io non lo so. Tu lo sai.
1: Io, ma figurati.
0: Voi lo sapete.
1: Siamo tutti preoccupati.
0: La maleducazione. Guarda.
1: Vabbè, facciamo un testa coda e parliamo di quello che succede qui da noi, perché ci sono molte voci all'interno del PD, Partito Democratico.
0: Ah, ma che è davvero?
1: Sì, almeno a leggere quello che dicono i giornali, poi non so se è vero, per far trovare un punto d'incontro tra le posizioni di Conte e della Schlein. Stanno cercando di individuare una figura, un federatore, cioè un mediatore che ricomponga i dissidi interni, che trovi un punto d'incontro tra le diverse proposte.
0: Certo.
1: Allora, dicono che è stato individuato forse un nome.
0: Ah, meno male. Beh, vabbè, meno male. Questa è una cosa.
1: Sì.
0: Chi è la Salis? De Caro? È Gualtieri?
1: No. Roberto Carloni di Mobile Dream. Non vendo sogni, ma solide realtà.
0: Ecco.
1: Se lui segue la trattativa, forse questa casa comune della sinistra si riesce a realizzarla.
0: Comunque Roberto Carlino, volevo dire.
1: Carlino.
0: No, perché lui lo stima molto.
1: Vabbè.
0: Lo ingradisce.
1: Certo.
0: Da Carlino a Carloni.
1: Oddio, trattandosi di Campo Largo. Ora che ci penso, anche Luca Sardella potrebbe andare bene.
0: Sì, Luca Sardella, ma secondo me anche Silvan. Forse Silvan, è che Silvan giustamente dice lasciatemi in pace, io adesso voglio dire... No, voglio, sono un mago a certe età, però anche Silvan sarebbe adatto. Carlino è bravo perché fa, si occupa di queste transizioni immobiliari, però pure lui, sai, non è facile, non è facile, perché è una grana questa. Ma,
1: sai, che mi sento sempre molto dolore quando sento che si discute all'interno del PD.
0: Dell'opposizione, ma si potrebbe fare una opposizione indolore.
1: Indolore.
0: Come la vecchia siringa PIC, ve la ricordate?
1: Perché,
0: PD indolor.
1: Già fatto.
0: Chi lo sa, comunque.
1: Un crampo largo più che un campo.
0: Ecco, vi terremo informati sugli sviluppi eventuali. E l'ANICA.
1: Ah,
0: l'ANICA.
1: L'associazione dell'industria cinematografica.
0: Sarebbe l'ANICA AGES.
1: Ah, sì.
0: Però questa volta non c'è l'AGES. Non c'è AGES, amici, è solo ANICA. L'ANICA ha deciso il film italiano che il nostro paese propone per gli Oscar. Naturalmente, voi sapete che ogni anno i produttori scelgono un film italiano che viene mandato.
1: E lo mandano.
0: Che viene proposto, non viene mandato, perché è da vedere se lo selezionano.
1: Certo.
0: Fra i cinque che partecipano alla serata finale degli Oscar a Hollywood. Allora, qual è questo film? Si tratta della pellicola di un giovane regista italiano, Paolo Strippoli. E questo film si intitola L'Estranea.
1: L'Estranea?
0: Da quello che ci dicono i media, è la storia di una donna carismatica,
1: sì,
0: che però mette bocca in questioni delicate, molto delicate, e fa dei danni enormi.
1: Ah,
0: questa arriva, carismatica, dice adesso decido io, sai che sempre da bro, e fa dei danni. Naturalmente, quando è trapelata questa trama, si è creata una tensione grossa, perché c'è stata una reazione molto fredda da parte di Palazzo Chigi. Poi l'ANICA ha spiegato, dice no, è un horror, no, non c'entra niente con l'attualità italiana, è un horror che non ha riferimento, insomma, con quello, e quindi tranquilli. E per fortuna adesso, diciamo, la polemica è finita, è rientrata, diciamo.
1: Beh, per fortuna.
0: Basta poco, poco, e purtroppo
1: sono tutti ipersensibili,
0: ci si infiamma. Ecco,
1: no, una notizia curiosa che ci ha colpito, ne parlavamo ieri pomeriggio io e Marco, abbiamo scoperto a sorpresa che anche l'Arabia Saudita si è messa a costruire automobili elettriche.
0: Le vuole fare elettriche.
1: Sì. Colpisce il fatto che il terzo produttore al mondo di petrolio costruisca auto che non sono alimentate a benzina.
0: Sì, è curioso.
1: Non è strano. Sarebbe come se la Ferrero lanciasse una grande campagna contro la glicemia.
0: Esatto.
1: Cioè, non è,
0: cioè uno resta un po' stupito.
1: Sta finendo il petrolio. Qual è il problema?
0: Chi lo sa? Chi lo sa? Sono le 7:57 minuti e tutto. E tutto va. È già una cosa.
1: C'è un altro show di Rai 1 che è Ballando con le Stelle.
0: Sì.
1: Sono tutti in attesa, in particolare Noemi Bocchi, che è la fidanzata di Totti, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Che dice: io sono agitatissima perché ho deciso, sì, parteciperò a questa a questa gara. Diciamo che Totti non era d'accordo, mi ha detto: ma non lo farò, ma lascia perdere.
0: Voglio dire, lei è ormai una donnina, può scegliere.
1: Una donnina. Sì. Però in questo momento, adesso sono iniziate le prove, lei dice: mannaggia, io non mi sento ancora pronta.
0: Ma chi se ne frega? Cioè, voglio dire, non è che ti hanno costretto, non è che ti vengano a prendere a casa i militari. Dice: guardi, c'è un obbligo di partecipare. Partecipazione a Ballando con le Stelle.
1: Però potrebbe non essere l'unico caso di persone che non si sentono pronte per fare una cosa.
0: Tu dici che è un fenomeno nazionale?
1: Anche a me capita spesso.
0: No, a me capita tutti i giorni, ma che vuoi chiedere ai radioascoltatori?
1: Chiedo, amici, cos'è che dovete proprio fare? Perché lo dovete fare, ormai lo dovete fare.
0: Però,
1: ma non vi sentite pronti?
0: Diciamolo fuori dai denti, quella colonscopia che va fatta, ragazzi. non c'è da ridere, è una cosa seria, è un esame molto serio. Però siamo sinceri, uno non si sente mai pronto per una cosa del genere,
1: Oppure, che ne so, andarsene via da casa di mamma e papà.
0: Avete solo 43 anni, è un attimo, no?
1: Dichiararvi a Luana.
0: A Luana,
1: non mi sento pronto.
0: Allora, per dire Luana mi piace. Adesso aspettate almeno che Luana si lasci col fidanzato, però.
1: Dovete proprio fare, ma non vi sentite ancora pronti? Telefonate all'800-800-002 e raccontatecelo.
0: 800-800-002, oppure potete scrivere sulla pagina Facebook.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
7: La spesa intelligente!
8: 2-2. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: 2-2. Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
9: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: 2-2.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: non siate crudeli oggi.
1: Ce lo dice anche Elvis, don't be cruel.
2: Però se quella cosa va fatta, va fatta. Sì, sì, anche se uno non si sente pronto.
1: Lo so, diciamo che non sentirci pronti è una delle principali prerogative della specie umana. Non ci sentiamo pronti.
2: Poi, siamo non pronti a tutto.
1: Siamo non pronti a tutto, però poi bisogna farle le cose. Sentiamo per esempio Francesco a Napoli.
2: Francesco!
1: Buongiorno Francesco.
3: Ciao, buongiorno conigli. Che allora, emozione essere qui con voi.
1: Francesco, è un piacere ospitarti, però tu devi fare sta cosa. Non ti senti pronto? Io lo capisco.
3: Mamma mia.
1: Lo capisco.
3: Lo dico a fare. Sto andando dal professore di anatomia alla sede a Napoli dell'università, sono uno studente di medicina e gli devo ripassare tutta quanta neuroanatomia.
1: Mamma mia.
3: Me la sto facendo tutto.
1: Tutta, che tipo di anatomia è questa qui, Francesco?
3: È tutta quanta l'anatomia del sistema nervoso,
1: del
3: quindi
1: sistema.
3: Concretamente niente di concreto, è tutto quanto immaginario.
1: Ecco. Okay. Qual è il tuo aspetto preferito del sistema nervoso umano? Ecco, questo per alleggerire un po'. Su.
3: Guarda, quello che non esiste, quello che è il più semplice.
1: Cioè? Quello proprio...
3: Non lo so.
1: Là?
3: Guarda, il cervello sembra complicato, mentre invece è semplice, quindi spero che mi chieda quello.
1: Il cervello umano sembra complicato, ma è molto semplice, dice Francesco. In alcuni è anche, diciamo, un oggetto, come un fermacarte, se vogliamo, ecco, come un fermaporte. Francesco, in bocca al lupo,
2: dai,
1: coraggio,
2: dai,
1: coraggio, dai, dai.
2: Allora
1: dai,
2: abbiamo
1: dai.
2: Maria Teresa, non sono ancora pronta a festeggiare i miei 50 anni, ma questi arrivano.
1: Arrivano, sì.
2: Elide, non sono pronta a sistemare la libreria, perché da quando ci siamo trasferiti... Il buon Enrico, che amo e stimo, ha sistemato a modo suo i miei libri nella nostra libreria.
1: Ecco.
2: E io non ci capisco più niente. E sono solo 8 anni che non faccio questa cosa.
1: Ma è l'amore che vince, non devi preoccuparti. Intanto sto leggendo un'ultima ora, il giornale spagnolo El Mundo pubblica un articolo nel quale dice che Mosca prepara attacchi all'Europa. Grazie, che ci tranquillizza.
2: Attacchi ibridi.
1: Ecco. Ibridi, per carità. Sì. Allora, sentiamo Rosa a Bologna, buongiorno.
2: Ciao Rosa.
4: Ciao Rosa, Marco Santorello.
1: Benvenuta. Rosa, devi fare ma non ti senti pronta, che cosa?
4: Allora, diciamo che io devo rientrare al lavoro da una maternità dopo ben 1 anno e 3 mesi.
1: Mamma mia.
4: Non sono assolutamente pronta a portare soprattutto la bimba al nido, distaccarmi.
1: Lo so. Però sai,
4: però si deve fare.
1: È un passo importante anche per la bimba, no? Che comincia a socializzare, comincia a capire in che paese è nata.
4: Credo che sia una delle più piccole ascoltatrici, perché lei vi ascolta da dentro la pancia.
1: Mamma
4: e
1: mia.
4: Continuiamo ogni mattina.
1: Come si chiama?
4: Nausica.
1: Ecco, Nausica stava tranquilla nel liquido amniotico quando tu, cioè neanche la Nausica precedente fu tanto turbata dall'arrivo di Ulisse. Ecco, comunque ciao Nausica.
2: Ciao Daniela,
1: Rosa. Ciao
2: Daniela, io dovrei appendere 2 mensole in soggiorno. Ma non ho voglia, non mi sento pronta a usare il trapano.
1: Non lo fare.
2: Fare fatica.
1: Non lo fare.
2: La polvere.
1: Non lo fare.
2: Poi magari sbaglio.
1: Chiama ci sono dei signori, a volte anche il portinaio, se vogliamo, i quali lo fanno volentieri. Magari c'è un piccolo esborso, però io quelle cose lì le evito perché uno poi le sbaglia.
2: Sì, quello è vero.
1: E la mensola attaccata storta rimane come un dito puntato contro di te per sempre. E quindi non ti voglio impressionare. Però insomma, vabbè, andiamo avanti.
2: Claudio da Roma.
1: Buongiorno Claudio.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno Claudio, cos'è che devi fare ma non te la senti di farlo?
5: Io ci ho provato più volte, ma proprio non ci riesco. Non sono pronto a smettere di giocare a calcetto.
1: Non te capisco. Quello lo posso capire.
5: Dopo 2 operazioni, mia moglie che dice basta, non se ne può più, vai a giocare con i ragazzini. 54 anni imperterrito.
1: Sì.
5: Continui.
1: Lo capisco. Del resto, anche per i professionisti è difficile smettere.
2: È vero, c'è qualcuno che arriva a 45 anni.
1: 50, 62, insomma. Quindi, ma vedrai che sarà la natura. Sarà la natura a dirti, sì, Claudio.
2: È arrivato il momento. Sei pronto.
1: Fino a che non arriva, però, quel momento si può continuare. Claudio, stai bene, buona giornata. Allora, cosa dovete fare, ma non vi sentite pronti? Il numero da chiamare è 800-800-002.
2: 800-800-002, oppure... ma c'è anche la possibilità di scrivere un messaggio su Facebook.
1: E adesso una canzone dedicata a tutte le signore in ascolto, le quali, guardando il variegato universo maschile, possono esclamare questa frase: ma tutti a me.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: 22. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: 22.
4: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Stranamente succede in Spagna.
7: Eh sì, una cosa, tutta l'estate ci sono state delle proteste contro l'overtourism, il turismo di massa
6: in Spagna.
7: In Spagna, sì. E hanno organizzato un'iniziativa curiosa,
6: sì,
7: a Mallorca, Valencia, Madrid, ma stanno continuando
6: anche a Valencia.
7: A Valencia. Si protesta in massa mangiando in strada. Organizzano dei tavolini, delle tavolate, ognuno porta qualcosa e lì si mangia, si mangia tutti insieme contro i turisti stranieri.
6: Insomma, troppi. Strano però che questa iniziativa venga presa in Spagna.
7: Perché?
6: Curioso.
7: Perché strano?
6: No, me l'aspettavo più in Grecia. La Magna Grecia c'è stata, ragazzi, tutti ricordiamo la Magna Grecia, la Magna Spagna, oddio, Francia o Spagna,
7: purché se magna,
6: questo si dice, ma adesso basta con le notizie leggere, frivole, inutili, perché è il momento del primo, unico anche radiogiornale, in questo caso radiogiornale cantato della storia della radiofonia. È il momento del cantagiornale, anzi iniziamo bene con i titoli del cantagiornale.
7: Si svuota l'Assemblea delle Nazioni Unite all'ingresso del leader israeliano Netanyahu.
6: Nel 2029 si andrà in pensione a 67 anni e 6 mesi.
7: Porca. La nazionale italiana di calcio è in crisi. Perché in crisi?
6: Perché
7: in Serie A ci sono troppi giocatori stranieri.
6: Questi i titoli, e allora partiamo col cantagiornale.

0: che
1: l'INPS poi ci chiederà,
0: sì,
1: se pagarci lui potrà, non in vita ma arrivati lì nell'aldilà.
0: No, ma dopo
2: nell'aldilà
0: morti, ma no.
1: Sì, la nostra nazionale spesso è andata molto male. In TV hanno detto ieri che troppi stranieri sono in Serie A, ma nessuno mai ha detto che se a scuola metti un tetto, poi invece nel pallone questa soluzione non si applicherà.
0: Yeah!
2: È vero!
0: Allora, 8-14 minuti grosso modo.
2: Cosa dovete proprio fare? Ma lo dovete fare! E non vi sentite ancora pronti!
0: Questo purtroppo... Questo è un fenomeno che capita a tutti e capita sotto un sacco d'aspetti. Io non... cioè ho in mente 3-4 cose che mi aspettano e non mi sento minimamente pronto per farle, quindi credo che sia una come dire, un'imboscata dell'esistenza, in qualche
2: un
0: modo.
2: Un problema comune. Telefonate all'800-800-002, ma scrivete anche su Facebook, come ha fatto per esempio Francesco,
0: che
2: ci scrive da Londra.
0: Beh.
2: Dovrei uscire e andare a correre, ma non sono ancora pronto.
0: Bravo.
2: E giusto. Posso dare la colpa a voi perché vi sto ascoltando.
0: Noi accettiamo di essere un alibi. Lo accettiamo, anzi, ci onora in qualche modo. Abbiamo detto 800-800-002, il nostro numero, c'è Bruno che ci chiama dalla provincia di Campobasso.
2: Ciao Bruno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, buona Bruno. Giornata, buongiorno Bruno da Larino precisamente.
0: Caro Bruno,
3: vostro assiduo ascoltatore.
0: Grazie. Che succede?
3: Che ne so, c'è un dilemma enorme che attanaglia specialmente le persone a cui piace mangiare come me.
0: Sì.
3: E che hanno un certo peso, quello di dover andare in palestra, ma non ci riesco. La moglie tutti i giorni non mangiare va in palestra, trovo gli amici che c'ha la palestra che mi chiama, vieni dai, facciamo una particolare cose ginniche per te in palestra,
0: per te, proprio per te la faccia, ecco, vieni caro.
3: Lo so, ma niente da fare,
0: Bruno
3: è più forte di me,
0: io lo capisco, cioè non è che tu non vuoi andare, è che ancora non ti senti pronto, diciamo.
3: Sembra che uno che va là dice, ma questo, ma io sto bene, 1,82 per 115 116, mi muovo
0: sono?
3: Bene, lavoro, già sono al lavoro, che vuoi che siano,
0: che sono 115,
3: quello è tutta invidia, è tutta invidia
0: perché vedono questo grizzly molisano, ma ben senso positivo,
2: l'orso
0: dico,
2: Bruno,
0: per carità
2: proprio,
0: Bruno, in bocca al lupo, coraggio.
2: Io c'ho il dietologo oggi, lasciamo perdere. Arianna, sabato mattina, matrimonio di mia cognata e non sono pronta, non sono dimagrita, il vestito mi sta male, non ho ancora fatto la ceretta e la tinta pure, non ho la borsetta adatta.
0: Ma sei cioè quando ti presenti lì in queste condizioni ma dicono, ma chi è questa?
2: Ti deridono.
0: No, voglio dire, un caso umano quasi. Coraggio, sentiamo la testimonianza di Andrea a Roma.
2: Andrea.
0: Buongiorno Andrea.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Andrea. Allora, devi farlo, ma non ti senti pronto.
4: No, per niente. Devo andare a riprendere la macchina dal meccanico.
2: Ecco.
4: Ma non mi sento pronto.
0: Non ti senti pronto? Per quale motivo in particolare, Andrea?
4: Ho paura di quanto mi chiederà.
0: Sì,
2: ma non te l'ha fatto un preventivo prima di metterci mano?
4: No, ma ha detto solo che poi ne parliamo.
0: Poi ecco, quando il meccanico ti dice poi ne parliamo, quello... poi ne parla Andrea, scusa, per capire,
4: no, però è un amico, quindi non chiedi in quello,
0: ma il meccanico non è mai un amico, Andrea, mi dispiace dirtelo comunque. Senti, no ma che tipo di intervento ha dovuto fare, questo per farci un'idea, ecco, del...
4: Ma ha cambiato 4 pezzi.
0: Ecco, 4 pezzi. Guarda, fino a 3 pezzi. Fino a 3 pezzi pure ma il quarto pezzo in genere. Andrea, del resto la macchina ti serve, è inutile traccheggiare, valla a prendere e basta, cioè non si può, non si può procrastinare più di tanto,
2: se no a piedi con i mezzi a Roma
0: è tosto. Sì. Grazie Andrea, stai bene, in bocca al lupo, in bocca
2: ci
0: al
2: fa
0: lupo.
2: Sognare invece Angela, sentite cosa scrive. Non sono ancora pronta a smettere di andare in spiaggia. Voi non potete immaginare cosa sia il mare di settembre a Cagliari.
0: No, lo immagino, lo immagino.
2: Invidia.
0: Certo, poi col tempo l'ombrellone piano piano si trasforma in albero di Natale, vero? Quindi comunque immagino che ancora sia bellissimo.
2: Poi non c'è nessuno adesso.
0: No, certo. Ancora una testimonianza giunta all'800-800-002. Italiani che devono fare qualcosa ma non si sentono pronti. In questo caso Sofia in provincia di Pescara.
2: Ciao Sofia.
0: Benvenuta.
5: Buongiorno, Sofia. Buongiorno, bentornati, vi ho aspettato tutta l'estate.
0: Grazie Sofia.
5: Allora, io ho il terrore del dentista, per cui non sono mai pronta, sto diventando una vecchia sdentata.
0: No, non dire così, una vecchia sdentata, no. Sei diventata una donna con una dentatura alternativa, ecco, diciamo così.
5: Però quella sedia, soprattutto per preventivi.
0: Ma poi quegli odorini che si sentono dal dentista, quegli odorini, mamma mia. Però ti conforti sapere, Sofia, che non sei la sola. Cioè, io credo che il 90% degli italiani hanno paura del dentista, l'altro 10% sono dentisti, secondo me. E quindi non sei sola in questo sgomento, non sei sola, coraggio che passa. Poi adesso la scienza dentistica è molto evoluta.
2: No, ha fatto passi da gigante.
0: Sì. E quindi in bocca al lupo, insomma, senso buono. Ciao Sofia, ciao.
2: Ancora Mustique, qui concentriamoci, mandiamo un pensiero, perché dice: non sono pronta a tornare a Torino. Io abito a Grenoble.
0: A Grenoble.
2: E non sono pronta a tornare a fare la fame e vivere poi come una clochard.
0: A Torino.
2: Ma no, a Torino. Perché? Qui in Italia va tutto bene, Sofia.
0: Sì, Sofia. Sofia, chi è? Pure lei si chiama Sofia.
2: No, sua, Mustique si chiama.
0: Sì, scusate,
2: Mustique.
0: Dose non è lucido, ma dal 1978.
2: Mustique. In Italia va tutto bene.
0: Vedrai. Cioè, non noterai differenza fra Grenoble e Torino. Su. Poi il cioccolato a Torino è migliore, secondo me, peraltro. Ecco.
2: Quello sicuro.
0: Mamma mia.

0: Christmas.
1: Sì, mi scuso per questa canzone alle 8:23 minuti 5 secondi.
2: Arriva un'interessante notizia dagli Stati Uniti, uno studio organizzato dalla Purdue University, pubblicato sulla rivista Communication Earth and Environment.
1: Bravo.
2: Ha dimostrato questo studio che su Marte, in particolare nel cratere J-Zero,
1: non diciamo su Marte a casaccio, ma nel cratere,
2: sui bordi di questo cratere J-Zero c'è un sistema di laghi e acque idrotermali. Adesso l'acqua non c'è, però probabilmente sicuramente c'è stata c'è stata tipo una spa, cioè acque termali, delle vasche,
1: una spa marziana.
2: E probabilmente in profondità c'è ancora questo fenomeno.
1: Ma è incredibile.
2: E attenzione, non è che dicono queste cose per invitare, no? Dice partiamo tutti su Marte, andate.
1: Ci sono anche le terre. C'è la spa. Pensa quando. Allora, già qui sulla Terra le spate ti mazzolano. Pensa su Marte l'acqua termale.
2: Una spa all inclusive.
1: Ma veramente all inclusive. Insomma, vabbè, hanno scoperto anche questo. Comunque sia, dammi un'altra notizia, sono le 8:24 minuti.
2: Bene.
1: Secondi.
2: Ce l'ho. Ricercatori dell'Università di Bristol e di Oxford, Regno Unito, hanno analizzato tutte le interruzioni pubblicitarie nelle partite dei recenti mondiali di calcio.
1: Perché questi mondiali di calcio americani, canadesi, insomma, messicani.
2: Sì.
1: Sono stati trasmessi in televisione e avrete notato che c'era una certa presenza corposa di spot pubblicitari.
2: 93.000 spot.
1: Quanti?
2: 93.000 spot nell'intero ciclo dei mondiali. E praticamente c'era un quarto del tempo di trasmissione è stato occupato da pubblicità, in particolare di cibo, spazzatura, alcol e gioco d'azzardo. Tutta monnezza.
1: Durante un evento sportivo di portata mondiale, lo sport dovrebbe significare salute, dovrebbe significare fratellanza fra i popoli. Durante che cosa hanno trasmesso?
2: 93.000 spot di prodotti potenzialmente dannosi per la salute umana. Capito come?
1: Mamma mia. Quindi la vecchia teoria che lo sport fa male si rafforza. Guardare lo sport, anche guardare lo sport può fare molto male.
2: Può fare malissimo, scherzi.
1: E poi 93.000 spot, ci sono state 104 partite. Cioè, quanti spot a partita hanno fatto praticamente? Una quantità spaventosa. Vabbè, insomma.
2: Tanti, insomma.
1: Questa è la. I prossimi dove si fanno? Non mi ricordo. Adesso andiamo ad appurare. Attenzione. Io credo che tutti noi abbiamo vissuto un'esperienza tragica che ci accomuna. E cioè la ristrutturazione più o meno elaborata della casa dove viviamo.
2: Solo di una stanza. Raccontateci del tragico risultato di quella ristrutturazione. Magari è ancora in corso, gli operai in casa stamattina.
1: Noi non ve lo auguriamo, però potrebbe pure essere. Potrebbe pure essere. Spesso le ristrutturazioni non sono perfette, diciamo la verità.
2: Sai, magari uno non si è capito bene con l'architetto, l'operaio c'ha un'idea sua, cerca di importerla.
1: Ma hanno murato una finestra, hanno murato la porta, non si apre più. Com'è possibile? Lo sgabuzzino non ci si entra neanche.

0: 800 002, oppure attenzione, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook. Mentre voi lo fate, noi ci fermiamo. Linea al giornale radio.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
3: Tutti per Eurocash. 2-2.
4: Ciao Fede.
5: Non è vero.
4: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
6: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
7: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
8: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni.
9: C'è il tuo ricordo che si attacca.
10: Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
11: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Sono le 8:30.
18: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
19: Rai GR2.
20: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In primo piano l'allarme della CIA, possibili attacchi di droni russi anche nei paesi mediterranei. Nella notte nuovi raidi di Mosca sull'Ucraina, proprio mentre Zelensky parlava all'ONU.
21: Durante e dopo l'intervento di Zelensky all'Assemblea delle Nazioni Unite sono proseguiti gli attacchi russi sull'Ucraina, colpiti obiettivi civili, tra cui un ospedale per la maternità, 2 morti e diversi feriti, dopo che ieri altri raid avevano centrato anche la sede del partito del leader ucraino. E per l'ennesima volta le forze aeree polacche sono in allarme per gli sconfinamenti russi. Kiev poco fa ha bersagliato un impianto industriale a Krasnodar, in Russia, con i droni. E intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la minaccia russa si starebbe allargando anche ai paesi mediterranei. Mosca prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna, Italia. E l'allarme lanciato dalla CIA ai governi europei, per El Mundo, che cita fonti della difesa lituana, i russi sarebbero in grado di colpire le regioni mediterranee con droni lanciati da navi mercantili. Lo scopo? Condizionare le elezioni nei 3 paesi previste nel corso del 2027. Claudia Stamer, GR2.
20: A Washington è atterrato, accolto da Trump e Melania, il presidente Xi Jinping per una visita di 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto il leader cinese. In giornate bilaterali, poi in serata la cena di gala. E sempre negli Stati Uniti, un giudice federale

0: Ha temporaneamente bloccato la decisione del presidente Trump di bandire 3 testate dalla Casa Bianca. Si tratta di CNN, MSNBC e del sito politico, che quindi saranno riammesse. Impegno mantenuto, una scelta coraggiosa di buonsenso, così Giorgia Meloni ha commentato l'approvazione definitiva del Senato al disegno di legge che prevede il ritorno al nucleare. Il provvedimento dà al governo la delega di disciplinare la materia con la costruzione delle nuove centrali e la produzione di energia da fonti nucleari. Nella cronaca, la vicenda del ladro ucciso in provincia di Cuneo durante un tentativo di furto nella casa di Roberto Mollo, che subito dopo l'accesso chiamò le forze dell'ordine.
1: Pronto?
2: Sì, buonasera, salve, buonasera. Aspetta, io ho avuto i ladri in casa e io sono armato, mi sono difeso.
3: Così Roberto Mollo ha raccontato al numero unico di emergenza cosa era successo pochi minuti prima nella sua cascina a Baldissero d'Alba, poco dopo le 2 di sabato notte. I rumori uditi dal cortile, le urla per spaventare i ladri e poi i colpi sparati contro di loro con la sua beretta dal balcone del primo piano. Almeno una dozzina, uno dei quali è risultato fatale per il 36enne Jovalin Lazri, colpito tra il collo e la scapola, come ha appurato ieri l'autorità. Autopsia eseguita all'obitorio di Torino. Esame che non ha potuto stabilire con certezza se Lazri era di spalle e stava scappando. Per capirlo servirà anche la perizia balistica. I legali di Mollo, indagato per omicidio volontario, assicurano che l'uomo avrebbe sparato in aria e ipotizzano che il proiettile che ha ucciso Lazri possa essere stato prima deviato da un muro del cortile. Daniele Lettig, GR2.
0: La procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte ieri al Colosseo del 22enne Andrea Moretti, precipitato da 10 metri. Secondo le prime ricostruzioni, la fune di sicurezza ritrovata integra non era assicurata alla sua imbracatura. Cambiamo argomento, fiction, con l'atteso ritorno dal 1 ottobre di Doc nelle tue mani, quarta stagione, ancora protagonista Luca Argentero.
4: Doc, sono felicissima che sei tornato.
5: Cosa c'è di lei in Andrea Fanti, in Doc?
6: Intanto c'è un bel pezzo di vita, perché sono parecchi anni e ci siamo regalati tante cose. Ci accomuna un po' di piacere nello stare assieme alle persone.
5: Ed è un personaggio molto riconoscibile e molto amato.
6: Sì, devo dire che ha scatenato un'ondata di affetto e continua questo affetto. Lo sento tutti i giorni per strada.
7: Cos'è successo qui?
5: La sua vita e il suo lavoro cambiano.
6: La vita cambia drasticamente perché ha dato quasi tutto ormai. Da un punto di vista professionale trova un reparto molto cambiato e in tutta questa quarta stagione proverà a ricreare un pochino di quell'ambiente che invece era per lui un po' più familiare.
5: C'è una new entry che è sua moglie. Cos'è cambiato sul set?
6: Non era una novità per me trovare Cristina sul set. Era una novità trovarla su un progetto in cui io sono coinvolto da così tanto tempo in modo così profondo. Sapendo che il suo personaggio è un personaggio così chiave per questa stagione, ero molto in tensione e forse lo era anche lei, ma devo dire che sono molto soddisfatto.
5: Francesca Cosentino, GR2.
0: In chiusura allo sport, in attesa eliminazione per la nazionale di pallavolo maschile battuta a Torino 3-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei già ai quarti di finale. Vigilia invece per gli azzurri del calcio, domani a Roma in programma la sfida con il Belgio, prima gara di Nations League. La linea torna al Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.

0: sito del Coniglio Radio 2.
1: Curiosa ma interessante iniziativa pubblicitaria di una compagnia aerea tedesca low cost, l'Eurowings, ha lanciato un concorso che permette di dedicare un aereo a una persona speciale. Praticamente dice, ci sono persone che fanno veramente la differenza grazie alla loro gentilezza, al sostegno, all'attenzione verso gli altri, magari con gesti piccoli che però a te ti hanno veramente migliorato la vita. Quindi si può partecipare proponendo il nome di una persona cara a cui ci tenete molto, sul sito appunto di questa compagnia
0: Eurowings. Mi sembra un gesto dettato dalla disperazione.
1: So.
0: Cioè, ma come nonna, ho voluto dedicare un aereo.
1: Oh, però,
0: dato che stai per volare verso il cielo anche tu, ti dedico un aereo. No, voglio dire,
1: se ci avete un compleanno,
0: ma,
1: qualcosa
0: sì,
1: di,
0: ma
1: no?
0: Spendete le due lire, fate un mazzo di fiori, dai, regalate un braccialetto, ho voluto dedicarti un aereo, non lo so, mi sembra una cosa, io penso,
1: però quello
0: che,
1: si trova un aereo scritto il nome suo sopra,
0: non, non lo fate con vostra moglie o con la vostra fidanzata, perché la prenderebbe molto male, e vorrei aggiungere anche che avrebbe ragione. Vabbè, attenzione però, affrontiamo un argomento pesante, amici.
1: Eh sì, amici, le ristrutturazioni. Pesante. Peraltro veniamo da un periodo in cui col bonus 110 qui si è ristrutturata mezza Italia, attenzione.
0: Non c'è niente da ridere. Ecco, questo vorrei dirlo subito. È un segmento tragico della trasmissione, un segmento molto serio. Cosa è accaduto? Il tragico frutto di quella ristrutturazione. Parliamone, tante telefonate stanno arrivando all'800 800 002.
1: Iniziamo dalla testimonianza di Andrea, che ci ha chiamato da Lecco.
0: Ciao Andrea.
1: Andrea?
2: Ciao, bentornati.
0: Andrea,
2: allora,
0: grazie.
2: La ristrutturazione è ancora in corso.
0: Ancora,
2: ecco.
0: mamma mia.
2: Allora, un piccolo condominio, mio figlio decide di acquistare un alloggio e inizia la ristrutturazione.
0: Sì.
2: La cosa che ci ha colpito è che la porta di ingresso, che non era blindata, era stranamente di 70 centimetri, quindi più piccola di tutte le altre che sono di 80. Facciamo i controlli, foriamo per vedere se si può ampliare, diciamo, la luce dell'ingresso per mettere la blindata ad 80, ovviamente.
0: Sì.
2: Tutti d'accordo, un muratore d'accordo, quello della porta d'accordo.
0: D'accordo.
2: Tutti d'accordo, si può fare.
0: Bene.
2: Quindi spacchiamo, il muratore spacca. E proprio l'altro ieri mi chiama allarmato: vieni subito in cantiere.
1: Oddio, che è successo?
2: Cosa ha trovato? Nonostante i carotaggi di controllo, chiamiamoli così, abbiamo scoperto che c'è una bellissima potrella di ferro ovviamente
0: non può
2: noi
0: essere.
2: Abbiamo,
0: no, perché non per
2: non
0: niente.
2: Ci dovrebbe essere, e quindi abbiamo capito perché è da 70 quell'unica porta.
0: Perché
2: lì
0: c'è la putrella, che già dal nome mette paura. Diciamo.
1: Putrella.
0: No, l'unica cosa di queste, in genere, di quello che so, di queste putrelle, è che se le togli crolla il palazzo, ma non di più,
1: Cioè,
0: viene solo giù la. Il tetto, alcuni muri portanti, ecco. E quindi, e adesso che fa? Dovete fare la porta blindata su misura.
2: Allora, adesso, perché siccome abbiamo già ordinato la porta, quindi pagata, e soprattutto si stava mettendo la scassa per poi inserire la porta, quindi avremo una porta che dall'interno appare come una porta da 80, quindi spostiamo all'interno, è una porcata praticamente.
0: Sì, una porcata,
2: spostiamo,
0: diciamo,
2: verso, mentre all'esterno sembrerà ancora piccola.
0: Mamma mia. No, perché sai, entrare di taglio tutte le volte dentro casa
1: è fastidioso,
0: è un pochino fastidioso.
1: Le casse d'acqua, le borse della spesa.
0: Ma tu guarda, vedi, qui non è neanche colpa della ditta, poverini, è proprio il destino.
1: C'è l'acqua te, però
0: è il destino che s'accanisce. Andrea, in bocca al lupo,
1: coraggio.
0: Di a tuo figlio di non ingrassare, perché poi non c'è dalla porta, non c'è, se passa più. Ecco. Ciao.
1: Raccogliamo lo sfogo di Anna su Facebook.
0: Sì.
1: Scrivo da Beinasco, provincia di Torino.
0: Sì.
1: Dunque, dopo tre settimane che abbiamo ritinteggiato tutta casa, c'è stato il montaggio di due termosifoni.
0: Ma non si fa, non si fa dopo.
1: Tata, nel giorno in cui caricano l'impianto di riscaldamento, uno dei due caloriferi aveva la valvola aperta.
0: Era aperta.
1: Ore di acqua che zampillava, è arrivata fino all'androne del condominio.
0: Mamma mia.
1: Abbiamo dovuto ripiastrellare la stanza perché il palchetto era marcito nel
0: frattempo. Peccato
1: che
0: non avete, non avevate il parquet, perché sennò anche lì era, si creava una situazione interessante.
1: Ancora curioso quello che è successo a Paolo. Ristrutturando casa ha trovato una bomba a mano.
0: Ecco.
1: Anzi, due. Ecco. Come due?
0: Ma chi è che abitava lì prima, ragazzi? Ma vai, chiedi al notaio, perché... Vabbè, Eva a Treviso, buongiorno.
1: Eva!
3: Buongiorno carissimi.
0: Buongiorno Eva, buongiorno. Che ti è capitato durante la ristrutturazione?
3: Allora, a me hanno sbagliato le misure del pianerottolo della scala.
0: Ma come hanno sbagliato le misure del pianerottolo?
3: Allora, sono un po' del mestiere, avevo fatto un piccolo disegno con tutti i dettagli, sì, le misure in particolari. Poi il fabbro ha deciso che voleva dare un tocco di arte alla cosa e ha fatto tutta un'altra struttura. Quando sono venuti a montarla, ovviamente il pianerottolo non rientrava.
0: Andava. Ecco.
3: Il problema è, allora ha tirato giù tutti i santi del paradiso.
0: Sì, sì, si fa. Questo, purtroppo si fa, Sì, sì.
3: Sacra famiglia e tutto quanto. E ha detto adesso fa cosa faccio con questa cosa qua, questa struttura.
0: Cosa ci faccio?
3: Dai, la recupererò, farò un tavolo da lavoro. Anche io gli ho detto, no, fermo là il tavolo da lavoro. Se devi fare un tavolo, fai il tavolo da cucina.
0: Quindi
3: mi ha fatto, col pianerottolo sbagliato, mi ha fatto la struttura di supporto del tavolo da cucina, che uso ormai perché questa cosa risale a 25 anni fa, uso come tavolo da cucina la struttura sbagliata del pianerottolo, ed è venuto fuori un tavolo bellissimo, ci stanno anche 12 persone, quindi è un po' fuori misura, ma insomma
0: Io voglio ringraziarti personalmente, perché tu in questa come dire cascata di tragiche testimonianze riguardanti le ristrutturazioni, tu ci dai una luce di speranza, e non solo a noi, ma la dai a milioni di italiani.
1: Hai mantenuto la calma intanto
0: per cominciare, e poi soprattutto ci dici che il frutto di un pianerottolo sbagliato può diventare un tavolo da cucina, amici.
1: Ma pensa a te,
0: è una speranza. Sì.
1: E uno ricicla, voglio dire, ragiona.
0: Sai, potrebbe essere anche il protagonista di un romanzo d'appendice, come il figlio della serva. Io sono il frutto di un pianerottolo sbagliato. Ah, ma noi ti amiamo lo stesso. Eva, grazie.
1: Brava.
0: Grazie delle tue parole.
1: Sentiamo Gerardo da Potenza.
0: Ciao Gerardo, benvenuto.
4: Buongiorno.
0: Allora, scaracchia tranquillamente, Gerardo, che ti è successo?
4: Volevo dire, un po' di anni fa dovevo cambiare il pavimento alla cucina di soggiorno.
0: Sì.
4: Allora mi raccomandò un parente, un pavimentista bravo, stai tranquillo, è bravissimo. Lui ci ha guidati. È arrivato, ha cominciato a montare il pavimento, sì. ha cominciato dal lato posteriore, naturalmente, la stanza, no? E man mano
0: veniva avanti, veniva avanti piano piano. Sì.
4: È arrivata alla porta d'ingresso. La porta non è che l'avevamo smontata per i lavori. Per mettere la porta non entrava.
1: Non c'entra più.
4: Era più alto del 3-4 centimetri.
0: Ecco.
4: E diceva, ma non è un problema, tagliamo un po' la porta sotto.
0: Sì.
4: E rimediamo.
0: Quindi ci avete la porta, la mini porta, come la minigonna. Sì. Voi c'avete
1: la maniglia praticamente a terra. Sì.
0: Non so, Vannacci, come la prenderebbe il ministro Tajani, questa. Cioè, se ci si può fidare della porta corta, della porta corta, diciamo. Ma l'avete tagliata, Gerardo?
4: No, ho dovuto cambiare della mattina dopo, mi sono sacco con tutti i nervi, eccetera, eccetera. Ho preso il piccone. E ho smontato
1: tutto.
0: No,
1: un gesto di rabbia.
0: È stato un momento di nervosismo. E del resto, ragazzi, Mamma mia, capisci? Ti rendi conto alla fine, arrivati alla porta, che la porta non si può rimontare.
1: Comunque, dei geni,
0: una volta la porta si poteva lasciare aperta. Ecco, questo lo volevo dire.
1: Scusate, ma 100 anni fa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria

0: www.tileni.it.
1: 22. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Allora, è facile fare gli spiritosi, è facile anche diciamo essere caustici nei confronti della nostra classe dirigente, ma questo... Che ridi?
1: No, che spesso dice, no, dicendo una cosa seria. I politici sono dei fannulloni.
0: No, si parla tanto a sproposito di assenteismo dei nostri parlamentari, però non è per tutti così. Lo dobbiamo a onor del vero, lo dobbiamo dire, su.
1: In giornali quest'estate, non so se ci avete fatto caso, hanno parlato di un deputato.
0: Bravo.
1: Il deputato Alessandro Battilocchio. Che è un vero e proprio staccanovista delle sedute parlamentari.
0: Mamma mia. Noi siamo in collegamento telefonico, lo ringraziamo perché si trova a Montecitorio naturalmente, ma è pronto a parlare al telefono con noi l'onorevole Battilocchio. Buongiorno onorevole.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora.
2: Sì, è vero. Sì. Voglio confermare che ho partecipato al 99,96% delle votazioni elettroniche a Montecitorio.
1: Accidenti, ma quante sedute ha partecipato?
2: Tutte le sedute. Sì. E solo in questa legislatura pensate a 18.213 votazioni.
0: Cavolo. Sono cifre vere? Potete controllare, 18.213. Senta, onorevole Battilocchio, però siamo anche esseri umani, certo. Siamo fatti di carne, quindi qualche assenza ci può essere. Quante assenze ingiustificate c'ha lei?
2: Mi risulta 0,0.
1: Niente. Proprio mai assente.
2: Mai, io sono sempre in aula quando il Parlamento italiano si riunisce.
0: È scattato la standing ovation, sì.
2: Io ringrazio.
0: Per carità.
2: Dicevo, quando il Parlamento italiano si riunisce per prendere le decisioni, sì, o dibattere di argomenti di interesse nazionale,
0: lei c'è,
2: io sono
0: lei c'è
2: sempre presente.
0: Bravo. Beh, devo dire bravo, al di là delle valutazioni politiche,
1: no,
0: bravo,
1: certo.
0: Anzi, noi la ringraziamo come cittadini, ecco. Però ci scusi se
2: dica.
0: I suoi colleghi?
2: Ma i miei colleghi. In effetti a volte saltano le sedute.
1: Vedi.
2: Oggi ad esempio non ho visto Pistocchetti della Lega. E manco Barbucci del PD.
0: Nessuno dei due c'era.
2: Mica ho visti. Purtroppo ogni giorno si registrano delle defaillance.
1: Così purtroppo. Ma caro Battilocchio, ma ci dica, cos'è che la spinge a questa presenza così assidua? Cos'è, uno slancio ideale,
0: io
1: senso
0: credo,
1: del dovere?
0: Credo di sì.
1: Amore per le istituzioni del paese.
2: Allora, sarò sincero. È che non riesco a trovare l'uscita.
0: Come?
2: Montecitorio è grandissimo. Cioè, avete presente, lo chiamano il transatlantico.
1: Vero.
2: A fine seduta, ogni volta io cerco l'uscita. Mentre gli altri vanno a buvetta, al ristorante, a mangiare un cornetto.
0: Lei cerca l'uscita.
2: Io non trovo l'uscita.
0: Ma come?
2: Una volta sono entrato nello sgabuzzino delle scope. Un'altra volta nel gabinetto di Pier Ferdinando Casini. Un'altra volta dal barbiere, ma io la barba me l'ero fatta.
0: Peraltro,
2: io sto preparando, infatti, scusate che utilizzo il servizio pubblico per dire questa cosa importante. Sto preparando un'interrogazione parlamentare perché vengano messe delle frecce, dei cartelli con la scritta uscita.
0: Certo.
2: Se lo sapevo, la prima volta che sono entrato lasciavo le molliche di pane dietro di me con
0: pollicina, no? Per forza, come no.
2: Anzi, se mi permettete, vorrei approfittare un attimo dei vostri microfoni ancora una volta.
1: Prego.
2: Vorrei tranquillizzare i miei parenti. Sto bene.
0: Sta bene.
2: A Elide, a Franco, a Marzia, a Anna Maria. Allora, appena riesco a trovare l'uscita di Montecitorio, torno da voi a casa a Tolfa.
0: A Tolfa.
2: Mi auguro che qui alla Camera si crei un'unità di crisi per quelli che non riescono più a trovare l'uscita.
0: Cioè, questo è un problema, diciamo, vero. Ci sono dei parlamentari che non riescono a trovare l'uscita.
2: Allora, volevo aggiungere, approfittando sempre del servizio pubblico, che non mi cambio le mutande da 4 anni.
0: Almeno riesce a uscire, per forza.
2: Vi dico con le lacrime agli occhi che non oso controllare cosa sta succedendo lì sotto.
0: Non controlli, se vuole un consiglio.
2: Aiutatemi.
0: Faremo il possibile.
2: Aiutatemi.
0: Lo capisco.
2: In Italia il difficile non entra in Parlamento, credetemi. Il difficile è uscirne.
0: Salvate il soldato Battilocchio. Grazie Battilocchio. Noi cercheremo di portare avanti questa battaglia. C'è un uomo che non trova l'uscita di Montecitorio, è l'onorevole Battilocchio.
1: Mamma mia.
0: Questo grido ci strappa il cuore. Grazie onorevole Battilocchio.
2: Aiuto.
0: Coraggio.
2: Aiuto.
0: Lasci le molliche quando. Sì. Vabbè,
1: ma. Ecco perché lì c'è gente da 30-40 anni.
0: Sì,
1: che
0: sì. Date una dritta, ditegli una cosa, fatelo uscire ogni. Questo sono 4 anni che non esce. Mamma mia. Allora.
1: Tragici risultati di una ristrutturazione. Sentiamo il racconto di Giulio di Roma.
0: Ciao Giulio.
3: Ciao, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo,
3: okay,
0: Giulio.
3: Ok, grazie. Allora, innanzitutto sono una new entry.
0: Benvenuto.
3: Grazie di esistere perché mi rallegrate ogni tua volta che ti sento.
0: Grazie, grazie, sei allora, gentile. Giulio, sì. Allora, che è successo però?
3: Una tragedia. Praticamente qualche annetto fa ho comprato casa con due bagni. Uno sopra l'altro perché mia figlia ha una sua camera da letto sopra, piano di sopra.
1: Sì.
3: Sto ristrutturando perché è in corso il bagno padronale e sono 2 settimane che stiamo cercando la chiave di entrata dell'acqua fredda al mio bagno padronale. Due settimane. La ditta che è un carissimo amico.
0: Per carità, sì, nemico, sì. Non trova l'acqua fredda. Ecco.
3: Sì, ci avrebbe fatto. No, sta lì tutti i giorni, è lì.
0: Mamma mia.
3: Sta lì, non è che non viene, viene.
0: Ecco, però non
3: si capisce. Ieri abbiamo finalmente capito come funziona.
0: Come funziona, Giulio?
3: Come funziona?
0: Mamma mia.
3: L'acqua fredda entra, ma ancora non abbiamo trovato la chiave di arresto generale, nel bagno padronale, per poi passare al piano di sopra, nel bagno di mia figlia, per riscendere poi verso il balcone, per entrare nella caldaia, per riscaldare l'acqua calda, risale sopra nel bagno di mia figlia per portare l'acqua calda e riscendere poi nel bagno.
0: Senti, ma che giochi senza frontiere? No, Giulio, conveniva,
1: ma chi l'ha fatto sti impianto?
0: Conveniva chiamare un rabdomante, secondo mamma mia.
1: Facevi prima.
0: Giulio, grazie, resisti. Buona giornata, Giulio, fermiamoci un attimo, ritempriamoci. Onda Verde.

0: Stare informati.
1: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità in A4. 7 km di coda per un incidente tra Desenzano e Peschiera in direzione Padova, un mezzo pesante in fiamme al chilometro 257 e 800. Coda a tratti anche tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia. Coda per incidente sulla 9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino, direzione Svizzera. Code per lavori in A8 tra la barriera di Gallarate Nord e Gallarate, direzione Milano. Code anche tra Fiera Milano e l'allacciamento all'A4 sulla Torino-Milano. Il traffico è intenso in questo momento tra Nodo di Pero e la diramazione Molino Dorino, direzione Milano. Code a tratti anche per la presenza di cantieri in A10 tra Orcofeglino e Finale Ligure verso Ventimiglia e tra Genova Voltri e l'allacciamento con l'A7 direzione Genova. In A7 code tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento all'A12 in entrambe le direzioni. Andiamo in A1. Code all'allacciamento con l'A22 direzione Brennero, code anche al bivio con l'A11 all'altezza di Firenze Scandicci direzione Roma. Proseguendo verso l'A16 Napoli Canosa, da segnalare un incidente tra Benevento Raccordo ed Avellino Est verso Napoli. Coda in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento, da Renga Mandolesi. Buon viaggio.

0: siamo sempre noi, siete sempre voi. Dai, potete riascoltare questa puntata, potrete farlo con molto coraggio, devo dire, andando su Rai Play Sound.
1: Rai Play Sound è a vostra disposizione, sia nella versione sito che in applicazione. Utilizzatelo e sarete felici. Adesso ho promesso troppo?
0: No, vabbè. Sì, assolutamente sì. Il senso delle promesse è quello, cioè intortare la gente.
1: Vabbè,
0: siamo sinceri.
1: Stanotte dalle 2 alle 2.30 ci sarà una piccola replica, un riassunto di questa puntata, esatto, su Radio 2.
0: Allora, c'è l'attualità che purtroppo vuole essere protagonista.
1: Perché ne succedono di cose strane, guardate che non è mica normale quello che è successo ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. C'è Trump che ha parlato come fosse un vero statista, ha detto ho realizzato la pace.
0: Ecco, l'ha realizzata. Giustamente lui che cosa dice? Io come faccio a realizzare la pace se prima non c'è la guerra? Allora io prima sono, essendo una persona seria, sono costretto prima a fare la guerra per poi poter fare la pace. Ha ragione da
1: infatti ha aggiunto l'Iran o fa un accordo o li anniento,
0: che è proprio la frase tipica dei pacifisti.
1: È il pacifismo bellico,
0: il Mahatma Gandhi diceva sempre io non violenza altrimenti vi anniento, l'ha sempre detto. Ma lui, Martin Luther King, cioè anche Madre Teresa di Calcutta diceva seguite il Signore oppure vi anniento. Cioè è una cosa un po' che il pacifista in genere dice, lo dice.
1: Ancora promette che ci sarà un accordo tra Russia e Ucraina.
0: L'ha promesso.
1: L'accordo si farà, ma non posso dirvi quale.
0: Quando?
1: Ma come? Cioè, allora che dici? Che è stata una sorpresa.
0: Ma se lui è così, è sbarazzino. Vuole anche un pochino non far annoiare l'opinione pubblica mondiale.
1: Perché intanto succedono cose strane.
0: Succedono.
1: C'è stato questa violazione dello spazio aereo polacco da parte di un elicottero russo.
0: Però,
1: 42 secondi si sono alzati i caccia.
0: Però è una cosa solo un po' birichina. Cioè, come dice la vecchia canzone di Jimmy Fontana, grande canzone che tutti ricordiamo, l'amore non è bello se non è litigarello.
1: Cioè vuol dire che la Russia ci ama, però proprio perché ci ama
0: ti provoca,
1: fa dei dispettucci.
0: Perché poi prima dell'amore ci sono questi dispettucci, insomma è una cosa carina.
1: E poi si torna a fare l'amore.
0: Speriamo
1: bene, perché GR2 prima parlava di questo allarme della CIA, diceva che la Russia sta preparando attacchi a diversi paesi europei, adesso buttato lì.
0: Gli piace un colpo, ma lo dico in senso positivo, chiaro.
1: Rubio invece è il politico americano, segretario di Stato Marco Rubio ha un po' sgridato la NATO, ha detto ma se ci viene negato l'uso delle basi in Europa noi perdiamo la ragione principale per cui siamo nell'alleanza.
0: A noi ci interessano le basi, che ci frega di voi?
1: Amici, come dire, se sei un amico mi presti casa tua, devo scavare un tunnel per svaligiare la banca, il cavo della banca vicino
0: siamo
1: a casa.
0: Amici, se ti chiedo come presti tu cugina, per esempio, e che fai, me la neghi? Allora non siamo amici.
1: Qui tutti hanno ragione, addirittura Netanyahu, che dopo appunto che molti paesi hanno abbandonato l'aula per protesta, sai che ha pubblicato un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui ritrae tutti i capi di stato che se ne sono andati come dei pappagalli, capito? Un coro di pappagalli che accusano Israele. Poi ha detto ripetere una bugia non la rende vera. Deve essere una bugia,
0: ma insomma un po' stermina donne e bambini tranquillamente, che ti rompono i zebedeo. Comunque sia, Netanyahu, lei non lo dica ai capi di stato stranieri, lo dica per esempio a Grossman, il grande scrittore israeliano che parla di genocidio, lo dica a il professor Goldberg,
1: come
0: che insegna storia della Shoah a Gerusalemme e che parla di genocidio, cioè ha prima delle cose interne da risolvere, mi sembra.
1: Lo dica anche all'assemblea della festa del Kippur che si è svolta a New York, in cui la posizione mi sembra molto chiara,
0: molto chiara.
1: Cittadini di Israele che dicono il sionismo è un'altra cosa. Però questa cosa ha anche mostrato dei comportamenti, fammi dire, poco seri. Per esempio, mentre parlava, capito, all'assemblea a tutti i paesi del mondo, il presidente turco Erdogan.
0: Un Erdogan.
1: Che noi chiamiamo Erdogan.
0: Erdogan, si sta a sentire un Erdogan, dai, su.
1: C'era il presidente siriano,
0: Che si
1: Al-Sharaa. Che scrollava sul cellulare.
0: Ma dai,
1: si vedeva che faceva tutt'altro.
0: Ma stai a guardare i filmatini. Ma dai, su. Ma non c'è serietà. Ma in mano a chi è il pianeta?
1: Bravo. Per fortuna in Italia c'è gente che lavora, che si dà da fare.
0: È quello che ci preoccupa noi.
1: Allora, il ministro Lollobrigida ha firmato un decreto per la promozione del turismo enologico.
0: Bravo.
1: Girare per il paese a assaggiare belle bicchierate di vino.
0: Giriamo umbriachi per il paese.
1: No, chiaramente prima di spostarti.
0: No, certo.
1: Decidi chi
0: non si beve, chi guida non deve aver bevuto.
1: Pichetto Fratin,
0: cioè un ministro
1: dell'ambiente.
0: È come fossero due, perché c'è Pichetto e c'è Fratin.
1: Sì, è riuscito a far approvare dal Senato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare.
0: Bravo.
1: Torna il nucleare domestico praticamente.
0: Domestico.
1: Ognuno si farà la sua piccola centrale.
0: Quel nucleare domestico che quando torni a casa la sera ti fa le feste, no? Ti porta le pantofole. È bello il nucleare domestico. Su.
1: Sulla sanità c'è ancora un pochino da lavorare.
0: Parecchio,
1: devo dire. Qui si titola il giornale, penso che sia La Stampa, la beffa ai CUP regionali.
0: Vabbè, adesso.
1: Se devi fare un'ecografia o una TAC, ti dicono al CUP tra un anno.
0: Ecco.
1: Tu dici, oddio, vabbè, in intramegna quando? Domani.
0: Ecco.
1: E uno, capito, nello stesso istituto ci rimane male. Un po'
0: si insospettisce. Comunque meno male che abbiamo ancora una sanità pubblica, sia chiaro.
1: Grazie ai medici, gli infermieri, degli eroi che si curano dei nostri problemi, per carità.
0: E quanti ne abbiamo? Lasciamo perdere, va.
1: Poi c'è un altro problema anche sulla piantumazione di alberi. Allora, è stato fatto un piano europeo. La comunità europea ci ha dato col PNRR 330 milioni di euro per piantare 6,6 milioni di alberi in 14 città metropolitane italiane.
0: Sì.
1: Questa cosa andava fatta entro il 2024. Non ci siamo riusciti.
0: Non ne abbiamo fatto.
1: Allora, si è ristretto il finanziamento, sono diventati 210 milioni di euro. Però non riuscivamo neanche a raggiungere questo numero di alberi da piantare. Ne abbiamo piantati ufficialmente 4 milioni e mezzo.
0: Non è male.
1: Il problema, la polemica è che a un certo punto hanno iniziato a contare come alberi piantati anche i semi messi per terra.
0: Allora, se cominciamo a considerare alberi anche i cartelli stradali,
1: poi posso dire una cosa da cittadino?
0: Dilla.
1: Io ho visto diversi alberi nuovi piantati in diversi quartieri
0: sotto
1: anche
0: casa mia. Ne hanno piantati 6.
1: Esatto. Però se durante l'estate nessuno li bagna,
0: se
1: sono seccati.
0: Infatti,
1: il 20-30%.
0: Se sono seccati ed è un peccato.
1: Ma che ci avete nella testa dei bagarozzi che ballano il tip tap?
0: Non dire i bagarozzi che ballano il tip tap, ti prego. Allora,
1: pensaci, no? Che no, vanno bagnate queste piante.
0: Soprattutto appena piantati gli alberi vanno bagnati. Ecco, vabbè.
1: Parliamo di un'altra cosa. C'è, allora, un'esperienza di una sposina. Di una sposina, Chloe Morse, di 29 anni. Siamo negli Stati Uniti. Lei è una ballerina professionista.
0: Benissimo.
1: E dice: mi sto per sposare.
0: Vabbè, auguri.
1: Vorrei al matrimonio fare un duetto di danza tipo Fred Astaire, Ginger Rogers.
0: Brava.
1: Con papà. Con papà mio.
0: Perché?
1: Perché è bello durante la festa.
0: Ma invece sposatevi e non rompete i... No, cioè non ci si può sposare come una volta. Si sposava e tutti erano contenti. Al massimo nonno diceva due parole.
1: Esatto.
0: Ma invece adesso gli sposi ballano, cantano, basta. Non viviamo in televisione. Non viviamo in un talent, per pietà.
1: Però lei, insomma, è danzatrice. Ha detto voglio fare questa cosa. Paola, però c'era un problema. Che il papà abita a 240 km di distanza.
0: Questo potrebbe salvare la situazione, no?
1: No, perché si sono intestarditi tutti e due. Allora, per un anno hanno fatto le prove da remoto.
0: Pensa, il balletto da remoto. Come fai a fare il balletto da remoto? Di più impossibile c'è solo fare l'amore da remoto, che pure alcuni ci riescono, per carità.
1: E invece ci sono riusciti. Il risultato era convincente, al punto che papà era talmente bravo che ha rubato un po' la scena alla figlia.
0: Questo dimostra che non si può mai stare tranquilli.
1: Però non è semplice insegnare qualcosa a qualcuno da remoto.
0: No, è molto
1: in video chat,
0: in realtà non è facile per niente.
1: Parliamone. Cosa avete provato a insegnare a mamma o papà da remoto? Oppure cose i vostri figli hanno cercato di insegnare a voi?
0: Spesso sono cose tecnologiche.
1: Oh mamma mia.
0: Papà, ti insegno come se usa la stampante, devi premere, è difficilissimo.
1: Sì, perché non ci si capisce, poi insomma uno pigia tasti
0: a casaccio.
1: Insomma, cosa avete provato a insegnare da remoto a mamma o a papà?
0: Ditecelo.
1: Telefonate all'800 800 002.
0: 800 800 002 oppure scrivete sulla pagina Facebook.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 22.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
0: Problemi di capelli?
1: No.
0: Ma sono problemi che si possono risolvere come? Grazie al nostro sponsor DJ Zazzera.
7: Basta con il calvinismo, tornate alla vera fede capelluta.
0: Ecco.
7: L'unica autentica carità è la carità pelosa.
0: La carità pelosa.
7: E ricordate sempre che teologia e tricologia vanno di pari passo.
0: Ma non credo veramente.
7: La provvidenza si è ricordata di voi. Dal cielo non scende solo la manna, ma anche l'incollatona. Sì, va bene la fronte alta, ma a un certo punto deve finire sta fronte.
0: Eh beh, sì.
7: Non potete avere la Salerno Reggio Calabria sulla testa,
0: adesso,
7: sul craneo.
0: Vabbè, ma adesso.
7: Per fortuna, chi c'è? Chi c'è?
0: Chi c'è?
7: Chi c'è?
0: Chi c'è?
7: C'è il vostro DJ Zazzera che pone una frangetta benefica sulla vostra crapa pelada.
0: Grazie.
7: Mi scrive Adolfo da Vercelli.
0: Sì.
7: Ero stato affidato ai servizi sociali a causa della mia calvizie.
0: Beh, ma non credo.
7: Mi usavano dentro un coiffeur come testa di polistirolo. Ma... poggia parrucca.
1: No.
0: Ma è orribile.
7: Ma
0: però.
7: Io non ero di polistirolo e soffrivo perché ero tutta carne.
0: Tutta carne era.
7: Poi un giorno caldo di agosto mi è colata della resina di pino sulla zucca.
0: Sì.
7: E quando il parrucchiere mi ha collocato il tupè sulla testa,
0: sì,
7: ho vissuto l'emozione forte, incredibile, imperturbabile dell'incollatona.
1: Ah, così,
0: la prima incollatona.
7: Da allora la mia vita è change, cambiata.
0: Sì.
7: Dopo quel primo esperimento rudimentale mi sono rivolto a te, DJ Zazzer, e adesso sono un uomo felice.
0: Una
7: lettera che mi commuove profondamente.
0: Lo credo.
7: L'incollatona è risposta al vuoto interiore, ma soprattutto esteriore che senti.
0: Ecco.
7: Peraltro ci sono tutte le nuove incollatone della linea autunno-inverno.
0: E quali sono queste?
7: C'è l'incollatona a riccio di castagna per una capigliatura pungente.
0: Sì.
7: C'è l'incollatona a mosto per un modello inebriante.
0: Lo credo.
7: Per celebrare la vendetta.
1: Ah, certo.
7: L'incollatona Halloween in pelo sintetico di lupo mannaro. Poi l'incollatona Bolletta Zero.
1: E che?
7: L'unica patch cutanea munita di pannelli solari con cui potrai alimentare tutto l'impianto elettrico del tuo appartamento.
0: Ma è meraviglioso.
7: Del tuo bio trilocale. In tanti mi chiedono: posso fare la doccia con l'incollatona?
0: Ma sì, sì.
7: Posso praticare?

0: granitola.
1: Sì, si può fare, sì.
0: Come vedi, puoi fare tutto. con la tua incollatona. Ordina subito. Incollatona giusta per te. Vai sul nostro sito presso i patch point che trovi dentro i principali negozi per prestigiatori della tua città, del tuo paese, della tua frazione. Non sarai più solo. Mai. Con l'incollatona.

0: cosa avete cercato di insegnare magari disperatamente a mamma e a papà, ma come?
1: Da remoto. In video chat, non è semplice.
0: In videochiamata, mamma mia. Sentiamo, stanno arrivando parole grondanti.
1: Sì, testimonianze crude.
0: Molto crude. Sentiamo Antonello a Napoli.
1: Antonello.
0: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
0: Antonello, buongiorno. Che è successo, Antonello?
2: Allora, qualche anno fa, io non ero a Napoli, mia mamma mi chiama perché doveva spostare dei soldi, una cifra abbastanza considerevole,
0: sì,
2: da suo conto al conto di mio padre. Però, poiché era venerdì pomeriggio, doveva farlo con l'home banking.
0: Sì.
2: Allora, io comincio a dare moto a spiegare come doveva entrare, perché già era un problema fra password e poi OTP che arrivava sul telefonino, che poteva, insomma, tutto le cose.
0: Sì.
2: Primo quarto d'ora, 20 minuti se ne andarono per farlo accedere. Una volta entrata, praticamente le spiegai altri 10 minuti per trovare la pagina del bonifico.
0: Sì.
1: Sì.
2: Metteva sempre l'IBAN e dava sempre IBAN non corretto, sbagliato. Nel frattempo mia madre comincia a insultare me come se l'avessi inventato io.
0: I figli gli servono a qualcosa, non è che,
2: Sì. Mi mandava anatemi dicendo: un bel giorno anche tu ti farei anziano e io mi farò delle belle risate con queste diavolerie. Alla fine mi viene un lampo di genio, dico: guarda, ma può essere che sulla rubrica forse abbiamo salvato il Liban di papà. E riesce ad arrivare, sì, c'è, ok, clicca, vai avanti, ok, bonifico effettuato, tutto a posto, solo che praticamente poi scopriamo dopo 3 giorni che i soldi a mio padre non erano arrivati, ma erano arrivati a mio zio.
1: Sbagliato fratello.
0: Ecco, a quel punto zio cosa ha fatto?
2: Grazie, ci
0: ha detto grazie zio.
1: Certo.
0: Dopo il film Grazie zia.
1: Che bel pensiero.
0: Grazie zio. Vabbè, Antonello, grazie, che tragedia però, eh.
1: Roberta fa un appello, Roberta Zuccarello dice: è tutta l'estate che cerco di insegnare a mamma a fare gli screenshot col cellulare e a condividerli via chat. Non ci riesce. Siccome vi sta ascoltando, dico: mamma, ti voglio bene, tra poco torno dalle vacanze, risolviamo tutto di persona.
0: Si risolve tutto di persona, è meglio, lo screenshot non perdona, ricordatevelo. Paola ci chiama da Lodi.
1: Paola.
0: Buongiorno Paola.
3: Buongiorno.
0: Allora, Paola, che succede?
3: Dunque, allora, mi ha chiamato mia madre disperata, mi ha chiamata su WhatsApp perché mio padre voleva togliere le punte blu sul suo WhatsApp.
0: Le spunte blu sul WhatsApp, okay, per non far vedere al mondo esterno se aveva letto il messaggio o meno.
1: Sì. Certo.
3: Bene. Esatto, lui è un ingegnere e confermo tutto quello che si dice sugli ingegneri. Praticamente loro eseguivano in qualche modo le operazioni, ma sul telefono di mia madre. Quindi mio padre, come è successo ad Antonello, mi ha riservato parecchi insulti perché non davo le indicazioni giuste, perché lui non faceva le cose sul suo telefono. Ma su quello di mia madre.
0: Quindi toglieva la spunta al limite su quello di tua madre, ma non sul suo.
3: Esatto, meno male che continuava a vedere le spunte.
0: Ci credo. Meno male che è ingegnere, Meno male che è ingegnere.
3: Esatto.
0: Mamma mia. Mamma mia, anche i figli, però quanta pazienza, devo dire, oltre che noi genitori. Grazie, certo. Paola, grazie.
1: Ci scrive Matilde invece: qui è successo il contrario. Mio figlio in Erasmus a Londra non poteva ritornare per Natale, quindi ha deciso di farsi la lasagna a Londra. Quindi in videochiamata l'ho guidato nel fare il ragù, impastare la pasta.
0: Mamma mia.
1: E il giorno di Natale ci ha chiamato dicendo: mamma, sembrava quasi come quella tua.
0: Ma
1: ci è riuscito.
0: Quindi quando i ruoli si invertono, cioè quando sono i genitori a dare istruzioni ai figli, a volte funziona, vedete?
1: Perché no?
0: Com'è sorprendente la vita?
1: Ancora Gloria, questa è una storia curiosa. Dice: mia madre è non vedente, quindi mi videochiama quando arrivano dei pacchi a casa per sapere di che roba si tratta.
0: Sì.
1: e mi mostra questi pacchi in videochiamata. Il problema è che non prende la telecamera, quindi poverina, più in alto, più in basso,
0: certo.
1: Sta inquadrando il naso, no mamma, quello è il gatto, ecco. Gira il pacchetto,
0: cioè, ci vuole un po' di pazienza, ecco,
1: sembra,
0: diciamo,
1: la versione in remoto di Incolla la coda all'asino,
0: sì, sì.
1: Però bello,
0: noto gioco da tavolo,
1: viva, sì, le mamme,
0: viva le mamme sempre. E comunque ancora una telefonata qui all'800 800 002. Abbiamo Chiara a Torino.
1: Oh Chiara,
0: ciao Chiara.
4: Ciao.
0: Buongiorno.
4: Ciao.
0: Chiara,
4: mi sentite?
0: Benissimo, che ti è capitato?
4: Questa volta sono io la mamma.
0: Sì,
4: sono io la mamma che ho una macchina con la serratura scomparsa. Che
1: sì.
0: Sì.
4: Che si aziona col scusate.
0: Prego.
4: Si aziona col telecomando.
1: Certo.
4: Vado a un appuntamento di lavoro e ovviamente il telecomando si scarica completamente la pila.
1: No.
4: Quindi arrivo a tentare di aprire la macchina.

0: io che chiamo mio figlio e gli dico: Mattia, ti prego, come faccio? Allora lui mi ha condiviso un tutorial tentando di spiegarmi come far apparire mamma questa mia benedetta serratura.
1: Ma pure questa,
0: la fine è stata che dopo più di mezz'ora e si era formato un capannello di gente che cercava di farmi capire, sono andata dal ferramenta più vicino e gli ho detto: buon uomo, viene per piacere
1: a
0: vedermi, abbia pietà.
1: E lui è venuto?
0: E lui è venuto e mi ha fatto vedere con una mossa facilissima che come si sposta con il con la chiave, cioè con la chiave della macchina, come si sposta una un fermo e appare magicamente
1: per magia
0: la serratura.
1: Allora io direi che dopo il buon samaritano il ferramenta pietoso
2: cambia la vita
1: Credo di sì. Grazie Chiara. Grazie.

0: Carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti. 2-2.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. 2-2.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Beh, potrebbe sembrare uno scontro generazionale, no? Quello che stiamo affrontando, cioè figli che danno istruzioni ai genitori da remoto per fare qualcosa, spesso qualcosa di tecnologico, diciamo la verità.
4: O anche viceversa, attenzione. Insomma, allora, cosa avete cercato di spiegare da remoto? Telefonate all'800 800 002, raccontatecelo. Io intanto però devo fare una denuncia grave. Mi assumo tutta la responsabilità.
3: Lui, io proprio mi dispiace.
4: C'è gente nel paese che semina zizzania.
3: Ti prego di non dire.
4: Secondo me inutilmente.
3: No, non dire questo.
4: Proprio per creare tensione sociale, non lo so.
3: Allora,
4: già qualche giorno fa ne abbiamo parlato in trasmissione, molti quotidiani portavano questa sfida, questa guerra sulla mozzarella, quale sia la migliore, quella campana o quella pugliese.
3: Questa è una lotta fratricida.
4: Ha iniziato un giornale inglese, però in Italia subito, allora noi, io mi offendo, vergogna. Adesso Mediaset ci si mette, TG.com se non sbaglio, e lancia la disfida del tarallo. Parla di questa eterna guerra tra Puglia e Campania su quale sia il tarallo migliore. Sono diversi, ok. Il tarallo pugliese ha come base l'olio d'oliva, no? Si sa, prodotto in quella regione molto molto speciale. Quello invece napoletano c'ha la sugna che lo rende friabile. Tutti e due sono stati inventati nel 1400, però ragazzi non è che possiamo andare... Hanno iniziato a intervistare qual è secondo lei quello migliore. Ma perché?
3: Cerchiamo, è bello, gli italiani cercano di dividersi in tutto, cioè cerchiamo motivi di divisione, ci spiace.
4: Non ce n'è bisogno.
3: Il tarallo è tarallo.
4: Peraltro tutti e due, sia quello pugliese che quello napoletano, ma io mi chiedo, ma ci mettete la droga dentro? Perché ne mangi uno e devi finire il pacchetto.
3: Creano abbastanza dipendenza. Speriamo che questa polemica si plachi. Devo dire che se fossero tutte così le polemiche forse viveremmo meglio. Allora sentiamo Sonia a Roma.
4: Ciao Sonia, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno Sonia, buongiorno. Senti,
5: buongiorno.
3: Che è successo da remoto?
5: Un'impresa titanica come ogni cosa che devo fare con i miei genitori da remoto. Avevano bisogno di entrare nell'estratto conto del loro conto corrente, ma dall'app abbiamo la stessa banca, quindi ci siamo messi col telefono in viva voce. Io ho aperto la mia app, loro hanno aperto la loro app e io ho guidato passo passo, ed è stata un'impresa titanica perché poi fargli capire dove dovessero andare. Per poter vedere l'estratto conto della loro banca e verificare che non ci fossero anomalie che loro ritenevano esserci. In tutto ciò devo aggiungere che mia mamma faceva da traduttrice con mio padre, perché mio padre è sordo, si rifiuta di mettere l'apparecchio, quindi il dialogo era: mamma, di a papà di andare qui, cliccare qui, e papà che cosa ha detto?
3: Ricorda una vecchia canzone di Ron, sedicenne, e la canzone diceva: ma diglielo a pa, che mamma mia. Però io vorrei, Sonia, prendo atto di questa tua situazione, vorrei fare un appello a tutti i figli in ascolto. Quando vi viene chiesto un aiuto nel settore tecnologico dai genitori, non ostentate superiorità.
4: È vero, umiliandoli.
3: Non mortificate i genitori.
4: Sempre gratitudine ai genitori.
3: E anche un po' di pietas.
4: Sì.
3: Grazie Sonia, grazie.
4: Invece l'esperienza di Roberta è molto positiva. Dice, nel mio caso era mia madre che mi dava indicazioni da remoto.
3: E questo è interessante.
4: Periodo del Covid andava a fare la spesa per tutta la famiglia, tutta imbacuccata, no? Con le mascherine. E lei tramite auricolare mi guidava in giro per le corsie dicendo esattamente dove si trovavano gli articoli da comprare.
3: Ecco.
4: Beccava anche le marche, un cecchino.
3: E che?
4: Aveva la mappa del supermercato
3: come,
4: in mente.
3: Come l'isola del tesoro praticamente, una cosa strepitosa.
4: Ancora l'amico Vanni, dovevo insegnare una call a mio papà. Una call, videochiamata a mio papà tramite videochiamata. Chiaramente quella videochiamata non c'è mai stata.
3: Ecco. Vabbè, questa però è una testimonianza che ci getta nello sconforto.
4: È però molto diffusa.
3: Però sentiamo se le cose migliorano. C'è Matilde a Pomezia.
4: Matilde?
6: Allora. Ciao.
3: Buongiorno. Ciao Matilde. Buongiorno. Allora,
6: buongiorno.
3: Allora, che cosa è successo?
6: Allora, 10 anni fa mio figlio era in Erasmus a Londra.
4: Sì.
6: E non poteva tornare per Natale.
4: Ah, sì.
6: Aveva voglia del pranzo di Natale casalingo. E quindi mi ha chiamato, mi ha detto: mamma, mi insegni a fare la lasagna?
4: L'ho letto prima il tuo messaggio su Facebook.
3: E tu sei bivalente, sia scrivi che telefoni, Matilde.
4: Matilde!
3: Basta un contributo, Matilde. Comunque pare che sia andata bene, insomma, con le istruzioni.
4: Era contento, no?
6: È venuta benissimo.
4: Ma qual
6: adesso
4: è il segreto?
6: Sono loro che fanno consulenza alla nonna.
4: Vedi?
3: Però vedi che a volte i ruoli si invertono tutto sommato.
4: Senti Matilde, siccome devo fare il ragù per mia mamma weekend, qual è il tuo segreto per un ragù come si deve?
3: Metterci la carne, per favore.
4: Non lo so, tofu.
6: Mettere la carne mista, farla ben rosolare, poi sfumarla con il vino, poi aggiungere il pomodoro non in maniera eccessiva e farlo bollire.
3: Cioè partite due settimane prima, in sostanza, che forse conviene.
6: Due settimane prima no, ma un buon 3 ore deve rimanere la palizza di legno, deve rimanere quasi in piedi quando è
4: in piedi
3: quando è pronto. Vabbè, grazie. Matilde, grazie, ciao.

0: 9:43 minuti 25 secondi, il Colosseo sarà chiuso anche oggi per l'orribile incidente che è capitato ieri. Un operaio di 22 anni ha perso la vita. Si sta cercando di capire perché sia successa questa disgrazia, che cosa è mancato nell'impianto di sicurezza. Insomma, speriamo di capirlo, speriamo soprattutto che per episodi di questo genere non accadano più.
1: Perché... Sai, la media è allucinante, morti sul lavoro al giorno in media nel nostro paese, mi sembra veramente che al di là degli appelli e delle iniziative ministeriali non è cambiato niente.
0: Purtroppo,
1: dai.
0: Purtroppo si continua a morire sul lavoro.
1: Allora, prima Elisa cantava quello che non si dimentica, visto che domani comincia l'American Cup proprio a Napoli, America's Cup, ospitiamo noi, e da domani saremo tutti esperti di barca vela, quindi cerchiamo di ricordare un tempo
0: era così, cioè la gente cominciava a dire no, però la strambata è fatta, ma il Papa Figo tu come lo vedi il Papa Figo? Quando lo ammaini, cioè si diventa improvvisamente molto competente.
1: Da domani metti che luna rossa va bene, vedrai,
0: mamma mia, speriamo bene. Dai,
1: mi ha invece molto commosso Bruno Vespa, che è apparso l'altro ieri sera in televisione con l'occhio gonfio e un braccio fasciato,
0: era sfracellato, leggermente
1: 5 minuti, certo,
0: sfracellato.
1: Dicevo, ho avuto un brutto incidente stamattina, una caduta, però al Policlinico Gemelli mi hanno operato e adesso sto qui. E dico, si poteva rimandare questa cosa?
0: Vabbè, evidentemente, grande professionalità, ha voluto intervistare, chi era? La Meloni?
1: La Meloni, premier, non è che intervista tutti i giorni.
0: Per carità.
1: Peraltro, Meloni ha detto una cosa curiosa, parlando di questo tetto, no, gli studenti stranieri, ha detto, addirittura il Presidente della Repubblica Mattarella, quando era ministro, scriveva circolari sul tetto degli stranieri in classe, quindi si tratta di un'azione di buon senso. E devo dire che Mattarella è stato un po' sorpreso di questa citazione, anche perché poi leggevo sui giornali che questa circolare Mattarella la scrisse nel 1990, quindi 37 anni fa, è passato un
0: 36.
1: Po' di tempo, e in sostanza diceva che consigliava che nella stessa classe non ci fosse una concentrazione di persone della stessa etnia per motivi anche loro che si chiudono in gruppo, cioè completamente
0: per
1: un'altra cosa,
0: per permettere, diciamo, l'integrazione più facilmente
1: linguistica.
0: Vabbè.
1: Comunque, sempre da porta a porta sono stati diffusi nuovi sondaggi politici. Vannacci cala di un punto in questa settimana.
0: Ma io dico una cosa, ma i sondaggi politici li fanno ogni 20 minuti,
1: ogni settimana,
0: cioè vabbè ragazzi, però
1: come il bollettino sanitario,
0: una cosa isterica, aspetta un attimo, cioè, facciamolo una volta al mese, per dire, è che tutti i giorni.
1: Mi ha colpito invece una dichiarazione molto, molto sintetica del leader della CGIL Maurizio Landini,
0: che ha detto,
1: che in maniera telegrafica,
0: non cercatemi più,
1: ha detto il paese è fermo.
0: Ecco, sono parole queste.
1: Visto che adesso si comincia a lavorare sulla manovra, lui dice fate qualcosa perché il paese è fermo.
0: È fermo.
1: Però vista com'è la situazione,
0: sì,
1: visto le rogne internazionali che abbiamo come paese, ma non è meglio che ci fingiamo morti?
0: Che se stiamo fermi,
1: Perché come gli scarafaggi,
0: come
1: dire,
0: l'opossum quando vede il predatore, l'opossum si butta sulla schiena e rimane immobile.
1: Con le zampette per aria, dice magari non mi vedono.
0: Quindi amici, opossusiamoci praticamente. Ecco.
1: Mentre invece sono rimasto male per questa presa di posizione della CGIL su un video di Sfera e Basta che è andato col figlio a visitare il cenacolo di Leonardo. Secondo la CGIL è un errore, perché questo non è valorizzazione dei beni culturali ma svilimento. Io dico, finché uno si accosta all'arte va sempre bene.
0: No, per carità. Non capisco, questa è una vicenda privata. Perché
1: non lo so,
0: forse non hai letto bene la notizia. Hanno fatto uno spot usando Sfera e Basta, oppure lui è andato semplicemente col figlio, perché se vai con tuo figlio a vedere va benissimo, cioè non capisco il senso della polemica.
1: Ha girato questo video nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie,
0: ma per uso personale, diciamo,
1: nel Diavolo Veste Prada 2 si sono dovuti accontentare, lui invece è entrato lì dentro per uso personale, certo.
0: Vabbè, allora per uso personale ne farà ciò che vuole. Qual è lo sgomento? Il fatto che l'abbiano fatto fatto entrare.
1: Che l'abbiano fatto entrare.
0: Ma sai, il problema è che lo fanno cantare principalmente. Poi il fatto che lo facciano entrare in un museo, tutto sommato, è il male minore. Ecco.
1: Una notizia positiva, invece, la famiglia nel bosco. Finalmente i genitori hanno potuto incontrare i tre figli nella nuova casa di Palmoli.
0: Comunque, che questa vicenda familiare, delicata come tutte le vicende familiari, diventi un tormentone, una sorta di fiction, io lo trovo abbastanza inquietante.
1: Sì, allucinante, questo peso mediatico su una famiglia che avrebbe solo bisogno di stare tranquilla.
0: Sì, insomma, di lasciare anche tranquilli noi, però diciamolo, no, insomma, certo. È tutto paradossale a mio parere.
1: Per esempio il caso delle sorelline minorenni di San Cataldo, provincia di Caltanissetta, sì, che erano scomparse per una notte, poi le hanno trovate dentro un negozio di articoli cinesi. Dicevano, oddio, ma che è un rapimento, che è successo, certo, tutti allarmati. Sembra che abbiano seguito una challenge social, ecco, che era stare fuori per una notte.
0: E io genitore le stangherei, che sono molto anziano, quindi ma tu come cacchio fai stare in allarme la tua famiglia, tutta la città, tutto il paese?
1: Uno lo legge sul social, su TikTok, e dice perché non lo facciamo anche noi?
0: Continuo a pensare che i social siano più negativi che positivi. Chiedo scusa, credo che facciano dei danni non irrilevanti.
1: A Lampedusa invece già tutto sold out per il 2 agosto 2027. Motivo?
0: Perché
1: solo da lì si potrà vedere parzialmente un'eclisse totale di sole.
0: Vabbè.
1: Capito?
0: Sì, sono quelle mode che la gente va a vedere l'eclissi parziale di sole. Parziale o totale? Parziale.
1: Sarebbe totale, però si vede parziale, quasi totale, insomma, un'occasione. Mentre mi ha colpito che è ricicciato Amadeus.
0: Amadeus esiste, quindi,
1: che in un'intervista a Chi ha detto sì, psicologicamente è stato molto duro passare dal 76% di share al 2% sul 9%.
0: Però l'hai scelto tu, figlio mio, mi sembra di capire, no?
1: Poi ha detto non ha funzionato
0: davvero?
1: Certo, comunque non ho lasciato la Rai per soldi.
0: Vabbè.
1: E se me lo chiedessero sarei disposto a presentare il Festival di Sanremo.
0: Sì.
1: Magari fra 9 anni.
0: Fra 9 anni. Lui avrà però 132 anni. Avremo tutti 132 anni fra 9 anni. Quindi vabbè. Dai.
1: Ancora. Curiosa iniziativa della Regione Toscana.
0: Che cosa mi combina la Regione Toscana?
1: Un contributo alle donne che vivono nella regione per congelare gli ovuli.
0: Ecco.
1: E poterli utilizzare poi quando ti fanno comodo.
0: Ma vengono degli amici a cena la sera, scongeli gli ovuli e via. Vabbè.
1: 3.000 euro. Quelli che hanno meno di 30.000 euro di ISE.
0: Ecco.
1: Vabbè, sai, per i bambini, per il futuro.
0: Per i bambini che non ci sono, peraltro, insomma, vabbè.
1: Parlando pronto di bambini, ci è arrivata questa notizia curiosa dagli Stati Uniti.
0: Ma è una notizia,
1: Che ci prelude a un sondaggio.
0: Che ci prelude, ma il problema è Paiella e Di Giovanni. Io ho visto parlare di prima parlare di altre cose, parlavano di calcio, uno dei due vuole comprare una moto, poi dicevano ma tua cugina conosce un idraulico, cioè si sono occupati di tutto tranne che dello stacco del sondaggio. Allora io vi chiedo, adesso come ne usciamo?
2: Allora, c'è un sondaggio ispirato ai Depeche Mode.
0: Sempre lui quando è disperato si aggrappa ai Depeche Mode, sentite. Senti.

0: È una vergogna, però, veramente è una vergogna.
1: Sapete che in tutto il mondo c'è questa tendenza, secondo me terribile, anche inquietante e pericolosa, di dare ai figli i nomi di personaggi famosi.
0: Questo però, diciamo, succede già da anni.
1: Da anni.
0: Perché una volta si dava il nome di, che ne so, dei calciatori, cioè, quindi Diego Armando piuttosto che, oppure anche Azzurra, il nome dell'imbarcazione. Azzurra era un'imbarcazione che partecipava proprio all'America's Cup. Quindi questa cosa. Poi hanno cominciato i nomi dei personaggi delle soap opera.
1: È vero.
0: E quindi Ridge e compagnia bella.
1: Adesso c'è questa nuova tendenza negli Stati Uniti che sono apparsi, almeno dai dati dei nomi dei neonati, molti americani hanno dato al proprio figlio il nome di Trump, non Donald.
0: Proprio
1: il cognome Trump come nome, cioè, proprio di persona.
0: L'hanno voluti inguaiare, perché Donald, sai, è anche il nome di Paperino, Non ce lo dimentichiamo.
1: È vero.
0: Invece loro proprio per non commettere errori, proprio Trump.
1: Si faceva già un 100 anni fa, sono americani che hanno chiamato il proprio figlio Theodore Roosevelt, nome e cognome.
0: Cioè sarebbe come se tu oggi in Italia chiamassi un figlio Fassino.
1: Sì.
0: O La Russa, per dire.
1: E poi si era persa questa moda.
0: Per fortuna.
1: E adesso è ricicciata.
0: Mamma mia.
1: Allora vi chiediamo, che è una domanda un po' curiosa e strana.
0: No, molto curiosa e molto strana.
1: Preferireste chiamare un figlio Saragat o Gronchi,
0: che sono stati due presidenti della Repubblica, quindi
1: stimati, certo.
0: Il piccolo il piccolo Saragat, oppure guarda guarda com'è carino Gronchi,
1: è tutto rosa.
0: Vabbè,
1: allora preferireste chiamare vostro figlio Saragat o Gronchi? Votate, telefonate all'800 800 002
0: oppure 800. Chiamate l'800 800 002. Contattateci intanto, noi però torniamo ad ospitare un famoso nutrizionista che viene sempre a darci dei consigli molto preziosi, specie nei cambi di stagione. È con noi a Berrino. Caro, buongiorno.
1: Buongiorno. Bentornato, professore.
2: Buongiorno. Grazie.
0: Bentornato.
2: Buongiorno, amici.
0: Buongiorno.
2: Ci stiamo avviando con un po' di difficoltà.
0: Con un po'?
2: Di difficoltà.
0: Direi parecchia difficoltà.
2: Un pochino. Sì. Alla stagione autunnale. Nonostante il caldo che continua a perversare lungo tutta la penisola.
0: È vero.
2: Il consiglio che vi posso dare è: ingerite alimenti ricchi di potassio e magnesio.
0: Ecco, è importante.
2: Ma anche alimenti con il gruppo delle vitamine B12,
0: ecco,
2: e soprattutto tanta vitamina C.
0: Ecco, la vitamina C è importante.
2: Esatto, sì. Che vi consiglio vivamente, ma proprio vivamente,
0: attenzione,
2: è evitare di ingurgitare sedili in plastica.
1: Sedili in plastica.
0: Come
2: sedili in plastica? Sappiamo che è liscio il sedile in plastica.
0: È d'accordo, è liscio.
2: Le colorazioni tante volte possono anche essere possono essere molto invitanti. Ad esempio, un bel sedile di plastica giallo, come i limoni, no?
0: Ma non è che uno vuole mangiarlo.
2: Oppure una crema pasticcera, potrebbe sembrare.
0: Ma cioè,
2: un pezzo di sedile in plastica rosso vivo che ci ricorda la bistecca, no? De Manzo. Un pezzo di sedile in plastica marrone scuro che ricorda un'enorme barretta al cioccolato. Ma vi vuoi, perché ride?
1: No, così pensavo, immaginavo.
2: Ma voglio ricordare che la plastica è nociva.
0: Ecco.
2: È nociva.
0: Quindi è meglio non ingerire sedili in plastica.
2: Se
0: mi pare
2: ingerita soprattutto in grandi quantità, quindi tutto il sedile, no, magari un pezzetto.
0: Ma come un pezzetto? Ma no.
2: Un pezzetto si può. Magari
0: non si può.
2: Ne parliamo dopo. Quindi evitiamo l'ingestione di sedili interi di plastica.
0: No, che rimane pesante.
2: Evitiamo l'ingestione anche dei copri sedili di plastica. Che ricordiamo che anche se ti sembra stoffa, però stiamo sempre a parlare di materiali acrilici.
0: Ma lo
2: che
0: sappiamo,
2: magari,
0: ma certo.
2: Scaldati, io lo so,
0: ma che
2: scaldati con delle verdure vicino, accompagnati da una scamorza, magari possono pure sembrare invitanti.
0: Ma non è vero.
2: Ma mi raccomando, non li ingerite.
0: Non ingerite i sedili in
2: plastica. Se proprio, come dicevamo prima, dovete farlo un pezzetto.
0: No, ma, no, ma non dica queste cose.
2: Una volta all'anno, nella stagione invernale, perché la plastica, specie se colorata,
0: e
2: copre i sedili, specie se a tinta unita, sono un po' più tollerabili.
1: Ma non è vero.
2: Uno, massimo due cucchiai di sedile di plastica e copri sedile acrilico.
0: Sì.
2: È ben tollerato da gennaio a inizio febbraio.
0: Non oltre, però. Ecco.
2: Non andate
0: non
2: oltre,
0: andate
2: mi raccomando. Non andate oltre queste dosi.
0: Ecco. Grazie, perché
2: prego.
0: Consigli veramente preziosi, devo dire. Grazie.

0: 10:32 secondi. Non so se siamo andati troppo oltre.
1: È un pochino sì.
0: Forse sì.
1: Poi
0: forse
1: questa canzone che augurava di avere una bella giornata.
0: Ma non è facile partendo da questi presupposti.
1: Allora, sondaggio, vi abbiamo chiesto: preferireste chiamare un figlio, forse vostro figlio,
0: forse,
1: Saragat o Gronchi?
0: Questo perché? Perché negli Stati Uniti ci sono vari psicopatici, come dire, vari
1: cittadini. Democratici.
0: I quali chiamano i figli Trump. Neanche Donald, proprio Trump. E allora vi diamo la scelta: Saragat o Gronchi?
1: Sentiamo subito il parere di Marcello da Taranto.
0: Buongiorno Marcello.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
1: Ciao.
2: Allora, io preferirei chiamare Saragat.
0: Perché?
2: Sara, perché se è femmina il diminutivo è Sara.
0: È vero, bravo. Ma tu guarda l'intelligenza dell'italiano. Questa è una motivazione valida. È una femminuccia, la chiamo Saragat. Poi
1: Sara
0: Che
1: se no Gronchio,
0: se no Gat, però Gaccia non so. C'è del buon senso nella tua ipotesi, Marcello. Grazie. Saragat, perché se è femmina poi scorci e fai Sara. Grazie.
1: Sentiamo invece da Firenze Claretta.
0: Buongiorno Claretta.
1: Claretta.
3: Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Io mi sento chiamata in causa perché chiamandomi Claretta Rachele, questo fatto mi ha
0: stato
3: anni di psicoterapia.
0: Ti potevano chiamare Benita direttamente, facevano prima, insomma. Vabbè.
3: Sofferenza, ragazzi, comunque, come donna, scelgo quindi Gronchi, perché per due motivi. Il primo è che ci vedo un po' di morbidezza, un po' alla tosse.
0: Sì.
3: Gronchi, cosa dai risposta? Mi aspetto una cosa così serale. E poi perché da Firenze sto andando a Pontedera in questo momento, e quindi Gronchi era di Pontedera.
0: E Gronchi era di Pontedera, certo.
1: E salutami Pontedera per cortesia.
0: Quindi,
3: sicuramente, so che sei affezionato. Bene.
0: Quindi anche qui vedi, però c'è una scelta, grazie Claretta, che non è per simpatia, cioè c'è un ragionamento.
1: Vabbè, sai, anche nel dare il nome a un figlio c'è un ragionamento, a noi ci sfugge.
0: A volte deleterio, se vogliamo, però insomma c'è un ragionamento e questo fa piacere. 800-800-002, il nostro numero.
1: Ora c'è Giuseppe dalla provincia di Treviso.
0: Ciao Giuseppe.
1: Giuseppe.
4: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Benvenuto.
4: Unici nel mondo della radio.
0: Per fortuna, verrebbe da dire, nel senso che se fossimo di più sarebbe unici. Nocivo. Senti,
4: bravi.
0: Giuseppe, come la vedi tu?
4: La vedo sicuramente Saragat.
0: Saragat. Ecco.
4: Saragat, perché vi dico una cosa.
0: Prego.
4: Io negli anni 60 ero sulla statale Terraio qui a Preganzeol, vicino, ed è passato Saragat con l'auto scappottata là, l'abbiamo salutato e lui ci ha salutato.
0: Ecco.
4: Ed è passato e mi è rimasto impresso quel gesto che ha fatto.
1: Ma dai, vedi?
0: Un Saragat che saluta rimane.
4: Perché qui è la zona da vino, prosecco, cose, mi sembra che lui anche.
0: Beh, diciamo che
1: Saragat ubriaco, stai dicendo.
0: No, si diceva che.
4: Dopo il prosecco è esploso dopo, ho capito.
0: Si diceva che lui apprezzasse un tipico prodotto italiano.
1: Giustamente,
0: per dei limiti, diciamo. Poi sai che c'è di bello? È che il Presidente della Repubblica l'auto presidenziale non la guida lui, e quindi anche se, per dire, insomma, dovesse un pochino bere più del dovuto, non c'è pericolo. Giuseppe, grazie per averci chiamato.
1: Finiamo questo sondaggio con il parere di Maria dalla provincia di Milano.
0: Ciao Maria.
1: Maria.
5: Ciao carissimi,
0: benvenuta.
5: Ciao. Allora, se io avessi un altro figlio o figlia, sicuramente per il suo sapore un po' gender neutral, esotico, no? Che potrebbe essere ricollocato in qualche, che ne so, avventura di Salgari, sicuramente farei pendere la bilancia verso Saragat.
0: Perché Saragat sembra un po' Tremal Nike, cioè sembra un po' Sandokan.
5: No, esatto.
0: È vero o no? E quindi
5: esatto.
0: C'è anche la canzone Saragat. Vabbè, Maria, grazie del tuo contributo. Mi pare che abbiamo un vincitore netto.
1: Sì, trionfa Saragat col 75% dei voti.
0: Quindi, certo, trionfa Saragat dentro oggi.
1: Vabbè,
0: suona strano.
1: Se uno accende la radio adesso e dice,
0: ma in che anno siamo?
1: Sono impazziti.
0: In che anno siamo? Rai Radio 2.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
7: tutti per Eurocash.
8: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
11: La spesa intelligente.
7: 2-2.
12: Che fine ha fatto la moto?
13: Te ne pentirai, casatina.
12: Dobbiamo ritrovarla, o sarà la fine di questa famiglia.
14: Finita l'estate? Te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
15: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2.
16: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi.

0: Allora, per favore, Cesare, per favore, hai parlato, che abbiamo fatto parlare, adesso parliamo.
1: Hai avuto il tuo spazio. Poi paparazzi chi? Il Papa o i paparazzi che fanno le foto?
0: È ambigua.
1: Perché
0: è ambigua.
1: L'ha già scritta Lady Gaga, oppure la canzone paparazzi.
0: Oppure vuoi che Razzi venga fatto Papa? Ma non è possibile, già abbiamo fatto senatore, Papa è troppo, è troppo.
1: Allora, allora, parliamo di noi italiani, perché è stato pubblicato sulla rivista Time Out un sondaggio internazionale su addirittura 70.000 persone di tutto il mondo. E hanno chiesto: ma quante volte fai l'amore a settimana? Per vedere quali sono le popolazioni più portate a questa attività. E noi italiani non siamo piazzati male.
0: Come risulta dal sondaggio?
1: Siamo al secondo posto. Ammazza. Al secondo posto, con una media nazionale di 2,6 rapporti a settimana.
0: Questo, se mi permetti, dimostra una cosa con grande chiarezza,
1: cioè?
0: E cioè che noi italiani, quando rispondiamo ai sondaggi, mentiamo. È così.
1: Diciamo che c'è una differenza chiaramente generazionale. Un boomer, diciamo, in media dice 3 volte al mese. Un giovane, un millennial, 5 volte al mese, insomma, una media generale sono 2,6. Ci batte solo il Brasile.
0: Allora, nell'ambito dell'iniziativa Singen in the Rai, noi vi chiediamo di abbinare una canzone a questa notizia, cioè sentire questa notizia: gli italiani fanno l'amore 2,6 volte al mese,
1: a settimana. In media.
0: Che canzone vi fa venire in mente?
1: Telefonate all'800 800 002 e cantatela questa canzone in diretta nazionale, un inno all'amore.
0: Mortificatevi, ecco, cantatela, chiamate l'800 800 002. Ma adesso parliamo di uno strumento musicale meraviglioso, il sax tenore. E lo vogliamo fare in compagnia di un grande maestro, una star internazionale, un grande interprete del sax. È con noi dalla Francia, François Armagnac.
2: Buongiorno, buongiorno. Marco, buongiorno Antonello.
0: Buongiorno Armagnac.
2: Allora,
0: il sax, che meraviglia.
2: Il saxofono tenore è protagonista della musica mondiale,
0: da sempre.
2: Dalla musica del canone, lo strambotto, lo scherzo, la ciacona,
0: addirittura
2: la musica gregoriana, in poi il saxofono se le protagonista
0: sempre anche quando non c'era già era protagonista.
2: tutto è scritto per saxofono.
0: Insomma,
2: allora adesso io vi voglio dire qual è la grande classifica dei grandi musicisti. Qual è la classifica?
0: Qual è la classifica?
2: Primo posto, Fausto Perpetti.
1: Ah sì?
0: Con Fausto
2: e le sue copertine.
0: Ecco.
2: Più le copertine.
0: Più le copertine che Fausto. Vabbè, insomma, adesso.
2: Pari merito.
0: Fausto Papetti.
2: Molto dopo. Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Ma no, molto dopo.
2: Fate conto. Primo posto, Fausto Perpetti. 2000 numeri dopo, Mozart
0: 2000. Capite l'importanza del sax?
2: 2500 numeri dopo.
0: Vabbè, adesso.
2: Allora, io oggi, per come dire, un po' dimostrare questa mia conoscenza del saxofono, e anche per far sentire sapore, ho portato il mio allievo.
0: Ah, un allievo?
2: Ho un allievo che si chiama Omero Piston.
0: Omero Piston.
2: Saluta Omero.
0: Buongiorno.
3: Un
0: giovane,
2: adesso
0: diciamo.
2: Basta però.
3: Buongiorno.
2: Giovane.
0: Allora, lui è un allievo, quindi sta imparando a suonare il saxofono. Bene.
2: Molto deve studiare molto. Adesso ci fa sentire cosa?
0: Allora,
2: Take 5 di Dave Brubeck Quintet,
0: che è un classico,
2: del sax.
0: Del sax, è un pezzo conosciutissimo, Take 5, e diciamo lei lo ha affidato a questo giovane.
2: Io l'ho affidato a questo giovane per fare in modo che giovani prendano tradizione del saxofono.
0: Giusto.
2: Capito?
0: È molto molto giusto.
2: Allora,
0: mi sembra.
2: Sentiamo l'interpretazione. Poi dopo commenteremo.
0: Vabbè.
2: Take 5.
0: Bravo.
2: No.
1: Accidenti.
0: Bravo.
2: No.
0: Come? È bravo.
2: Cioè, aspetta. No, non bene.
0: molto sì. bravo, mi sembra.
2: Ma è una merda.
0: Ma no, come è una merda? Come una merda?
2: Per fortuna che senti a rotte l'allievo.
0: Ma no,
2: è una merda.
0: Ma come? Ma
2: è una schifezza merda.
0: A me sembrava un'esecuzione molto bella.
2: È proprio, è merda. A fiot.
0: Non dica fiot, no, non dica fiot de merda. No.
2: Allora, adesso. Io,
0: vabbè.
2: Armagnac, faccio sentire
0: il maestro
2: questa emonezza.
0: Sì,
2: allora. Fa schifo, faccio sentire io
0: come si suona il
2: pezzo del sax.
0: Take five.
2: Come se suona.
0: Come si suona.
2: Vabbè. Take five, vai.
0: È il maestro. Scusi, ma.
1: Adesso,
0: è che è sta roba?
1: Cioè, noi non siamo degli esperti,
0: no,
1: però.
0: Sembra la trombetta di carnevale, sembra. Scusi, se. Cioè,
2: scusate, ma voi usate parlare sopra.
1: No, artista, no, che no, è che essendo in onda in diretta nazionale.
2: Scusate,
1: noi
2: ma
1: abbiamo...
2: c'è un Armagnac che viene qua pure gratis, manco ho chiesto soldi.
0: È vero.
2: E voi
0: vero,
2: perché fate mai parlate
0: no,
2: sopra?
0: Ma non polemizzi,
2: scusi.
0: Però.
2: Allora,
0: ecco,
2: merda, il mio allievo. Merda pure voi.
1: Grazie. Allora, vabbè, però.
0: Grazie. Ecco, Armagnac, grazie di cuore.

0: Tinderai.
1: Celebriamo l'amore italico. Vabbè, questo adesso. Gioco di lombi tricolore.
0: Sì, stai calmo.
1: Siamo il secondo popolo al mondo. Vabbè. Per numero di rapporti a settimana.
0: Sì, così dicono. Insomma, ecco. Allora, commentate questa notizia. Quale canzone vi fa venire in mente questa notizia ed esternatecela? Sentiamo Andrea a Perugia. Buongiorno Andrea.
1: Andrea,
2: com'è bello far l'amore da Trieste, com'è bello far l'amore, io son pronto e tu. Tanti auguri.
0: Buongiorno. Buongiorno Andrea. Devo dire che questa è la più adatta forse in assoluto.
1: Sembra scritta apposta.
0: Forse è scritta apposta. Però è giusto che sia la prima di questa nostra piccola parata musicale. Grazie Andrea.
1: Complimenti. Sentiamo Antonella da Marsala.
0: Buongiorno Antonella.
3: Buongiorno. Un classico con un significato di attualità molto forte. Chi non lavora non fa l'amore.
0: Sì. Ah. Come faceva?
3: Sì, no.

0: E lì continua con, certo, dei risvolti tragici, però pure questo ci sta.
1: Ci sta, ci sta.
0: Chi
1: ci
0: non
1: sta.
0: Lavora non fa l'amore, visto che si fa l'amore, quindi c'è la...
1: Però se c'è lo sciopero.
0: C'è, lì, c'è l'impennata dell'occupazione.
1: Ah, quello sì, almeno.
0: Vabbè, speriamo. Grazie.
1: Ciao,
0: Antonella. Grazie.
1: Andiamo a Pordenone, ascoltiamo la proposta di Luigi.
0: Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Luigi.
2: Si
0: allora.
2: Può dare di più.
0: Quanto è vero?
2: Perché dentro.
0: Adesso, adesso perché dentro di noi mi sembra. No.
2: Dare di più. Se di più senza essere eroi. Come fare? Non so.
0: Beh, oddio.
2: Non lo sai neanche tu. Ma di certo si può dare di più.
0: Allora Luigi, complimenti.
1: Dice, possiamo migliorare questo sì. Secondo posto.
0: E questo è l'augurio, che si dia di più da questo punto di vista. Anche perché in questo momento storico mi pare che vecchio slogan fate l'amore, non fate la guerra mi sembra
1: grande attualità.
0: Purtroppo tragicamente attuale. Luigi, grazie.
1: Complimenti.
0: Buona giornata.
1: Viva
0: stai
1: l'amore.
0: Bene. Viva.

0: Siete vostro, non è la morra.
1: Non è la morra.
0: Però somigliava.
1: Somiglia, sì, è vero, ma non è la morra. Cari amici, sono le 10:26 minuti 50 secondi e siamo arrivati ormai allo scatto finale. Chi gliela fa, però? Questo è il problema.
0: Beh, ma, facciamoci aiutare.
1: Allora facciamoci aiutare in musica da Max Paiella e l'artista di Giovanni. Dai.

0: scatenato, amici. È arrivato il momento di salutarci.
1: Allora, vi salutano con noi i maestri Attilio Di Giovanni e Max Paiella. No, grazie.
0: Il duo senza vergogna, il duo senza vergogna.
1: Vi ricordiamo invece noi, senza vergogna, che potete diventare follower della nostra pagina Facebook.
0: Se proprio, diciamo, certo, vi scappa, non è che...
1: Altresì

0: www.eleni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Sono le 10:30.
4: Rai GR2.
5: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Apriamo con una notizia di pochi minuti fa, con l'ennesimo incidente sul lavoro. Un 51enne è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile in via Goito a Padova, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione ad un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura la notte scorsa. Dopo l'allarme lanciato dai familiari, l'uomo infatti non dava più sue notizie dal primo pomeriggio. E la Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte ieri al Colosseo del 22enne Andrea Moretti, precipitato da 10 metri.
6: I cancelli del Colosseo sono anche oggi sbarrati davanti al monumento più famoso di Roma. Ci sono ancora i presidi dei sindacati, che praticamente da ieri mattina non hanno mai lasciato lo spiazzo antistante, l'anfiteatro Flavio. Un modo per mantenere alta l'attenzione sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre era impegnato nella cablatura del nuovo impianto elettrico. Ma saranno soprattutto le indagini della procura, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, a dover ricostruire con esattezza cosa sia successo, a partire dai molti punti interrogativi che ruotano attorno alla fune di sicurezza a cui Andrea doveva essere agganciato e che invece è stata ritrovata penzolante sulla parete. L'attrezzatura ad un primo esame è sembrata essere in regola, omologata e perfettamente funzionante. Non sembrano esserci nemmeno strappi o segni che facciano pensare ad un'improvvisa rottura. L'ipotesi è allora quella dell'errore umano. Eppure Andrea era un operaio esperto proprio nel lavoro ad altezze di decine di metri. Appare strano che abbia avuto una dimenticanza così importante. Il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto a perizie, mentre anche oggi saranno ascoltati dagli inquirenti i colleghi del ragazzo. Giuseppe Lisi, GR2.
5: I missili di Putin sull'Ucraina anche durante l'Assemblea Generale dell'ONU, e mentre un quotidiano spagnolo lancia l'allarme attacchi russi contro paesi mediterranei, proseguono le ondate di attacchi contro Kiev.
7: Nella notte altri ordigni lanciati su Kiev, 2 i morti, danneggiato anche un ospedale. E almeno 7 persone sono rimaste uccise in una fattoria nella zona di Kharkiv, nel nord-est del paese. Intanto la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il proprio spazio aereo e almeno uno è esploso. Ha scritto su un social la presidente moldava Sandu. Anche la Polonia riferisce di un ennesimo atto di sabotaggio. Questa volta la stazione terrestre di comunicazione satellitare Starlink, a 40 chilometri da Varsavia, dove è scoppiato un incendio. E un drone, sempre durante la notte, si è schiantato in Romania. E, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la minaccia russa si starebbe allargando anche ai paesi mediterranei. Mosca prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna, Italia. È l'allarme lanciato dalla CIA ai governi europei. Per El Mundo, che cita fonti della difesa lituana, i russi sarebbero in grado di colpire le regioni mediterranee con velivoli senza pilota lanciati da navi mercantili. Claudia Stamerra, GR2.
5: Caro carburanti, record storico per il prezzo

0: medio del diesel nell'Unione Europea, secondo un'analisi dell'agenzia France Press, primato in 19 paesi, tra cui Germania, Francia e Italia, dove i prezzi del diesel hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. Parliamo ora di spreco alimentare, un costo stimato in oltre 13 miliardi e mezzo nel 2026, oltre 5 milioni le tonnellate di cibo che finiscono nei cassonetti.
1: Da una parte un aiuto, dall'altra un ostacolo. È il ruolo che la tecnologia gioca nella battaglia contro lo spreco alimentare, terreno in cui l'Italia, dice l'ultimo rapporto di Waste Watcher, registra una svolta. Sprechiamo meno di 500 grammi di cibo ogni settimana a testa, una battaglia in cui il digitale rappresenta uno strumento ambivalente. I social, prosegue il rapporto, però spingono un italiano su quattro all'acquisto di alimenti instagrammabili che diventano spesso scarti, una tendenza dovuta alla velocità del mezzo, come spiega Mauro Ferraresi, sociologo dei consumi e della comunicazione.
2: Vedo, desidero, compro. E si accorcia quindi quello spazio tra desiderio e acquisto.
1: Come se ne esce?
2: Fermarsi un momento a decidere, ma sto comprando qualcosa che mi serve, che mangerò?
1: Tra i vantaggi del digitale emerge che un intervistato su 5 consulta spesso l'intelligenza artificiale per verificare se un cibo scaduto si possa ancora mangiare. Flaminia Gullo, GR2.
0: Il vento dell'America's Cup soffia su Caivano, in provincia di Napoli. Sentiamo.
3: Tra euforia e stupore, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Viviani di Caivano incontrano i velisti di Coppa America. A bordo piscina c'è il trofeo. La Coppa America non è solo sport, ma anche crescita e riscatto. Ieri l'inaugurazione a Nisi, da oggi la trasferta a Caivano nel centro sportivo Pino Daniele del Parco Verde.
0: Napoli, Francesca Ghidini, GR2. Formula 1 al via in questi minuti la prima sessione di prove liberi a Baku in Azerbaigian, dove in vista di una ricorrenza nazionale nella giornata di domenica tutto il programma verrà anticipato di un giorno, dunque domani le qualifiche e sabato la gara. Linea che va a Radio 2 Social Club, prossimo giornale radio alle 12:30. Buon ascolto.
4: Eccoci qua, buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club. Ho visto passare una ragazza.
5: Una ragazza?
4: Non l'hai vista tu?
5: Ma mi sembrava una cantante.
4: Una cantante ma molto stilosa.
5: Sì, l'abbiamo vista passare perché oggi siamo un po' traffellati, ma questa è Radio 2 Social Club. Buongiorno Luca Barbarossa.
4: Buongiorno a te. Senti, ti direi che siccome l'abbiamo vista passare, però non la nominiamo ancora, non diciamo nulla, diciamo che oggi ci sarà con noi Mario Tozzi per la nuova stagione di Sapiens, un solo pianeta. Ha molto insistito per venire qua,
5: Ah, lui,
4: non
5: guarda.
4: Lui non vede l'ora.
5: È arrivato con un sorriso.
4: Sì, il sorriso proprio, ha detto io, ecco, grazie, chiamatemi tutti i giorni perché ogni volta che passo qui davanti il solo pensiero di non essere vostro ospite mi inquieta. Poi chi ci sarà?
5: Luca Argentero, Luca, per la nuova stagione di Doc nelle tue mani, Dottor Fanti.
4: Io c'ho qua, volevo farmi visitare da Luca perché
5: io ho una tendinite sotto il piede.
4: Lui guarisce oramai,
5: speriamo.
4: Lui guarisce. Poi Willy Peyote per il nuovo singolo Non c'è di che.
5: Ci sarà in questa puntata anche purtroppo Saverio Raimondo.
4: Vabbè, per compensare diciamo l'avvenenza, la bellezza di Luca Argentero, ma...
5: Ma vedete che Francis è già sul palco, non la dobbiamo chiamare.
4: Francis è già sul palco, disoccupata oggi, è disoccupata, non inizierà lei la puntata, ma quella bellissima ragazza bionda che abbiamo visto passare prima, perché è con noi oggi a Radio 2 Social Club in occasione appunto dell'uscita del suo nuovo album, Malika Ayan. L'ascoltiamo dal vivo con È andata così.

0: Buongiorno.
1: Due social club, eri in anticipo perché prima ti ho visto che stavi sul palco praticamente quando è iniziato il programma.
0: No, io non qui che chiacchieravo, no? Quindi ho fatto tardi perché hanno detto forse vuoi andare dietro che doveva iniziare e poi ero lì, track. Vabbè, cioè è un modo alternativo di entrare al social club.
1: Molto bello molto
0: tornare.
1: Spontaneo.
0: Esatto, sì,
1: grazie di essere tornata a Radio 2 Social.
0: Dopo verrò per cose chiuse nello sgabuzzino per punizione.
1: Non abbiamo ancora detto che è uscito Cicale, il suo nuovo album. Ho detto nuovo album, non avevo detto ancora il titolo. Pensate che Malika per realizzare questo album è stata 17 anni
0: sottoterra.
1: Come fanno le cicale. E poi è uscita a cantare. Perché le cicale sono così sottovalutate?
0: Ma non lo so, hanno un pessimo marketing secondo me.
1: È vero, sì. Non hanno un ufficio stampa valido.
0: Ma zero, l'altro giorno pensavo al cuocca, no? Che è quell'animale tenerino che somiglia a un koala, che dicono essere l'animale più felice del mondo.
2: Va molto di moda.
0: Allora, quell'animale lì, tutto coccolino, pelosino, bello, sorridente, lui per difendersi dai predatori lancia i propri cuccioli.
1: Ecco.
2: Carino.
0: Quindi capito, eppure l'animale, capisco anche in certi momenti come possa, cioè no, è una battuta. Vabbè, spoiler, capisco no, che possa essere,
1: ma
0: lo
1: dire,
0: capiamo ogni tanto.
1: Lancia quello che c'ha sotto
0: esattamente,
1: mano, non è
0: esattamente.
1: Che io per esempio se adesso qualcuno mi attaccasse potrei lanciare Emma Stoccolma.
2: Che io con il mio 43 di piede come una lancia.
0: Esatto,
2: capito?
0: Esatto, tipo un ninja.
1: Basterebbero le scarpe in effetti.
0: No, però ecco, quindi pensa quanto la narrazione di una cosa cambia. E la povera cicala che passa appunto tra i 2 e i 17 anni sottoterra per vivere una sola stagione di canto, di luce e di amore, perché poi si accoppia e muore, viene giudicata come una sconsiderata superficiale.
1: Non voglio dire volgarità, ma una vita, vita 17 anni sottoterra, poi per, stai un giorno che ti accoppi e muori, cioè voglio dire, insomma.
0: Vabbè, sarà un
1: ci sono
0: mega
1: vite
0: presso,
1: migliori. Tu hai scelto proprio lei, la cicala.
0: Ma perché mi piace l'idea di ricordare che tendiamo a giudicare sempre tutto soltanto dalla parte più facile da giudicare, che è quella che si vede, senza farci mai le domande su che cosa c'è dietro e di quanta vita ci sia in quello che non si vede. Infatti, cioè una dice 5 anni, no, beh, capita
2: di
0: tutti,
2: sentirti giudicata e non capita.
0: Ma non era tanto una cosa personale, quindi una cosa molto introspettiva. Però mi rendo conto che è un atteggiamento in cui tutti rischiamo di cadere, no? Forse perché siamo in un momento in cui l'esposizione sembra l'unico mezzo, no? per certificare la propria esistenza. Invece voi sapete, perché sono stata più qua che a casa mia probabilmente, che negli ultimi 5 anni ho fatto di tutto tranne che stare sottoterra. Quindi diciamo che questo disco è venuto bene perché sì, ci ho messo del tempo, ma dedicandomi a curiosare in giro, fare altre cose, mi sono travestita da altri animali banalmente.
1: Che numero è?
2: Notturni.
1: Settimo
0: e senza crisi.
1: E senza la crisi del settimo album.
2: Allora sì, appunto, non sei stata 17 anni sottoterra, io forse l'ultima volta che t'ho vista però era a Sanremo. Proprio da Sanremo nasce questa collaborazione, sei Febresh, questo è Parlare d'Amore su Radio 2.

0: Radio 2 Social Club, oggi Malika Ayane ha aperto la puntata in modo inusuale, in genere apre la social band con Francis, oggi ci tenevamo a fare aprire te con il nuovo album, settimo album della sua carriera, Cicale, siamo felicissimi di riaverti qua. Nel corso della puntata canterai ancora, sì, e questo ci tiene incollati. Adesso c'è un altro ospite che viene a trovarci, noi non ce la facevamo ad aspettare la nuova stagione di Sapiens perché ci tocca aspettare fino al 31 ottobre, eravamo impazienti.
1: Anche lui.
0: Sì, anche lui.
2: Io sono grande fan, tra l'altro.
0: È vero, sei fan di Mario Tozzi, veramente.
2: Ti ho rovinato la presentazione, tu te ne hai rovinate stamattina.
0: Mario Tozzi, ecco, nessuno ha capito che parlavamo di lui.
3: No.
0: È vero?
1: Buongiorno.
3: Come stai?
0: Grazie. Ciao, ciao.
3: Oh, stavo sentendo questa storia della cicala, cioè delle apparenze nel mondo animale, ma guarda, tu hai detto che vita di...
0: No. Però mi sono fermato.
3: Pensa lo scarabeo stercorario.
2: Ce l'ho tutto qua.
0: È il prossimo album di Malika.
2: No,
3: tu pensa questo che fa. Trascina sta pallina di M con le zampe di dietro, manco con quelle davanti, e non vede dove va. Non vedrebbe neanche con quelle davanti, è perché è molto grande. Tutto questo per andare in un posto dove lui si accoppia, mette i suoi piccoli, le sue uova lì dentro e poi finisce così. Come fa ad andare dritto? Come fa a sapere la strada? Nessuno lo sapeva perché va al contrario, non vede.
0: Certo.
3: Si è scoperto che usa i raggi del sole con la loro declinazione, cioè praticamente andando al contrario riesce ad orientarsi con il sole. Ma di notte come fa? Allora, i ricercatori, mi fa ridere raccontare questa storia perché i ricercatori sono fantastici, hanno preso questi scarabei poverini e li hanno messi dentro dei planetari finti, in modo che potessero vedere se per caso c'era qualche costellazione che li indirizzava, e loro seguono la Via Lattea. Tu pensa apposta, animale che fa sta vita,
0: ma pensa
3: di... Eppure ci nascondono un mondo che dovremmo soltanto conoscere. Non siamo gli unici specie su questa terra. Dovremmo sempre ricordare.
2: Ma magari sono la reincarnazione di un ingegnere, no?
3: Ecco, appunto. Cioè, è fantastico. E per non dire delle cicale, con la loro struttura delle ali, sai, hai visto come sono quelle membrane? Cioè, hanno tutta una cosa per...
0: Perché fanno tutto quel casino le cicale?
2: Ti tirano fuori dopo 17 anni, non fai casino.
3: C'hanno da bruciare. No, però nel mondo degli insetti, così lontani da noi, noi troviamo una grande, come potrei dirti, intelligenza della vita, che noi invece riserviamo quasi sempre solo a noi. Quello è un errore, ed è quello che ci porta a certe condizioni ambientali.
2: E tanto che sapevo, me l'avevano detto quando sono andata a Luxor, che la rappresentazione di Ra la mattina è proprio lo scarabeo stercolario.
3: Sì, perché
2: per questa cosa, no?
3: Viene ritenuto un animale sacro per varie ragioni. Peraltro questo poveretto, oltre a spingere questa cosa, naturalmente si scotta, per cui ogni 5 passi deve salire sulla pallina, si raffredda le zampe e ricomincia una vita
0: sì,
3: una vita grande.
0: Vite difficili oggi a Radio 2 Social Club con Malika Ayane e Mario Tozzi. Mario, ma è vero che siamo molto più inutili delle zanzare?
3: Allora, questo è quello, non volevo dire questo. Diciamo, le zanzare a noi danno molto fastidio, sono 3.000 specie, però solo un'ottantina sono quelle fastidiose, una decina sono quelle che potrebbero ammazzarti. È l'animale che uccide più sapiens al mondo, dunque vanno visti con...
0: Quindi non è lo squalo che dobbiamo tenere.
3: No, lo squalo, questa storia, lo squalo fa al massimo di media 2 o 3 vittime all'anno, ma deve proprio... No, ci sono tante cose. Pensa che fa più vittime una noce di cocco che cade nelle isole.
0: Più dello squalo.
3: Più dello squalo.
0: Anche lo squalo ha un pessimo ufficio stampa.
3: Orribile.
2: Però invece.
3: Però è un animale straordinario. Tu pensa che ci sono alcuni squali, come quelli della Groenlandia, che hanno visto passare le caravelle di Colombo per quanto campano a lungo. Cioè, vuol dire che noi siamo veramente... Ecco, io perché sto facendo questo?
0: Non potevano fermarlo?
3: Però forse fatto.
0: Va bene, adesso c'è un po' di musica, poi ci dici perché le zanzare sono fondamentali, quantomeno più importanti di noi.
1: E che musica, perché c'è Detto tra noi di Malika Ayane.

0: E la regia del video di questo brano è di
1: Malika Ayane e Michele Piazza.
0: Sa fare tutto questa ragazza. Tra poco con noi a Radio 2 Social Club Luca Argentero
2: e Willy Peyote
1: e le Zanzare.

0: dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
1: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
2: 2-2.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: 2-2.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 2-2.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio 2 Social Club, questo
1: l'ho
0: bel
1: jingle,
0: che bello che ce l'hai regalato un po' di anni fa, ma eravamo rimasti in balica, è rimasta male che non hai dato la spiegazione delle zanzare.
2: In brevissimo, intanto per cominciare, le zanzare sono formidabili impollinatori notturni, cioè se loro non fanno il loro lavoro notturno non avrai tante piante. Se consideriamo proprio il genere, tutta la famiglia, tante piante, anche addirittura il cacao, dipendono da questa impollinazione, non ci avresti più, come succede a tutti gli insetti. Se sparissero gli insetti, certo, noi non potremmo campare. Se sparissero invece i sapiens, tutti gli altri viventi
0: camperebbero meglio. Molto... camperebbero meglio.
2: E poi dopo sono la base della catena alimentare, cioè zanzare sono cibo di base per un sacco di uccelli, pipistrelli e tanti altri animali che dunque assolvono il loro compito. L'ultima per dirti che adesso, per cercare di eliminare quelle che sono nocive per noi, piuttosto che sterminarle tutte, che non solo non serve, perché la zanzara dopo il secondo ciclo di DDT, cioè se fa la doccia, perché
0: l'ho notato,
2: si evolvono molto facilmente, stanno cercando di fare una specie di guerra batteriologica, cioè costruiscono dei maschi sterili che però vanno al rapporto, all'incontro con le femmine, ma non le fecondano. Quindi pensano che in questa maniera riusciranno a limitarne l'espansione. Io dico che invece normalmente dobbiamo cercare un equilibrio, non lo sterminio delle altre specie. Non serve a niente ed è peggio per noi.
0: Cerchiamo l'equilibrio. Cerchiamo l'equilibrio.
1: E soprattutto le zanzare libertine, pensa dopo. Le zanzare che scoprono che si possono solo godere la vita.
0: Hai capito che roba?
3: già noi donne dobbiamo arrivare. Adesso poi penseremo anche alle zanzare femmine.
1: Zanzara, sì.
3: Comunque sì, tornerà il 1 ottobre, tornerà a indossare il camice su Rai 1 il dottore Andrea Fanti nella nuova stagione di Doc nelle tue mani con noi, per fortuna. Luca Argentero, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Sai che per fortuna ciao, non l'ha detto di nessun ospite, ecco, ciao. Noi per fortuna non l'aveva, sono tre stagioni che non l'aveva mai detta questa cosa.
4: Grazie, devo un attimo ripulire la mia testa dall'immagine della zanzara libertina, ma adesso ritorno rientro nei panni del medico e vi porto questa nuova stagione che contribuirà al crescimento della popolazione pianeta, perché io le persone cerco di salvarle.
0: Luca, quindi, stagione numero
4: 4.
0: Quindi tu praticamente non sei più tu.
4: No, io sono Doc, sì, sono un po' Doc. E ne sono molto orgoglioso, devo dire. Quando per strada c'è ancora questa un po' di identificazione nel percorso di un attore, avere un personaggio che rimane così nel cuore delle persone è un regalo, no? Non è il contrario.
0: Ti chiedono impegnative, sì,
4: è un pochino, è un po' una scusa per avere un là, per attaccare bottone, magari chiacchierare. Però l'istinto c'è, vedo che l'istinto di rivolgersi al medico c'è, che poi è quello che abbiamo, no? Chiedere al medico come va
0: a trovarlo.
4: No, tanti in modo molto sbagliato ormai si rivolgono a Google per scoprire di cosa stanno soffrendo. Invece noi cerchiamo di raccontare l'attenzione che ancora l'essere umano può fare veramente la differenza.
3: Tu non lo fai? Non cerchi su internet se c'è qualcosa di piccolino, magari, non dico cose insomma preoccupanti, però non...
4: Sì, forse non cerchi l'automedicazione, cerchi il significato magari di una parola che non capisci perché hai appena fatto gli esami, allora cerchi di leggertelo da solo e allora non sai che cos'è la bilirubina, allora vai a vedere che cos'è la bilirubina. Ma
3: esiste la bilirubina?
4: Esiste la bilirubina, esiste.
0: È prodotta dal fegato.
2: Perché cosa pensare che fosse? Serve pure per digerire. Un sacco di cose.
0: Ma che scherzi.
2: Non è velenosa.
0: Tutto sulla bilirubina oggi a Radio 2 Social Club.
3: roba.
0: Beh, però voi tutto a posto, insomma, no?
2: Noi?
0: Sì, voglio dire, con le analisi.
2: Adesso vogliamo dire.
0: Quando arriva un medico così, uno si deve far trovare preparato.
4: Se vuoi ti do un'occhiata veloce.
0: Eh sì, i valori.
3: Però ragazzi, Luca Argentero non ha lo scrub.
4: Oggi no.
3: Quindi non vale. Ho imparato questa cosa, quindi dovevo sfoggiarlo, ovviamente, che lo scrub è proprio il completo, insomma, il vestito.
4: Sotto il camice tendenzialmente i primari possono anche essere in borghese, però chi lavora in reparto di solito ha quella divisa sterile, verdone, bluastra, che serve agli infermieri, ai medici. Cioè, per lavorare, sì, la divisa della nostra divisa.
0: Non tutti la portano come Luca Argentero, va detto, va detto.
2: Poi escono con quelle scarpe e la divisa fuori al bar e rientrano
4: finisce, super finisce sterile
2: Mario. L'abbiamo visto, no?
0: È così, è così. Lui vede sempre quando può vedere il peggio, diciamo. Vabbè, poi parleremo del sovrappopolamento del pianeta, perché ieri abbiamo avuto delle notizie veramente inquietanti. Dopo le confrontiamo con la tua conoscenza. Intanto c'è un po' di musica.
3: La musica su Radio 2, Somber.

0: noi Luca Argentero si è aggiunto a questo bellissimo tavolo con Malika Ayan, Mario Tozzi. Con noi oggi argomenti straordinari, siamo passati. Sì, siamo passati da una cosa all'altra. Ma è vera questa cosa, Luca, che questa è l'ultima stagione che fai?
1: No. Non è vero.
0: Però girava questa cosa.
1: Girava, ma è stata una mancanza di comunicazione quest'estate, quando alla fine di una lunga stagione pensi già al futuro, ma in realtà nessuno ci stava pensando, deve ancora andare in onda la quarta.
0: No, infatti.
1: Adesso iniziamo a lavorare all'idea di una quinta e ci sono delle ottime idee. Doc era stato costruito su una trilogia, le prime tre. La quarta è tutto un regalo che viene successivamente. La quinta, idem, a seconda di come andrà la quarta, quindi speriamo che tutti i nostri ascoltatori seguano la serie, così andrà talmente bene che saremo costretti a fare una quinta con una grande idea. Allora sì, la farò volentieri.
0: Prima si parlava di moglie nella fiction, moglie nella realtà, che però adesso tua moglie...
1: Entra nella serie, sì.
0: Cristina.
1: Sì, non è una novità per noi, noi abbiamo già lavorato insieme. Io mia moglie l'ho conosciuta su un set, quindi entrare in Doc è stata una bellissima mossa, secondo me, del nostro produttore, perché aggiunge un po' di pepe a questa faccenda. Insomma, a raccontare due personaggi che hanno anche un vissuto reale aggiunge qualcosa in scena. I due personaggi non si avvicineranno e quindi vedere qualcosa che magari noi ci portiamo da casa è interessante.
0: Malika, tu che sai tutto, lo sai come loro, come sono conosciuti, cioè come è nato, cosa ha chiesto lui sul set?
1: Cosa ho chiesto?
0: Di perdere l'aereo.
1: Ah sì, beh, è una cosa romantica. Vabbè, ma all'inizio
0: lei doveva partire
1: e si fa questo e altro per rimorchiare.
0: Come è andata? Cioè,
1: eravamo tra l'altro su un set super piacevole, perché eravamo ai Caraibi e banalmente doveva salire su un aereo che io speravo che perdesse, e in realtà poi è salita sull'aereo, quindi non ha accolto l'invito a non salire, è presa e se n'è andata.
0: Non ti ha dato proprio retta.
1: Non mi ha dato proprio retta, mi ha dato buca per un altro po' di tempo prima di cedere. Come si fa?
0: Luca Argentero ti chiede di non prendere l'aereo e tu lo prendi.
1: Resisti, e poi che fai? Però è così che si fa, bene.
2: È che si da marino, quindi lo può fare.
1: In generale è giusto non cedere proprio alla prima lusinga, ma insomma tirarsi un po'.
2: Vabbè, dipende dalle situazioni.
1: Ma io sono più, a me è piaciuto questo atteggiamento di un po' di compostezza, no? È un buon segnale, secondo me.
0: Tu che hai fatto? Hai preso l'aereo dopo?
1: No, io ho finito di girare, di fare quello che dovevo fare, poi appena preso il volo, appena atterrato, ho subito provato a recuperare. No, ho provato a recuperare subito. È andata bene, direi.
0: Era bella però come scena. Lei su un aereo che si affaccia dall'oblò e tu.
1: E vede dietro un altro piccolo aereo.
0: Che passi. Senti, Malika, ogni volta che vieni qua ci inventiamo qualche cosa da fare insieme, no? Anche perché abbiamo dei precedenti divertenti.
3: Sì, anche perché finché non c'è proprio la vergogna, non si impadronirà di noi, noi andremo avanti. Luca, sarà bellissimo.
0: Sì, vogliamo fare. No, abbiamo preparato un medley abbastanza particolare per te e grazie della tua disponibilità. Voilà. Perché qualsiasi cosa tu proponi di fare sul palco a Malika, di fare musicalmente, Malika dice sempre sì.
2: Fantastico.
3: Perché mi fai delle belle proposte, Luca. Il giorno che cioè, sarà una schifezza, farò finta di svenire, prenderò l'aereo.
0: Ti faccio. Infatti ti stavo per chiedere di non prendere l'aereo. Vabbè. Va bene, perché lei fa poi avanti e dietro Berlino-Roma, Roma-Berlino.
2: Certo. Sempre in mezzo ai traslochi, Malika.
0: Oggi per fortuna Roma. Oggi per fortuna Roma, sì. Saliamo sul palco.
3: Andiamo a cantare, vai.
2: Malika Ayan e Luca Barbarossa, un medley quindi.
0: Yes.
3: Un mischione, diciamo.

0: perché?
1: Perché c'è già Jack.
2: Luca Barbarossa, Malin Kajano, ma era bellissimo questo medley. Bravissimi. La dimostrazione che la musica è tutta uguale.
3: Beh, no, detto così, detto così.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: 2-2.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: 2-2.
4: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: 2-2.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
6: Dammi qua.

0: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
1: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
0: Salvo Sottile conduce Ore 14 dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.

0: Ma senti che bella voce quella del jingle di Gaia, una bellissima voce.
1: Lei lo dici come se quello di Malika non fosse
2: quello di Malika era
0: intendo dire
1: sei stata offensiva, posso dire
0: che adesso Malika lo sa che non sono mai offensiva nei suoi confronti, ma piuttosto nei confronti forse di Saverio Raimondo.
1: Che bella voce.
3: A proposito di belle voci,
0: fare un jingle
3: certo volentieri quando vuoi. Intanto saluto Luca.
4: Ciao,
3: buongiorno. Io sono la controfigura di Luca Argentero nelle scene di nudo e d'azione.
1: Pensavo sui clisteri.
3: No, è vero, infatti se ci fate caso nelle scene di nudo Argentero risulta più basso perché sono io. Va bene,
2: non di tanto.
3: Visto il tema oggi vorrei, si parla molto giustamente data la presenza di Tozzi qui di questioni climatiche eccetera. Ebbene, il Vaticano vuole introdurre un nuovo peccato, notizia di pochi giorni fa, quello contro il creato. Non sto scherzando, cioè il Vaticano dice: se danneggi il creato non offendi solo Greta Thunberg ma anche Dio proprio. Ora andrebbero dunque
1: sono la stessa persona,
3: chissà, immagine e somiglianza come tutti del resto. Andrebbero dunque però aggiornati i 10 comandamenti, nel senso che dopo non uccidere, non rubare, non desiderare la donna ad altri si aggiunge anche non guidare il SUV, e con questo non uccidere, non rubare il SUV eccetera eccetera. Se questo peccato dovesse ufficialmente essere introdotto, il peccato contro il creato, e quando butti la plastica nella carta non rischi solo la multa ma rischi proprio la dannazione eterna. Attenzione, e del resto Dio fa la differenziata da sempre, se ci pensate, perché i cattivi li butta all'inferno, i buoni li butta nel paradiso, e poi c'è il purgatorio che è un po' l'indifferenziata delle anime, insomma. Quando uno non sa dove buttarlo lo butti al purgatorio e poi ci pensa Dio a smaltirlo. Certo, con l'introduzione del peccato contro il creato cambia anche il sacramento e la confessione di conseguenza, perché il prete non ti chiederà più soltanto quante volte figliolo, ma ti chiederà anche cilindrata e classe energetica, come minimo, e al termine, come penitenza, oltre a tre Padre Nostro e due Ave Maria, ti chiederà come minimo di piantare un albero, perché come sappiamo la plantumazione si dice?
2: Piantumazione.
1: Sì, ce ne vogliono pare 1.000 miliardi, quanti ne dobbiamo
2: mille
1: piantare?
2: 1.000 miliardi è quello che calcola che si possa.
3: Stato piantato 1.000 miliardi di volte, quindi credo che possa considerarmi una soluzione per il pianeta. Certo, chi è senza peccato scagli la prima pietra, ma mi raccomando la scagli nella raccolta differenziata delle pietre, questa è la cosa più importante. Per esempio, se inquinare è peccato, allora basta anche con l'incenso nelle chiese, perché quella è tutta CO2, quello intossica più di una marmitta, e basta anche con le campane perché è inquinamento acustico quello, ma soprattutto dal punto di vista teologico andrebbe chiuso l'inferno, perché l'inferno sono fiamme accese 24 ore su 24, Tozzi annuisce, quindi è tutto vero, 24 ore su 24 con combustibili fossili. Peraltro non c'è un termostato all'inferno, diciamoci la verità, all'inferno è una classe energetica terrificante, gli impianti sicuramente non sono a norma perché sicuramente il diavolo non fa le cose correttamente. Insomma, se il Vaticano vuole essere davvero ambientalista allora deve mandarci tutti in paradiso, perché il paradiso è carbon free, lì la mobilità è sostenuta dalle ali, quindi sostenibilissima. Dunque chiudete l'inferno, tutti in paradiso, anche chi pecca contro il creato.
0: E vai, io ci sto, Saverio Raimondo. Adesso guarda, ti dirò, adesso lo presenterò, dicendo che per fortuna c'è anche lui, è qua a presentare, così non lo dico solo di Luca Argentero, è qua per presentare il suo nuovo singolo che si intitola Non c'è di che, però in realtà abbastanza in tema con gli argomenti, alcuni argomenti della puntata di oggi. Adesso noi ascoltiamo Preferisco non sapere, con noi da stamattina alle 9, come diceva Malika Ayane, Willy Peyote.
1: Evviva!
5: Vestiti bene, che ti porto a vedere quanto è facile affogare in un bicchiere sulle sedie di plastica nel mio bar di quartiere. Se chiedi a Gigi anche ad agosto c'è la neve. Vestiti bene, che ti porto a vedere dove c'era l'erba e ora c'è un cratere. Quando sei vicina è una luna di miele, se sei lontana preferisco non sapere. È un classico, è che ti piace o no, i figli degli ibiri spacciano. Certi amori tornano come il reflusso gastrico, le cose belle passano e per sempre sali al gastro. Di questo passo finirò sull'astrico, ci hanno convinto che bastasse dare il massimo, è un fatto di tempismo. Io pensavo di essere puntuale, ma se una canzone imbatte, io sono in levare. Sapessi com'è strano sentirsi così stupidi a Milano.

Come si dice da ste parti non mi oso, ho sempre il cellulare silenzioso. Ci hai fatto caso che da quando è tutto gratis, tutto è più costoso. E sonno non fa rima con riposo. Imparare è un processo di emulazione, il motore nella fame e l'ambizione. Comprerò un vestito firmato per l'occasione, farmi trovare.

0: la Radio 2 Social Band.
1: Grazie, Willy Peyote con noi a Radio 2 Social Club dal vivo, tutto sta avvenendo dal vivo, tutto sta avvenendo in diretta in questa, nelle nostre puntate, come sempre. Siamo felicissimi, quante cose sono accadute oggi in questa puntata, cioè live di Malika, due live di Milano, poi ti ascoltiamo ancora. Come no?
2: No, chiacchieriamo.
1: No, ma dopo facciamo live. Beh, certo che chiacchieriamo. Ciao Willy.
0: Ciao a tutti.
1: Bentornato.
2: Che bella canzone.
0: Grazie.
2: Sei innamorato? O eri innamorato quando l'hai scritta?
0: Da lì credevo di essere innamorato, ma lei la pensava diversamente.
2: Però guarda,
0: vero Saverio, succede.
1: Ha preso l'aereo.
0: No, sono io che sono tornato a casa, ero a Milano e io vivo da un'altra parte, quindi sono tornato a casa mestamente.
3: Bellissima la metafora con la musica, no? Tu sei la battuta, io sono in levare.
0: Tu sei la canzone in battere, io suono in levare, sì.
3: Ah, bellissimo, vabbè, il testo.
0: Ma sono tutte cose che ci siamo detti quella sera, cioè anche lei citò la canzone che cito, Sapessi com'è strano, cioè Innamorarsi a Milano, venne citata durante l'arco della serata e quindi l'ho messa nella canzone, perché è tutto vero anche lì.
4: Vedi cosa succede a uscire con Willy Peyote, poi ti ritrovi in una canzone.
1: Sì. Può succedere, devi stare attento a quello che fai e a quello che dici. Ricordiamo Anatomia di uno schianto prolungato, che è il titolo del suo album. Questo è
0: c'entra con la fine del mondo, visto che siamo qua per parlare di quello.
1: Infatti, guarda,
3: a proposito di fine del mondo, ieri con noi in studio
1: il
3: colonnello Laurenzi
1: ci ha allarmati.
4: Questi militari in Italia sono tremendi.
3: No, allora guarda, abbiamo un messaggio per te, ci devi dire, Mario, più o meno se sei d'accordo, se ci puoi rassicurare, perché ad esempio Saverio non ha dormito stanotte.
4: Non solo stanotte, ma stanotte in particolare.
1: Ricordiamo cosa ha detto però.
3: Sentiamolo.
1: Lo sentiamo.
5: Il pianeta ha un limite, si chiama il limite dello sviluppo, che è calcolato tra i 12, 13, qualcuno dice anche 15 miliardi. Dopo 15 miliardi la popolazione scende e dovremmo star meglio, però questo lo vedranno i nostri pronipoti, noi no.
6: Allora,
1: com'è?
4: Il limite dello sviluppo è una cosa che mi riguarda da sempre, sì. Sono un'incarnazione.
6: No, in realtà noi non sappiamo ancora come evolverà la popolazione dei sapiens. Sappiamo che non sarà una crescita esponenziale infinita, ovviamente. Tutte le specie sono soggette alle leggi ambientali, solo che noi, modificando l'ambiente, spostiamo un po' più in là il limite. Si calcolava intorno ai 10-11 miliardi la stabilizzazione, ma molto disomogenea. Da noi pochi, in altri posti tanti, un po' quello. Il problema è più che altro è quello, ma anche fossero solo 11, solo, poi per modo di dire, la Terra naturalmente non ha le risorse per mantenere tutti allo stesso livello di benessere, un po'
1: c'è parcheggio
6: per tutti. No, è una cosa proprio fisica, no? Noi ci piacerebbe che tutti fossero, se noi ci riteniamo fratelli degli altri nostri cospecifici, ci piacerebbe che tutti fossimo allo stesso livello, ma se tutti vogliono avere lo stesso livello, non so, degli statunitensi, anche come sprechi, questo pianeta ovviamente non ce la fa. Forse questo vuole dire più che altro, cioè che dovremmo cercare in qualche modo una nuova maniera di stare sul pianeta. Se vogliamo avere così tante persone, che a noi naturalmente fa piacere avere come fratelli, come cugini, quello che ti pare, però il problema è il limite. I sapiens il limite non lo vogliono, se non gliene potrebbe
4: problema,
6: non lo proprio vogliono sapere, sai?
4: È un altro, come si riduce la popolazione? Perché questi ci si augurava dalla riduzione della popolazione umana. Sono anche favorevole, ma non guardate me, cioè io sono già ridotto.
6: No, ma nessuno si augura
1: Si riduce la prossima estate, credo che moriremo squagliati, perché ha detto Tozzi che la prossima estate sarà molto più calda.
6: È molto probabile, viste le condizioni, che questa che abbiamo passato sarà la più fresca delle prossime.
1: Belle notizie.
6: È molto probabile, nessuno lo può
1: ma
6: dire.
1: Ma siete contenti che Mario Tozzi ci dà sempre queste belle notizie?
7: Guarda, andiamo via di qui.
2: Non so se queste le zanzare sono.
6: No, però potremmo invece cogliere questa occasione, un po' anche per certi versi molto drammatica, soprattutto per chi ci rimette proprio la vita. Noi al massimo possiamo perdere fette di benessere, per ridisegnare un po' il nostro modo di stare sulla Terra, a cominciare dal rapporto con le altre specie. Noi abbiamo bisogno delle altre specie, nessuno si salva da

0: quello che dovremmo fare è ridisegnarlo, ma lo dovremmo fare tutti insieme. Invece che succede? Vai a questi incontri internazionali in cui ci si dovrebbe accordare, quelli ti dicono: no, guarda, tu sei sviluppato per due secoli facendo carne di porco all'ambiente, perché vieni a dire
1: a me?
0: Tocca
1: a me, certo.
0: No, è pure difficile rispondere, che gli dici?
1: È proprio l'anatomia di uno schianto prolungato, mi sembra che Willy sia imperfetto.
2: E anche che preferiva non sapere tutte queste cose.
1: È vero. Luca, tu che sei un inguaribile ottimista sia nella serie che nella vita, è vero?
3: È vero, è vero.
4: Salvaci tu.
3: Cosa posso dirvi però? So. Contro la scienza io non è che posso alzare la mano e dire no, non è vero. Effettivamente è preoccupante.
1: Però ci potresti dare una mano almeno sul sovrappopolamento, cioè se li curi tutti.
3: Essere un po' meno efficace come dottore.
1: Sì, capito, cioè.
3: Hai ragione, è una possibile soluzione.
4: Introduciamo
3: esatto.
1: Potrebbe
3: essere utile.
1: Ti arriva Saverio Raimondo, però non sta bene. E lascia, cioè, non è che
4: andare.
1: Sempre la cura giusta,
4: andare.
1: Capito? Lascia andare, no? Non c'è accanimento che
4: non è.
1: Capito? Va bene, ma torniamo alla musica.
5: La musica di Radio 2, ascoltiamo Rares. Bella giornata.

0: Questa è Radio 2 Social Club. Eravamo rimasti sul fatto che per salvare. Beh, ecco, io questa è una cosa che. Una domanda che ti rivolgo, Mario. Cioè, noi, come dice Willy, abbiamo questo schianto prolungato che non riusciamo a fermare, cioè stiamo distruggendo il pianeta. Ma perché la politica? Io sento i politici parlano di tutto, tranne che di questo.
1: Ci sono diverse ragioni, secondo me. La prima è che qualsiasi cosa tu faccia per andare incontro ai limiti, abbassare per esempio le temperature, abbassare le emissioni, c'ha un costo politicamente, di consenso evidentemente. E poi c'ha un tempo lungo, cioè anche se tu metti in pratica delle contromisure, queste le vedrai, non le guadagnerai tu. Mentre una strada inaugurata la vedi subito, la riforestazione c'ha un tempo più lungo. Penso che sia una questione di consenso e di calcolo, però mi domando.

0: domando se loro hanno capito che gli stessi loro figli saranno sulla barca dei nostri, cioè non è che ci sono tante altre barche, sarà quello il destino, tutti insieme per forza. Il clima, sai, non sente dei confini, riguarda tutto il pianeta. L'Europa si è riscaldata il doppio degli altri continenti.
1: Ma non c'è anche un equivoco di fondo, cioè se l'Europa produce 7% dell'inquinamento, poi però la Cina e l'India ne fanno il 40%, tu applichi qui delle normative, ma se poi là non le seguono...
0: A te sembra quasi inutile fare il tuo, intanto noi secondo me dobbiamo continuare a fare il nostro.
2: Perché... Io lo voto, Argentero.
0: No, c'ha ragione in questo.
3: Io voto Mario Tozzi.
0: Però è anche vera una cosa, che Cina e India, che appunto inquinano molto di più, intanto singolarmente non inquinano così tanto. Pensa che un indiano emette 3 tonnellate di anidride carbonica, un italiano 7, uno statunitense 16. Dunque l'indiano a cui tu dici guarda levati 3 tonnellate, dice vabbè me ne levo 3 pure io, sì ma tu rimani con 13, io sto senza. Se volessimo con questo misurare lo sviluppo, non è questo il metro, dovremmo cercare invece un accordo per cui si aiuta questi paesi a svilupparsi in un altro modo diverso dal nostro, che è stato dannoso, però compensando un po'. Cioè non possiamo pensare di cavarcela dicendo adesso noi siamo bravi, adesso noi siamo bravi e stiamo facendo il nostro, anche l'Europa oltre che l'Italia, è vero, questo è senz'altro vero, però per spingere gli altri a farlo ci vuole un accordo internazionale in cui tutti si obbligano, e invece l'accordo che abbiamo è volontario.
4: Io faccio questa.
5: Ho una domanda, cioè io che vivo in un appartamento in una città, anzi più di una, che cosa posso fare? Cioè mentre aspetto che nel mondo fantastico degli unicorni tutti i governi si mettano d'accordo.
0: Però,
5: cioè, se possiamo usare il mezzo della radio per fare qualcosa di utile, che cosa consigliamo a parte brutta?
2: Singolarmente.
0: Qualcosa per, singolarmente, cioè, lo possiamo fare, però non dimenticandoci che è un po' quello che ci hanno detto i petrolieri. Dice un po' colpa vostra, sì, che singolarmente. Sì, sì. O come quando dicevano fumi, è un po' colpa tua che fumi. Questo è vero. Però noi qualcosa possiamo fare.
5: Sì.
0: Scegliere, per esempio, una mobilità più sostenibile. Mm-hmm. Per esempio, a Roma io vado quasi solo in bicicletta, però me lo posso permettere, non c'ho orari, non c'ho cose. Chi può deve cercare di farlo, uso il mezzo pubblico. Poi a casa, siamo sicuri che casa tua è ben coibentata, che non perde caldo, non perde fresco quando c'è. Controlliamolo questo, no? Cerchiamo di vedere se è così. Puoi a casa tua per caso mettere qualche dispositivo rinnovabile? Qualcuno può mettere il pannello, qualcun altro. Non dico che tutti lo possiamo fare. Insomma, e cosa mangi? Mangi cose che hanno fatto tanti chilometri? Oppure pochi? Cioè su questo qualche cosa la possiamo fare, ciascuno di noi la può fare. Cioè possiamo stare attenti allo spreco dell'acqua, possiamo riciclare meglio, fare la differenziata meglio. L'Italia peraltro è diventato forse il primo paese nel riciclaggio dei rifiuti, quindi sono cose che possiamo fare. Però come vedi non riusciamo ad avere questo impatto qui se non arriva un accordo. Noi dovremmo premere su quello, che chi ci rappresenta porti queste istanze.
3: Grazie Mario Tozzi, il mio lavoro è lanciare la pubblicità.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
1: 2-2.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.

0: Social Club.
1: Radio Twist Social Club, Mario Tozzi, devi stare calmo.
2: Che ho detto?
1: Mi stai scombussolando.
2: Stavo infastidendo Guglielmo.
3: Perché è saltato fuori che era in un concerto di Willy Peyote.
2: Sì, lo devo dire. Perché
4: non lo sapevo.
2: L'ho sentito.
3: È saltato fuori?
2: Sono stato a un concerto e perché non sento tanta. Però quella volta sono andato perché mi incuriosisce questo modo di fare musica, che non è il mio. Io la musica degli anni 70, io sono rimasto lì, Quindi anche. No, anche prima.
5: Sta indicando qualcuno, c'è entrato qualcuno, non lo so.
1: Allora, se vuoi tornare a un concerto di Willy Peyote, puoi andarci il 10 ottobre a Nonantola, il 20 ottobre a Milano, ci sono tante date, il 24 ottobre a Napoli, il 31 a Roma. Andiamo il 31 a Roma e poi vabbè ci sono altre date sold out, il 3 e 4 novembre sei a Torino, il 7 novembre a Padova.
4: Ebbene sì. Confermo.
5: Confermi. Ha un passato da calciatore e ha alcuni record, Willy Peyote. Per esempio, è stato il calciatore e il difensore che si è fatto espellere più volte e più velocemente.
3: Il difensore falloso.
5: Della storia del.
4: Sicuramente nel campionato juniores.
5: Eri ruvido. Un Benetti.
4: Ero piuttosto ruvido, sì. Ho fatto una canzone su Glick, che non so, per fortuna non si ricorda nessuno chi fosse, però. Perché si era fatto espellere entrambi i derby da capitano del Toro il primo anno, e quindi ho detto. Il mio spirito guida, faccio una canzone su di lui.
5: Il tuo guru.
4: Molte più espulsioni che gol.
5: Il tuo faro, diciamo, il tuo punto di riferimento.
4: Sì, sì.
5: Malika, ma tu fai una tournée anche molto, molto lunga, molto articolata. A parte che in questi giorni sei in giro a fare il tour.
6: Sì, come dico io, a vendere le pentole, perché è un momento in cui busso di casa in casa e ho il folletto, però il folletto per sé è troppo riconoscibile. No, vado a incontrare le persone, sono molto contenta. Per esempio, quando esco da qui. Vado, no, perché siamo in radio, quindi vado a Pescara. Domani per la tele vado a Perugia.
5: Esatto, perché abbiamo sempre queste 24 ore
6: esattamente,
5: di differita.
6: Esattamente. No, è tutto molto bello, ti devo dire la verità. Poi sono diventata pessima a fare la promozione, quindi dilla tu, per favore.
5: La dico.
6: Io vengo e canto tutto quello che vuoi che io canti.
1: Malika torna live a teatro dal 1 novembre, la data zero a Fermo, a Teatro dell'Aquila. E tutto novembre praticamente sei in giro fino al 28 appunto a Pescara al Teatro Massimo. Tante date a teatro. Io poi ti ho vista l'anno scorso in uno spettacolo bellissimo. Tu curavi le musiche di Brokeback Mountain, è stato molto intenso.
6: È stato molto, sì, un'esperienza veramente, veramente, veramente ricca.
1: La riproporrai?
6: No, per un po' no, nel senso che comunque ci ho messo 5 anni a fare un album perché non mi sono fatta mancare niente, prima Cats, poi Brokeback Mountain, poi la radio, poi insomma ho fatto un po' di turismo, ora faccio solo Malika che
5: senti,
6: fa Malika.
5: Senti adesso il bravo conduttore, ma quando sali sul palco è sempre come la prima volta?
3: Bravo!
2: Ma che domanda,
6: Fammi andare sul palco, va.
5: Ascoltiamo dal vivo Malika Ayane, come la prima volta.

0: Grazie.
1: Malika, io ando al vivo. Yeah. Questa l'hai scritta con Emma Nold.
0: Con Emma Nold, sì, sì, sì, sì.
1: Complimenti.
0: Che lei è il futuro, per, cioè, secondo me è già una certezza, ma lei è pazzesca. Pazzesca.
1: Che bello che è questa.
0: Adesso sì, rimetto i panni dell'artista semiseria. Vuoi gli occhiali?
1: Quando vai a vendere le pentole, le vendi veramente. Guarda, bene, perché questo disco
2: è che
3: bello.
1: Guarda che roba, è un lenzuolo praticamente. Questo è un copriletto.
2: Bello.
0: Ma che l'ho pensato in 33 giri, poi non, ave, cioè, non sapevamo che foto scegliere, allora le ho messe tutte, ho fatto un po' la vanitosa. E poi ho pensato
1: i testi,
0: i testi scritti così grandi.
1: Grazie.
0: Prova senza occhiali.
1: Allora,
2: che funziona.
0: Funziona? Sì. Quasi.
3: Lui il testo.
1: Cicale è il settimo album di Malika Ian.
0: Yeah!
2: Funziona!
0: Hai visto?
1: Sì. Quello in grassetto le
4: letto. Sì, hai letto la parte quella scritta prima. Sì.
0: No, che al di là degli scherzi,
1: per non
0: sono,
1: fare figuracce.
0: Ci sono tanti amici dentro questo disco che hanno scritto, arrangiato, prodotto insieme a me e Giovanni Pallotti questo disco. Io sono felice. E quindi venite a trovarmi.
1: Ho seppellito però
0: pena.
1: Quello di Willy Peyote non è
0: sotto
1: elegante.
0: Tutte quelle maliche.
1: Poi mentre a gamba tesa.
3: Là c'è il cratere.
4: C'è un cratere, sì.
3: Credo che però sia il meteor
1: crater. Mario Tozzi va pazzo per i crateri.
0: Sono in palestra.
3: Questo è il meteor crater, penso, in Arizona.
1: In Arizona.
3: 1600 metri di diametro.
5: Dicevano i grafici che è un, in Messico in realtà, quindi forse
1: Allora, in Messico. Ma perché tu riconosci tutti i crateri?
3: Beh, perché non dappertutto si conservano solo nelle aree desertiche, se no non li vedi, no?
1: Difficilmente
3: li vedi. Ma vedi che c'è un picco centrale dove è risalita la roba, ma la meteorite che l'ha fatto.
4: Ma anche meno, però questo era Radio Social Club.
3: Vabbè, basta.
4: Non è Sapiens, un solo pianeta.
3: Bellissima copertina, già stavo vedendo. Dico, ma guarda, mi sembra una copertina di Pink Floyd.
1: Che dici, Saverio?
2: Non vuol fare felice. Mario Tozzi al compleanno gli scava una buca sotto il
3: sono tutto contento.
2: Lui è contento.
4: È vero, però questo. Te lo voglio chiedere, che cosa ti deve regalare uno per il compleanno? Cioè, cos'è che ti fa piacere? Perché immagino che non sei un materialista, ovviamente.
2: Né porti la cravatta.
4: Per il lavoro che fai.
3: No.
1: Lui
3: solo.
1: Gli hanno dedicato un asteroide, che altro vuole?
0: Degli alberi? Piantiamo degli alberi,
3: perché? Le piante
1: dei semi,
3: se sono in vaso e possono essere rimesse.
1: Ma tu c'avevi dei semi di una pianta.
3: Quella pianta lì, però? No.
2: Un saluto alla finanza. Quando volete, siamo qui.
1: Dobbiamo presentare il nuovo singolo di Willy Peyote, Non c'è di che.
4: E lo vediamo.

0: il peyote. Io poi Luca Argentero ha detto, ogni volta che è intervenuto in questa, ha detto cose sagge, ha detto cose
1: sì,
0: condivisibili, però è intervenuto poco. Io ti chiedo,
1: cosa vuoi sapere? Cosa vuoi, un'ultima perla con cui lasciare?
2: Innanzitutto vorrei ricordare l'appuntamento del di Doc nelle tue mani, perché ricomincia la quarta stagione
1: giovedì
2: ed è giovedì, quindi è
1: giovedì primo ottobre
2: su Rai 1, ovviamente neanche a dirlo,
1: su Rai 1 e su Rai Play.
2: Quanti episodi sono?
1: 8 serate staremo assieme, sì.
2: 8 serate, bello.
1: 2 mesi. Abbiamo un sacco di cose da raccontare, sarà una stagione pazzesca.
2: Ecco, ci tenevo a ricordare.
3: Grande cast.
1: Sì, beh,
3: perché ogni volta che parlo però lasci in silenzio Luca,
4: cioè, infatti è una domanda, però.
3: No, però mi capisci?
1: Hai ragione, Matilde Gioli, per Paolo Spollon, Marco Rossetti, insomma è un cast che gli aficionados ormai conoscono bene.
2: Mi piace quando, ma perché veramente tu intervieni e crolla
3: male.
2: Proprio
3: e
2: la conversazione,
1: ma lo fanno apposta.
2: Ma lo sai che sei talmente affascinante che uno si incanta a guardarti. Sì, è vero questa cosa. Malika, neanche a dirlo, insomma, disco, firmacopie, tournée, insomma, ripasserai,
5: tanta gioia dentro il concerto,
2: ripasserai da qui, ripasserai,
5: chiaro.
2: Noi ti aspettiamo sempre.
5: Adesso
2: Malika,
5: io vi aspetto in tour.
3: Affascinata dall'album di Willy.
5: Sì,
3: però.
5: Che è in palette col mio, però è bellissimo. Potremmo andare a fare la promo insieme.
6: Volentieri.
2: Malika, posso chiederti, in cucina sei brava tu?
5: Sì, me la cavo.
2: C'hai una ricetta da darci? Perché noi ci avviciniamo all'ora di pranzo.
5: No, io di solito sono per quello che ne c'è nel frigo e poi si crea.
2: Ah, così.
5: Perché anche questo
2: facile,
5: serve un po' all'ambiente, no?
1: Certo. Così non si spreca.
2: Io pensavo che ci dessi una cosa, un piatto forte, un cavallo. Quando
5: c'è ma i risotti, c'è da milanese, faccio il risotto anche con le pietre. Quindi...
2: Risotto alle pietre.
5: Buono. Con le pietre.
2: Buono.
3: Tu Luca Argentino, ce l'hai un...
1: Sono altrettanto bravo. Sono piemontese, il risotto è una cosa abbastanza facile per noi, però sono trasversale, cucino tutto tranne i dolci, che è l'unica cosa che non mangio.
3: Hai un piatto forte,
2: cioè se devi fare vai a MasterChef Celebrity.
1: Mi faccio probabilmente una pasta col pesce. Sì.
3: Ci puoi dire i passaggi?
1: Un pacchero con un pesce fatto a cubetti, fatto bene, con un po' di pomodorino. Se poi tutta la ricetta, se vuoi, siamo qui un quarto d'ora, te la racconto volentieri. Però sono creativo, come dice Malika, cerco di ottimizzare quello che c'è in frigo. E amo fare la spesa, mi piace andare al mercato a scegliermi le cose.
7: Già vedo la serie Chef nelle tue mani. Già la vedo.
1: Ci sta, è vero.
2: Al mercato, cioè, poi ti rilasciano, qualcuno deve pagare il riscatto.
1: Anche a Milano, che è una città meno di quartiere di Roma, il mercato è molto legato al tuo intorno di casa, quindi ti vedono una, ti vedono due, la decima volta che ti vedono
2: sei di casa.
1: Sei tu.
2: Sei
1: quindi
2: di casa.
1: È bello andare.
2: Mai cambiare mercato, perché sennò si comincia tutto da capo. Facciamo quello, facciamo quell'altro. Willy, tu cucini?
6: No,
2: bravo.
6: Sono bravissimo.
3: La spesa
6: sì, perché adesso vivo sopra Porta Palazzo e quindi è molto comodo. Scendo di casa e c'ho il mercato.
7: Però scusa, fai la spesa, però non cucini.
6: No, sto riprendendo a cucinare, okay. Però sono molto più bravo a ordinare il cibo.
3: Mario Tozzi potrebbe dire no.
8: Sarebbe meglio andare al mercato, però ci sta tutto. Io invece sto cercando di capire come si fa l'assassina. Lo spaghetto,
2: quello...
8: perché ci vuole sto pentolone e lo spaghetto
2: quello croccante,
8: come fosse un riso, esatto, sì. Quello croccante direttamente quasi crudo, sì. E poi lo
3: è una cosa, la pasta risottata si fa così,
8: una pasta risottata diciamo, però sì, che va a bruciare, poi
2: è esperta, quello...
7: E quindi inquina.
3: Io sono esperta. Io faccio che
8: Tozzi e qualche contraddizione, abbiamo delle contraddizioni
2: in cui
3: una ragazza che non si contraddice mai è Francis, adesso con la Social Band.

0: voce meravigliosa di Francis con la Social Band. Ringraziamo Maurizio Mariani in sostituzione di Emanuele Ciampichetti, Mecchi, Marturano, Alessio Graziani e al comando la chitarra di Claudio Trippa. Ringraziamo tutti i nostri ospiti, tra parentesi vi segnaliamo la puntata anche molto bella, quella di domani, con la presenza di Anna Foglietta e Max Gazzè.
1: Quindi, wow, quindi puntatone,
0: mi raccomando, non ci abbandonate, abbiamo tanto bisogno. Willy Peyote con noi, Luca Argentero, Malika Ayan,
1: Mario Tozzi, Saverio Raimondo,
2: Luca Tarmino, siamo a Stoccolma.
0: Viva Radio 2 Social Club, ciao.
1: Piantate

0: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi un euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: 2-2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 2, stai serena.
1: Bentrovati, Massimo
2: buongiorno.
1: Cervelli.
2: Ciao Diletta, buongiorno a tutti voi all'ascolto. Alzo il volume in cuffia così mi sento e ci sentite. Piantate gli alberi è stata la battuta finale. Oggi noi siamo in tema perché puntata
1: davvero,
2: green.
1: Davvero, sì, puntata green è puntata dedicata all'ambiente, un po' perché avevamo già scelto, un po' perché in effetti la cronaca, lo sfoglio della rassegna stampa di questa mattina, in effetti ci è venuta incontro, quindi tutto cucito come desideravamo, speriamo che sia anche di vostro gradimento e che appassioni.
2: Un abito sartoriale, dovremmo aprire con Sergio Endrigo, ti ricordi la canzone Ci vuole un fiore per fare in tavolo, ci vuole il legno per fare il legno,
1: ci vuole l'albero
2: per fare l'albero, ci vuole il seme e poi c'era un crescendo, ci vuole il frutto per fare il frutto, ci vuole il fiore,
1: non consente di andare oltre
2: perché se non metti tutto questo rimangono solo delle pietre rotolanti, non c'è scusate, ho scelto sta canzone per
1: questa
2: Ale ragazzi,
1: bello.
2: Ma chi ve la fa una, un'apertura così?
1: Bello.
2: Via, giù, andiamo.

0: Rolling Stones, Jealous Lover.
1: Tra i tanti vipponi di Milano, abbiamo parlato dell'evento sì. No, ieri in galleria ieri, sì, dell'altro ieri, non c'era Mick Jagger per
0: non
1: dire.
0: C'era.
1: C'erano tutti, poi noi abbiamo fatto una lista veloce di ciò che
0: sì,
1: è
0: esatto,
1: sfilato letteralmente.
0: Che è
1: e invece Mick chissà dov'era. In Italia
0: non ha voluto danzare.
1: L'ultima volta non è andata bene, non so se avevi letto, no, della festa fatta a Stromboli che è stata interrotta alle 11:30 perché
0: Schiamazzi.
1: Intervenuti i carabinieri hanno chiesto scusa perché comunque hanno visto c'era Mick con la sua tutina in no?
0: Sorry.
1: In acrilico.
0: Una call
1: scusa.
0: We are going. Thank you Mick.
1: Grazie, stai Mick, grazie.
0: Esatto. Stai. Proprio feel at home. A proposito, bello anche il videoclip, lo stavamo commentando. Se ci seguite sul 202 lo avrete visto, con appunto due star, la Joy.
1: Perché è una sorta di litigio ballato, coreografato, che ricorda quasi una citazione, non credo, forse l'hanno visto perché ha avuto anche successo a livello internazionale, del film della Cortellesi, domani è un altro giorno,
0: c'è ancora domani, scusate,
1: l'errore clamoroso, e in cui le scene di violenza con Mastandrea e Dagli continuo così, ho 50 minuti di volo con turbolenze, mettete le cinture. Captain to the crew.
0: Esatto, le cinture di sicurezza sono posizionate.
1: Ok, e sono coreografate le scene di violenza in C'è ancora domani. Ecco perché
0: bellissima scena.
1: Bella, brava, bravissima. Tra l'altro, chiudiamo il discorso, Paola Cortellesi ha iniziato a riprendere un nuovo film.
0: E vai.
1: Sono uscite le foto, lei con la cuffia e il monitor, proprio la tipica foto da set, no?
0: Da
1: il regista director. Che è impegnata, assorta nei pensieri, perché il regista poi, come raccontava giustamente Veronesi, che è stato qua per anni con me, dice: quando tu entri nella modalità regista sei un dispensatore di sì e di no e di cazziatoni atomici nei confronti di tutti, perché comandi e se non comandi ti mangiano.
0: Ecco.
1: Quindi io il primo film da regista l'hanno mangiato in Sardegna. Dice,
0: eccolo. Sai come? Ecco.
1: Allora ha fatto vi do suggerimenti se dovete fare regie in futuro. Veronesi adottò questo sistema.
0: Segno.
1: Mettiti allora. Come Miseria e Nobiltà che fa la lista della spesa. Mi raccomando, salsicce fresche, se no resisti. Ecco. Lui invitò tutto il cast e le maestranze a cena. Pagò qualcosa come 1.800.000 lire di conto in Sardegna, però il giorno dopo erano tutti con lui perché aveva fatto
0: squadra, che mi sembra una regola aurea perché da tenere in considerazione per tutti in realtà i lavori.
1: Poi, per chi non lo sapesse, a Cinecittà le maestranze sono abbastanza scafate, ciniche, no? Quando dice eccolo il primo film e l'altro è l'ultimo del regista, no? Quindi queste battute che ti accolgono devi un po' stemperarle,
0: e
1: se non sei forte alla fine schiatti.
0: Devi avere una discreta corazza come nella scelta di un coinquilino che se ci pensi, la vita da set
1: è identica.
0: È avere un sacco di coinquilini e non tutti scelti. Ecco,
1: di questo parliamo tra poco, perché è un tema che non può essere mica così ridotto a un 20 secondi.
0: No.
1: C'è un'app
0: 10?
1: Che è nata 9.

0: Eddie Brickle con What I Am, poi lungo mariage, relazione, matrimonio con Paul Simon, tre figli e lei che molla lentamente la musica, però continua a coadiuvare il grande Paul.
1: Vedi? Bello.
0: Una lunga relazione.
1: Bene.
0: E relazioni che non sono necessariamente sentimentali, ma di carattere abitativo.
1: Esatto.
0: Perché appunto si parlava di Milano, della Fashion Week, ma anche delle settimane in cui è impossibile trovare una sistemazione, vedi?
1: Esatto, oltre al fatto che questo si appoggia poi su una situazione già molto complicata per quanto riguarda gli affitti, non sì. solo Milano, ovviamente tutta Italia, ma spesso si parla poi delle grandi città perché tendono ad aggregare, visti gli atenei, molti studenti e studentesse, quindi Milano appunto ha questo, ma forse da lì proprio arriva anche una soluzione.
0: Certo, perché poi si cerca sempre di trovare una via. Allora degli studenti della Bocconi hanno messo su quest'app, si chiama Mate, appunto,
1: Mate, esatto.
0: che in inglese significa amico, ma anche esatto. coinquilino, con cui
1: diverse accezioni,
0: esatto.
1: sì, comunque sempre.
0: Hey mate. E in pratica si mettono a conoscenza persone che poi potrebbero andare a convivere nella stessa abitazione, stesso appartamento,
1: esatto,
0: il
1: esatto.
0: che non è un male.
1: Non è un male, perché appunto risponde un po' al terrore che poi in realtà si traduce in realtà di trovarsi ad abitare con persone che proprio non condividono la stessa, diciamo, linea editoriale, quindi no, trovarsi con orari differenti, gestione differente delle pulizie, proprio dell'accoglienza nella casa, quindi magari feste, no,
0: certo.
1: a orari improbabili, eccetera. E a questo hanno risposto appunto già da Casparri, Michele Scarzini e Mattia Siri, che appunto appartengono, studiano tra Cattolica e Bocconi, e rispetto a quando è stata presentata, il Corriere ne parlava a marzo, ha già raccolto 10.000 iscritti, quindi c'è questo algoritmo che tende a abbinare rispetto alle proprie esigenze, valori e abitudini.
0: Scusa, non c'era il gioco delle coppie in TV, Affinità,
1: no?
0: E c'erano le stelline che davano alla fine alla coppia che era stata poi messa insieme dal gioco condotto da Marco Predolin, se non ricordo male, e anche la Panicucci.
1: Sì.
0: Questo significa che magari
1: era quello con il separé, no?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: gioco
0: l'ombra. Esatto.
1: Ricordo
0: se
1: anch'io.
0: Ti porto fuori a cena e
1: esatto.
0: non ti apro lo sportello, che cosa fai?
1: Che
0: no?
1: cosa fai?
0: Cioè, dovevi rispondere. Era tutto molto apparecchiato, dicono. Poi anni dopo si è saputo.
1: Però si dice un po' di tutto.
0: Il muro divisorio, come arrivavi in elicottero, ti calavano lì sulla poltroncina. È chiaro che ti vedevi, no? Questo diceva anche Marco Predolin. Quindi una sbirciata si dava oltre il muro magico. Ma questo è un altro discorso.
1: Il
0: coinquilino, io per primo posso testimoniare che se ti trovi in necessità alla estate 98, prendo casa al via Asiago numero 1.
1: Ma ci picchia,
0: perché amo
1: dietro.
0: La comodità, amo fare pochi passi, erano a 50 metri dal numero 10, però mal me ne incolse, perché condivido casa con un ballerino di Sarabanda che mi fa le coreografie nottetempo, con un ghetto blaster nel corridoio con gli amici chiamati, perché c'era il corridoio grande, quindi
1: si
0: poteva fare il balletto.
1: Posso dire, però, avresti potuto cogliere l'occasione per assistere a questo grande spettacolo dell'arte. Credo che tu sia stato un po' severo in questo giudizio. No,
0: severo,
1: io scherzo,
0: ma
1: un po' severo, ma giusto. Io invece avrei usato volentieri Mate, perché, per esempio, io ho consultato appunto diverse abitazioni in cerca di una stanza, poi sono stata la prima a evitare di mettermi in situazioni di studentato, perché
0: certo.
1: sono arrivata qui, avevo 22 anni, lavoravo e già avevo l'idea, se faccio le 10:22 in redazione, poi mi sveglio alle 7, diciamo che forse trovarmi la festa in cucina.
0: No. Poi l'idea del il piano del frigorifero appartiene a te, quello di sotto a me.
1: Quello è
0: con
1: necessario.
0: Furti, con destrezza. No,
1: bello,
0: quante volte lo stracchino che io amo veniva aperto, mangiato a metà e riconfezionato, detto, cioè, è intero, poi apri a metà.
1: Brutto.
0: Ragazzi.
1: Allora avevi ragione.
0: No, è così.
1: Io comunque al balletto avrei assistito volentieri.
0: Sì. Com'è andata a Cervelli con il coinquilino? Posso citare Verdone? Manuel, e con gli uomini? Solo schifo e dolore. È una sassata ai due che si erano frattati dietro le dune.
1: Invece, ecco questi due che vanno d'accordo. Per noi, Joliet, Achille Lauro.

0: per noi Giulia, Achille Lauro, Radio 2, Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli con voi fino alle 12:55. Vi abbiamo promesso in apertura che abbiamo parlato di sostenibilità e ambiente e infatti eccoci qua, poi proseguiremo nel corso della puntata, ma è il momento di parlare di un appuntamento. C'è un'associazione che si occupa della tutela degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, è Più Blu, e adesso c'è un appuntamento che riguarda proprio questa associazione. Ce ne parla Domitilla Baffigo, vicepresidente appunto di Più Blu. Bentornata Domitilla.
1: Grazie, buongiorno, grazie mille di questa opportunità, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Siamo all'Estendo, un villaggio della sostenibilità bellissimo in questo momento, sotto Castel Sant'Angelo. Siamo molto orgogliosi, a Roma, siamo sul Lungotevere, sotto Castel Sant'Angelo, ed è la prima volta che in un evento tutte le associazioni che si occupano di ambiente sono chiamate a partecipare insieme.
2: Bene, una 3 giorni che si distribuisce in che modo, Domitilla? Venerdì, sabato, domenica?
1: Domani mattina, venerdì mattina, iniziamo la giornata con un clean up a cui sono state invitate tutte le scuole di Roma, dalle elementari al liceo e le università, ma invitiamo anche i cittadini se desiderano partecipare. Alle 9:30 l'appuntamento è sotto Ponte Sant'Angelo, altezza Lungotevere Tor di Nona.
2: Sì, ok, siamo proprio in pieno centro, in sostanza. Si vede il cupolone.
1: Purtroppo sì, si vede il cupolone, si sta sotto Castel Sant'Angelo, si passa sotto dei ponti storici bellissimi. E durante la raccolta, ovviamente, racconteremo anche la storia di questi muraglioni, di questi ponti meravigliosi. E piano piano cercheremo di far capire alle persone che anche il piccolo gesto di raccogliere una bottiglia, anche se non è stata buttata dalla persona stessa, può fare la differenza.
2: Certo, anche perché
0: c'è un'abitudine che mamma mia che fastidio, no, quanti vabbè. Ne vedo, che costa, cioè
2: niente. Non solo, non anche l'abbandono niente. Dei mezzi a noleggio, proprio letteralmente gettati, no?
1: Sì, voi non avete idea di quante biciclette e monopattini raccogliamo e restituiamo alla DOT e alla LIME. È una cosa veramente incredibile,
2: vergognoso.
1: Continuando invece, il pomeriggio ci sarà una tavola rotonda, la 17, interessantissima, a cui siete invitati tutti a partecipare, in quanto in Medici dell'Ambiente, l'associazione internazionale ISE, racconterà che cosa sta succedendo con la plastica nel nostro corpo. Ma questo non per spaventare solo, questo è per informare, e poi noi daremo delle soluzioni affinché questo possa cambiare. Noi vogliamo informare e dare soluzioni, non vogliamo terrorizzare.
0: Ecco, no, giusto, andiamo, di solito io ho letto, poi Domitilla tu sicuramente ne sai di più e domani pomeriggio sarà un momento utile per capire, che noi ingeriamo l'equivalente di una carta di credito ogni anno, in microplastiche?
1: No, pensa che si diceva ogni anno, poi purtroppo si è arrivato a dire ogni mese, adesso purtroppo ogni settimana addirittura, una cosa allucinante, ma non è quella che ingeriamo, ma la cosa allucinante è quella che noi inaliamo. Bene. Per cui nessuno potrebbe immaginarsi, ma purtroppo noi respiriamo la plastica.
2: Mamma mia. Quindi,
1: parlando di cose allegre,
0: grazie Domitilla.
2: La carta di
0: grazie
2: crisi,
0: per aver intercettato il nostro terrorismo. Cioè, proprio, siamo rimasti attoniti.
1: Infatti, volevo cercare di drammatizzare. Sì, per cui sabato mattina siete tutti invitati da mezzogiorno a affacciarvi da Lungotevere, dai ponti o scendere sull'Argine per vedere la prima gara internazionale in singolo. È una bancazione del canottaggio e remerò anche io, quindi venite a farmi il tifo. Si chiama Tiber Skip, International Tiber Skip. Partiamo da Ponte della Musica e arriviamo a Castel Sant'Angelo. Tutti insieme uniti per far sì che il nostro grido e desiderio di coinvolgere tutti per salvare l'ambiente possa essere ascoltato.
2: Bene, ottimo. E la domenica come si conclude sta 3 giorni?
1: La domenica sarà una mattinata bellissima perché gareggeranno generazioni, 3 generazioni differenti nella stessa barca. Ci sarà un match race di 18 imbarcazioni. Bello. E poi a concludere 2 imbarcazioni di ragazzi Special Olympics. Fantastico. Intorno all'ora di pranzo. Quindi vi invito a partecipare perché sarà un evento unico.
0: Grazie mille, non è scuso, e magari qualche ascoltatore, adesso mi viene in mente Ivana da Vicenza che di solito fa appunto clean up con il marito in giro per l'Italia, magari qualcuno colga l'occasione
2: per partecipare
0: anche da fuori Roma. Grazie mille Domitilla Baffigo per essere stata con noi.
2: Grazie. Mi chiedevo, però non c'è stato tempo, il Tevere diventerà balneabile, ha detto Gualtieri nel giro di qualche anno, come la Senna?
0: La Senna è rimasto, guarda, un tratto mi sembra molto risicato rispetto alla portata del però
2: poi gli atleti che si sono tuffati, si sono sentiti male ed erano atleti, pensa a noi, altro che carte di credito. Faccio una plastica.

0: Baby It's You, London Grammar.
1: Bene, anche questa no, lo sai che ascoltavo le ultime note molto bene, ma se fossimo in una giuria di un talent, mi ricorda un po' anche questa Billie Eilish. Perché le fanno tutte uguali a lei?
0: Perché Billie Eilish ha tracciato un solco
1: ragazzi,
0: non da poco a livello di innovazione negli ultimi anni, e quindi voglio dire, è un riferimento ormai, no? Cioè, noi nella nostra testa è ancora una novità, ma in realtà è già un classico Billie Eilish.
1: Però ragazzi, affrancatevi un minimo, perché London Grammar, qui è il libro è lo stesso, l'abbecedario di, visto che si parla di grammatica musicale, di Billie Eilish con Birds of a Feather. Comunque noi cediamo la linea al GR2, perché non è il caso di addentrarci in ulteriore disamina della
0: non
1: musica.
0: Lo è. No, momento dell'informazione GR2, che salutiamo.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: 2-2. Non voglio essere fritto!
4: Gli snackini fiorentini

0: Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. 2-2.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono le 12:30.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Possibili attacchi di droni russi anche nei paesi mediterranei, tra cui l'Italia. È l'allarme della CIA diffuso dal quotidiano spagnolo El Mundo. Il ministro della difesa Crosetto però frena. L'alert non trova conferma. No, benzina sul fuoco.
6: Nel mirino dei russi ci sarebbero questa volta Francia, Spagna e l'Italia, anche se, secondo fonti qualificate, al nostro paese non è ancora arrivato alcun allarme. Il rapporto dell'intelligence americana circolato tra le cancellerie europee e rivelato ora da El Mundo su indiscrezioni della difesa lituana parla di droni Gerbiera più piccoli degli Shahed, con un carico di esplosivo di circa 4-5 kg, ma capaci di una gittata da 600 km. Tali velivoli non sarebbero in grado di provocare grandi distruzioni, ma potrebbero innescare incendi o danneggiare apparecchiature vitali per porti e aeroporti, con l'effetto di destabilizzare i paesi colpiti dal punto di vista economico e politico. Nel 2027 Italia, Francia e Spagna saranno alle prese con campagne elettorali in vista delle elezioni politiche e Mosca punterebbe ad alimentare quel sentimento di stanchezza verso il conflitto in Ucraina che serpeggia all'interno di diversi schieramenti, soprattutto a Parigi e Roma. Secondo la CIA, quei droni verrebbero nascosti nei container di alcune navi e dunque lanciati dal mare. Valentina Isa, GR2.
5: All'Assemblea dell'ONU a New York è previsto oggi, tra gli altri, l'intervento del premier israeliano Netanyahu, che ha fatto tappezzare i dintorni del Palazzo di Vetro con cartelloni pieni di messaggi che sottolineano la minaccia iraniana ed esaltano l'alleanza tra Stati Uniti e lo Stato ebraico. L'intervento del presidente palestinese Abu Mazen, che non ha ottenuto il visto per gli Stati Uniti, sarà invece in forma preregistrata. E ora la cronaca con un'ultima ora. A Salerno, nella serata di ieri, una ragazza di 22 anni è stata aggredita e accoltellata alle spalle mentre si trovava da sola in strada nel centro storico. A lanciare l'allarme è stato un passante. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Giallo a Bitonto, in provincia di Bari, il cadavere di un uomo è stato ritrovato nei pressi di un pronto soccorso. Indaga la polizia.
7: La scoperta all'alba. C'è il corpo di un uomo sulla rampa di accesso al punto di primo intervento del presidio territoriale di assistenza sanitaria di Bitonto. Scatta l'allarme, si cerca di capire, si ascoltano testimoni, si verifica se le videocamere di sicurezza della zona abbiano ripreso immagini utili alle indagini. Al lavoro anche la scientifica della polizia. Il cadavere sarebbe stato abbandonato da due persone a volto coperto, arrivate a bordo di una macchina scura che poi si è allontanata velocemente. Intanto si scopre che quel corpo è di un 32enne del luogo, residente in città, già conosciuto alle forze dell'ordine perché aveva alcuni precedenti. Le prime ispezioni non evidenziano segni riconducibili ad armi da fuoco o da taglio. Sarebbero però presenti alcuni traumi, sui quali effettua le prime verifiche il team di medicina legale del Policlinico di Bari. Adesso è caccia a quelle due persone e a quella macchina scura per poter dunque ricostruire con precisione quanto accaduto. Bruno Sokolovic, GR2.
5: Dopo la morte dell'operaio di 22 anni precipitato ieri dal Colosseo, oggi c'è una nuova vittima sul lavoro. Si tratta di un 51enne di origini albanesi, trovato senza vita in un cantiere edile di Padova, dove sono in corso opere di ristrutturazione. Fatale per l'uomo, titolare di una ditta nel Vicentino specializzata in muratura, la caduta nel vano ascensore. A dare l'allarme la notte scorsa ai familiari, che non avevano sue notizie dal primo pomeriggio. A Torino è stato convalidato il fermo del ventenne accusato di violenza sessuale aggravata e

0: anni di un bambino di 12 anni in un parco pubblico alla periferia della città. Disposta la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga e il rischio della reiterazione del reato. È ufficiale, 2 astronauti italiani cammineranno sulla Luna. Lo ha dichiarato l'amministratore della NASA in una conferenza nel Maryland.
1: Un importante riconoscimento era già arrivato con il coinvolgimento del colonnello Luca Parmitano nella missione Artemis 3 in programma l'anno prossimo. Ma a questa si aggiunge un'altra bella notizia. L'amministratore della NASA, Jared Taylor, ha confermato che 2 astronauti italiani cammineranno sulla Luna. Potrebbe accadere già con la missione Artemis 4, la cui partenza è prevista nel 2028 con arrivo sulla Luna alla fine del decennio. Ma i tempi sono ancora incerti. Umberto Guidoni, ex astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea.
2: È difficile che siano coinvolti nella prima missione, che per ragioni anche di importanza del primo allunaggio dopo 50 anni saranno probabilmente riservati agli americani.
1: I nomi degli astronauti italiani che andranno sulla Luna non sono ancora stati svelati. C'è chi scommette su Parmitano e Cristoforetti, ma potrebbero esserci anche sorprese. In ogni caso, quali preparazioni e quali caratteristiche sono necessarie?
2: Sicuramente ci sarà tutto l'aspetto che riguarda la geologia, muoversi su una gravità che non è quella terrestre, ma non è neanche l'assenza di peso come succede nello spazio.
1: Flaminia Gullo, GR2.
0: La linea torna, stai serena, il prossimo GR2 alle 13.30 con Livio Frittella.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Questa invece è Radio 2, siete in compagnia di Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli, fino alle 12:55. Poi ricordiamo che Stai Serena prosegue con Serena Bortone e noi invece proseguiamo, Max, con il tema ambiente, perché a proposito di fiumi balneabili,
1: si è parlato della Senna, esatto, e di pro e contro,
0: pro e contro.
1: Poi mi dicevi che tu, reduce da una visita senza scale mobili nella metro, ricordiamolo che questo è un tema,
0: lo è,
1: la Senna è un po' come le scale mobili, nel senso, bella, lunga la Senna, la Loira, per non parlare dei castelli, ma a Parigi è balneabile per
0: un tratto, insomma, che ti riesci a tenere sott'occhio passando in battello, insomma, è risicato, è ristretto, diciamo, rispetto a quello che uno possa mangiare. Evidentemente è l'unico modo per, insomma, poi poterlo effettivamente rendere balneabile. Questo poi ce lo faremo spiegare dal sindaco. Stefano invece ci scrive al 348 7 300 200 che l'Isar a Monaco di Baviera è veramente, mette anche, lo sottolinea, questo veramente tutto balneabile, e ci manda anche delle immagini.
1: Ci sono
0: anche aree, anche aree nudistiche, è quello che volevo. Diceva.
1: Quindi mi diventa una capocotta in città.
0: Precisamente,
1: perché Capocotta c'è l'area nudista, giusto?
0: Sì, certo. No. Almeno così era, io adesso non sono aggiornata, però così sapevamo. Dicevano, stiamo parlando del litorale laziale, ovviamente, perché ci sente da fuori.
1: Esatto, se non lo sapete, dopo i cancelli, area nudista
0: a sinistra. Allora,
1: poi dopo ci sono anche le aree dove, oddio, che bocca è stata, andiamo, se ne va, che era un po' una citazione, ma quello è un altro discorso.
0: Niente, con delle altre parentesi, cioè il nostro regista Stefano Imola e alla parte
1: Mauro
0: tecnica
1: Tonini,
0: Mauro Tonini,
1: che stanno
0: sbellicando. Mm. Continuiamo a parlare di, li state vedendo anche
1: dietro
0: su
1: le dune.
0: 202.
1: Troviamoci a maggio.
0: Esatto.
1: Su coraggio.
0: Tema ambiente, dicevamo, una notizia che ha acceso il mio interesse, perché insomma, in effetti, un connubio di ambiente e tecnologia, il tema dei data center che tiene banco. Una notizia che arriva dall'Irlanda a Rivista Studio, che l'ha data ieri, ed è appunto che è stato cancellata in realtà la costruzione, il permesso di costruzione di un data center nell'ovest dell'Irlanda, perché viola la politica climatica nazionale irlandese.
1: Oh,
0: ed
1: ragazzi,
0: è una battaglia che è stata portata avanti, tra gli altri, anche dalla scrittrice Sally Rooney, che tende comunque ad esporsi
1: pubblicamente. Su tante battaglie del diritti civili, ma anche, esatto, dell'ambiente. Sally, che è un po' un Erin Brockovich dell'Irlanda,
0: esatto.
1: Lì andò a sollevare il velo su questo insabbiamento delle acque di un'azienda che aveva poi portato a malattie, no? Ricorderete,
0: esatto,
1: il film bellissimo con Julia Roberts, che infatti gli è valso l'Oscar. Qua ugualmente le emissioni di CO2, il consumo d'acqua, perché ragazzi, data center, io mi sono reso conto solo recentemente con un servizio, avete visto quanti i cavi che collegano questi cervelloni, che poi danno il wifi a tutti, danno la navigazione,
0: certo,
1: a tutti, però
0: solo,
1: l'inquinamento,
0: insomma, capacità di,
1: esatto, tu che ne sai,
0: processare, insomma, che le necessità di calcolo di cui abbiamo bisogno,
1: esatto,
0: che per noi sono appunto magari mandare una mail, no?
1: Esatto.
0: Ma tutto questo poi contribuisce a una necessità energetica che richiede a sua volta un raffreddamento, che è la ragione per cui molti data center appunto vengono dislocati in aree che già naturalmente dovrebbero essere a bassa temperature, poi anche lì con riscaldamento climatico in realtà anche questo non è più facile, e comunque anche inquinamento acustico peraltro,
1: esatto,
0: generano, quindi
1: brava,
0: sono costruiti dappertutto.
1: Sally Rooney, che comunque ha evitato che questo data center venisse costruito nella campagna dell'Irlanda, un po' come anche altro che Erin Brockovich, mi è venuto in mente un'altra immagine, il signor Fredriksen di Up, che alla fine prende il volo con palloncini perché si oppone.
0: Perché ha deciso di farmi piangere? Io Up non lo posso neanche sentire nominare, perché mi viene subito
1: in magone, davvero.
0: Film di animazione che adoro, non io, cioè,
1: capolavoro,
0: non solo io.

0: My Number. Ti vedevo, questa ti è piaciuta.
1: Preso bene, piace, perché comunque quando c'è bella musica, c'è l'aiuta, come
0: lì,
1: la gente allegra.
0: Headbanging.
1: Sì. Yeah. 12:47.
0: Vi racconto il Cervelli che non vedete.
1: Esatto, il dietro le quinte, che comunque sottintende sempre un passato da cubista. Non dimentichiamocelo, negli anni 90.
0: Non lo dimenticherei
1: no,
0: mai.
1: Ok, finito anche sull'album delle figurine in pose plastiche, ma questo è un discorso che ormai risale a 35 anni fa, con i capelli tutti neri.
0: Io non ti so immaginare.
1: Che schifo.
0: Pensa,
1: no, che schifo nel senso
0: neri.
1: Adesso, perché purtroppo
0: no,
1: è un quando sei bello.
0: Quando sei bello, esatto.
1: D'altra parte è un conto difficile da affrontare, ancora non ci ho fatto i conti.
0: Davvero?
1: No, però faccio i conti con ti ricordi la canzone Relight My Fire?
0: Relight My Fire.
1: Cambia il titolo, Rewild My Fire.
0: Abbiamo dato anche questa suggestione musicale alle università di Torino, Milano e Udine, perché Rewild Fire è proprio il progetto che stanno conducendo, di cui leggevamo oggi sul Corriere. Stiamo parlando,
1: trattasi ovviamente di una cosa fatta in digitale, giusto?
0: Ah sì, cioè il tema è la rinaturalizzazione dei boschi andati in fiamme. Ne abbiamo parlato peraltro anche col progetto di Stefano Cerio, noi la scorsa settimana, che è un fotografo che è andato a vedere cosa succede alla natura quando rinasce dopo eventi del genere. Ora pare che, adesso io provo a parafrasare insomma quello che gli esperti sanno dire meglio di noi, ma il territorio italiano ha differenti esigenze, quindi c'è chi sostiene che debba essere lasciato appunto in pace e che rinasca naturalmente, e che questo invece parimenti possa comportare ancora più rischio di incendi. Quindi con un gemello digitale hanno simulato gli scenari possibili, queste tre università, dei prossimi 40 anni, quindi a seconda dei modelli che dividono il territorio proprio in base a queste esigenze. Certo. Quindi cosa c'è bisogno di fare in una determinata area e cosa invece in un'altra. Certo. E quindi è uno di quei gli usi virtuosi appunto dell'intelligenza artificiale.
1: Fantastico, perché comunque permette di rivitalizzare aree boschive che possono appunto essere lasciate, oppure mettiamo il pascolo con le pecore di Giotto delle matite, con un ragazzo che disegna la O sul mugello.
0: Che poesia!
1: Oddio,
0: che poesia!
1: Tante belle cose. Belli. In pratica è come quando eri di casa, qui ci facciamo lo spazio per il ragazzo o lo studio?
0: Esatto.
1: La stessa cosa.
0: Sì.
1: Qui però in termini virtuosi.
0: Con la natura che ovviamente decide poi di fare il suo corso, e qui si prova a prevedere in base a quello che già è successo sul nostro territorio cosa fare.
1: Bene, cosa fatta? Capo A, e anche il bosco.

0: Fino alla fine sembrava il finale dei Backstreet Boys barra Take That, molto boy band, invece è solo Malcolm.
1: Esatto, occhio che dal videoclip mi sembra che sia uno di che ha bisogno di trovare, di usare l'app di cui parlavamo stamattina,
0: dei coinquilini, perché litigava con il mate.
1: Esatto, appunto. No, l'ho visto, insomma, così diciamo un po' disordinato, va, vabbè, okay.
0: Andiamo. Noi invece ordinatamente ci facciamo da parte perché arriva Serena Bortone. Vi diamo appuntamento a domani alle 12. Grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti, buon pomeriggio, ciao.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. 22.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 22.
7: Lunch is ready!
8: Listo en la mesa!
9: Essen ist fertig!
10: A tavolo!
11: È pronto! In tavola!
12: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
13: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
14: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
13: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Radio 2, stai serena.
1: Bentrovati e bentrovate sul 202 per la regia di Letizia Rossi, su Radio 2 per la regia di Stefano Imola, stai serena in compagnia di Giada Messettia.
2: Buongiorno.
1: Apriamo con te, Giada, la nostra sinologa preferita. Come stai?
2: Bene, bene, tutto bene.
1: Perché, come forse avrete visto dai siti, è atterrato a Washington Xi Jinping. E quindi io stamattina apriamo alzando un po' lo sguardo. A quest'ora stanno ancora dormendo, credo,
2: sì,
1: a Washington.
2: Sì, sì, stanno ancora dormendo.
1: Però che cosa ci puoi dire su quello che verosimilmente i due si diranno?
2: Allora, intanto è il secondo incontro dell'anno e probabilmente ce ne saranno altri due. Questa comunque è una buona notizia.
1: Si piacciono?
2: Allora, secondo me Xi Jinping piace a Trump. Cioè, diciamo che
1: vorrebbe essere come lui.
2: Sì, esatto. Trump secondo me non piace a Xi Jinping, ma è quello, come si dice, passa al convento.
1: La battuta è che Trump, diciamo, avendo comunque una vocazione,
2: sì,
1: diciamo, piuttosto autoritaria, lo possiamo dire senza che nessuno si offenda, avrebbe piacere di poter essere.
2: Beh, molti lo dicono che vorrebbe essere come Xi Jinping. Sì, sì, molti lo dicono. Quindi c'è un'ammirazione. No, ma la cosa pazzesca è stata l'accoglienza che è stata fatta,
1: esatto,
2: ieri. Era dal 1962 che un presidente degli Stati Uniti non andava a prendere un altro capo di Stato alla base militare vicino a Washington.
1: Cioè, se lo non, accolto, diciamo, all'uscita dall'aereo,
2: che è una cosa che non succedeva appunto da 60 anni. Tra l'altro, ovviamente, quando Trump è andato a maggio a Pechino non è successa la stessa cosa. E quindi c'è molte domande su perché Trump abbia questa posizione quasi di deferenza rispetto alla Cina.
1: Peraltro lui, che è così, diciamo, attento ai piccoli segnali, e lo avrebbe dovuto notare, quindi doveva essere forse più rigido secondo il suo stile, però così non è andata.
2: Così non è
1: tu
2: andata.
1: Stavi dicendo, si piacciono, si vedono, ed è una buona notizia, una,
2: sì,
1: buona notizia per gli Stati Uniti, per la Cina, per l'Europa,
2: per tutti,
1: per chi?
2: Secondo me, perché diciamo che dopo anni in cui le tensioni tra Cina e Stati Uniti sono state gestite da lontano, spesso senza che i presidenti si parlassero, si vedessero, Trump in tutto questo caos, comunque che Cina e Stati Uniti si parlino è molto importante, si vedano, perché sono a tutti gli effetti le due grandi potenze che hanno in mano tutti i dossier più importanti. Infatti uno dei temi di cui sicuramente parleranno Trump e Xi Jinping è l'intelligenza artificiale, perché sia Cina che Stati Uniti sono a livello tecnologico molto avanzati ed è uno dei campi di sfida tra i due paesi.
1: Però mi sembra di aver capito che Trump non vuole metterci alcuna regola. Xi Jinping in un primo momento trapelava che, insomma, invece una regolamentazione statale anche di questo mercato così importante e però anche così, tra virgolette, pericoloso per quello che può accadere, almeno stando a sentire chi l'ha creata, no? Come se ci fosse un dottor Frankenstein che a un certo punto ti dice: guardate che il mio mostro può impazzire. E su questo loro stanno d'accordo, su una regolamentazione?
2: Allora, la Cina...
1: Perché la Cina sembrava più aperta, invece ultimamente ho letto cose diverse.
2: Sì, no, la Cina all'interno sta già regolamentando in maniera anche molto rigida, perché...
1: Anche
2: la
1: per
2: Cina,
1: sua natura.
2: Sì, per sua natura, e poi perché ha paura che l'intelligenza artificiale possa anche minacciare politicamente l'esistenza del Partito Comunista Cinese. Quindi c'è anche una questione politica molto importante, e allo stesso tempo possa creare instabilità sociale, perché metti perdita di lavoro,
1: certo,
2: posti di lavoro, tutta una serie di cose. Il problema per la Cina è che gli Stati Uniti, con tutti questi allarmi che vengono lanciati dai capi delle big tech americane, da parte sua vogliono scrivere le regole da soli, quindi scrivere delle regole che poi in qualche modo sfruttino delle modalità per rallentare la crescita cinese nell'intelligenza artificiale, per esempio limitare l'export dei microchip che servono per l'intelligenza artificiale.
1: E Trump aveva provato a mettere i dazi, però poi alla fine è stato respinto con perdite.
2: Uno dei temi è proprio l'allungamento della tregua che è partita l'anno scorso dalla Corea del Sud a Busan a ottobre, che è stata, la Cina voleva allungarla di forse fino alla fine del mandato di Trump, per ora è allungata di 2 mesi, fino a gennaio. Bessette l'ha detto subito dopo che Xi Jinping è atterrato negli Stati Uniti, quindi per ora la Cina non sarà contenta. Però il tema principale è sicuramente la questione commerciale, l'equilibrio tra il fatto che Xi Jinping in qualche modo non limiti troppo le terre rare verso gli Stati Uniti, dalla stessa parte gli Stati Uniti che non mettano dazi troppo alti sulle merci cinesi. Questo un po' il grosso che potremmo tirar fuori, ma non aspettiamoci grandissime svolte o grandissimi accordi, perché la competizione è feroce, però appunto entrambi sanno che bisogna evitare che la competizione diventi pericolosa.
1: entrambi sanno in qualche modo che in una situazione così complessa e una situazione di equilibrio, di stabilità, nessuno dei due può vincere sull'altro?
2: Esatto, cioè assolutamente.
1: È la nuova, tra virgolette, guerra fredda, senza guerra o
2: e senza
1: una
2: essere
1: relazione...
2: fredda, perché Cina e Stati Uniti sono interdipendenti. No, e sono soprattutto stra interdipendenti. Cioè Unione Sovietica e Stati Uniti erano due sistemi completamente slegati, mentre dopo la globalizzazione Cina e Stati Uniti sono legatissimi.
1: Interconnessi.
2: Infatti uno dei grandi temi sarà nel futuro che chi avrà il controllo delle filiere produttive sarà in vantaggio rispetto all'avversario.
1: Bene, potremmo parlare di Taiwan, di tante altre cose. Se volete capire di più sulla Cina, leggete l'ultimo libro di Giada Messetti, La Cina è una ragosta, ma ne trovate altri scritti nel corso del tempo. Qui la vediamo anche in compagnia del presidente Mattarella, è una bella foto perché c'è anche in libreria questo splendido volume che si intitola Quando tornano le rondini, dedicato ai bambini, dedicato al terremoto del Friuli del 1976, sul quale Giada è stata suo malgrado protagonista, dal quale però ha tratto insomma anche una serie di insegnamenti personali e comuni sulla importanza e la forza della collettività. Quindi resteremo con te per sempre, ma ci aspetta Alba Rohrwacher, quindi ci ascoltiamo in Eugenia con Carè e ciao Giada, a presto.
2: Ciao.

0: Eccoci qui, siamo veramente felici. Io lo sono tantissimo perché è una donna adorabile, un'attrice straordinaria, davvero un artista per la sua capacità di entrare nel cuore di tutti, anche con una comunicazione che non sia solo verbale. Ladies and gentlemen, Alba Rohrwacher, come stai?
1: Ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Grazie,
1: ciao,
0: per
1: Sirena.
0: Essere con noi, davvero. Peraltro sei protagonista di questo film intenso e per certi versi strabiliante, insomma, perché comunque ha un tipo di tessuto di racconto e anche di regia, che è di Anna Foglietta, debutto alla regia, molto particolare e nello stesso tempo molto universale, perché riguarda la storia di una coppia che, quando la figlia va all'università, si ritrova sola e quindi in qualche modo ricostruisce, deve ricostruire un tessuto di racconto e di parola. E tu sei Alba, la Erika che fa la cassiera al supermercato e ha questo sguardo sempre di grande dolcezza e di grande attenzione all'altro, alla cura come stile di vita.
1: Sì, sono Erika, interpreto questo personaggio, diciamo, raccontiamo forse un po' la storia del film.
0: Sì.
1: Che si chiama Una storia, e l'esordio alla regia di Anna Foglietta, che ha avuto, secondo me, il coraggio di intercettare una storia appunto molto specifica, ma che diventa universale e racconta una dinamica di coppia dopo che la figlia, ormai maggiorenne, va a studiare all'università, e quindi qual è la relazione che si instaura tra un padre e una madre ormai abituati da 18
0: certo.
1: anni a far parte di un trio, ecco,
0: certo.
1: E quindi di come il confronto sia passato per tutto quel tempo anche attraverso la figura della figlia, e all'improvviso questa figlia si allontana e questo confronto cambierà. Cosa succederà? Ecco, il film racconta questo.
0: Dovete andarlo a vedere, perché se non, se lo raccontiamo è finita.
1: No, però la cosa interessante è che comunque Anna ha portato questi personaggi a vivere questa situazione e li porta a farci delle domande, che sono delle domande che tutti noi ci facciamo,
0: certo.
1: Cioè il senso della mia vita, come si fa a essere soddisfatti della vita che si fa, cosa ci manca, di cosa abbiamo paura, e questi due personaggi saranno capaci di chiedersi, di porsi queste domande enormi che appunto che a volte non abbiamo il coraggio di farci, e loro secondo me sono degli eroi da qualche parte, perché sapranno arrivare a farcele.
0: Ecco, sì, perché peraltro l'incapacità di riconoscere la propria autenticità, la difficoltà anche del cambiamento, no, è connaturato alla vita di tutti, tant'è che i dialoghi del film sono abbastanza rarefatti e le inquadrature sono molto intense, anche diciamo parziali, no? Perché poi ognuno di noi, soprattutto quando appunto una famiglia si scompone, pur nella gioia di mandare una figlia all'università, perché l'apertura del film è proprio su quello, la camminata verso la stanza che accoglierà la loro figlia, ecco, questo percorso di cambiamento è un percorso complesso e pieno di dubbi. E a te è capitato, Alba, di avere un momento nel quale nella tua vita hai pensato da adesso in poi sarà diverso, o comunque hai capito che qualcosa doveva cambiare? Ti sarà capitato sicuramente anche per cose.
1: Beh, sì, certo, mi è capitato. Per esempio, però, rispetto a questa storia, la cosa veramente interessante è stata che quando io ho letto la sceneggiatura, perché conoscevo Anna da tanti anni, siamo colleghe, abbiamo anche lavorato a un film insieme e come attrici, e quindi quando poi Anna mi ha chiamata e mi ha chiesto di leggere questa sua sceneggiatura, ero già, diciamo, in una predisposizione positiva,
0: certo.
1: E quindi ho cominciato a leggere questa storia e mi sembrava che questa storia raccontasse una donna molto lontana da me.
0: E invece?
1: Invece, piano piano, in una maniera posso dire anche inquietante, ho detto, oddio, ma...
0: Ma fammi un esempio, fammi un esempio.
1: No, cioè, secondo me questo vuoto interiore che il personaggio di Erika affronta, questo spaesamento che a un certo punto lei... è costretta a guardare, è è qualcosa che da qualche parte anche l'ho provato anche io nella mia vita, probabilmente in maniera diversa, probabilmente io ho degli strumenti diversi, ho avuto degli strumenti diversi per affrontarlo, però da qualche parte mi riguardava.
0: E come si risolve lo spaesamento? Ci si entra dentro? Tu come lo hai risolto? O ci entri dentro, lo metti da parte?
1: Avere il coraggio di guardare alla propria paura. Mm. Avere il coraggio di farsi delle domande anche scomode. Mm. E per esempio rispetto ai personaggi che mettiamo in scena, anche avere il coraggio di capire che quella routine domestica e anche sentimentale, perché è una routine domestica che si trasforma in una routine sentimentale, non deve essere data per scontata.
0: E una routine che poi ritroviamo anche nel lavoro, no? Di Erika, siamo tutte un po' Erika, su quel pin e tasto verde.
1: Siamo tutte un po' Erika.
0: È una di noi, però guarda, adesso devo andare alla pubblicità, però per me quel pin e tasto verde io ce l'ho in testa, no? Perché comunque tutte le volte che facciamo cose che comunque sono ripetitive, che non riusciamo a cambiare, è tutto pin e tasto verde, cioè la cassa del supermercato. Pubblicità e torniamo con Alba. Quante cose belle da raccontarci, grazie davvero per essere con noi.
2: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
2: Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: 2-2
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: 2-2
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: 2-2
10: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: A Radio 2 stai serena, prima stanza a destra è Angelica Bove, piccola magia, com'è la magia di parlare con Alvaro Orvacher. Da oggi la trovate al cinema con Una storia, l'esordio alla regia magnifico di Anna Foglietta, e ritroverete, diciamo, dei pezzetti delle vite coniugali nostre, di tanti di noi, fatte anche di segreti o di non detti, no? C'è poi un personaggio molto egoista nel film, adesso non voglio raccontare tanto, anche perché il film va goduto, proprio perché è tutto un crescendo di emozioni e di sincerità, e alla fine, insomma, esplodono delle cose, anche delle cose che non si sono mai dette. Erika le dirà al marito. Ecco, secondo te nelle famiglie è più giusto tacere alcune cose così per quieto vivere, oppure per far finta che vada tutto bene, oppure è sempre meglio diciamo dirsi tutto, anche le cose che possono diventare sgradevoli?
1: Allora, sgradevole è una parola che fa paura, quindi io forse direi anche le cose scomode.
0: Scomode, giusto.
1: Scomode, forse. Io sono per cercare di... preferisco un'autenticità della relazione a un quieto vivere che nasconde appunto
0: baratri.
1: Dei baratri, delle ombre, dei non detti troppo pesanti. Quindi, per esempio, in questo film questi due personaggi, secondo me c'è un momento finale molto importante in cui questi due personaggi forse finalmente arrivano a parlarsi per davvero, ecco. Perché uno dei due, il personaggio di Erika, in questo caso la donna che smuove la situazione, che si interroga e che interroga l'altro, provoca qualche cosa, e però questa rottura farà in modo che questi due personaggi forse,
0: certo,
1: ecco, si riescono a dire delle cose che forse non si sono mai riusciti a dire in tutta la loro relazione.
0: E poi Erika, diciamo, è una donna che è molto raccontata attraverso la cura, cioè lei lavora, però la vedi dalla prima scena.
1: Lei trova la funzionalità nel prendersi cura
0: della sua identità, è quella. E devo dire che è, pensando alla condizione delle donne, no, io, diciamo, delle volte penso, Gloria Steinem diceva una cosa molto vera, femminista storica americana che è scomparsa da poco, no, la parità tra uomo e donna si avrà quando non solo le donne lavoreranno fuori casa come gli uomini, ma quando gli uomini lavoreranno in casa come le donne. E Erika invece ha proprio questa attitudine ancillare, no, la torta è buona, ti piace questa nuova farina che ho sperimentato, lei lavora sia fuori casa che dentro, no? E quanta tenerezza provi per le Erika di tutta Italia, di tanta Italia, che sono poi costrette a fare il doppio lavoro, diciamo la verità, fuori casa, poi anche
1: di accudimento. Una tenerezza infinita, ma anche una leggera inquietudine, nel senso che, come ti dicevo, credo che tutte noi siamo un po' Erika.
0: Anche tu.
1: Perché il sistema, la società in cui viviamo, è chiaro che Anna ha messo in scena degli archetipi di un femminile e di un maschile, ma proprio essendo un archetipo, da qualche parte quella cosa ci parla. E quindi, ecco, è molto interessante invece il processo che Erika è in grado di mettere in moto.
0: Ma peraltro, venendo a cose leggere, ho letto da qualche parte che a te però piace molto cucinare, il che non vuol dire che uno è meno, mettiamo una cosa in chiaro, che non è che se cucini sei meno femminista o meno indipendente, se ti piace cucinare, va bene, viva Dio, no?
1: Viva Dio.
0: Piatto preferito?
1: Ma non lo so, tante cose, ma le cose semplici, mi piace cucinare le materie prime che so da dove arrivano, ecco, diciamo così.
0: Quindi,
1: però non sono una cuoca.
0: No, certo, ma nessuno ti chiede questo, è per capire se avevi un suggerimento da dare per cucinare bene, cosa serve secondo te?
1: La cura. La cura e la pazienza.
0: Tu le possiedi entrambe?
1: Ma no, sono due, due qualità che cerco di coltivare, ma ecco, a volte sono sbadata e troppo spesso sono impaziente.
0: Hai spesso interpretato ruoli di donne comunque con un tormento interiore, quasi sempre con un tormento interiore, con diciamo una fragilità che poi magari si rivela forza, come spesso la fragilità. C'è un ruolo che vorresti interpretare, che so, proprio un guilty pleasure? Vorrei fare la serial killer, vorrei fare la buffona di un film comico popolare?
1: Guarda, la buffona mi andrebbe molto bene, perché credo di... Ecco, sì, credo di averla quella
0: vena.
1: Sì, quella vena da qualche parte ce l'ho, e quindi poi me lo dicono in tanti, e forse mi piacerebbe fare un musical.
0: Ah, ecco. Ma canti?
1: Canto, sì, mi piace ballare, ecco, mi piacerebbe.
0: Ma è meraviglioso. Mi piace... ecco, facciamolo su, avvisiamo subito Hollywood.
1: Oppure,
0: però.
1: Ecco, se non sai cosa, un film di fantascienza, dove tutto il mondo in cui si muovono i personaggi è un mondo che non esiste, ecco, che è appoggiato a un futuro possibile o impossibile.
0: Tipo Philip Dick, tipo...
1: Sì, qualche cosa del genere.
0: Va bene. Allora, abbiamo la nostra stand-up song di oggi, che si intitola Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival. E poi torniamo a parlare anche di battaglie che si combattono tutti i giorni, e che lo chiediamo anche ad Alba, se c'è una battaglia, insomma, una causa per la quale ti sei spesa nella tua vita, ma anche nella tua infanzia. Fortunate Song.

0: A Radio 2 stai serena, c'è una star internazionale, un'attrice amatissima, Alba Rohrwacher. Chiediamo a tutti i nostri ospiti se c'è una battaglia che hanno combattuto, anche cose minime, no? Una causa per la quale si sono spesi. Tempo di militanza questo, secondo me, dobbiamo recuperarla, questa voglia di cambiare le cose.
1: Sì, è un tempo di militanza, è un tempo in cui la causa per cui mi spendo, ce ne sono tante, chiaramente anche fare un film come questo, fare un film accanto ad Anna, che è una grandissima attrice, regista, lo ha dimostrato, è un attivista, è un atto politico nella mia vita che non riguarda il cinema. Quindi poi un'altra battaglia, quella di cercare di trasmettere ai ragazzi con cui lavoro, per esempio a scuola, di difendere una propria visione artistica, un proprio credo rispetto all'arte che faranno. E le battaglie che io poi faccio nella mia vita sono delle battaglie legate, per esempio, alla salvaguardia del territorio. In questo momento sono concentrata per una battaglia che cerca di proteggere la terra che sono cresciuta, l'Umbria, e quindi rispetto a dei progetti
0: di speculazione edilizia,
1: una battaglia fatta in nome di un'energia rinnovabile,
0: Le pale eoliche, questo?
1: Brava.
0: Brava. Immaginato, perché Campania ha l'energia rinnovabile. Non volete le pale eoliche?
1: Siamo tutti invece a favore di progetti che però vengano fatti nel rispetto, pure consentite, dove questa cosa va fatta, e non sventrando dei territori, progetti che cadono dall'alto, immaginati da multinazionali che non conoscono la ricchezza, la fragilità e la criticità dei territori dove appoggiano dei progetti di dimensioni, immaginate per dei deserti, per paesi che non sono l'Italia.
0: Alba, una cosa che hai scoperto di Anna Foglietta che non pensavi, anche una cosa divertente che non pensavi avesse, visto che vi conoscevate ma non eravate intime, lavorando insieme si crea un altro rapporto.
1: Sì, che Anna ha una capacità all'ascolto e all'inclusione e al saper creare un gruppo. Abbiamo veramente creato un gruppo che ha lavorato a questo film con una dedizione assoluta, con un amore assoluto, e ci ha guidati. Quindi è stata veramente una grande... io penso sempre che fare un film è come partire insieme per una missione.
0: Un viaggio d'avventura.
1: Sì, per un'avventura dove c'è qualcuno che guida questa compagnia. Per questo poi quando andiamo a presentare un film al festival mi sembra che l'abito elegante diventa una sorta di armatura che no, come se poi lì al festival questo film nasce, viene visto, o al festival o in sala, dipende dalla vita di un film. Con Anna siamo arrivati al Festival di Venezia, lo abbiamo presentato ad Orizzonti. E poi ora il film sta andando nel mondo, siamo andati a Toronto, ora Anna andrà al Festival di Londra, a Chicago, quindi questo film sta avendo una storia. Anche
0: la creatura cammina, cammina, anche grazie, tu dici, a questa forza comune di inclusività.
1: E Anna, sì, che ci ha, motivati, ascoltati e portati, secondo me, ognuno nella sua professione, a dare quanto più noi potevamo.
0: Alba, l'ultimissima domanda, tanto si è parlato della tua infanzia senza TV, in campagna, del tuo papà tedesco apicoltore, abbiamo 10 secondi, qual è la cosa più importante che ti ha insegnato tuo padre?
1: A mantenere un'integrità. Un'integrità e una vivacità nell'intelletto e nell'anima. Ma sicuramente la cosa che io sento di più è una ricerca, chiaramente, ma cercare sempre di rimanere integri e fedeli.
0: Ma è molto bello, integrità e vivacità insieme, perché se le possiedi entrambe fai una vita felice, devo dire, perché solo integro può essere noioso, solo vivace puoi essere, come dire, scalmanato. Insieme esce fuori Alba Rohrwacher, una storia, andate al cinema, film di Anna Foglietta. Ringraziamo Mauro Tonini, tecnico audio, adesso GR, poi Music Box.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
4: 2-2.
5: Lunch is ready!
6: Listo en la mesa!
7: Essen ist fertig!
8: A tavolo!
9: È pronto! In tavola!
10: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
11: 2-2.
12: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
13: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: 2-2.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è l'età.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Frittella, buongiorno. Droni russi dal mare, il ministro Crosetto e l'Unione Europea frenano, alert senza conferma. La precisazione dopo che il quotidiano spagnolo Il Mundo aveva parlato di un allarme della CIA su possibili attacchi contro Spagna, Francia e Italia. La cronaca, ventenne accoltellata alle spalle da uno sconosciuto ieri sera nel centro storico di Salerno, ricoverata in codice rosso, non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita a un operaio di 22 anni precipitato dal Colosseo e anche oggi una vittima sul lavoro, un 51enne di origini albanesi in un cantiere edile a Padova. Happy Wedding Day, Damiano, l'ex frontman dei Maneskin, dirà sì nel pomeriggio con rito civile alla sua Dove Cameron. Per lo sport, la delusione azzurra nella pallavolo e le speranze della nazionale di calcio, domani contro il Belgio, ma anche Formula 1 e tennis. Apriamo dunque con i timori per i ventilati lanci di droni russi e la successiva smentita di Crosetto e Bruxelles.
3: Ci sarebbe l'Italia nel mirino dei russi oltre a Francia e Spagna, anche se il ministro della difesa Crosetto afferma che l'alert non trova alcuna conferma, non serve, dice, gettare ulteriore benzina sul fuoco. Il rapporto dell'intelligence americana circolato tra le cancellerie europee e rivelato da Il Mondo su indiscrezioni della difesa lituana parla di droni gerbiera più piccoli degli Shahed, con un carico di esplosivo di circa 5 kg ma con un'autonomia di 600 km che verrebbero nascosti nei contenuti di alcune navi, dunque lanciati dal mare. Velivoli che, pur non in grado di provocare grandi distruzioni, potrebbero comunque innescare incendi o danneggiare apparecchiature vitali per porti e aeroporti, con l'effetto di destabilizzare i paesi colpiti non solo dal punto di vista economico. Nel 2027 Italia, Francia e Spagna saranno alle prese con le campagne elettorali per le consultazioni politiche e Mosca punterebbe ad alimentare quel sentimento di stanchezza verso il conflitto in Ucraina che serpeggia da tempo all'interno di diversi schieramenti, soprattutto a Parigi e a Roma. Valentina Isa, GR2.
2: Negli Stati Uniti un giudice federale ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico dopo che il presidente aveva bandito le 3 testate dalla residenza. Una scelta fatta senza un giusto processo, afferma la sentenza. Intanto cresce l'attesa per l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping.
4: Picchetto d'onore, tappeto rosso. L'accoglienza riservata dal presidente Trump al suo omologo cinese promette una svolta positiva nei rapporti tra i due paesi. Tanti temi sul tavolo di questa prima visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti in oltre un decennio. Sul commercio, i due leader dovranno discutere della proroga della tregua sui dazi reciproci. Altro nodo chiave è quello della sicurezza e trasparenza nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sul piano della politica internazionale, alla Cina interessa la questione di Taiwan. Xi preme perché gli Stati Uniti riducano il sostegno alla difesa dell'isola. Washington cerca invece la collaborazione di Pechino per spingere l'Iran verso il negoziato. Se da un lato dunque Trump sembra aprire alla Cina, potrebbe andare in altra direzione l'invito del segretario di Stato Rubio a Putin a partecipare al G20 in Florida a dicembre. Una mossa che potrebbe avere anche l'obiettivo di allentare il legame di Pechino con la Russia. Livia Liberatore, GR2.
2: Intervento del presidente Mattarella alla cerimonia di inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto 2026 al Teatro Regio di Torino. Sentiamo.
5: La biodiversità come un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, invita tutti alla responsabilità. Il presidente Mattarella, cittadini e istituzioni, avverte, devono lavorare insieme per la sostenibilità contro la desertificazione, i cambiamenti climatici, la scomparsa di specie animali e vegetali.
6: E se oggi tacciono molti di coloro che sino a ieri irridevano l'allarme per i cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative.
5: Ed è un'urgenza dettata anche dallo scenario internazionale. Le risorse alimentari, osserva il capo dello Stato, sono, insieme all'energia, bersaglio delle guerre in corso. Guerre, espressione di volontà di potenza e di dominio, con conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori e sull'ambiente. Alla terra, insomma, bisogna voler bene, lo dobbiamo ai nostri figli, dice ancora Mattarella, ricordando il fondatore di Terra.

0: Madre, Carlo Petrini, l'agricoltura conclude va sviluppata e difesa, ne va del futuro dell'umanità. Valentino Russo, GR2.
1: Questo pomeriggio in Consiglio dei Ministri il provvedimento annunciato dalla Premier Meloni sul burka e sulle percentuali di alunni che non parlano italiano nelle classi. Su questo tema e la questione del nucleare si concentra il dibattito politico.
2: Nessuno in Italia può obbligare una bambina a girare con il volto coperto, così il capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, Arianna Meloni, che sul limite ai bambini che non parlano italiano in classe, promette soluzioni equilibrate. La Lega, con Matteo Salvini, sottolinea i ghetti li crea la sinistra che manda i figli alle scuole private. Dal Consiglio nazionale di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che sulle alleanze dice o noi o Vannacci, sul tema scuola puntualizza.
3: Dire che c'è bisogno di poter parlare e di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è una occasione che l'integrazione avvenga assolutamente.
2: Il vero confine tra bambini ricchi e poveri attaccano i 5 Stelle con Vittoria Baldino. Per il PD Mattarella ha già chiarito il perimetro in cui muoversi e aggiunge il divieto al velo non serve, bisogna educare all'autodeterminazione. Chiara Braga.
4: La sparata di Giorgia Meloni si sta dimostrando del tutto scollegata dalla realtà. Sicuramente bisognerebbe occuparsi di dare alle scuole più investimenti.
2: Scontro anche sul nucleare, passo importante contro il caro energia, conferma Forza Italia per la maggioranza. Nell'opposizione Verdi Sinistra ribadisce è una follia economica che pagheranno i cittadini. Francesco Macaro, GR2.
1: La cronaca a Salerno. Nella serata di ieri una ragazza di una ventina d'anni è stata aggredita e accoltellata alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava da sola in strada nel centro storico. A lanciare l'allarme è stato un passante. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. È grave ma non in pericolo di vita. A meno di 24 ore dall'incidente mortale sul lavoro al Colosseo, un altro operaio edile ha perso la vita. È accaduto a Padova, dove un 51enne è precipitato nel vano ascensore di un edificio in cui era impegnato in lavori di ristrutturazione. A Roma, a breve, i primi indagati per la morte del 22enne Andrea Moretti, deceduto all'interno del sito archeologico, che resterà chiuso fino a sabato. Prima di riaprire, incontro fra il ministro della Cultura Giuli e dipendenti.
5: Il lutto è il silenzio che avvolge l'anfiteatro Flavio, rotto solo da un annuncio di servizio per
6: i
5: turisti.
6: Il parco archeologico del Colosseo oggi sarà chiuso al pubblico per lutto.
5: Cancelli chiusi, nessuna fila al sito archeologico, sono soprattutto gli stranieri a lamentarsi.
7: Non abbiamo la colpa, abbiamo venuto solo noi per averlo e non abbiamo che.
5: È ridicolo, dice qualcuno. Ho pochi giorni di vacanza, aggiunge un altro. Poco più là, qualche mazzo di fiori bianchi a ricordare Andrea Moretti, l'operaio rocciatore morto a 22 anni la notte di martedì precipitando da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In procura sono già al lavoro, procedono per omicidio colposo, si attende l'autopsia. Le testimonianze dei colleghi di Andrea e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del Colosseo sono i punti da cui si muove l'inchiesta. Una telecamera avrebbe ripreso proprio il momento dell'incidente. Andrea aveva caschetto e imbracatura, un capo della fune assicurato a sé, l'altro incastrato in una fessura. All'esame di chi indaga, anche le carte dell'appalto milionario, i contratti di lavoro, le procedure di sicurezza. Arianna Di Giorgio, GR2.
1: Parliamo adesso del meteo. In arrivo sull'Italia una perturbazione che porterà tempo instabile nella giornata di domani. Nel weekend comunque tornerà a splendere il sole con temperature massime fra 2 e 4 gradi superiori alle medie del periodo. Sono previsti rovesci locali sul nord-est e più diffusi sul versante adriatico centrale. A Montalcino in Toscana cresce l'attesa per la celebrazione nel pomeriggio delle nozze di Damiano David e Dove Cameron con il rito civile nel municipio della città. I preparativi sono in corso. In diretta per noi c'è l'inviata Maria Cristina Cusumano. A te Maria Cristina.
8: Le ortensie bianche davanti alla scalinata del municipio e una tenda sempre bianca. L'antico comune di Montalcino si veste a festa per le nozze in rito civile di Damiano David e Dove Cameron, che saranno celebrate nel pomeriggio dal sindaco della città Silvio Franceschelli. Sono ancora molti i dettagli top secret di questo matrimonio dell'ex frontman The Maneskin con l'attrice e cantante statunitense, dagli abiti dei futuri sposi ai testimoni fino agli invitati. Intanto all'ingresso del municipio cittadini e commercianti guardano incuriositi e allora ascoltiamoli.
9: Siamo felicissime, entusiaste e anche curiose, ecco, di vedere, certo, un bellissimo gruppo, prima e bravissimo lui anche come solista ora, sicché siamo orgogliosi di averli qui nella nostra Montalcino.
10: Lei vive a Montalcino?
9: Sì.
10: E oggi sa che c'è un matrimonio?
9: Sì, VIP, ho sentito, di Maneskin.
10: Sì.
9: Li conosce?
10: Del ragazzo, certamente che li conosco, sì. Tutti vogliono prendere posto dalle 2:30, stare lì a vedere.
11: Noi purtroppo siamo qui e si guarda la televisione, però fa molto piacere, guardi.
8: Qui davanti al Palazzo Comunale iniziano anche ad arrivare i primi fan in attesa di vedere i futuri sposi e che sperano anche in una reunion dei Maneskin. Subito dopo la cerimonia i due artisti si sposteranno a Castiglione del Bosco in un resort lussuosissimo dove proseguiranno i festeggiamenti per quello che già si preannuncia il matrimonio più glamour dell'anno. E allora da Montalcino è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie a Maria Cristina Cosumano, parliamo di cinema con Maigret, l'amore e la morte. Torna sul grande schermo il commissario creato dalla penna di Georges Simenon in un'interpretazione piuttosto diversa delle precedenti.
12: Mi hanno chiamato dal Ministero degli Esteri.
13: Per quale motivo?
12: Non lo so, ma è urgente.
14: Un morto altolocato, certezze che vacillano e una catena di rivelazioni che corre verso un finale imprevedibile. Con Maigret, l'amore e la morte, il commissario più celebre della letteratura europea torna sul grande schermo.
13: Forse le lettere parleranno.
15: Delle lettere?
13: Sì, 50 anni di lettere, firmate Easy.
14: Quello che troviamo nel film di Pascal Bonisé è un Maigret che resiste alla modernità nonostante sia circondato di computer e cellulari, e l'interpretazione di Denis Podalides si distacca dalle precedenti, come spiega Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, dove il film era stato presentato in anteprima.
16: È un Maigret molto più nervoso, molto più giocato in tono minore.
14: Dialoghi serrati e atmosfere cupe che però non escludono l'ironia. L'indagine raccontata in origine del romanzo Maigret e i vecchi signori ancora una volta punta al lato oscuro della natura umana.
17: Ci vuole un odio smisurato per fare questo, non pensi?
14: Francesco Riccardi, GR2.
1: Pagina Sportiva, studio commerce Jacopo Berlotti. Ciao Jacopo.
18: Ciao Livio, buongiorno a tutti.
1: Ripartiamo dalla pallavolo e dalla delusione azzurra purtroppo agli europei.
18: Eh sì, Italia eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale. Al microfono della nostra inviata Manuela Collazzo, l'analisi del CT Fefe De Giorgi.
19: Chiaramente siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Quando si arriva punto a punto con la squadra sfavorita, il braccio di quelli sfavoriti si raddoppia. Io sono positivo nel senso che so chi sono i ragazzi, so il gruppo che c'è, quindi non sono preoccupato. Quello che dispiace di più è che questo risultato non rende merito a quello che è stato l'impegno.
1: Da una nazionale all'altra proviamo a consolarci con il calcio, speriamo.
18: Sì, domani sera l'Italia di Roberto Mancini contro il Belgio all'Olimpico, prima giornata di Nations League, torneo già importante anche in ottica qualificazioni all'Europeo 2028. Gli azzurri se la vedranno nel girone anche con Francia e Turchia. Stamani ultimo allenamento a Coverciano, nel pomeriggio la partenza per Roma.
1: Passiamo alla Formula 1.
18: Col Gran Premio di Azerbaigian, Russell su Mercedes è stato il più veloce nelle prime prove libere, secondo Verstappen, poi le due Ferrari con Leclerc ed Hamilton, quinto Kimi Antonelli che si è poi fermato per un problema idraulico. Fra poco alle 14 la seconda sessione di prove libere.
1: Chiudiamo col tennis.
18: E con la Billie Jean King Cup, cioè la Coppa Davis femminile, sostanzialmente per i quarti di finale Italia adesso in campo contro le padrone di casa della Cina. Sta giocando Elisabetta Cocciaretto contro la cinese Zhang, che ha vinto il primo set 6-0 addirittura, adesso in vantaggio 4-2 nel secondo set, anzi 5-2 adesso, quindi per l'azzurra si fa molto molto difficile, così come difficile sarà per Jasmine Paolini contro la campionessa olimpica Zheng.
1: Grazie Jacopo Berlotti. Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Roberta Sibona, in regia Giovanni De Palma e Emanuele Di Cavio. Potete ascoltare anche questo giornale su RaiPlay Sound. Ora la linea va a Music Room, il prossimo GR2 alle 15:30 da Livio Fittella. Buon ascolto a tutti.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ci siamo puntuali, 13:44 minuti, buon pomeriggio a tutti. Comincia Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nozzaro.
1: Che bello, eccoci. Buon pomeriggio, salve. Allora, stavamo disquisendo, senti che termini che ti tiro
0: questo
1: fuori.
0: Questo termine, proprio, sì. Cioè io proprio, questo,
1: Nel 92 usciva l'album Liberatemi di Biagio Antonacci.
0: Fantastico.
1: Un personaggio famoso, mediaticamente, ultimamente... ha detto intradito,
0: sì,
1: perché Biagio poi a un certo punto ha tolto le scarpe scalzo con l'infradito,
0: Biagio
1: ha iniziato
0: scalzo con l'infradito. Esatto. No, ma non si dice infradito, si dice intradito,
1: in con super trafra, perché noi usiamo o trafra, quindi si può anche dire,
0: certo,
1: intradito,
0: ma che bell'inizio,
1: scusate,
0: da brividi,
1: parentesi così, allora
0: parentesi.
1: Siamo in onda fino alle 15:30, a proposito di numeri 348 7300 200,
0: e non solo, oggi rimanete sintonizzati con noi, sempre tanta musica, leggerezza, è un ospite, ma proprio se vi dico giovane, ma proprio tipo Sanremo giovane.
1: Gioca, allora lui canta, gioca a calcio,
0: sì,
1: piace alle donne,
0: è simpatico ed è amato da tutte le mamme d'Italia.
1: Ecco, chi sarà? Ve lo diciamo più tardi.
0: Sì.
1: Tra l'altro ci ha chiamato stamattina.
0: Sì.
1: Ha detto, siccome devo fare un post, volevo capire il nome del
0: programma. Dai, pure lui. Ma dai, ma questo programma è Radio 2
1: Music Room.
2: Radio 2 Music Room. Cosa so?

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, per iniziare questa puntata di Radio 2 Music Room. Tra l'altro, Fabri Fibra insieme a Neffa si rincontrano, quindi due protagonisti della storia del rap nel nostro paese. Neffa aveva già prodotto nel 2002 un album a Fabri e adesso, per chiudere questo cerchio, il 9 ottobre arriva l'album Zarathustra Style.
1: Allora, ne abbiamo parlato le scorse settimane perché loro sono legati da una grande amicizia e molto spesso quest'estate hanno condiviso dei video anche particolari, anche in zone difficili, dei video sui social insieme, sono molto amici. Uh-huh. E avevano un po' annunciato, chissà, forse faremo qualcosa assieme. Ecco, ecco che era, perché effettivamente stavano già lavorando a questo album, come detto poc'anzi, insomma, uscirà il 9 di ottobre. Ed
0: 9
1: è molto
0: di ottobre,
1: interessante.
0: Molto interessante. Tra l'altro, nel frattempo hanno anche prodotto insieme dei singoli, però c'è molta attesa perché, come dicevamo, loro sono un po' i padri del rap in Italia.
1: Sì.
0: E quindi, sai, la storia è storia, cioè per chi ama quel genere.
1: Infatti c'è questo documentario, si chiama Numero Zero, le origini del rap, 2015, e loro sono un po' i protagonisti di questo documentario che parla proprio delle origini del rap italiano, anche
0: bello.
1: Se parliamo targato 2015, quindi parliamo, insomma, il rap in Italia è arrivato chiaramente recentemente, tra virgolette, rispetto all'America, però insomma diciamo che ci stiamo facendo valere.
0: C'è un messaggio per te.
1: Ah sì?
0: Manila, tu che sei fan di Biagio Antonacci, si era capita questa cosa?
1: No.
0: Hai assistito al featuring con Gigione?
1: No, purtroppo no.
0: Niente?
1: No. Io sono, in che senso devo assistere? Perché cioè, hanno fatto dei limbi. Cos'era?
0: Non lo so, è roba tua. Qua ti scrivono.
1: Io l'ultima volta ho visto Biagio, l'ho incontrato alle Terme di Caracalla.
0: Sì.
1: E lì lui, dicevamo questa cosa dell'infradito, perché appunto.
0: C'era l'infradito.
1: Lui no, quasi tutto sempre scalzo. Lui è arrivato con l'infradito sul palco,
0: comodo.
1: Poi l'ha tolto e poi scalzo.
0: Comodo.
1: Scalzo tutto il tempo. L'estate ci sta.
0: Va bene, ci sta. Io da quando ho detto che il 487-300-200 giocando è il numero della Nazzaro, ma arrivano anche i messaggi del macellaio, degli alimentari sotto casa,
1: sì.
0: del fruttivendolo, signora Nazzaro è pronta la cesta di frutti, sì. Tutti arrivano.
1: Sì, guarda, ha chiamato anche Will Smith che ha detto: ragazzi, tra un po' vi racconto un'offerta per voi, quasi quasi la condivisione.

0: quando si parla di affari arrivo in campo io, signori. Signori?
1: Affarista.
0: Affarista. Allora, parliamo di Will Smith, in realtà in senso lato, perché fa sorridere, ma ve la ricordate quella, la villa di Will, il principe di Bel Air? Famosissimo,
1: come no?
0: Telefilm.
1: Come
0: no? Cioè,
1: come no?
0: Chiaramente non è Will Smith il proprietario, cioè un altro proprietario, ma attenzione, è in vendita, in realtà è in vendita un bel po', non riescono a venderla, e allora hanno deciso di farla, di dare insomma una tagliatina al prezzo.
1: Sì, due. Scontino.
0: Allora, su,
1: costava 29,5 milioni
0: sì.
1: di dollari.
0: Sì.
1: Quindi siamo più o meno sui 28 e qualcosa milioni di euro.
0: Sì.
1: Lo scontino ha buttato giù il tutto a 22,95.
0: Signore, è un'offerta.
1: 95, bada bene, non 90.
0: Poi
1: 90
0: ci deve mettere le spese di notaio e tutto quanto. Però stiamo parlando di una struttura, una villa costruita negli anni 30, quindi ci raccontavamo a microfoni spenti, dovete ristrutturare tutta.
1: Con quei 5 che avanza.
0: Sì, e sì. Che ci fai? Solo il colonnato. Parliamo di una casa di 6.438 metri quadri, 6 camere da letto, 7 bagni, con un atrio sviluppato su due livelli, grandi finestre, sala da pranzo con finestre. Cioè,
1: insomma, quella che finestra.
0: Era, cioè, è la villa che vedevamo insomma in TV.
1: In TV. C'è anche la piscina con giardino, pavimentazioni in pietra, cioè, stiamo facendo i venditori noi della villa, appunto qua.
0: Comunque, villa a prima vista.
1: Questa storia è meravigliosa perché la villa in realtà nasce come casa di famiglia, ha un padrone unico, è una famiglia unica, padrona di questa casa, che utilizzavano e tra l'altro comprarono a suo tempo per 732 mila
0: dollari.
1: Capito
0: Caffarone?
1: Esatto. Poi a un certo punto succede che arriva lì la produzione di questa serie e la villa automaticamente diventa famosa in tutto il mondo, sì, però non riescono a venderla.
0: Non riescono a venderla anche perché parliamo di una villa enorme, cioè 7 camere da letto, 7 camere da letto, insomma, 6 cabine.
1: No, mi preoccupano i 7 bagni.
0: Non
1: è qua vicino Roma.
0: No, 7 bagni, però va bene. Giusto così per chiacchierare, insomma, per quello che accade in giro per il mondo. Allora, 3487-300-200, adesso iniziamo a chiacchierare anche con voi perché, insomma, vi raccontiamo delle notizie molto, molto simpatiche. Ma adesso arriva Doja Cat.
1: Arriva?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, questa era Dedica, l'osservazione della quotidianità come lui sa fare. Sì. Canzone che a me piace molto, parte quando parla poi del Milan, saluto tutti i milanisti alla
2: scuola. Certo.
1: Però insomma, grande, grande artista.
2: Ma che bello il video.
1: Si è sposato.
2: Questo. Si è sposato il 19 di settembre, auguri. Lui,
1: auguri.
2: Loro sono già genitori con questa meravigliosa Valentina Cabassi, meravigliosa moglie, tra l'altro un abito, ti parlo da donna, semplice, liscio di seta, era bellissima. Sì.
1: Io ti parlo da uomo?
2: Sì.
1: Allora, praticamente
2: ha ufficiato
1: Jack La Furia.
2: No, fantastico.
1: Abito giacca color prugna.
2: Sì, ho visto, sobrissimo.
1: Un sacco di battute, a un certo punto si è avvicinato a Ernia e ha detto: "Ma sei sicuro di affidarmi uno dei momenti più importanti della tua vita? Vuol dire prendersi un rischio."
2: Fantastico. Vabbè,
1: Jake è grandissimo. Fata,
2: c'era, tra gli ospiti c'era anche Ercomi, perché lui è il fidanzato della sorella di lei.
1: Tutto e si sono conosciuti grazie a lui. Un concerto dove Ernia non voleva nemmeno andare a questo concerto, perché ha detto:
2: così.
1: "Guarda, ho degli impegni, delle cose." Ercomi ha insistito: "No, devi venire. Alla fine è andato e
2: sì.
1: Track, uno guarda l'altro, l'altro guarda uno. Qualche giorno dopo lei. Senti che sono entrato nel vivo del gossip.
2: Sì, sono interessatissimo.
1: Ha mandato un messaggio a lui su IG.
2: Ah, ha detto, t'ho visto, mi hai guardato. Vabbè, bello, molto interessante.
1: Beh, un bel ragazzo.
2: Se volete ne possiamo disquisire più avanti. Intanto ci fermiamo un attimo, arriva lo spot.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
4: 22.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così. Una ne pensa.

0: Mamma mia, ma la difficoltà di cantare le canzoni di Ray?
1: Ma questa è la nostra canzone. Joy. Questo ritmo, questo mood meraviglioso. No, è difficilissima questa canzone.
0: Già quella precedente, Where is my husband, lei ha questa modalità di cantare velocissima. Sai perché? Me ne sono accorta grazie al mitico Malgioglio,
1: tutto
0: voglio dirlo.
1: Perfilato.
0: Perché lui lo ha fatto notare ieri durante la trasmissione Tale Quale, anzi complimenti al nostro amico Carlo Conti, ha fatto bravissimo ascolti, bellissima trasmissione, e la protagonista dell'imitazione di Ray, che è una bravissima cantante vincitrice tra l'altro tra palco e realtà, quindi artista, ha cantato con questa capacità, proprio come una sorta di scioglilingua. Ecco, Ray è come cantare uno scioglilingua.
1: È difficilissimo.
0: Difficilissimo.
1: Poi oggi c'è questa tecnica tutta terzinata, che è di una difficoltà unica, ma i giovani sono abituati a questa cosa.
0: È vero, parlare
1: è
0: veloce.
1: È un po' quel. Il terzinato si usa molto anche nel rap, nell'hip hop, quello che va adesso. Abbiamo trovato questa notizia, in realtà ce l'ha trovata il nostro Matteo Strada, che lui va
0: a
1: spunciare.
0: No, in realtà l'ho trovata io.
1: L'hai trovata tu? Allora rifaccio.
0: No.
1: La Nazzaro ha trovato questa notizia. In realtà doveva trovare la strada. Vabbè, poi quella è un'altra storia. Il titolo è tornato il Tamagotchi?
0: Sì.
1: Non proprio la risposta.
0: L'ho capita, ma nel senso, vi ricordate il Tamagotchi? Cioè, ragazzi, cioè, notate dove
1: gente
0: tu
1: che non
0: gente che non dormiva per sapere se questo era vivo.
1: No, perché
0: mangiava,
1: poi suonava nel cuore della notte e rischiava di morire. Dove
0: a saperlo, sapevo, insomma, sarebbe stata la mia vita da mamma con Francesco, i primi 3 anni di vita.
1: Okay,
0: però, durante appunto l'ultimo Meta Connect 2026, Mark Zuckerberg, come vogliamo dire, ha presentato questo prodotto che lui ci tiene tantissimo a farcelo trovare per Natale.
1: Sì, l'ha tirato fuori dalla sua tasca.
0: Sì, proprio, eccolo.
1: È un piccolo dispositivo tipo portachiavi. Dentro questo dispositivo vive un animaletto peloso simpaticissimo.
0: Sì.
1: E già lì la gente ha detto no, torniamo a non dormire di notte. E invece cos'è successo? Che lui ha iniziato a dialogare con questo dispositivo,
0: chiaramente dotato di intelligenza artificiale rispetto al nostro Tamagotchi.
1: C'è un pulsante con lettore di impronte digitali posizionati in un angolo di questo dispositivo, e tu puoi istantaneamente chiacchierare come se fosse il tuo migliore amico.
0: Sì, quindi vive da solo, cioè non vi dovete preoccupare di farlo mangiare, dormire. No, lui fa tutto da solo perché è dotato di intelligenza artificiale. A che serve sta cosa? Scusate?
1: A vendere.
0: A vendere. Natale. Certo. Mark ha detto ci tengo come regalo di Natale, va bene, poi ne racconteremo ancora più avanti. Intanto preparatevi, sta arrivando il nostro ospite, però insomma le note sono quelle, chiaramente, di Eminem, lui unico.
1: Yo, lose yourself. Radio 2.
0: Yo.
2: If you had
1: volume.
2: One shot. One opportunity. To seize everything you ever wanted. One moment. Did you capture it?

0: Lose Yourself, Eminem, scritta per 8 Mile, film che se non l'avete visto datevelo a guardare perché merita davvero. Tra l'altro con questo pezzo ha vinto l'Oscar come miglior canzone. Curiosità, il testo è stato scritto durante le pause da set, diciamo, e i manoscritti, i fogli che si vedono in 8 Mile sono proprio quelli lì dove lui prendeva gli appunti,
1: cosiddette barre,
0: perché mentre girava, esatto, mentre girava lavorava anche alla canzone.
1: Vabbè, fantastico.
0: Finito le riprese,
1: fantastico.
0: Ha finito anche la canzone, ha messo insieme le due cose, è arrivato
1: forse la canzone più rappresentativa, insomma, della carriera di sì. Eminem. Allora, per quanto riguarda il Tamagotchi, che tutti noi in realtà chiamiamo Tamagotchi, ma in realtà è Tamagotchi, Gochi,
0: Tamagotchi.
1: Ma in realtà spesso noi
0: Tamagotchi. No,
1: in Italia l'abbiamo sempre detto Tamagotchi.
0: Vabbè, ma noi
1: in
0: Italia facciamo italianizziamo.
1: Vabbè, ci importa. Giustamente dice Elisabetta, si chiama una cretinata assoluta che pensa, mi ricordo,
0: sì,
1: aveva coinvolto anche alcuni adulti che curavano i Tamagotchi dei figli. È vero, vero, è vero, è vero.
0: Senti, posso dire solo una cosa, così chiudiamo il discorso delle case in affitto, perché c'è il messaggio che vince oggi.
1: Stupendo.
0: Vendo casa vicino alla stazione, tre locali, un regionale e un Intercity. Siete fantastici.
1: Questa va bene, ridere. Dai. Arriva Malika Ayan, ospite di Social Club, ma anche di Gino Castaldo.
0: Ieri sera.
1: Grande protagonista della nostra musica e anche dell'ultimo festival di Sanremo, che è arrivata a regalarci una novità. Si intitola Detto tra noi. Sì. So cosa ridi, perché ridi. Sei veramente una brutta persona. Strano che.

0: E siamo tornati a quel pop lì suonato in Australia, il pop australiano che poi ha fatto insomma il giro del mondo grazie soprattutto a questa canzone.
1: E poi tipicamente saltella quello australiano.
0: Eh sì, hanno tutti i brani saltellanti. Io ti do anche
1: marsupio.
0: Corda su sta roba qua. Alle 14:25 minuti.
1: E stai ridendo, Lollo.
0: È arrivato il nostro ospite, ladies and gentlemen.
1: Signore e signori, in traduzione italiana,
0: sì.
1: Selsam.
2: Ciao a tutti.
1: Oh,
0: ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Come
1: Selsam,
0: stai?
1: Bene. Tu lo sai che l'anno scorso io, Julian, per presentarti durante le selezioni Sanremo Giovani, certo, ci facciamo le prove. Ma tu fammi capire, perché ti chiami Selsam?
0: Ma soprattutto, in quanti sbagliano il tuo nome?
2: Allora, tutti sbagliano il nome d'arte, quindi, okay, cioè, nel senso, a me quando lo sbagliano, non è che mica, perché alla fine rido. Il problema di questo nome d'arte è stato, sì, che noi eravamo una band all'inizio di 7 persone.
0: Ok.
2: Dovevamo suonare, noi abbiamo fatto tutti quanti il Visconti, gli ex membri di questa band, e suonavamo alle autogestioni delle varie scuole oppure alle notti bianche,
1: sì.
2: Dovevamo suonare a Righi, uh-huh, e eravamo tutti quanti alla ricerca di un nome disperatamente, e la cosa che è successa è che avevamo il testo di una poesia tedesca del romanticismo, okay, con la traduzione in italiano, e siccome andavano molto di moda i Maneskin, era il primissimo periodo, okay, di Maneskin, okay, era figo una band con un nome strano eccetera, strano, abbiamo detto Selsam e io mi sono condannato a questa Selsam. Cosa
0: sei rimasto Selsam.
1: Vabbè, adesso
0: che tra
1: l'abbiamo
0: l'altro
1: imparato.
0: Ricordo anche a Sanremo Giovani la difficoltà non solo da parte nostra ma anche di qualcuno in televisione a dire il tuo nome, però adesso credo sia ormai entrato in testa a tutti. Beh, no?
2: Ma non lo so, spero, in realtà alcuni fan, cioè tipo l'altra volta mi è capitato, stavo al Pangocciolaio, arriva questo ragazzo che era entrato apposta per chiedermi una foto, mi guarda e mi fa: se non... ci possiamo fare una foto, ti prego, ma sei davvero, e ha continuato a dire dei nomi che io lo sto guardando, ma se
0: allora
2: poi
0: facciamo,
2: una foto, no,
0: facciamo così, per le foto Lollo così,
2: esatto,
0: non ci sbagliamo,
1: bello.
0: Poi per gli autografi,
1: allora dai, okay, facciamo, riavvolgiamo un attimo il nastro. Un anno fa più o meno iniziava la tua avventura a Sanremo Giovani, tu sapevi, noi ti abbiamo conosciuto nel mese di novembre, quel brano Scusa Mamma che ha fatto versare tantissime lacrime a tutte e cuori,
0: tu non sai quanti chili di trucco la signora Nazzaro.
1: Allora tu devi stare proprio calmo,
0: piangevi.
1: Il trucco, io non so neanche cosa vuol dire truccarsi.
0: Ah, è vero, cioè, quel periodo lì non
1: naturale,
0: ti truccare.
1: Cos'è?
0: Sì. Lei si trucca solo quando va a letto, mentre di giorno non lo usa.
1: E comunque lacrime versate di emozione, perché poi è un brano in cui tutte le mamme si, in qualche maniera si riconoscono, e da lì si è entrato nei cuori, non soltanto le mamme ma tanti ragazzi, perché poi il tuo brano è diventato virale sui social.
2: Sì, è stato Scusa Mamma, mi ha regalato tanto, mi continua a regalare tantissimo, perché comunque è uno dei brani più ascoltato tuttora, giornalmente anche, quindi devo dire la verità, arrivare su quel palco lì con una canzone per mamma, penso
0: tanta
2: sia
0: roba,
2: il regalo più bello che io potessi ricevere l'anno scorso. Poi per chi come me, sai, alcuni ragazzi venivano da Amici, da X Factor, io non ho mai fatto niente in televisione, sì, quindi anche avere la possibilità di pensare a mamma durante le esibizioni, per me che sono un ansioso,
0: ti ha dato un riferimento.
2: Ma sì, assolutamente,
1: un riferimento, ma non ti sei emozionato? Cioè io non mi sarei anche emozionato pensando alla mamma che ti guarda, ti ascolta.
0: Beh, l'emozione però io credo, Mani, che ci sia sempre, cioè se tu vuoi trasmettere emozioni devi comunque emozionarti, questo vale per il cantante, per l'attore,
2: sì,
0: per il presentatore, per tutti.
1: Siamo fatti di energia.
0: Io direi, siamo fatti di energia, bellissima, tatuaggio, io direi di ascoltare
1: subito
0: la tua canzone nuova, pronta, si intitola Scandalo al Sole.

0: Scandalo al sole, Selsam, nostro ospite oggi. Stavamo chiacchierando con te, con Lollo, perché allora, in questo pezzo c'è la firma non solo tua ma anche di Martino, quello sì, di Colapesce di Martino.
1: Esatto.
0: Si sono rincontrati in Canada, l'abbiamo ricordato ieri.
2: Toronto.
0: La domanda che la signora subito Nazzaro ti ha fatto qual è?
2: Ah, cioè, se tu puoi confermare che Di Martino è quello con i baffi, sì.
1: Barbona.
2: Finalmente
0: svelato il mistero. E poi
2: bravissimo.
0: C'è anche una parte dei Bunker 44.
1: Esatto, sì, abbiamo coscritto questo brano con Piccolo, Erin e Fares.
2: Che poi, tra l'altro, un brano che il titolo ci ricorda un film Scandalo.
0: 59,
2: sì, esattamente. Scandalo, perché solo ridete perché eravate nati tutti e due.
1: Abbiamo parlato con Julian l'altra volta.
2: Ah, ecco.
1: Ha controllato di quando era il film.
0: Me lo ricordo.
1: E adesso, infatti, di quello fa del 59.
0: Beh, io memorizzo, vi lascio da soli. Me ne vado.
2: Vabbè, no,
0: tra l'altro, voi in comune avete anche un'altra cosa.
2: Certo,
0: me ne vado.
2: Noi siamo, siamo gli unici laziali orgogliosi di raccontare che siamo laziali in Italia, va bene, a parte questo, torna con noi che ci servi. No, al di là di tutto, cioè, ha a che fare comunque con quello che ti lascia l'estate, cioè la passione, sì, la voglia quasi anche che non finisca mai in qualche modo, no?
0: Nonostante adesso insomma il clima è però
2: sì.
1: Ah, io sono un meteoropatico cronico, quindi per me quando finisce l'estate è un momento,
2: una tragedia,
1: veramente pesante. Però diciamo che questa canzone prende un po' spunto dalla fine dell'estate, perché in realtà secondo me alla mia età, soprattutto perché poi tra i 15 e i 19 anni ancora non ci pensano, però alla mia età il finire dell'estate è sinonimo di ritornare un po' più grandi, però quell'essere più grandi a 25 anni come a 26, a 27 ti avvicina sempre di più all'essere adulto.
0: Cioè hai 5 estati per arrivare ai 30.
2: Sì. Beh, crescendo, tu pensa che crescendo...
0: Sì, ma non guardare me, io...
2: Allora, crescendo aumentano le consapevolezze, quando poi arriverai in età che ti renderai conto devi pure pagare l'IVA, ti assicuro che l'estate
0: proprio,
2: ti mancherà ancora di più.
0: Senti, abbiamo detto il calcio, perché comunque il calcio fa parte anche della tua vita, tu giochi nella nazionale italiana cantanti, che ruolo?
1: Difensore centrale,
0: nazionale italiana cantanti che è completamente cambiata rispetto all'asset iniziale, chi è adesso il capitano della squadra?
1: Penso Sal.
0: Sal, capitano.
2: Sì, è Sal.
0: Ok, avete un allenatore che vabbè.
1: Vabbè, Ubaldo. Il grande allenatore nella storia del calcio a mani basse.
0: Che poi è un allenatore che può, volendo, rappresentare tutti gli allenatori italiani.
1: Noi abbiamo chiesto, prima della partita del cuore, di dirci la formazione come la direbbe Allegri.
0: Perfetto.
1: È stato bellissimo.
2: È fantastico. Bellissimo. Allora, prima di salutarci, domanda d'obbligo, saremo giovani quest'anno, che tu rientri assolutamente nell'età e quindi è lecito chiedertelo, no?
0: Perché noi dobbiamo risbagliare il cognome.
2: No, quest'anno nel d'arte. Caso arriviamo preparati, c'è un progetto.
1: Io mi auguro che sì, perché comunque io sono, cioè nel senso, a me la Rai e Sanremo Giovani hanno dato quello che è stato la prima grande occasione della mia vita e ho perso in finale l'anno scorso perché c'erano dei ragazzi fortissimi, Angelica, Nico, Senza Gri, Antonio.
2: Beh, era altissimo il livello l'anno scorso, sì.
1: Cioè, e quindi sono stato felicissimo e ringrazio sempre dell'occasione che mi è stata data. Spero possa risuccedere in futuro.
0: Ma sì.

0: Crociamo le dita.
1: Allora
0: crociamo,
1: noi diciamo a Stefano, Stefano, noi consigliamo, noi consigliamo. Tra l'altro salutiamo anche Niagara, il tuo produttore, e quando vuoi, come si dice, questa è casa tua,
0: questa
1: ma già lo dicono
0: tua,
1: anche altri.
0: Vabbè, beh, capito. Allora questo è il tuo studio. Okay. Va bene?
2: Grazie.
1: Ciao Lollo.
0: Vogliamo bene. Bocca al lupo.
2: Grazie. Ciao.

0: apnea.
1: Bella.
0: Brava però anche tu, cantata.
1: Sì, ma cantavamo insieme. Sì.
0: Allora, no, a me fanno sorridere questi i giornali scandalistici, no?
1: Sì.
0: Oh, colpo di scena, gossip, De Martino fotografato all'ippodromo SNAI di San Siro a Milano,
1: sì,
0: sotto il palco di Emma, segue tutto il concerto. Ma uno non può restare amico di una persona, no, perché
1: è un amico.
0: Perché la gente, come lo vede? Il direttore artistico di Sanremo, okay, e l'artista.
1: No, tra l'altro, siccome abbiamo nominato Stefano De Martino, a proposito di Sanremo Giovani, a breve, insomma, secondo me inizieranno a essere spoilerati un po' di nomi, un po' di, insomma, un po' di canzoni. Sta di fatto che Stefano De Martino lo ha dichiarato: io l'ho invitata Emma a Sanremo. Lei non ha, tra l'altro, lei è un'artista talmente completa che non ha bisogno del mio invito, sa che le porte sono aperte, quindi nel caso in cui volesse, presentasse il brano giusto, secondo
0: ascolto
1: me
0: ascolto il pezzo,
1: ascolto il pezzo, ma è l'invito, immagino l'invito sia aperto a tutti.
0: No, ma si crea il gossip, ecco, anche dove non c'è il gossip.
1: Ma
0: 14
1: però ci sta,
0: e 43
1: lo sappiamo, l'abbiamo raccontato.
0: Cosa?
1: Sanremo è anche a volte, sì, barra soprattutto gossip, cioè senza quello che riguarda lo spettacolo e l'abito e la battuta, cioè è anche quello.
0: Scusa,
1: ma
0: è partita la suoneria?
1: No, non è.
0: Ah, no, è la canzone.
1: No, è Super Powers, signori. Bella, bella.
0: Kasabian! Yeah, yeah.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
4: La spesa intelligente.
5: 2-2. Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: 2-2.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Radio 2 Music Room.

0: Bossa nostra, Gaia, a tutti gli effetti una delle hit, uno dei tormentoni di questa estate, sì. 2026. Io dico ancora questa perché fa caldo.
1: Quindi fa caldo.
0: Andiamo avanti così, anche a dicembre dirò questa.
1: Però è però, anche vero, un attimo effettivamente le temperature si sono date una calmata. Come si dice? Una calmata. Finalmente ti sei calmato, sì. Ecco, sì, si sta un po' meno.
0: In
1: poi
0: tutto
1: meglio,
0: questo,
1: dai.
0: Mentre le temperature qui si calmano, vengono assegnati in Cina i primi diplomi della scuola dei robot. A me piace sempre dire robot, però si dice robot.
1: Sì, è molto interessante questo perché uno pensa che i robot vengono acquistati, costruiti, vengono assemblati, costruiti, pronti.
0: Via.
1: No. No, in realtà vanno a scuola perché a loro viene insegnato tutta una serie di vengono insegnati tutta una serie di mansioni, di movimenti, di informazioni tali da renderli adatti e abili nella vita quotidiana, perché sì. Poi il web è pieno di episodi di robot che impazziscono. Io ho visto l'altro giorno
0: quello che sfilava, l'hai visto che è caduto?
1: Aspetta, quello che è caduto non riusciva a rialzarsi, ma io ne ho visto un altro che stava pulendo casa, è passato un bambino, un signore
0: ha pulito, no, il bambino, no?
1: No, praticamente lo ha leggermente toccato e gli è preso per 5 minuti, ha iniziato, voleva menare il bambino questo robot. Ma sì, no, una roba assurda.
0: Comunque c'è un ciclo di studi della scuola per robot inaugurato a fine giugno appunto in Cina, nella città di Hangzhou. Esatto. E imparano questi robot a svolgere mansioni specifiche, quindi ci sono proprio dei corsi che devono fare e devono superare degli esami.
1: Sì, sono quattro aree specifiche, quindi ci sono compiti tecnici, sanitari, artistici e sportivi, questo per riuscire ad adattare poi il robot in varie situazioni, in vari ambienti.
0: Allora c'è un dato che mi ha fatto venire un po' i brividi, a dir il vero. Secondo Xinhua, la Cina ospita più di 140 produttori di robot umanoidi. Signori, umanoidi. Sì. Nel 2025 il paese ha spedito 14.400 robot umanoidi, pari a circa l'80% di tutti quelli venduti al mondo. Cioè vuol dire che ci sono già in circolazione migliaia di umanoidi.
1: Sì, ma...
0: E mi fa paura se fanno pure i corsi di studio, di aggiornamento. Eccetera.
1: Sì, sono, devo uno per forza avere un aggiornamento continuo. Fa impressione effettivamente 14.000 in tutto il mondo. Dice, ma forse in tutto il mondo non è un grande numero, è enorme.
0: Tantissimi,
1: perché tra un po', ecco, cioè domani arriva l'umanoide della Nazaro, che ha delle fattezze ben specifiche, sì. Comunque voglio dirlo, altrimenti mi offendo
0: con la fascia. Lloyd Williams, questa è Shout.

0: c'è da dire una cosa. Questa è la ola che noi facciamo sempre al nostro ufficio musica, a Lorenzo Lucidi e a tutto il la squadra, il la crew della musica, perché ogni giorno, e grazie a voi, sottolineato dai vostri messaggi al 3487 300 200, ogni giorno ci mette lì nella playlist dei pezzi pazzeschi. Anche questo, ciao, bellissimo.
1: Ogni tanto ci apre dei cassettini il nostro Lorenzo Lucidi, dei cassettini della dei memoria. Ricordi.
0: Sì, senti, so che hai notizie rosa come Malgioglio ieri sera.
1: Malgioglio ieri sera era un bouquet, era meraviglioso.
0: Era un bouquet.
1: Signori, la notizia che tutti aspettavano, si diceva in autunno, finalmente Damiano David, frontman del Måneskin, si sarebbe sposato in Italia, il giorno arrivato ed è oggi.
0: No,
1: si mormora.
0: Oggi.
1: Oh, pomeriggio.
0: Cioè, in questo momento qua.
1: Cioè, non lo so, chiama un attimo, vedi se ti risponde. Allora, oggi si sposeranno a Montalcino, esattamente secondo la DN Kronos, la cerimonia prevista nell'antico palazzo comunale affacciato su Piazza del Popolo nel cuore di Montalcino. Non sono stati resi noti altri dettagli, per esempio sugli abiti degli sposi, sugli allestimenti, sui testimoni, sulla lista degli invitati, anche se sembra che probabilmente arriveranno Victoria De Angelis, vabbè, certo, Thomas, certo, ed Ethan Thor, che sono appunto i componenti del Måneskin,
0: sì,
1: e poi tutta una serie chiaramente di star d'oltreoceano in qualche modo. Dopo la cerimonia la festa proseguirà a Castiglione del Bosco, sempre nel territorio Montalcino, in questo resort immerso tra i vigneti in Val d'Orcia
0: e giù Brunello.
1: Il resort comprende suite, ville private, una spa, una storica cantina, oltre a un ristorante bisteccato
0: anche.
1: Sicuramente, considerando la zona, guidato dallo chef Matteo Temperini. Va bene,
0: che
1: noi
0: salutiamo.
1: Noi siamo in attesa di dettagli, foto, siamo curiosissimi.
0: Io amo leggere i titoli dei giornali o delle agenzie che hanno il dono della sintesi.
1: Certo.
0: Salutiamo gli amici di La Repubblica. Allora, senti, Damiano David e Dove Cameron, oggi le nozze blindate a Montalcino, i fan sperano nella reunion.
1: Ma nella reunione mai.
0: Però letto così, scusa.
1: Secondo me si incontrano per sposarsi.
0: Si incontrano.
1: Loro due almeno.
0: Va
1: poi,
0: bene.
1: Insomma, vedremo.
0: Senti, facciamo un po' di musica?
1: Sì. Anderson .Paak qui su Radio 2 e Good Gay. You

0: pazza.
1: Ti dico Louis Vuitton Cup, top. Dai, te la butto lì, dici sì. Che c'entra con The Colors?
0: E come che c'entra? Ma loro saranno i grandi protagonisti della festa di chiusura.
1: Esatto, mentre il 22, allora il 20, intanto 24-27 Baia di Napoli, c'è questa competizione mondiale straordinaria, il 22 terrazza dell'isola di Nisida, tu pensa a quel posto.
0: Meraviglia.
1: Lì e le note live di Edoardo Bennato, mentre i The Colors, come hai detto, il 27 firmano l'esibizione musicale che accompagnerà appunto la chiusura di questa seconda regata preliminare della Louis Vuitton America's Cup, e lì ragazzi ci sarà da divertirsi, da ballare insieme.
0: Che glamour,
1: a
0: che
1: The
0: bello.
1: Colors.
0: Ho detto glamour, ma si può dire?
1: No, tutti i nomi. Allora qualcuno ci sta bacchettando perché usiamo termini stranieri, giusto? Com'è sì. Che hanno scritto?
0: Per tipo per esempio resort.
1: Resort, è quello.
0: Mica posso dire albergo.
1: Ma anche star, la star,
0: sì,
1: la
0: certo,
1: stella.
0: Star internazionale. Però
1: il resort, scusa, ormai è linguaggio comune.
0: Cioè, perché resort rende l'idea di una struttura alberghiera di livello con camere, piscina.
1: Cioè, fa figo anche. Dove sei andata?
0: All'albergo.
1: Al resort. Senti questa, al resort alle Maldive. Dove sei andata? In albergo alle Maldive. Cioè, suona diverso.
0: No, suona diverso, dai. È anche vero, avete ragione voi, quando certi termini vengono utilizzati.
1: Quello
0: usati anche in maniera esagerata, anche diciamo inutile, però tante volte tanti alberghi sono definiti resort e non lo erano. Ecco,
1: a me dà fastidio. Ce n'è una
0: cosa.
1: Che mi dà fastidio ogni tanto.
0: Quale?
1: Quando si dice ti voglio spoilerare, cioè la mia povera mamma diceva che vuol dire spoilerare, cioè ti voglio anticipare.
0: È vero,
1: quello è un po' forzato, cioè sono dei termini,
0: però
1: un po'...
0: ci sono dei termini ormai che fanno parte del nostro linguaggio, che ci piacciono o no, ed è un linguaggio che appartiene ai nostri figli e noi li ascoltiamo ogni giorno.
1: Dobbiamo fare una puntata su queste cose qua.
0: Sì, esatto, sui termini utilizzati, strautilizzati,
1: a volte impropria,
0: in maniera impropria e da noi detestati. Ecco, potremmo far così, dai, domani facciamo una puntata su questo, quindi potete sfogarvi con noi. Olivia Dino.

0: stiamo parlando di un miliardo di stream di questo album. Infatti,
1: brava, stavamo parlando proprio di questo durante la canzone. Sono dei numeri per Olivia Dean che sono pazzeschi.
0: Un miliardo di stream. L'album che ha quasi un anno è appunto questo Baby Steps che abbiamo appena ascoltato, e tra l'altro è uno dei brani più ascoltati, più amati. In realtà è arrivato un po' dopo, però piano piano si sta facendo strada
1: e continua a crescere nell'airplay. Sì. Questo significa, voi pensate, no? Il sistema della radiofonia italiana moltiplicata per ogni nazione, cioè in ogni nazione del mondo Olivia Dean è uscita e in ogni nazione è nelle posizioni alte, diciamo, delle classifiche di rotazione nelle radio.
0: Dai, parliamo di musica, perché è arrivata questa notizia per i teenager. Sì, di musica stiamo parlando, effettivamente.
1: No, beh, Olivia Dean, c'è un mio amico, si chiama Olivia Dean.
0: È per quello che fa.
1: Campione di kart.
0: Di kart. Esatto. Parliamo di Hilary Duff. Chi non ricorda Hilary Duff, la fantastica protagonista delle nostre, diciamo, noi ragazze più che altro.
1: Voi ragazze.
0: Noi.
1: Disney Channel,
0: io ragazza, era brutto dire io ragazza,
1: nel senso che forse no, per un pubblico più femminile, eccetera.
0: Certo,
1: io ero già lì con i vari Rambo, Will Smith, cose
0: l'uomo tigre, cos'è.
1: Tigre.
0: Comunque, a distanza di esattamente 21 anni dal suo ultimo show in Italia, torna finalmente nel nostro paese con il suo The Lucky Me Tour. Un'unica data, lunedì 10 maggio 2027 all'Unipol Dome di Milano, con una special guest che poi sarà Rebecca Black.
1: Allora, i biglietti, per chi ha le carte di credito, dalle 10 di martedì 29, insomma, andate sulla rete e lì cercate le diverse modalità. Purtroppo sì, ogni volta che lanciamo un tour mondiale c'è un casotto pazzesco che arriva con la vendita, il pre-order, la rivendita, quello che ne acquista abbia detto 4-5 poi li rimette all'asta.
0: Sì.
1: È un casino, ragazzi. Finché non trovano una quadra, lo diciamo sempre, non se ne esce. Comunque, la notizia è questa
0: qua.
1: E
0: che torna, 21 anni, signore, tantissimo. Chiaramente è un'altra Hilary Duff rispetto ai nostri ricordi, però bella, forte, insomma, con una belle novità. E poi dicono che le Spice Girls non possono tornare. Meno male che ogni tanto arrivano questi pezzoni, va? Corazon Espinado, Midolor.

0: Santana insieme a Manà, Corazon Espinado, l'album Supernatural, anni 90, fine anni 90, oltre 30 milioni di dischi venduti e 8 Grammy Awards.
1: Ragazzi, cioè, che numeri.
0: Qualcosa del genere. Ma attenzione signori,
1: sì, dai.
0: Perché è arrivato il momento del rubricone di Manila.
1: Dai, che bel momento.
0: Sento che sì.
1: Ma proprio questo, perché? Ma non avete fiducia. Io faccio altro che condividere con voi notizie che accadono nel mondo. Andiamo in Norvegia, dove un povero signore, lui si chiama Klaus Jostad, a causa di un infortunio
0: è uscito lo smalto dei denti,
1: a causa di un infortunio questo povero signore è stato costretto a farsi la doccia dentro il box doccia con uno sgabello. Avete presente lo sgabello classico dell'IKEA, quello a quattro insomma gambe e tutti i buchi?
0: Beh, un po' tutti gli sgabelli hanno quattro gambe.
1: Ho capito, ma magari che ne so, uno sgabello con un unico
0: quello con
1: gambone,
0: i buchi dove
1: con
0: ti siedi.
1: I buchi dove sì, ti sì, siedi, sì. Ecco, in realtà quello sgabello poi lì che ha deciso poi di rispondere a una serie insomma di commenti che accaduti insomma dopo che questo episodio è diventato virale, semplicemente che quello non sarebbe uno sgabello da utilizzare in una doccia, però il signore aveva quello, l'ha fatto,
0: si è seduto,
1: soltanto che ha avuto un piccolo infortunio.
0: Acqua calda.
1: Cioè, con l'acqua calda, cioè una parte del suo corpo si è inserita in un buco e è rimasto incastrato, poverino. Ma è rimasto incastrato per tutto il periodo della doccia, fino a quando ha pensato bene di spostare l'acqua da calda a fredda. Freddo rimpicciolisce e si è liberato. Sta sentendo male, giuro, non ha inventato, è una storia vera, triste ma vera.
0: Era il rubricone di Manila.
1: Ma vi è piaciuto?
0: Bellissimo.

0: Crystal Waters, 1991, dall'East Coast americana. Pensa che lei, Mani, prima di fare la cantante, era funzionaria governativa e il suo ruolo era quello di emettere mandati di arresto. Poi sì, poi proprio... da lì la passione anche in famiglia per la musica, eccetera, il primo gruppo e...
1: proprio per la serie Cambio Vita.
0: E nel 91
1: divento
0: è uscito
1: una
0: disco.
1: Star, così. Sai, a volte accade.
0: Hai detto star? Una stella.
1: Scusa, divento una stella, sembra che però me ne vado nel firmamento. Nel
0: però
1: star,
0: italiano. Però
1: è italiano, va bene.
0: Va bene.
1: Invece l'abbiamo presentato più o meno nel qualche giorno fa.
0: Sì, sì.
1: Tra l'altro in anteprima abbiamo visto anche il video al TG1. Torna con un nuovo album anche il nostro Cremonini, esattamente il 23 di ottobre arriva il suo nuovo album Amateur. Invece però
0: questo si chiama così, non possiamo
1: quello si chiama
0: amatore.
1: Così amateur, sì, esatto. Okay. E lui in questo primo video che ci regala, tra l'altro, si diletta anche con il sassofono.
0: Come
1: che
0: no?
1: Insomma, ci ha raccontato negli ultimi mesi che ha iniziato a imparare,
0: è venuto da Rosario,
1: è venuto da Rosario col sax, e quindi insomma tutta una serie di video molto simpatici. E c'è niente, abbiamo Paparazzi, la sua novità.
0: Vai, Cesare.
1: Qui.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini, anzi Cesare Cremonini, Paparazzi, la sua canzone, il suono, quello lì come abbiamo detto, fine anni 90, sì. London calling, eccetera. Vabbè, l'ultima canzone di oggi.
2: E l'ultima canzone, siamo arrivati al termine, grazie intanto a tutti voi per averci seguito anche oggi, con grande affetto e simpatia, grazie alla nostra squadra, alla parte tecnica, Riccardo Bruno e Aldo Pantaleoni.
1: Giuseppe Caporale alla visual, grazie.
2: Il nostro Leonardo Carioti che conteggia il nostro countdown, vi lasciamo in compagnia, chiaramente l'informazione del GR. Ciao Giulia, domani.
1: Ciao Mani, ciao. Ciao a tutti.
3: Sono le 15:30.
4: Rai GR2.
5: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Giallo a Salerno, dove nella serata di ieri una ragazza di una ventina d'anni è stata aggredita e accoltellata alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava da sola in strada nel centro storico.
6: È stata dimessa stamattina dall'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno una ragazza di 20 anni che è stata aggredita nella serata di ieri intorno alle 21:30 al largo San Tommaso d'Aquino, una piazza del centro storico della città campana. Secondo quanto accertato dalla polizia, la ragazza è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto che l'ha colpita con un coltello e poi è fuggito lasciandola ferita a terra. La giovane è stata poi vista da un passante che ha chiamato il pronto soccorso. La vittima ha dichiarato di non conoscere il suo assalitore, che è tuttora non identificato e latitante. Giancarlo Rossi, GR2.
5: Ho avuto dei ladri in casa e mi sono difeso. Ho ferito un ladro, non so se è morto. Ho avuto paura, avevo la pistola. Sono le parole pronunciate nella telefonata al 112 domenica notte da Roberto Mollo, il 35.

0: fosse evitato un suicidio nel carcere di Agrigento, a salvare il detenuto che cercava di togliersi la vita impiccandosi alle sbarre della cella, è stato un agente della polizia penitenziaria che lo ha sollevato di peso, impedendo che il cappio potesse provocarne la morte. Una volta liberato, il giovane è stato sottoposto a massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari, che hanno completato le operazioni di rianimazione e disposto il trasporto in ospedale. Parliamo adesso del meteo. In arrivo sull'Italia una perturbazione che porterà tempo instabile nella giornata di domani. Nel weekend comunque tornerà a splendere il sole con temperature massime fra 2 e 4 gradi superiori alle medie del periodo. Sono previsti rovesci locali sul nord-est e più diffusi sul versante adriatico centrale. Siamo allo sport. Formula 1 in Azerbaijan. Russell su Mercedes è stato il più veloce anche nelle seconde prove libere, davanti a Kimi Antonelli e a Verstappen. Tennis, Billie Jean King Cup, quarti di finale, l'Italia contro la Cina, dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto contro Zhang, ora in campo Jasmine Paolini che affronta la Zheng. Primo set per l'azzurra, parità fra le due nel secondo. Per il calcio, domani sera all'Olimpico l'Italia contro il Belgio nella prima gara di Nations League.
1: Il Belgio è ripartito da Mark Van Bommel, olandese, ex centrocampista, passato anche dal Milan, eppure il mondiale, giocato sul filo del rasoio con Rudy Garcia in panchina, non è stato un fallimento. Il Belgio ha deluso nel girone, ha rischiato con il Senegal, ma è stato battuto ai quarti dalla Spagna solo all'88esimo per un gol di Merino su un tiro respinto male da Lammens, che aveva preso il posto di Courtois acciaccato, e la sostituzione è stata poi discussa. Courtois ha deciso di saltare la Nations League. Tra i convocati ci sono 6 giocatori di Serie A. Diego Moreira per ora è il miglior acquisto del Milan, c'è anche Lukaku ripartito dal Fenerbahce. È una nazionale che tenta di aprire un nuovo periodo luminoso. Come l'Italia, l'Olimpico si prepara. Non da tutto esaurito per ora, sono stati venduti 32.000 biglietti. Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR2.
0: Lo spettacolo torna Doc nelle tue mani, la quarta stagione della serie TV, andrà in onda dal 1 ottobre su Rai 1 con 2 episodi per 8 serate e su Rai Play. Protagonista Luca Argentero, che abbiamo intervistato.
2: Doc, sono felicissima che sei tornato.
3: Cosa c'è di lei in Andrea Fanti, in Doc?
4: Intanto c'è un bel pezzo di vita, perché sono parecchi anni e ci siamo regalati tante cose. Ci accomuna un po' di piacere nello stare assieme alle persone.
3: Ed è un personaggio molto riconoscibile e molto amato.
4: Sì, devo dire che ha scatenato un'ondata di affetto e continua questo affetto. Lo sento tutti i giorni per strada.
5: Cos'è successo qui?
3: La sua vita e il suo lavoro cambiano.
4: La vita cambia drasticamente perché ha dato quasi tutto ormai. Da un punto di vista professionale trova un reparto molto cambiato e in tutta questa quarta stagione proverà a ricreare un pochino di quell'ambiente che invece era per lui un po' più familiare.
3: C'è una new entry che è sua moglie. Cos'è cambiato sul set?
4: Non era una novità per me trovare Cristina sul set. Era una novità trovarla su un progetto in cui io sono coinvolto da così tanto tempo in modo così profondo. Sapendo che il suo personaggio è un personaggio così chiave per questa stagione, ero molto in tensione e forse lo era anche lei, ma devo dire che sono molto soddisfatto.
3: Francesca Cosentino, GR2.
0: La musica con l'artist director Honor, che le verrà assegnato nella cerimonia del 27 settembre. Taylor Swift diventa l'artista più premiata nella storia del Video Music Awards, un riconoscimento che le arriva non in qualità di cantante ma di regista. Nella sua carriera Swift ha diretto diversi video e il premio è destinato a chi, da dietro la telecamera, ha saputo ampliare le possibilità narrative dei videoclip. Per Swift è la vittoria numero 31, dietro di lei Beyoncé con 30. La linea adesso va a casa Radio 2, la prossima edizione del GR alle 19.30.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

locali, bilocali, trilocali, quadrilocali, in centro, in periferia, la casa come luogo dove abitare o investimento? Ma oggi il mattone è ancora un investimento? Ed è arrivato il momento, in questo periodo storico, di comprare oppure di vendere? Ecco, tutte queste domande ci darà sicuramente una risposta un investitore immobiliare molto conosciuto, molto apprezzato anche sul web. Quindi rimanete con noi qui, Casa Radio 2.

scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Che bella vita qui a Casa Radio 2, e oggi è venuto a trovarci
1: Massimo Pepicello, investitore immobiliare.
0: Oh, buongiorno, buon pomeriggio Massimo.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, oggi parliamo di case. Una delle prime domande che mi viene da porti è appunto: chi investe nelle case oggi in Italia? Sono ancora la famiglia, no, che in qualche modo compra la prima casa, o sono solamente investitori?
1: Secondo me la seconda, più investitori.
0: Sono più investitori.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ma perché c'è una grande difficoltà a poter acquistare oggi?
1: Sì, comunque l'accesso al credito, l'accesso ai mutui comunque non è semplicissimo per tutti, quindi...
0: Tanto più per i ragazzi giovani, diciamo.
1: Assolutamente, il lavoro non è quello che è, i stipendi sono quelli che sono, quindi diciamo che è un business per chi già ha soldi, diciamo, dai. Non è per tutti.
0: Quindi sicuramente oggi più affitti e meno acquisti.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Senti, qual è l'errore numero uno che vedi da chi compra la prima casa, chi, ecco, che può permettersi di comprare la prima casa come investimento e pensa: tanto il mattone non tradisce mai?
1: È una vecchia...
0: Perché c'è questo concetto italiano, eh? Noi siamo diciamo nel mondo tra i, diciamo, i più, c'è il più numero, l'alto più numero di proprietari di case,
1: è
0: perché
1: vero,
0: spesso
1: vero.
0: In altri paesi si affitta.
1: Sì.
0: Invece noi teniamo molto ad avere la casa di proprietà.
1: Sì, diciamo che l'italiano hanno fatto delle statistiche europee e la nazione che ha più è più proprietaria di case.
0: Esatto.
1: Non mi chiedere perché, non lo so perché, ma è così. Fatto sta che il mattone funziona sempre, non tradisce mai a rispetto di altri investimenti. Non è sempre facile scegliere l'immobile giusto.
0: Certo, il luogo giusto, la zona giusta.
1: La zona non è proprio una passeggiata. Però diciamo che se uno ci si mette e si affida a consulenti o investitori, diciamo che è più facile arrivare all'obiettivo.
0: Se tu oggi avessi 100.000 euro, mettiamo così, dove li metteresti? Cioè un piccolo bilocale, in periferia, oppure in una zona universitaria? Certo, adesso abbiamo detto una cifra a caso, ma oggi 100.000 euro, soprattutto nelle grandi città, forse ci compri un garage, ecco, mi viene da pensare. Però diciamo, senza avere a disposizione
1: grandi capitali.
0: Cifre, esatto, in cosa tu vedi l'investimento?
1: Io, se posso dire la mia, faccio 15 anni questo lavoro, preferisco più una metratura più piccola ma una posizione più centrale che una metratura più ampia e una posizione più periferica, perché questo mi permette di far girare più volte durante i decenni l'immobile, non tenere una famiglia,
0: perché ne hai certezza.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Ci sono delle zone, chiaramente, come il centro storico, che ormai sono dichiaratamente, no, zone di un certo livello, difficilmente
1: sì.
0: cadranno nel degrado.
1: Assolutamente.
0: Però è anche vero che si può rischiare, perché ci sono zone che magari fino all'altro giorno non erano particolarmente in, diciamo così, eppure poi sono esplose.
1: Sì, allora un consiglio che posso dare è quello di guardare dove nasceranno dei nuovi poli, quindi nuovi
0: certo.
1: poli universitari, metro, stazioni, grossi centri commerciali, quindi questo è un punto di riferimento per dire: ok, voglio puntare in quella zona, ma cosa faranno in quella zona? C'è uno sviluppo, c'è un progetto che da qui a 5 anni faranno qualcosa o no? Perché se non faranno nulla, difficilmente quella zona esploderà.
0: Certo.
1: Se invece c'è un
0: oppure
1: piccolo
0: magari
1: progetto...
0: passerà ancora molto molto tempo.
1: Esatto,
0: se invece
1: esatto.
0: diciamo che c'è già qualcosa di concreto,
1: una nuova linea della metro, un complesso, una nuova stazione, una università, quindi qualcosa di concreto,
0: certo.
1: perché è inutile che se domani vogliamo ripulire una zona che non è stata sempre così ben vista, ma finché poi si pulisce del tutto passano magari 10 anni, 20 anni,
0: certo.
1: tu hai comprato l'immobile ed è sempre quella valutazione lì che rimane. Purtroppo.
0: Invece quando ci sono dei progetti vuol dire che c'è già una volontà da parte del comune di ristrutturare, cioè di mettere mano in quella zona e di farla crescere.
1: Assolutamente.
0: Quindi comunque
1: sì.
0: tu mi dici, indipendentemente anche dal portafogli, è più conveniente acquistare piccoli immobili, piccoli appartamenti piuttosto che grandi appartamenti, perché fruttano di più.
1: Fruttano di più, e poi i dati ci dicono che purtroppo i giovani non fanno più i figli di una volta. quindi certo. le grandi case con 3-4
0: camere da letto
1: non servono più, nessuno fa più figli
0: giustamente,
1: non servono più, quindi per assurdo valgono più 5 appartamentini piccoli che uno grande che fa la metratura dell'appartamento. Quindi
0: qual è la metratura media, diciamo quella giusta secondo te?
1: Diciamo con 30-40 metri quadri.
0: 30-40 metri quadri?
1: È un bilocalino in centro, hai la spesa giusta, è un buon ritorno sull'investimento, secondo me sì.
0: 30, io pensavo, non so, 80-90 metri quadri.
1: 80-90 metri quadri in Milano.
0: Ma 30-40 però dove ci vivi da solo?
1: Una coppia, un singolo, una coppia ci viene tranquilla.
0: Un domani che
1: vuoi andare via, lo affitti in 2-3 giorni.
0: Universitari, certo.
1: Ma veramente la tempistica di affitto di questi appartamentini qua, ma è veramente 1-2 giorni, ma non sto scherzando.
0: C'è una richiesta
1: incredibile.
0: Però la richiesta è di ragazzi molto molto giovani, sì. Universitari.
1: Assolutamente lavoratori trasfertisti che magari l'azienda li manda da Roma a fare un anno a Milano.
0: Sì, fanno e 3 giorni alla settimana, poi ritornano a casa e quindi giusto un appoggio.
1: Esatto.
0: Hai capito? 30-40 metri quadri.
1: Assolutamente sì. Si può partire con poco.
0: Noi comunque di Casa Radio 2 non siamo né in vendita né in affitto. Ci vediamo tra pochissimo.

0: David Bowie, Under Pressure, che è un po' insomma la nostra situazione emotiva di questo periodo storico. Allora, Massimo, stavamo appunto parlando, mi dicevi che il taglio, diciamo, più gettonato sono i 30-40 metri quadri, ovviamente sì. Con diciamo un cliente universitario, ragazzo giovane, oppure giovane. Chi per qualche motivo è in trasferta in un'altra città, un professionista, quindi ha bisogno di un appoggio, non necessariamente di una, diciamo, di una casa più ampia.
1: Più grande.
0: Però le coppie, ecco, le coppie che decidono di andare a vivere insieme, le coppie giovani, qual è la metratura?
1: Le coppie, ma perché sceglie la donna, ecco perché vogliono il trilocale.
0: Il trilocale,
1: vogliono,
0: quindi
1: trilocale. Due camere da letto e la zona pranzo, zona living, quindi
0: certo,
1: il soggiorno.
0: Te lo dico io perché voglio due camere da letto, perché almeno se si litiga prende e va a dormire in un'altra
1: ottima
0: camera.
1: Osservazione.
0: Scusa, senti, oggi ristrutturare conviene ancora? Cioè, quanto devi spendere effettivamente per aumentare il valore di quell'immobile, di quell'appartamento?
1: Allora, diciamo che se devi tenerti l'immobile per X anni conviene ristrutturare.
0: Certo.
1: Perché anche per un domani che poi lo vuoi rivendere, comunque la casa ha preso un valore. Non ti nego che però i prezzi di ristrutturazione negli ultimi 10 anni, quindi
0: sono salite le stelle
1: anche quelle, post 110, sono saliti di tanto. Quindi non è una spesa indifferente, non è rifaccio casa, prendo 10-20 mila euro.
0: No, qua a Milano si aggira su al metro quadro 1200, 1300, 1400, anche 1500,
1: esatto.
0: Stando senza far richieste, no?
1: Senza,
0: ecco, di materiali.
1: Senza grosse, esatto.
0: Però, ecco, se l'appartamento è tuo, l'immobile è tuo, comunque anche affittare un immobile ben ristrutturato ovviamente poi incide anche sulla richiesta mensile, no?
1: Puoi chiedere un affitto più alto, la gente arriva gente un po' più, tra virgolette, bellina, passami il termine, nel senso che se ho una casa della nonna che non so cosa farmene e la metto in affitto arriva un certo tipo di target di personaggi.
0: No, perché a me diverte molto, è una, diciamo, un settore che mi piace tantissimo, quindi ogni tanto per curiosità mi metto lì a spulciare,
1: guarda un po' in giro.
0: Le case in affitto, le case in vendita, e le case in affitto io mi rendo conto che chiedono a volte delle cifre assurde, veramente assurde, e oltre alla metratura molto limitata, ma proprio veramente col centrino della nonna.
1: Esatto.
0: Il mobile di Chip and Dale, qualcuno se le ricorderà, degli anni 60, cioè proprio non c'è neanche il, diciamo, desiderio di rendere, peraltro poi dico sempre io, comunque il proprietario, cioè se fa un intervento sulla casa
1: rimane lui perché
0: è casa sua.
1: Chiaro.
0: Non è casa altrui. Senti, quali sono i tre interventi che aumentano sicuramente di valore, no, maggiormente una casa?
1: Allora, sicuramente il primo è il bagno. Sul podio bagno,
0: che anche quello
1: numero
0: uno tra i più costosi,
1: esatto.
0: Mi viene da dire,
1: una casa anni 60, già solo che ristrutturiamo il bagno già un po' cambia la percezione,
0: certo,
1: di quella casa lì.
0: Poi guarda, io un concetto che per me i bagni sono delle stanze, una volta sai il bagno dovevi tenerlo chiuso, non si doveva vedere perché il bagno, no, si nasconde,
1: sì.
0: Invece per me deve essere una stanza anche quella, deve essere piacevole da vedere.
1: Vero.
0: Però insomma comunque il bagno, ok,
1: bagno. Se abbiamo budget, bagno e cucina, quindi
0: certo,
1: facciamo la combo. E
0: piastrella sì, piastrella no.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, piastrella.
0: Sei veramente?
1: Sì,
0: no,
1: sì, sì, sì.
0: No, dai, basta piastrelle. Dopo 10 anni subito, immediatamente diventano vecchie, retro.
1: Ma ora è ritornato il marmo. Quindi
0: sì, delicatissimo. Però
1: per altri 50
0: pensa a una casa
1: anni
0: da affittare con il marmo che è delicatissimo, che assorbe la qualunque cosa. Vabbè.
1: Per altri 50
0: comunque
1: anni.
0: Cucina.
1: Bagno. E poi se ho budget faccio la combo e faccio tutto l'appartamento. Quindi
0: Già tutto,
1: non c'è la terza.
0: Cioè per tutto l'appartamento, che cosa intendi? Pavimenti?
1: Sì, pavimenti, porte, sono le cose.
0: Allora
1: che
0: è tutta la ristrutturazione. Però dai, diciamo che forse
1: bagno,
0: cucina e gli infissi, dai.
1: E sì, gli
0: quelli
1: infissi barra pavimento sono quelli che danno un po' più.
0: Ho capito, ci metti pure il pavimento, noi abbiamo cambiato completamente, abbiamo ristrutturato tutta casa.
1: Ma non posso tenere la graniglia della nonna di.
0: Ma guarda che a Milano va di moda, è ritornata di moda la graniglia.
1: Lo so, però noi giovani.
0: Ma chi l'ha invitato? No, ma perdonatemi. Guarda che invece la graniglia è ritornata di moda nelle case a Milano. Anzi, c'è una riscoperta, okay. Proprio si tende quando anche perché ci sono delle graniglie,
1: sì,
0: meravigliose,
1: sono,
0: bellissime.
1: C'è graniglie e graniglie,
0: esatto,
1: non
0: tenute
1: tutte
0: bene, le cementine pazzesche,
1: esatto.
0: Quindi c'è un ritorno. Comunque, tu hai visto 1000 case sicuramente, anzi non te lo chiedo, ma tu lo sai realmente quante case hai visto nella tua.
1: Penso più di 1000. comprate più di 2-300 viste.
0: Ah, 2-300? Comprate poi rivendute, chiaramente, no? Sì. Adesso non vogliamo farti contenta.
1: Facendo quello di lavoro.
0: Senti, ecco, qual è il campanello d'allarme che ti fa dire subito da qui scappo, non comprerò assolutamente mai?
1: Sembrerà strano, ma non bisogna neanche entrare in casa.
0: In che senso?
1: Già solo dal citofono si capisce che tipo di casa o che tipo di contesto avrò una volta varcata
0: dal citofono
1: la porta, il portone d'ingresso. Perché il citofono è già un primo biglietto da visita del palazzo. Quindi se nel palazzo ci abita gente normale, non troverai segni, scotch, il campanello mancante.
0: Gente normale, meraviglio. Non so che tu cosa hai intendato per la normalità. Gente, però gente che ci tiene.
1: Esattamente,
0: ecco.
1: Esattamente.
0: Quindi il citofono.
1: Quando
0: certo.
1: Si va in contesti dove magari metà stabile è affittato, metà stabile è di proprietà, che ci abitano proprio i proprietari, vedi già che la differenza è diversa rispetto a che ci abitano tutti solo i proprietari, perché il contesto è diverso, ci tengono di più, l'ascensore non appoggiano la porta, non la sbattono perché tanto dicono non è mia, ci pago l'affitto.
0: Certo.
1: Quindi, sono due contesti diversi e già dal citofono si capisce. Poi una volta che si entra dentro, già il contesto delle scale, se sono tutte grattate, graffiate,
0: insomma, certo, se l'immobile è ben tenuto, chiaramente ti fa capire che
1: ci già sono le persone che ci abitano è diverso, sono diverse che quando trovi un po' sì. anormale, diciamo così.
0: Quindi diciamo che quello è il primo,
1: sì,
0: diciamo,
1: quello è
0: il primo impatto
1: è
0: ti
1: quello.
0: Dice già, ti racconta un po' la casa, la situazione. Perché quando compri o vendi un appartamento, in realtà tu vendi anche l'immobile, anche le persone,
1: esatto.
0: Ovviamente i tuoi vicini, quelli che saranno poi i tuoi vicini.
1: Esatto, nell'annuncio sui vari portali immobiliari, gli agenti immobiliari fanno vedere solo le foto della casa all'interno.
0: Certo.
1: Ma la casa all'interno può essere nuovissima, bellissima, ma se poi quando arrivi
0: però
1: arrivo
0: in
1: lì,
0: un contesto poi decadente.
1: Bravi, la via è brutta, è buia.
0: Ti cambia, è vero. Quindi diciamolo, perché non mettete le foto dell'immobile, della via, della zona un po'? Furbacchioni. Senti, velocemente, perché qua il tempo proprio sta volando. Ricordi la tua prima operazione immobiliare?
1: Sì, comprai un bilocale con un fantastico affaccio su Ferrovia.
0: No, vabbè, dai, però insomma dopo quel tempo sei migliorato, mi pare.
1: Perché una volta cercavo gli immobili in base al prezzo, quindi mettevo certo. In ordine di prezzo, quelle costavano di meno, però hanno anche meno,
0: certo, ovviamente.
1: Quindi vado lì, vedo questo immobile qui, affaccio Ferrovia, dico no, ma lo posso vendere. Ho fatto di moltissima difficoltà una volta ristrutturato, anche avendolo fatto bellissimo,
0: certo.
1: Ma alla fine sono riuscito a venderlo e trarre un piccolo guadagno, però era la prima.
0: Era la prima,
1: era esperienza.
0: Sì, esatto, si impara. Senti, Massimo, veramente grazie di essere stato qui con noi, spero che tornerai a trovarci.
1: Grazie
0: raccontandoci
1: mille.
0: Insomma un po' l'andazzo, come sta girando l'immobiliare oggi in Italia. Speriamo che insomma si fermi un attimo,
1: speriamo,
0: il costo medio è piuttosto alto, ma noi ci vediamo, ci sentiamo domani sempre qui a casa Radio 2. Ciao. Radio 2.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: 2-2.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: 2-2.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sono le 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: questa è Lenoir Casalegno, sono le ore 16, nelle prossime due ore sarete in compagnia di Generazione Radio 2, Marti Colucci, Federico Vespa.
1: Come stai?
0: Molto bene, molto. Siamo da soli?
1: No, perché c'è collegata la tropea, la signorina che sta prendendo il sole.
0: Camilla Ferranti.
2: Ma quale sole? Cosa devo fare? Devo battere le mani per attirare la vostra attenzione. No, ciao ragazzi.
1: Cioè, sempre nei nostri cuori, tesoro.
0: Aspettavamo il tuo colpo di tosse come ieri. Ci sono anch'io.
2: No, io ci sono, come un satellite, ma sono sopra di voi, vi vedo. Vi vedo, sono un occhio presente. Sì, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, Camilla. Ricordiamo Camilla Tropea, io Federico da Roma.
1: Da Roma, esatto.
0: Però trasmettiamo sempre all'unisono, no? Come si direbbero quelli bravi.
1: È chiaro, ragazzi, che mica stiamo pettinando le bambole qui, eh.
0: Più o meno. Più o meno.
2: Stiamo asciugando gli scogli con il phon.
1: Oggi mi sono reso conto che sta veramente l'estate è un lontano ricordo, ci sono soltanto 25 gradi che per me sono pochissimi.
0: Sì, ricordiamo Federico ama l'estate come pochi, anche come il caldo è ormai andato.
1: 35, i 40 magari 9, 35.
2: E invece io odio l'estate per queste temperature elevate e la mia è diventata una terapia d'urto, capito? Quindi fino alla fine, fino all'ultimo giorno di sole mi mandano in giro tra mari e monti.
0: Vabbè, beata te. Beata te. A proposito di mari e monti parleremo di territorio come sempre qui a Generazione Radio 2, in particolare di moda, apriamo con la moda, ma non subito, fra poco.
1: Subito, fra poco, io ho una chicca poi da dire,
0: sì?
1: Sulla moda.
0: Sulla moda, attenzione, allora suspense. Intanto la musica, dito nella piaga, Miss Italia, torniamo fra poco.

0: Christmas. Mi piacque molto con Che fastidio di Tiene una piaga, mi piace anche molto questa Miss Italia, qui su Rai Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti e il brutto anatroccolo Federico Vespa.
1: Non è vero, guarda, non è assolutamente vero, anzi devo dire,
2: scusate, vogliamo dici
1: no, siccome siamo visibili anche sul canale 202 del digitale terrestre, sì, qui a Generazione Radio 2, molti messaggi arrivano proprio a contemplare la beltà di Federico Vespa, quindi non è assolutamente vero quello che dici.
0: Ma adesso sì, no, ma perché credo che Barti abbia cioè io ho un debito con Barti, quindi in qualche modo
1: ma no, non li scrivo,
0: non
1: io
0: l'ho pagato, ve lo giuro.
1: Non li scrivo io i messaggi, però
0: la beltà.
2: Ma come mai avete questo momento venesio voi due, cioè che vi è successo?
1: Ci sentiamo soli Camilla,
2: ecco. Vogliamo fare invece complimenti a una bellezza vera che è la nuova Miss Italia, a proposito 2026, Sara Rizzè, che è stata appena eletta.
1: È vero, vero.
2: Di nascita, ligure di adozione, soprattutto una campionessa del nuoto artistico, capito?
1: Ah, bellissima e bravissima, complimenti, fatto bene a ricordarcelo Camilla. A proposito di Miss Italia, Miss Italia spesso si sposa anche con l'idea di moda, di passerella, e come non citare anche la Fashion Week che è iniziata martedì 22 settembre a Milano e si concluderà il 28 di settembre. Perché parliamo di Fashion Week? Perché è un evento che parla non solo di moda, ma secondo anche i dati di Confcommercio ha un forte impatto economico, perché l'indotto turistico supera circa i 219 milioni di euro ogni volta che c'è la Fashion Week.
0: Roba,
1: quindi, un'attività del nostro territorio di cui andiamo fieri e vogliamo parlare. Quindi parliamo di moda? Vi va?
0: Sì, certo.
2: Parliamo di moda.
1: Prego.
2: Chi è fashion addicted di voi ragazzi? Questo è un po' fashion.
0: What is this
1: fashion addicted?
2: Fashion addicted, cioè che siete, come dire, amate comunque vestirvi in un certo modo, essere attenti alle mode del momento, cioè magari non la seguite la lettera, però quei tre pezzi che vanno nella stagione poi li andate a cercare, o no?
0: Sì, assolutamente sì, anche se il mio look è, come si dice, casual, cioè nel senso né troppo sportivo né troppo elegante.
1: Sì, una via di mezzo.
0: Una via di mezzo, guardate qua.
1: Diciamo la fashion addict tra noi tre sicuramente sei tu, Cami.
2: Ma per quale ragione? Ma non è vero?
1: Io ho
2: visto, mi trovate fashion addict?
1: Io ho visto l'armadio di Camilla Ferranti e ragazzi, cioè potrebbe vestire tutta la Fashion Week di Milano.
0: Vabbè, questo
1: è pazzesca.
0: Questo però è comune a molte donne. Come si vede sta scarpa, Cami?
2: Le scarpe sono state un mio vezzo per molto molto tempo, per tanto tempo. Poi sai, però c'è stata la fortuna che adesso sono nati anche tanti, e questo è un po' un nuovo modo di fare moda, tanti siti che riutilizzano le cose vecchie di abbigliamento che hai, le puoi rivendere, quindi velocemente fai acquisti e rivendi, insomma fai circolare la moda in una maniera diversa.
1: Ti senti meno in colpa, abbiamo capito, ti senti meno in colpa ad acquistare perché puoi rivendere, diciamo.
2: Esatto.
1: Senti, parlando di moda, allora io vorrei aprire questo argomento di puntata, cioè noi vorremmo aprire questo argomento di puntata con gli ascoltatori di Generazione Radio 2, ovvero il capo d'abbigliamento che ogni volta che fate l'armadio poi non riuscite mai a buttare e che magari non indossate neanche.
0: Certo, infatti ce n'è uno che non indosso.
1: Quale?
0: Io ho un giubbotto di una nota marca americana, di cui ovviamente non faccio il nome, che comprai quando facevo la seconda media.
1: Sì.
0: E ce l'ho ancora e mi va ancora.
1: E non lo indossi però.
0: Raramente.
1: Raramente. Tu Camilla?
2: Io ho un cappotto che comprai un po' di anni fa, e tanti anni fa ormai, ed è lì, e tutte le stagioni è lì, l'ho anche un po' rimodernizzato, non ho il coraggio di buttarlo perché lo pagai anche solamente parlando, sta lì, mi guarda, prima o poi troverò il modo di metterlo.
0: Ah no, secondo liceo facevano seconda media, scusate.
1: Allora dai, chiediamo a voi ascoltatori di Generazione Radio 2, qual è il vostro capo d'abbigliamento che puntualmente non riuscite a buttare e che non riuscite neanche a indossare. 348 7 300 200.

0: Surfaces, Sunday Best, 16:11, Generazione Radio 2, parti con Luci, Federico Vespa, Camilla Ferranti, in diretta da Tropea, ma questo non ci scoraggia nel parlare di moda. Abbiamo citato appunto la Fashion Week di Milano che si concluderà il 28 di settembre. Dici, Fede?
1: No, guardavo questa camicia nera, molto bella, con i bottoni altrettanto neri, la maglietta nera, i jeans neri strappati, belli anche questi.
0: Sì.
1: Tutto noir. Tutto mi piace molto questa moda di Barti.
0: Grazie, Barti, Fede. Io. Fede è uno dei pochi, mi fai complimenti per come vesto. Grazie, amico mio.
1: Non ci avesco niente.
0: No, nel senso, credo di vestirmi normalmente, quindi ti ringrazio, amico
1: mio. Figurati, amico.
0: Allora, stiamo parlando appunto di moda, Camilla, e stiamo chiedendo agli ascoltatori qual è il capo d'abbigliamento che resiste nel tempo, nel vostro armadio, che magari non riuscite né a indossare, ma tanto meno, insomma, a gettar via.
1: Esatto.
0: Abbiamo diversi vocali, ne sentiamo uno? Vado.
2: Sì. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Io ho dei jeans che non indosso perché non mi vanno bene, ma che ritengo lì perché prima o poi ce la farò.
0: Brava.
2: Ciao,
3: giusto,
2: da Barbara.
3: Brava.
1: Oh, questa
3: brava,
1: è un'ottima sentire, ragazzi.
3: Questa dei jeans è una parentesi infinita perché ogni anno i jeans cambiano modello.
0: È vero.
3: Quindi sono stati 2 anni gli skinny, parlo per le donne, per esempio gli skinny, poi dopo sono andati larghissimi, poi sono andati poi friend, poi a vita bassa, a vita alta, a vita centrale, a vita media. Quindi praticamente noi donne abbiamo occupato l'armadio di 400 jeans diversi. Sapete qual è il punto?
0: Qual è?
3: Che secondo me non bisogna buttarli, perché tanto la moda è ciclica, ritorna tutto, è inutile. Se il peso ce lo consente, possiamo reindossare.
1: E allora ricordatevi una cosa, che il muscolo pesa 4 volte più del grasso, quindi la verità è che la bilancia non è veritiera, ma è se siete dimagriti, lo vedete dai vestiti, ragazzi.
0: Ecco.
1: Donna la bilancia.
0: La bilancia. Fra poco parleremo anche di un nuovo materiale che ha sviluppato un'azienda italiana 100% biodegradabile.

0: pomeriggio, questo era Talk It Over, generazione Radio 2. Stiamo parlando, ragazzi, di moda, perché il 22 settembre si è riaperta la Milano Fashion Week e la settimana della moda che determina poi quelle che saranno le collezioni il prossimo autunno-inverno. Tantissimi turisti, Milano che si ricopre di nuovo di caos, quindi salutiamo anche i nostri amici milanesi.
1: Milano è un bel delirio,
0: un bel delirio.
1: Sì, confermo. Allora,
0: immagino di sì.
1: Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori il capo d'abbigliamento che, come noi, non riuscite a buttare, che magari non riuscite neanche a indossare. Tanti vocali, vogliamo sentirne alcuni? Che
2: dite? Partiamo!
1: Sentiamo chi è.
3: Io non so se capita anche ad altre persone, ma io ho l'armadio pieno di cose che dico, vabbè, tanto poi dimagrisco e me la metto. E restano lì, come dire, intonse. E quindi così, per cui insomma poi finisco sempre per mettermi le solite quattro cose
1: vero.
3: Tutto l'armadio mi guarda e dice, ma che stai a fare? Massimiliano da Roma.
1: Certo.
0: Già, Massimiliano, posso dire una cosa? Non è che sono le intonse, sono lì che ti guardano, che ogni volta che apri l'armadio ti ricordano il buon proposito dell'anno.
1: Esatto, però motivazione, la motivazione.
0: Certo, sì.
1: Altro vocale, chi è?
4: Ho tenuto nell'armadio per 30 anni una tuta da sci di quando ero giovane.
1: Sì.
4: La tenevo nonostante non ci potessi neanche provare a entrarci.
1: Sì.
4: Poi mi sono deciso a buttarla e ho perso 20 kg rimpiango di averla buttata perché mi farebbe comodo.
1: Certo.
4: Simone da Parma.
1: Ma è sempre così. Sai, quando decidi di buttare una cosa, poi ti viene in mente esattamente l'oggetto, il capo di abbigliamento, in questo caso, che tu hai buttato dopo anni che lo tenevi lì.
2: Però poi se si riesce a raggiungere il traguardo ti dispiace, no? 20 kg sono tanti, ragazzi.
1: 20 kg, sì.
0: Accidenti, esatto. È un'altra persona.
1: Un'altra persona. Sì. Allora, ragazzi, stiamo parlando di questa società napoletana che sta sviluppando questo nuovo materiale biodegradabile al 100%, BioBased. Come funziona? Si tratta di una nanocellulosa batterica ottenuta grazie a un processo di fermentazione. Praticamente i batteri producono una rete di fibre di cellulosa che può essere trasformata in un materiale simile alla pelle. È incredibile. Ah, quindi dai batteri si produrrà i tessuti.
2: Che però non è
0: come
2: pelle.
0: Come il gorgonzola.
1: No, col gorgonzola? No, magari.
2: Ma mo che c'entra gorgonzola?
0: Sto parlando di muffe. Sto parlando perché di muffe e batteri.
1: Certo.
0: Un po' così poi si creano delle cose buone. Ma ragazzi!
1: No, è un'idea! Sai che è una bella idea, Camilla? Fai una.
0: Sto prendendo in giro.
1: Una linea di moda al sapore di gorgonzola pure.
2: Poi, ragazzi, non è che hanno speso quattro soldi questi, hanno un investimento di 1,2 milioni di euro, cioè non proprio spicci. Barti lo potrebbe fare, io no.
1: Beh, guarda, sì, infatti ci ho pensato. Mi hanno rubato l'idea, guarda.
0: Perché qual è la difficoltà, ragazzi, della moda di oggi? Si parla molto, no, di crisi della moda, perché il problema è chiaramente che per essere al passo con i tempi, ovviamente oggi non ti puoi limitare a fare il disegno, ma devi comunque pensare ai materiali ecosostenibili, rispetto planetario, cioè è molto complesso, però, quindi si cerca di ottimizzare quello che si ha.
2: Però fatemi dire una cosa, se c'è un pregio nel sottoscritto che è uno spendaccione è che io non seguo la moda, cioè nel senso l'ultimo capo. Cioè a me se mi piace una cosa di una marca di 3 anni fa non me ne frega niente che non è più di moda. Cioè a me piace me la prendo.
1: Lo compri ma non lo indossi.
2: No, lo indossi.
1: lo indossi.
2: Quello che c'è. Va bene.
1: Va bene, continuate a dirci qual è il capo d'abbigliamento che non riuscite proprio a disfare. Intanto Loredana Bertè, non sono una signora. Radio 2.

0: Brano scritto da Ivano Fossati nel 1982, splendidamente cantato da Loredana Bertè, Non sono una signora. Ragazzi, volete sapere un po' di numeri della moda italiana?
1: Beh, dai, qui, visto che stiamo parlando di moda, qui è Generazione Radio 2, come no? Vai.
0: Nel 2025 il comparto ha raggiunto un fatturato.
1: Sì?
0: Un fatturato di 58,39 miliardi. Miliardi di euro. Le esportazioni hanno superato i 36,9 miliardi di euro con una diminuzione del ben 1,6%.
1: Quindi comunque mantiene la moda italiana, per fortuna, insomma, nonostante una leggera flessione, mantiene. A proposito di moda, voglio citare questo signore che, essendo amante dei vestiti, ha deciso bene, non potendosi permettere, insomma, di comprare abiti di alta moda, ha deciso bene, vi porto un attimo in Polonia, di introdursi in questo negozio di alta moda di notte, ok? Per rubare appunto i capi d'alta moda, ma
0: certo.
1: ma per lui, non per rivenderli.
0: No, certo.
1: Cosa è successo? Ah, okay. Non si è reso conto, Camilla, che è scattato l'allarme, perché l'allarme era un allarme silenzioso, ok? Quindi lui è continuato indisturbato a prendere i capi che a lui piacevano. Quando è arrivato la polizia, voi sapete cosa ha fatto?
0: Genio.
1: Si è finto manichino tra i manichini, ma in realtà si vedeva, ci sono anche le foto, andate a vedere, si vede palesemente che era un essere umano tra i manichini.
0: Certo.
2: È tipo Fantozzi sulla cosa del centro commerciale.
1: I grandi magazzini, grande citazione. Grandi magazzini, e quindi l'hanno.
0: Quindi è stato arrestato.
1: È stato arrestato. Quindi insomma, la moda porta anche insomma, a compiere spesso atti, no? Pur non potendosi permettere uno dei capi di.
2: Beh,
0: però è una buona idea l'allarme silenzioso, Ti frega completamente, perché tu pensi di essere, come dire, indisturbato, invece in realtà stanno venendo a prenderti e poi a portarti in migliori soggiorni.
1: Migliori soggiorni. Vestito bene, ma nei migliori soggiorni.
0: Vestito bene, sì, certo, ovviamente, perché i capi, però poi in hotel,
1: via.
0: Il grand hotel.
1: Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. Intanto Tracy Ivan, She's the Best.

0: Comfort e benessere in ogni spazio che vivi.
1: Ross, da oltre 50 anni, crea soluzioni di climatizzazione sostenibili.
0: Tecnologia, qualità ed efficienza energetica.
1: Ross, benessere da vivere e respirare. Vai su ross.com.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata, primi isolati acquazzoni sulle coste tra Marche e Abruzzo. Cielo nuvoloso sulle altre regioni adriatiche, ma con tempo asciutto. Domani mattina il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata, qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Ross, sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria, vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 22. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: 2-2.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore, 16:34, Generazione Radio 2 in vostra compagnia fino alle ore 18. Marti Colucci, Federico Vespa, Camilla Ferranti da Tropea. Federico che ogni tanto switcha una voce del dottor Bruno, che salutiamo.
2: Salutiamo.
1: Gli auguriamo sempre pronta guarigione.
3: Ogni tanto viene posseduto, capito? Dal parente.
2: Sì, ci ho capito, perché essendo stata la mia vita tutto un trauma, caratterizzata solo da traumi, allora
3: Fede, non mi ma per cortesia non mi uscire dal tracciato, no, Fede, no, lo zerbo no, no, adesso non ci può uscire da
2: ancora questo zerbo, ma io che devo fare? Devo uscire con Belen per togliermi sta nomea.
3: L'hai detto te, l'hai lanciato te. Torniamo ad occuparci di moda, di moda, perché la moda chiaramente, ragazzi, non è soltanto una cosa effimera, ma è uno studio, è un'unione di cultura, di tante cose, che permette anche poi di unire la bellezza e di poterla in qualche modo trasmettere attraverso degli spazi, musei che sono adibiti apposta per raccontare quello che è la moda, proprio il costume, della produzione dei tessili attraverso gli abiti, gli accessori e dei tessuti e dei oggetti d'epoca, perché effettivamente è una di quelle cose che ha reso poi grande l'Italia nel mondo. Certo. Ancora oggi si chiede la manifattura italiana, perché c'è un'attenzione, c'è una ricerca, c'è uno studio in un certo modo, e questo è andato a valorizzare tanti musei che hanno aperto in merito, come per esempio, parlando di Milano, perché c'è proprio la Milano Fashion Week in questo momento, c'è Palazzo Morando, dove c'è il costume moda immagine, che ospita dal 2010 la collezione di costume e moda del comune, un patrimonio che comprende degli abiti, accessori del 600, insomma è un viaggio nelle epoche,
1: bellissimo,
3: nella storia.
1: Io l'ho visto questo, Cami, sai, è bellissimo, sì, sono costumi del 600, bellissimo, quindi vi diciamo, se passate di là potete andarlo a visitare, che è molto bello. Poi quali sono gli altri musei, Cami?
3: Sai, ci sono anche tante altre cose, ci sono per esempio degli spazi, per dire, dove sono nate delle grandi aziende, e questi spazi rimangono delle vecchie officine industriali, per dire, mentre all'interno invece possono nascerci delle fondazioni, come per esempio la Fondazione Maramotti, che si può trovare a Reggio Emilia, che poi è un percorso bellissimo nell'arte e nella moda al contempo. A Roma c'è la Casa Museo Boncompagni Ludovisi, che è dedicata alle arti decorative, al costume, alla moda italiana. A Prato c'è il Museo del Tessuto, dove
1: bellissimo.
3: In Veneto, dove si lavora principalmente la pelle, si sa, c'è il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi, altrettanto bello. E a Palermo, poi chiaramente la Sicilia è il costume per eccellenza, si racconta il Museo del Costume Raffaele Piraino, dove c'è una grande raccolta di abiti e accessori e miliardi di pezzi provenienti soprattutto dalle grandi famiglie siciliane che hanno fatto la grande nobiltà.
2: Mi fate dire una cosa, però, l'unico neo che molti marchi italiani della moda non sono più italiani, sono stati acquisiti purtroppo da altre aziende.
1: Io non sono così negativo in questo, nel senso che
2: è un peccato, però
1: è un peccato, però
2: possiamo fare i nomi, però insomma sono pochi brand italiani.
1: È un peccato, però credo che sia il naturale processo anche dell'evoluzione anche economica, no? Credo,
3: certo, ma poi c'è anche una conversione delle grandi aziende, che chiaramente si sa che comunque la moda sta vivendo un momento di grande trasformazione, quindi noi per mantenere forte il made in Italy non è che abbandoniamo la bellezza, ma magari ci cercano di investire in quello che rappresenta ancora la grande bellezza del nostro paese, che è l'hospitality, il turismo. Quindi insomma si converte in un'altra

0: modo.
1: Quello c'è rimasto ancora, dici Fede? Il turismo italiano, però, eh?
2: Beh, certo.
1: Quello non lo puoi cedere, quello puoi cedere.
2: Almeno quello, ragazzi.
3: No, dai!
1: Tanto continuiamo, sempre qui, Generazione Radio 2, Dominic Fick, Three Nights. Torniamo fra pochissimo.

0: Three Nights come le mie prime tre notti qui a Tropea, a Tropea. Questo era Dominic Fike, Generazione Radio 2, parti con Lucci, Federico Vespa, Camilla Ferranti a tenervi compagnia fino alle 18. Stiamo parlando di moda.
1: Di moda,
0: moda,
1: sì.
0: Sì, sì, sì, delle sfilate di Milano Fashion Week. Ma voi non andate, ragazzi, nel weekend? Ci sono un sacco di feste.
1: No,
0: io ogni volta che sento
1: no.
0: i ragazzi parlare di questo è vado, perché sono dei party splendidi.
1: Io ci sono stato anni fa, quando stavo a Milano per lavoro, mi è piaciuto molto, però devo dire è un caos che non reggo
2: no,
1: più.
2: No, infatti nemmeno io, ragazzi, posso dire la verità.
1: Sì.
2: Più l'età.
1: No,
0: ci siamo invecchiati.
1: Ma io
0: siamo
1: invecchiati. Sì, sì.
2: Nel 2010.
1: No, malamente pure,
2: Pure.
0: Ma perché
2: pure.
0: Non dite la verità che nessuno vi ha invitato?
1: Brava,
0: vabbè, sinceri, ascoltare,
2: infatti andavo da turista.
1: Invitateci, neanche un invito, ma non dico date a Federico, a Camilla, io poi mi aggrego, capito? Ho portato
2: io.
1: Un amico, capito? Così.
2: Ho un più uno.
1: Ho un più uno,
2: è un problema.
0: Ma scusate, ma non possiamo vendere noi la trasmissione, andiamo là, noi siamo quelli di Generazione Radio 2, forse ci accolgono meglio.
1: A te sicuramente, Camilla, a me Federico la vedo un po' difficile.
2: Noi
1: voi,
2: più dura.
1: Voi due ragazzi restate fuori, grazie.
2: Camilla, come stai? Qual è il tuo ultimo film? Chi sono questi due garzoni dietro?
0: Noi.
1: Gli assistenti,
0: certo, ormai si gira solo con i personal assistants.
1: Allora, ragazzi, se mi consentite, certo. Visto che abbiamo parlato di moda, io ho stilato una classifica dei tre capi più iconici della moda, giusto.
0: Vediamo.
1: Per ricordarvi.
0: Vai,
1: allora,
0: prego.
1: Partiamo al terzo posto, no? Ho fatto una classifica di tre posti e ovviamente al terzo posto ci ho messo i jeans inventati nel 1873, brevetto di Levi Strauss e Jacobs David, pantaloni da lavoro nati con per quel motivo, ovvero con rivetti in rame che segnò la nascita appunto poi successivamente dei jeans moderni. L'unico capo, diciamoci la verità, che può accompagnarti dal divano all'aperitivo senza mai chiederti ma sei sicuro di voler uscire così? Perché il jeans sta bene su tutto e sempre.
2: Vero.
1: No? Dall'epoca dell'oro. Al secondo posto ho messo la camicia bianca, che è stata inventata sapete quando?
2: Quando?
0: No.
1: Fine 800, inizi 900.
0: Ah, beh, certo.
1: Nata come capo essenzialmente formale, è diventato con il tempo un pilastro del guardaroba. Perfetto per una riunione importante finché non ci cade sopra il primo caffè della giornata. Diciamolo.
2: Là è
1: la fine.
2: Là la butti la camicia.
1: Sì, assolutamente. Pure la nascondi con una giacca, insomma. Il primo posto, tubino nero. Camilla, del 1920. Adesso c'è.
0: Necessario averlo. Sì, sì. Capo da avere, assolutamente indispensabile nel guardaroba di una donna.
1: Esatto. Reso celebre da Coco Chanel. Il celebre Little Black Dress, che trasformò in nero il simbolo, un simbolo di eleganza semplice e sofisticata. Quindi questa è la mia classifica.
2: Non ho capito l'ultima parola.
1: Di eleganza semplice e sofisticata.
2: No, quel termine inglese. Che prima, che lei...
1: Little Black Dress. Little Black Dress.
2: Ok, piccolo vestito nero.
0: Okay. A cosa ti fa riflettere tutto questo, Barty? No, perché sai,
1: che vorrei anch'io.
0: C'è la morale.
1: La morale mia,
0: morale,
1: che
0: qual è la tua?
1: La mia, che vorrei anch'io indossare un tubino nero. Non so se la resa sia piacevole, però proverò a indossarlo.
2: Va bene.
0: Precisissima.
2: Sentiamoci questa bella e brava artista, ovvero Levante con Malia.

0: Sempre molto particolare nel suo stile Levante qui su Rai Radio 2, Generazione Radio 2. Camilla Ferranti, Barti Colucci, Federico Vespa, è il momento del nostro gioco.
1: Ah, che bello!
0: Ok, dovrete indovinare, andremo in Veneto questa volta, il significato della seguente parola.
2: La parola in dialetto veneto da indovinare è Moneghin.
1: Moneghin?
3: Moneghin.
0: Moneghin. Vi do tre opzioni, come sempre. La A è un'antica moneta. La B, una tipica bevanda veneta.
1: Sì.
0: La C, una persona ingenua. 3487 300 200, ragazzi.
1: Io dico la A, io dico la, un'antica moneta. Mi passi un Moneghin? Quanto costa un Moneghin?
0: Io dico C.
1: Tu dici la C. Camilla?
3: Io dico B. B.
1: La B?
3: B.
1: Una bevanda?
3: Beh, una tipica bevanda veneta, sì, un Moneghin è come il Verzulin, è uguale.
0: Che Verzulin?
3: Cosa ridete? Esiste?
1: Sì, no, mi hai fatto ridere l'associazione che hai fatto, in, tutte, alla cincin. Alla cincin.
0: Io ho fatto la mia, Diego, così, di vacazione mentale. Siccome Mona in Veneto vuol dire un po' ingenuo, allora magari Moneghin può andarci vicino.
3: Che intellettuale che sei.
0: Dico,
1: potrebbe essere la giusta strada, non lo sappiamo. Intanto voi ascoltatori di Generazione Radio 2, qual è la soluzione? Siate più veloci, mi raccomando, il numero lo conoscete, 3487 300 200. Intanto Iggy Pop, The Passengers,
2: Moneghin.

0: Ok, let's go.
1: Successo mondiale di questo pezzo incredibile, The Passenger, Iggy Pop, con la preziosa collaborazione di David Bowie, qui siamo addirittura nel 77. Ragazzi, stiamo giocando qui a Generazione Radio 2 il nostro momento. Una parola detta in dialetto, dovete indovinare che cosa significhi, e il primo oggi ad aver indovinato è il nostro Giuseppe da Giovinazzo, Bari. Ciao Giuseppe.
2: Signori, buon pomeriggio a voi.
3: Buon pomeriggio a lei. Le diamo del lei o ci diamo del tu, Giuseppe?
2: Come no, lei... ci diamo del tu, assolutamente.
3: Bene, ottimo. Cosa fai di bello nella vita? Io sono sempre curioso,
2: allora,
3: di quello che fate.
2: Io sono da poco pensionato, ex artigiano.
3: Sì.
2: E quindi assiduo ascoltatore di Radio 2. Nel mio studio, sempre Radio 2 accesa.
3: Bene.
2: Adesso un po' meno. Perché essendo pensionato ho chiuso lo studio e
3: certo, hai più tempo libero, quindi passeggi un po'
1: certo,
3: di più, magari.
1: Di più.
2: Sì.
3: Beh, Giuseppe, scusami, mi hai messo curiosità, artigiano o specializzato in che cosa?
2: Allora, io mi occupavo di cerimonie, fotografo di matrimoni.
3: Ok, bellissimo.
2: E qui in Puglia è un'industria praticamente il matrimonio.
1: Certo.
3: Allora, ci riserviamo il tuo numero nel caso in cui Camilla Ferranti di qui a un anno si dovesse sposare, il che è molto probabile.
2: Prestazione gratis.
3: Camilla, sposali se non altro per avere il fotografo gratis, Cami.
1: Ragazzi, ho grandi aspettative per questo anno, cioè incredibile, mi sposo, grandi aspettative.
3: Grazie Giuseppe.
1: Io
4: a una certa età, ragazzi, bisogna fare tutte le cose veloci.
2: Io sono disponibilissimo nel seguire il servizio fotografico, quindi.
3: Perfetto, l'hai detto.
4: Ottimo.
3: L'hai detto, Giuseppe,
1: fatto.
3: L'hai detto.
2: L'importante è che mi riserva almeno il pranzo.
3: Sì, va bene.
2: Come ospite,
3: certo, come minimo.
2: Ok, va benissimo.
3: Senti, Giuseppe, tornando invece al nostro gioco, il che hai detto, ovvero una parola in dialetto, in questo caso veneto, dovete indovinare, sì, voi ascoltatori, tu sei stato il più veloce. Vuoi spoilerarci qual è la risposta esatta tra un'antica moneta?
2: È la C, chiaramente.
3: Lo sapevo.
2: Ma sono andato così a intuito, perché la parola mona,
3: sì,
2: è un po'.
3: Sì, per denigrare un po', esatto, per denigrare un po' l'intelligenza di una persona si usa così.
2: Sì, e quindi ho associato quella parola e quindi
3: una persona in giro. Beh, bravo Giuseppe, bravo Giuseppe.
1: Bravo,
4: grande Giuseppe.
2: Grazie a voi.
3: Complimenti,
2: grazie a voi.
3: Giuseppe, vuoi salutare qualcuno?
2: Ma in particolare mia moglie.
3: Sì,
2: va bene. Mia moglie.
3: Che si chiama?
1: Salutiamola.
3: Ti ricordi come si chiama? Sì.
2: Elisabetta,
3: sì.
2: Ciao, ciao. Ogni tanto me lo ricordo.
3: Ciao Giuseppe, sei stato simpaticissimo.
2: Ciao.
4: Grazie Giuseppe.
3: Buon pomeriggio.
1: Grazie Giuseppe, complimenti.
3: Abbiamo trovato il fotografo Camilla, incredibile.
4: Per il matrimonio che presto avverrà.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: 2-2 Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, 17.03, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Federico Vespa, Camilla Ferranti in diretta da Tropea. Cami, ci sei? Sì.
1: Ci sono, sono sempre qua, ragazzi.
0: Molto bene, perché ora parliamo di una notizia che a noi, almeno al sottoscritto, ha parecchio incuriosito, perché è aperto a Los Angeles il nuovo museo fondato da George Lucas, creatore di Star Wars.
2: Ah, però.
1: Che bello.
0: Che è uno dei film preferiti di Federico Vespa, immagino.
2: Allora, io...
1: Davvero?
0: No, non è vero.
2: Io lo so che...
0: Con calma, Fede.
2: No, potete anche, potete anche insultarmi al 348-7300-200, sì? Ma a me Star Wars non mi è mai piaciuto.
0: Vabbè, no, è vero.
1: Cioè, no,
2: proprio, ma proprio zero.
1: No, posso dire, magari Star Wars no, e posso essere d'accordo con Fede, perché non è un genere che deve necessariamente piacere a tutti. Però la parodia a balle spaziali, quello sì, ragazzi. Quello assolutamente.
2: Sì, però
0: neanche quella, Fede, piace. Sì. Qual è il film che ti piace in assoluto, pure la saga?
2: Una volta ho visto tutta una notte la saga del Signore degli Anelli, Dupalle, non ce la facevo più, ragazzi. Cioè, una cosa, stavo addormentando, bello, è bellissimo, però pesante.
0: Però pesante, quindi non c'è.
1: Bello, bellissimo, però pesante.
0: Però pesante.
2: Il Signore degli Anelli, Ma io sono molto sui thriller e drammatici.
0: Ah, bello.
2: Molto su quello, sì.
1: Allora, penso ai drammi di Federico, segue anche qui la sua linea. Ok.
0: Assolutamente.
2: Cioè, fiction è, per esempio, è tipo il mio genere preferito.
0: Ah,
2: i soliti sospetti, Kaiser Soser.
0: Tarantino e Tarantino.
2: Top.
0: E allora, se siete d'accordo, visto che abbiamo preso spunto per parlare di questo nuovo museo, al cui interno ci saranno solo opere dedicate a Star Wars, ma anche opere di grandi pittori, da esposizioni di libri, insomma. Ma è un bel museo quello che ha creato George Lucas. Che ne dite di chiedere agli ascoltatori di Generazione Radio 2 qual è l'oggetto simbolo del vostro film preferito che vorreste avere a casa? Questa è la bella idea.
1: Sì.
0: No? Camilla, son curioso, siamo curiosi di sapere il tuo film preferito, l'oggetto che vorresti a casa.
1: Allora, sapete qual è l'oggetto che vorrei assolutamente a casa? E tra le altre cose lo sto facendo, perché lo sto costruendo. No. Vi ricordate le collezioni, quelle che vendono le riviste, che puoi comunque un po' alla volta costruire delle cose? Io sono maniacale in questo e sto ricostruendo E.T., che è il mio film preferito.
0: Ah,
1: è il film dei
2: telefono
1: film
2: casa, telefono
1: sì,
2: casa.
1: Però, no, ragazzi, quello è un film meraviglioso.
0: Quindi tu vorresti l'E.T. originale oppure qualche oggetto del film?
1: Mi dispiacerebbe avere l'E.T. originale di Rambaldi, però probabilmente
2: è il mostriciattolo.
0: Sì, l'extraterrestre.
1: Ti telefono casa.
0: Quindi,
1: casa,
0: tu vorresti quello oppure la bicicletta in cui ti puoi volare?
1: No, io voglio proprio.
0: Io posso dire il mio?
1: Pazzo, lo sto costruendo, tra l'altro è veramente identico.
0: Sì, però non è l'originale. Sì. Posso dire il mio? Io vorrei la giacca di Neo di Matrix, cioè quella usata da
2: Bella Kevin Matrix,
0: quello
2: lì. Bella, bella.
0: Tu, Fede?
2: Ma io amando molto i thriller drammatici, non è che ci sono questi oggetti clamorosi.
0: Il martello di Misery non deve morire?
2: Anche.
0: Perché? Anche. Un'idea, ho dato un'idea.
2: Anche.
0: No, ho dato un'idea.
2: Anche. Poi notte.
0: O l'ascia di Shining.
2: Sì, quello mette un po' d'ansia, però, però Shining è un grandissimo film, ragazzi. Shining
0: anche. No, ma ti ho dato un'idea, poi decidi tu.
2: Di Shining non è male, ecco.
1: Kill Bill, qualunque cosa.
2: Kill Bill.
0: Bellissimo.
2: Lei è una Uma Thurman,
0: certo.
2: Donna pazzesca, bellissima. Usava qualche arma lei? Che c'aveva?
1: Tutto.
2: Sì, c'aveva mi piacerebbe un'arma di Kill Bill.
0: Un'arma di Kill Bill.
1: L'abbiamo trovata.
0: Beh, Fede è l'arma di Kill Bill. Io ho detto appunto la giacca di Neo di Matrix, Camilla l'E.T. di
1: Pupazzo,
0: del film Pupazzo. Voi amici di Generazione Radio 2, qual è l'oggetto del vostro film preferito che vorreste avere a casa? Fatecelo sapere, messaggi scritti anche vocali, il numero lo conoscete, 348 7 300 200.

0: Cardi B insieme a J Balvin, I Like It, qui su Rai Radio 2. In Generazione Radio 2 vi stiamo chiedendo qual è il vostro oggetto, l'oggetto del vostro film preferito, che vorreste, insomma.
1: Vorreste avere a casa, lì, no? Sulla vostra scrivania.
0: Noi siamo già espressi.
1: Sì, noi siamo già espressi. Sentiamo gli ascoltatori, sentiamo un vocale.
2: Ciao,
1: chi
2: amici.
1: È?
2: Ciao. Io sono Claudio.
1: Ciao Claudio.
2: L'oggetto che vorrei avere, sì, che ricordo in un telefilm di pupazzetti, eccetera, erano delle macchinine a sei ruote motrici che si guidavano con due levette e andavano dappertutto. Ecco, quello è l'oggetto che mi piacerebbe avere.
1: Sì.
2: Niente, un saluto.
1: Claudio, vorremmo aiutarti, ma io non ho capito quale potesse essere.
0: Quale? Un quad, che cos'è?
3: Non ho capito, ragazzi, non lo so.
1: Era un film in cui c'è, ma amici di Radio 2, di Generazione Radio 2, avete capito qual è il film? Scrivetecelo al 348 7300 200. Intanto ci ascoltiamo un altro vocale. Chi è?
4: Beh, l'oggetto del mio film preferito non può essere che il Monolite di 2001,
1: di Siano Spazio. Bello, come no, bello. Certo.
4: Ah, Riccardo da Pomezzi.
1: Ciao, grande Riccardo. Ciao, bella, Riccardo, bella citazione. Beh, molti ci segnalano appunto la giacca di Indiana Jones, quella giacca di Clint Eastwood,
0: o il cappello, un cappello di Clint Eastwood in qualche western.
1: Vabbè, ragazzi, volete sapere qual è l'oggetto del cinema che ha battuto ogni record di vendita?
0: Dica.
1: Sono le scarpette rosse di Dorothy del Mago di Oz del 1939, che sono state vendute nel 2024 per 32,5 milioni di dollari, diventando l'oggetto cinematografico più costoso mai venduto all'asta.
3: Capito? Ma sai, a me queste cose mi lasciano perplessa, invece, perché io effettivamente non comprendo se si tratta di un collezionismo o si tratta proprio, capito, di un desiderio di voler avere, cioè, qualcosa di un film, una qualunque cosa che ti ha creato una forte emozione. Non lo capisco davvero.
0: Si tratta di uno che c'ha un sacco di soldi e che magari un magnate arabo, guarda, che si vuole comprare, che si vuole comprare il cimelio del secolo.
3: Volevo essere più profonda, più romantica, dare uno spessore
0: romantico. 32 milioni di dollari, ma chi 32 milioni di dollari?
1: Però tu immagina, sei a cena con gli amici, no, ragazzi, il soggiorno, ragazzi, faccio una cosa, vedete queste scarpette? Queste sono di Dorothy. Beh,
3: sapete quanto l'ho pagate?
1: Esatto.
0: Prezzi molto alti, ragazzi,
1: molto molto alti. Va bene, continuiamo.
3: Vabbè, guarda
1: Alfa,
3: guarda.
1: Gigi D'Alessio, Genova, Napoli.

0: dividerà.
1: Ragazzi, a me piace troppo questa canzone Genova-Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio, questa accoppiata è perfetta, mi piace tanto. Comunque stavo riflettendo, ragazzi, sapete cosa vorrei avere tra i, come vezzo proprio? I guantoni di Rocky Balboa.
2: Bella come
3: quelli pure,
1: sì. Tra le altre cose ci stanno facendo adesso un film su come Sylvester Stallone ha realizzato poi il film Rocky, ed è uscito adesso a Toronto, noi lo vedremo verso Natale, alla fine dell'anno, e pare che sia un film da non perdere.
2: Sai che mi hai sbloccato un ricordo, perché di Rocky forse io vorrei il pezzo di manzo della macelleria dove si allena.
3: Bello, quello che prende a cazzotti. Quello che prende a cazzotti.
2: Esatto. Ma no, magari ancora ce l'hanno congelato, può essere, no? Una suggestione.
1: È diventato... lui. È un pezzo di plastica diventato il frattempo.
2: Esatto, frollato da 30 anni.
3: Altro ci può essere. Ah, ecco, per esempio una racchetta del film Borgo McEnroe.
2: Bello,
3: anche un grandissimo film, anche quello, ragazzi.
2: Beh, ce ne sono tantissimi. Ma sentiamo gli ascoltatori di Generazione Radio 2. Chi è?
4: Un oggetto che prenderei da un film è la slitta di Terence Hill in Trinità.
2: Bellissima.
4: Lui dorme e il cavallo lo porta nel deserto.
2: Che bel film, stasera me lo riguardo. Guarda, mi hai sbloccato un ricordo, caro Marco. Bellissimo, assolutamente. Abbiamo tempo per un altro vocale, Edi. Sentiamo chi è.
4: Un oggetto che
2: aspetta,
4: prendere...
2: sempre lo stesso. Scusate, mia colpa. Eccolo, chi è?
5: Riccardo da Pomezia. Ragazzi, di che parliamo? Sì. La DeLorean, la DeLorean di Ritorno al Futuro. Sì. È un po' ingombrante, sì, da tenere, no, in casa, però. Sì. Bellissima. Alfredo da Napoli.
3: Ciao Alfredo.
2: Conoscete la storia della DeLorean, che fu prodotta da questo non magnate, imprenditore inglese, che ne produsse tutte uguali e poi andò in fallimento, e fino a 20 anni fa insomma non erano molto costose, se tu la volevi comprare, e poi con la rivalutazione di Ritorno al Futuro ormai costano tantissimo.
3: Adesso sì.
2: Ce la compri? Ce la posso permettere? No, forse no, no.
3: Beh, io credo che i conti facoltosi di Camilla Ferranti.
2: Sì, forse Camilla, compraci una DeLorean.
3: Sei molto ricca, potrebbe.
1: Ragazzi, va bene, ma se proprio devo comprare qualcosa, non vado a comprare questa cosa. Scusatemi, però.
2: Si compra i guantoni.
1: Penserò al mio orticello. Certo.
2: Grazie per l'affetto, Cami. Grazie per l'affetto.
1: Anche i pantaloncini, quelli con la bandiera americana, cioè bellissimi. I pantaloncini di Rocky 4, anche quello. Forse.
3: Sì, pure quello.
2: Bello, vabbè, ragazzi, che meraviglia. Raccogliamo altri vocali. Intanto la musica di Radio 2, Desiree Life.

0: Lo spreco esiste in paraiso, 17:23, Generazione Radio 2, molto bella questa canzone, stiamo parlando di film, non di musica, vi stiamo chiedendo quale cimelio del vostro film preferito vorreste possedere. Allora, tantissimi messaggi al 348-7300-200, questo in particolare è veramente... come dire, ci ha sbloccato un ricordo, io non ci avrei mai pensato.
1: Manco io.
0: Senti Camilla, senti cosa ci dice Corrado riguardo il cimelio vorrebbe avere.
2: Salve, Corrado da Roma. Mi vengono in mente le maschere dei presidenti in Point Break.
1: Bello, che film.
0: Bellissimo.
1: Bello. Stupendo. Bello. Meraviglioso.
0: Grandissimo Patrick Swayze e Keanu Reeves, ovviamente, che faceva l'agente dell'FBI. Bellissimo.
1: Stupendo, stupendo.
0: Che è uno dei film che mi ha ispirato poi a iniziare a fare paracadutismo.
1: Tu hai fatto paracadutismo?
0: Sì, assolutamente. Quello è stato il film. No.
1: Come hai fatto? Cioè, tu ci sei buttato col paracadute?
0: Sì, ogni tanto ho dovuto.
1: Io penso neanche per 100.000 euro da fare una cosa del genere. Cioè, a me metti sul decimo piano di un palazzo, già non ho paura.
0: No, ma è una cosa diversa, però. È una cosa diversa. No. Camilla, tu verresti con me?
3: Ma guarda, a me è bastata la mongolfiera al momento.
1: No, un'altra pazza. No.
3: E l'altro giorno ho proposto a mia mamma, ho detto: sai, mamma, io volevo regalarmi un'emozione forte, vorrei tentare il bungee jumping. Non ti dico quello che mi ha potuto dire.
1: Per carità, no.
0: E hai desistito oppure è un'idea che porti avanti, che vorresti fare?
3: No, mi ha fatto l'elenco di tutte le cose negative. Tra l'altro, mi sta passando in questo momento davanti un paracadute. Ma è un segnale strano della vita. Proprio.
0: Ma dove sei? Scusami, sei a Tropea, un paracadute? Atterrato in acqua?
3: No, non lo so, è una cosa con un palloncino e c'è una persona che sta fluttuando nell'acqua lentamente. È ancora molto in alto, è tutto colorato, è molto bello.
0: Bellissimo, va bene. Viva lo sport in generale. Porteremo Federico Vespa a far paracadutismo.
1: Oddio, ma io ti invidio, Io invidio chi non ha paura del vuoto.
0: Del vuoto.
1: No, lo invidio veramente.
0: Vabbè. Cioè,
1: sull'aereo lo prendo.
3: Ci faremo fare rafting.
1: Allora,
3: Fede, okay.
1: No, fatichi un po' troppo. Però.
0: Vabbè, Federico, però pure tu. Cioè,
1: non lo so. Sono mongolfiera, almeno te rilassi.
0: Allora, vada per la mongolfiera.
1: Sì, ma non guardo di sotto, cioè, mi metto rannicchiato proprio giù senza guardare.
3: No, devi solo sentire addosso l'altezza, non devi vedere niente.
1: Mia,
0: va bene,
1: andiamo.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, sempre qui, Generazione Radio 2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
7: La spesa intelligente!
8: 2-2 Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. 2-2
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Annalisa, madam, questo era Amica. Allora ragazzi, stiamo parlando di cinema, tante le notizie che arrivano dal cinema, come sono anche tante quelle che ci sta per dare Federico, perché questo è il suo momento.
1: Allora signori, i 59 secondi di oggi riguardano una recente ricerca anagrafica, ha evidenziato una bizzarra tendenza, specialmente in alcuni paesi sudamericani, di registrare i figli con nomi decisamente alternativi. Nei registri ufficiali spiccano persone battezzate come Batman o addirittura Emei.
2: Bello Batman però, Batman bello. Mi piace molto.
1: Cominciamo a piacere sì, Batman.
2: Batman.
0: Dai, ciao, prego, piacere Batman.
1: Sono uscito adesso dallo psichiatra. A Varsavia si è tenuta un'insolita competizione internazionale, una gara di imitazione del canto degli uccelli.
2: Bello.
1: A trionfa.
2: Io lo so fare, eh?
1: In serio? Che spettacolo. Grazie. Ragazzi, a trionfare quest'anno è stato un concorrente di nome Rosiewicz, chiaramente polacco, capace di replicare i versi dei volati in modo così perfetto da ingannare persino i giudici.
2: Beh, queste le notizie date in 59 secondi del nostro Federico Vasco. Notizie imperdibili dell'attualità.
1: Notizie assolutamente imperdibili che cambieranno anche il prezzo della benzina nel mondo.
0: Posso dirvi una cosa? Sì. Ho il terrore di chiedere la morale di queste notizie.
2: È perché c'è la morale.
1: La morale è molto semplice. Cari genitori, sì,

0: insieme a Billy Ray Cyrus, Old Town Road Remix, qui su Rai Radio 2. Allora, è arrivato il momento.
1: Sì. Io ho preso i biscottini, biscottini, tè verde, perché è arrivato il momento che tutti aspettiamo.
0: Del tè di Camilla con la morale di Camilla.
1: Di Camilla, prego Camilla.
2: No, sì, sì, come no?
1: Noi ci siamo già accomodati, prego. Di cosa vuoi parlare nel tuo tè?
2: Prego. Allora ragazzi, vi voglio ripartire da quello che mi è successo ieri. Cioè, dopo praticamente questa giornata, per cui sono arrivata molto tardi, cioè con un lieve ritardo a questo evento. Che
0: vabbè,
2: tra l'altro
0: il tuo lieve, vediamo poi qual è.
2: Lieve ritardo. A un certo punto vi devo raccontare quello che mi è successo questa mattina, che è una cosa che secondo me è successa anche a voi, e quindi la voglio condividere perché magari riuscite a darmi una spiegazione. Ero seduta con dei miei colleghi,
1: sì,
2: che stavamo prendendo il caffè della mattina, quindi un bicchiere d'acqua, così a un certo punto di punto in bianco mi si è accesa una lampadina e ho detto, dico, no ragazzi scusatemi, devo tornare un secondo in camera e poi ritorno tra pochissimo, perché dovevo prendere una cosa, ma io avevo ben in testa quello che mi serviva, quindi mi sono fatta queste quattro rampe di scale, salendo senza ascensore, perpendicolari, e va bene che sono allenata, ma tropea un po' così. Arrivo in camera e mi si è spento il cervello, non mi ricordavo minimamente quello che dovevo prendere. Ho detto, dico, ma perché sono salita? Come se avesse fatto un click. No, e lì ho detto, vabbè, poi da un certo punto ho iniziato a guardarmi intorno, ho iniziato a vedere i cuscini, il letto di fatto.
1: Qualche ispirazione, no?
2: Certo, la doccia, le cose, il bagno, ho detto, che cosa sarà, cosa non sarà? Alla fine mi sono ricordata che era una chiave che dovevo riportare a una persona per il festival e via. E siccome sarei uscita di lì a poco, però mi è venuta in mente questa cosa, perché sai quante volte ti è capitato di cercare delle cose come, che ne so, gli occhiali, li cerchi dappertutto, ce li hai in testa.
1: Sì.
2: Non lo so, le chiavi, le cerchi e ce le hai attaccate alla porta. Queste
0: io
2: cose
0: non vorrei fare il corbaccio del malagurio.
2: No.
0: Ma questa lo sapete come si

0: di vista.
1: Ah, quale? Quella più delicata, più romantica?
0: Sì. No, più no. Scientifico. Allora, secondo me, certo, secondo me noi siamo un po' come le macchine, sai, le macchine, quelle che guidiamo, le macchine, che a un certo punto si possono fermare all'improvviso come il motorino di Federico e lì certo. E non c'è una ragione, è una macchina e quindi semplicemente si spegne, un po' come il nostro cervello, però, che è una che macchina, siamo umani.
2: Lo sai che mi hai ricordato? Mi hai sbloccato un ricordo che in effetti forse non è l'età, perché una volta a 25 anni sono andato a trovare un amico con la bicicletta e sono tornato a piedi. L'ho lasciato la bicicletta là. Però c'avevo 25 anni, non 45.
0: Non è l'età, è il cervello che è una macchina. Come le macchine, c'è un momento in cui si può anche spegnere e poi si riaccende, non lo so.
1: Può essere anche più semplicemente che magari siamo così tanto stimolati, siamo così tanto iperattivi su tanti fronti che magari giustamente poi
2: uno te lo può perdere.
1: Qualcosa ti puoi perdere, no? Non lo so, stavo cercando una giustificazione che non sia la vecchiaia, Camilla, esatto. Capisci?
2: Qualcosa che ci spaventa troppo e quindi dobbiamo cambiare tema, non
0: no,
2: la vecchiaia.
0: No, sapete che cosa? Che secondo me tutte queste cose qui sono fondamentalmente delle cose effimere, non ci servono, sono la quotidianità. L'importante invece è che quelle che sono le cose importanti restano ben presenti nella nostra mente, quelle non le dimentichi. Secondo me
1: posso chiederti la morale sulla chiave che dovevi consegnare al tuo amico? Cioè possiamo estrarre una morale sulla chiave. Cosa può essere la chiave nella vita? Prego.
0: La chiave della vita, bisogna pensare alle cose importanti, cioè, siamo consapevoli che le cose importanti ci sono ben presenti nella nostra mente. Bene. Ma perché mi devi fare questa domanda complessa? Bene. Quando io stavo raccontando una cosa difficile, cioè una cosa che mi è accaduta, che ho detto perché?
1: Però no. Come sempre ne sei uscita alla grande, Camilla.
0: Infatti vorresti dire che non hai capito nulla.
1: Nulla.

0: due qualcosa per te. Allora ragazzi, sono le 17:42, quasi 43. Noi abbiamo il nostro, visto che abbiamo parlato di film, di cinema, abbiamo anche la classifica delle colonne sonore che hanno caratterizzato dei film di grandissimo successo.
1: Esatto, sì, perché spesso i film poi di grande successo sono state accompagnate da colonne sonore che viceversa sono diventate di grande successo.
0: Assolutamente sì. Io partirei dal terzo, che è My Heart Will Go On, Celine Dion, che ovviamente è la colonna sonora di Titanic, il film di James Cameron, che ha venduto circa 18-20 milioni di copie nel mondo ed è diventata il simbolo musicale del film, appunto, Titanic.
1: Camilla, sei la nostra Rose.
2: Ragazzi, una tristezza infinita questo film.
0: Lo so, capito, ragazzi.
2: Però è da qui, e poi nel museo del Titanic, dove sta? Dublino?
0: Cioè, lo so, non so dove sta.
1: Credo di sì.
2: Sapete, dunque, adesso poi mi ricorderò dove. Da lì ha sbancato, è tornato proprio in auge. Certo. E pensate che tra qualche anno il Titanic non esisterà più.
1: Eh sì, perché è vero. Ormai si sta corrodendo tutto, diciamo.
2: Sì. Tanto che al secondo posto, sì, invece abbiamo una canzone meravigliosa. Questa è I've Had the Time of My Life. Ed è Bill Medley con Jennifer Walsh dal film Dirty Dancing. È una di quelle canzoni, di quelle sonore famosissime degli anni Ottanta. Il brano è legato alla scena finale del film del 1987 ed ha avuto un enorme successo internazionale. Ancora oggi una delle canzoni cinematografiche più riconoscibili. Ha portato Patrick Swayze nei cuori di tutti noi, e nessuno di noi può mettere Baby in un angolo. Non ha provato a fare la presa, quantomeno. Chi di voi almeno una volta nella vita non ha provato a fare la presa finale?
1: Forse Federico?
3: Non ci ho mai provato per pensare... No, no. Perché sarebbe finita all'ospedale, poveraccio, quindi perché ci devo provare? Sarebbe finita malissimo.
1: Allora, da Dirty Dancing, aiuto, andiamo al primo posto. Vi porto a The Bodyguard, film del 1992, che ha trasformato la versione di Whitney Houston della canzone di Dolly Parton in un successo planetario, una delle canzoni cinematografiche più vendute di sempre, con oltre 24 milioni di copie nel mondo. Il titolo è I Will Always Love You.
2: Questa canzone era stata scritta da Dolly Parton, che è venuta a mancare poco tempo fa.
1: Assolutamente.
0: D'altro,
1: sì,
0: particolarmente sfortunato proprio il Whitney Houston e anche la figlia, che purtroppo non ci sono più entrambe.
1: Sì, sì, indimenticata, e indimenticabile.
2: E comunque io come bodyguard, cioè Kevin Costner, bene, adesso con tutto il rispetto per voi, sì, ragazzi, mi farete da assistenti, però insomma non vedo delle lampanti,
0: no,
2: somiglianze.
0: Allora, no,
2: ecco,
0: vi lascio. Grazie, no, ma grazie. Cioè, vi lascio, lo sapevamo pure prima, però.
1: Allora, vi lascio con un ricordo mio personale che vi porterete nel cuore. Io quando ero più piccolo facevo il bodyguard, lo so che fa ridere, no, però sì, però sì. E il mio primo, sai chi è stato? Alan Sorrenti, che poi ha incontrato uno spettacolo, no, e si ricordava di questa cosa qui. Assolutamente sì, non
2: ma
1: chiedetemi perché.
2: Di
1: Alan Sorrenti, sì, è un concerto, è un concerto. Vabbè, ci chiudiamo quasi, torniamo fra poco.
0: Dai,
1: state
0: sì,
1: qui.
0: C'è Tampala Impala.

0: The Cranberries, Can Be With You, 17:52, Generazione Radio 2, e si chiude anche questa puntata in questo giovedì 24 di settembre. Dobbiamo salutare tutti gli ascoltatori, grazie per l'affetto che ci state dimostrando iscrivendoci al 348 7300 200,
1: sì.
0: Ma salutando anche la squadra.
1: Esatto, partiamo dalla regia che è di Eddie Brundo, e alla parte tecnica c'è Luca De Ioris.
0: Alla visual, vi ricordo, siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, e ringraziamo Giuseppe Caporale, grazie Giuseppe.
2: Salutiamo Valentina Totta, Caterina D'Aleo, le nostre curatrici, e salutiamo in redazione il nostro Donato Moscati. Grazie ragazzi.
0: Grazie a tutti, e vi lasciamo ovviamente con Red Carpet, esatto, con Andrea De Logu, Mario Benedetto e Pippolo Russo, e la partecipazione di Michel Desi.
1: Da non perdere, noi ci ritroviamo domani, puntuale, stesso posto, stessa ora, sempre però.
0: Da che ora però? Camilla, da che ora è domani?
1: Domani 16:30,
2: domani,
1: ragazzi.
2: Domani ragazzi dalle 16:30, no, quindi domani seguite la nostra Eleonora Casalegno, noi ci riascoltiamo invece domani.
0: Domani, mi raccomando,
1: sempre volete, se Dio vuole.
0: No, no, speriamo
1: sempre
0: di sì.
1: Se,
0: se volete riascoltare questa puntata, come sempre potete andare su Replay Sound e scaricarla, oppure riascoltarla fin quando non vi scocciate.
1: Sì. Esatto, speriamo mai,
0: Decidete voi, a domani, ciao, ciao.
3: Speriamo di no.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
2: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: 2-2.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vada.

0: Zari informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17.58 e 46 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 14 Bologna-Ancona in Emilia-Romagna, tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione della 1. Il traffico è intenso. Traffico intenso con code anche in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, in particolare tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze. In A1 Roma-Napoli troviamo delle code a causa di un incidente tra l'allacciamento alla 16 e lo svincolo asse mediano in direzione di Roma, e proprio in A16 Napoli Canosa in Lombardia, tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, 2 chilometri di code per lavori. In Sicilia adesso sulla strada statale settentrionale Sicula il traffico è rallentato a causa di un veicolo in fiamme, siamo all'altezza di Rocca di Caprileone, in entrambe le direzioni si verificano i rallentamenti. E poi torniamo in A1 ma tratto Firenze-Roma per registrare un incidente all'altezza di Firenze-Scandicci in uscita provenendo da Bologna. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.
2: Sono le 18. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Radio 2, anzi no, Radio 2, devo imparare Pippo Lo Russo a dire Radio 2, perché noi siamo la radio e tutti se lo ricordano che questo è Radio 2 e questo è
1: Red Carpet. Buonasera Andrea De Logu.
0: Buonasera Pippo Lo Russo. Voi sapete che siamo un programma fatto da 3 persone/4.
1: Sì.
0: In questo momento stiamo aspettando che arrivi il nostro Mario Benedetto e che si colleghi il nostro Michel Dessy. Ma nel frattempo vi diciamo che oggi parleremo di che cosa? Di pane?
1: Sacco di cose, pane, sport, polizia, no?
0: Tutto insieme, perché la polizia sta per arrivare ad arrestare Pippo.
1: No, vi avviso.
0: Che potrebbe essere una cosa fattibile.
1: Voi avvisatemi così io magari raggiungo Mario, insomma, e Michel. Dopo pane, amore e fantasia, pane, sport e polizia, ci sta.
0: Vedi? Hai fatto rima, l'hai pensata?
1: Cioè, sono citazioni.
0: Così all'improvviso ti è arrivata.
1: Me oui.
0: Intanto il 348-7300-200 è il vostro numero dove potete mandare un messaggio vocale, iniziando già da ora, dove vi sfogate, quindi dicendo io non sopporto, puntini, puntini, puntini, e durante la puntata ascolteremo i vostri sfoghi. Nel mentre noi ci prepariamo a questa grande puntata con molti ospiti, fra i quali i più importanti siete voi. 348-7300-200.

0: Elisa in diretta qui a Radio 2, Red Carpet, Andrea De Logu, Pipolo Russo e poi Desaparecidos.
1: Arriveranno Mario Benedetto e anche il nostro Michel Desi. Nel frattempo ho una notizia, Pippo, e tutte le persone che ci stanno ascoltando, una notizia che in realtà quando l'ho letta qualche giorno fa ho pensato vabbè, una leggerezza, una sciocchezza, magari la trattiamo a fine puntata.
0: Ma sì.
1: Poi in queste ultime ore è diventata una notizia seria, una notizia che sta facendo litigare tantissime persone e sta diventando insomma titoli di quotidiani. Attenzione, parto dall'inizio.
0: Sì.
1: Sonia Ricci, caporedattrice del Gambero Rosso, quindi voglio dire una rivista, un sito molto importante che ha proprio tutti i titoli per dare dei voti al cibo,
0: certo,
1: va ad Altamura e prova tre pagnotte del pane di Altamura di tre diversi panifici.
0: Okay.
1: E scrive: il pane di Altamura è sopravvalutato, una delusione. E qua già cominciamo a capire che potrebbe essere insomma un problema che si comincia a far sentire. Attenzione, ad Altamura ovviamente non la prendono benissimo.
0: Immagino.
1: Tu come l'avresti presa?
0: Io sono di origini pugliesi, ma vuoi mettere? Il pane di Altamura è un vanto nel mondo, è qualcosa di clamoroso, cioè si mette male.
1: Caro. Anche se tu non avessi una panetteria ci saresti rimasto male.
0: Ma che scherzi, noi andiamo nel mondo, nei villaggi a dire ma vuoi mettere il pane di Altamura?
1: Appunto, comunque succede questo. Partono insomma epiteti, discussioni sui social, anche dal vivo, insomma succede un po' un patatrac e i panificatori, senza insomma troppi giri di parole, respingono questo giudizio al mittente dicendo hai assaggiato soltanto tre pani, quindi soltanto in tre forni sei andata. Come fai a dire che tutto il nostro pane è sopravvalutato? Il consorzio per la tutela e valorizzazione del pane di Altamura DOP ci mette pochissime ore a rispondere, a prendere posizione, è una posizione tra l'altro insomma molto molto definita, dicendo che quel giudizio fa parte della soggettività, la quale invece la conformità ai requisiti precisi, definiti e verificabili sono altra cosa. Non finisce qui, perché qua glielo ho detto che sta diventando una cosa sempre più grossa e ne sentiremo parlare molto spesso, perché si aggiunge un video che qualche ora fa l'assessore all'agricoltura della regione Puglia Francesco Paolicelli ha pubblicato sui suoi profili, dove mangia una fetta di pane di Altamura insieme a un gambero rosso sopra attacco, e questa è una frecciatina una frecciatina al gambero rosso in questo modo. Non è finita qui, aggiunge: il pane di Altamura è il più buono del mondo, di più con un gambero rosso sopra. E tu dirai basta adesso.
0: No, avanti.
1: No, ha continuato questa faida perché nelle ultime ore è arrivato la risposta generale di tutti gli altri panificatori di tutta Italia. Si sono arrabbiati e hanno detto: avete rotto, il vostro pane non è il migliore, ecco, perché ci sono altri pani più buoni. Sono andati quelli di Matera, il pane toscano, il pane di Terni. Ragazzi, stanno finendo a carabinieri per questa cosa del pane. Non ci si tiene più. Ora tratteremo anche tutto il resto andando avanti, perché abbiamo un po' di notizie che fanno in modo di farci chiarificare un pochino le idee, anzi chiarire le idee. Ma abbiamo una domanda per voi.
0: Ma certo, perché qua anche i sardi stanno arrivando, stanno dicendo: ma il pane carasau che va fatto, il pane carasau? Ma il pane senza sale? Insomma, noi vi chiediamo oggi, visto che ormai questo è uno spirito patriottico, orgoglio italiano, orgoglio territoriale, quale cibo del vostro territorio è intoccabile, cioè quello che guai a chi me lo tocca?
1: Però anche il perché, attenzione, perché ogni cibo ha una storia, eh. Io vi posso raccontare la storia della piadina, tu?
0: Io gorgonzola di Novara, i camporelli di Novara.
1: Cioè ragazzi, ogni città, ogni tipo di pane, di cibo, di pasta ha una storia, raccontatecela. 348 7300 200, un messaggio vocale.

0: Fet Radio 2, forse una delle cantanti più di successo degli ultimi anni,
1: sì.
0: Meritatissimo, e devo dire che insomma si è sposata un gran bel ragazzo, complimenti tua.
1: Bella e brava, e il matrimonio di quest'estate ci ha buttato giù.
0: Perché? Ci speravi?
1: Sì, sì.
0: Era una tua idea, chissà se ci sperava anche Mario Benedetto. Mario!
2: Eccolo, eccoci.
0: Mario, dove? Io Mario mi sento abbandonata.
1: Ecco.
0: Se io non ti trovo qui, dove, fra quanto sei qua per proprio chiedermi scusa che mi hai abbandonato un'altra volta?
2: No, io ti chiederò scusa, ma sono sempre in missione per conto del sapere, che richiede tempo e dedizione. Ma il sapere mi concederà in massimo 20 minuti di essere da te.
0: Che meraviglia. Allora sei perdonato.
2: Anche quarto d'ora accademico, ti dirò un quarto d'ora accademico.
1: Sì,
0: tu, solo perché sei un professore, ti perdoniamo, lo sai.
2: La ringrazio.
1: Ma ieri diceva che rispetto proprio a quelli che fanno ritardo, capito? Lui non accetta il ritardatario, invece tutti i giorni.
2: Vabbè, l'ho definito. No, ho citato un sociologo che la definiva un vizio dei esibizionisti. Quindi, insomma, è tutto coerente a livello di comportamento sociale.
0: Guarda, io non vorrò mai arrivare a una fai con Mario Benedetto, no. Neanche sulla pizza, neanche sul pane, neanche perché vincerebbe lui.
1: Sì, sì. Noi nel frattempo ci siamo scannati nel fuori onda, perché stiamo chiedendo ai nostri amici praticamente orgoglio del cibo, no? Quello territoriale, avete il vostro cibo che nessuno deve toccare, guai chi lo tocca. Nel fuori onda ho detto ad Andrea, ma sai, vuoi mettere la piada di Ravenna di Cesena con quella di Rimini?
0: Ragazzi, questa cosa non si può dire, perché lo sappiamo tutti che la piada di Rimini è più buona.
1: Vai a
0: perché
1: dire...
0: è sottile e perché è morbida. Ora, la piada di Cesena, con tutto il bene che voglio, Cesenati sono nata lì, è spessa, si rompe. Cosa ci metti dentro se si rompe?
1: Lascia fare.
0: Devi mettere due, uno sopra l'altro.
1: Quelle di Rimini ne devi mangiare cinque cassoni, capito?
0: Ma guarda te, 348 7300 200, raccontateci, tirate fuori tutto quello che vi ricordate sul cibo, specialmente il cibo del vostro territorio, raccontateci perché è intoccabile.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: 2-2. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
8: La spesa intelligente.
9: 2-2.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Radio 2 Red Carpet, siamo qua in diretta con voi, stiamo raccontando i cibi della vostra terra e perché sono intoccabili. E questo era Marco Castello all'acqua ghiacciata. Attenzione, mi permetti Pippo?
1: Sì.
0: Mario Benedetto, dove sei?
2: Sì. Sono prossimo.
0: Prossimo? Ammetti viva voce, per favore, metti viva voce.
2: Sono in viva voce.
0: Come si chiama il tassista che ti sta portando, se posso sapere?
2: Come si chiama?
3: Margherita.
0: All'acqua ghiacciata. Attenzione, mi permetti Pippo?
1: Sì.
0: Mario Benedetto, dove sei?
2: Sì. Sono prossimo.
0: Prossimo? Ammetti viva voce, per favore, metti viva voce.
2: Sono in viva voce.
0: Come si chiama il tassista che ti sta portando, se posso sapere?
2: Come si chiama?
0: Margherita, mi può dire quanto manca davvero a Via Asiago 10?
3: 10 minuti.
0: Ecco. Margherita, non si faccia imbambolare dalla bellezza di Mario Benedetto. È la verità.
2: Posso permettermi, Margherita, scusi, di correggerla? Sono 9, perché ecco, adesso vedo 9.
1: Margherita, mi scusi, sono Pippo, un consiglio: se invece allarga di mezz'ora, sa come si fa, no? Passo da quest'altra parte, è tutto imbottigliato, ce lo tiene fuori un'altra oretta, va bene, noi finiamo alle 7:30.
3: Va benissimo!
2: Quindi,
0: Margherita,
2: allora,
0: dalla bellezza di Mario Benedetto, è la verità?
2: 10 minuti.
0: È la verità?
2: Anzi, posso permettermi, Margherita, scusi, di correggerla? Sono 9, perché ecco, adesso vedo 9.
1: Margherita, mi scusi, sono Pippo, un consiglio: se invece allarga di mezz'ora, sa come si fa, no? Passo da quest'altra parte, è tutto imbottigliato, ce lo tiene fuori un'altra oretta, va bene, noi finiamo alle 7:30.
3: Va benissimo!
0: Margherita,
2: allora,
0: Margherita, mi raccomando, non si faccia ipnotizzare, eh?
3: Assolutamente no!
2: Adesso partiremo con un grande omaggio al maestro Cocciante e ripartirò sulle note di Margherita.
0: Grazie. Allora torniamo fra pochissimo, nel mentre ascoltiamo i messaggi vocali che ci sono arrivati al 348 7 300 200.
1: Prego
4: ragazzi. Ma la coppia ferrarese,
0: cioè
4: la Bologna la chiamano la croce, ma in realtà si chiama coppia. Sono venuti dei miei amici dalla Corsica addirittura a prenderla.
0: Chi sono?
4: Ma dove siamo arrivati, dai.
0: Ma cos'è la coppia?
4: Il è buonissimo, ma ce ne sono tantissimi altri molto buoni.
1: E cos'è?
0: Cos'è la coppia? Ci scrivete cos'è la coppia ferrarese? Scusate, io non la conosco.
1: A Roma forse sono le coppiette tipo
0: perché
1: di grasso.
0: È maiale, cos'è?
1: Esatto, sì, non è essiccato, una cosa del genere, mi sembra.
0: Senti, la coppia ferrarese è un pane.
1: È un pane?
0: Ah, vedi quante cose si imparano?
1: Bravi.
0: Fai, sentiamo un altro.
5: Cosa si può dire dei tortelli di zucca mantovani? Una meraviglia. Zucca cotta al forno, noce moscata, parmigiano reggiano, qualche amaretto.
1: Qualche.
5: Ed è fatta.
1: Bravo.
0: C'è anche l'amaretto?
1: Amici, mi raccomando, tutte queste bontà non ce le mandate a Via Asiago, mi raccomando, non mandatele a Via Asiago, però Via Asiago 10, Andrea Del Logo, Pippo La Russa, Mario Benedetto.
0: Non si sa mai, signori. Comunque, continuate a mandarci messaggi vocali, sai che preferiamo la vostra voce, anche se la voce di Margherita, la tassista che sta portando Mario Benedetto, mi sembrava un pochino più tosta, no? Perché è solida Margherita, ce lo porta e poi se ne va.
1: Sì.

0: The Sugar Ray in diretta quando sono le 18, 24 minuti e 24 secondi. Ci credi ai numeri angelici?
1: Io ci credo ai numeri angelici, ma credo di più a Michel Dessy.
0: Lo sapevo.
1: Michel!
2: Eccolo, sono qui, vi sto ascoltando.
1: Dove sei?
2: Sapete dove sono?
1: Dove?
2: Oggi sono a Washington DC.
0: Ma
2: in queste ore, ragazzi, c'è un incontro importantissimo tra il presidente degli Stati Uniti d'America e Xi Jinping, il presidente della Cina. E si parla soprattutto di intelligenza artificiale. Avete visto in questi giorni l'AI, l'intelligenza artificiale che fa un po' paura anche in Australia, oggi si è impossessata di alcuni dati sanitari. E allora che ho fatto? Ho preso un aereo a spese di Radio 2.
1: Ma come? Ma non è vero! Ma quando
2: sì,
1: mai? A spese di Ali Brandi ha pagato lui di tasca sua, giustamente.
2: Sì, quello è impazzito, dice no, mi costi tantissimo! Allora ho preso un volo, sono tornato in Italia e ho detto, ma gli italiani avranno paura di questa IA, dell'intelligenza artificiale o no?
1: E che
2: cosa
1: dicono?
2: Ne pensano? Ascolta.
3: Ya sì o ya no.
4: Oddio, che vuol dire?
5: Ya, capito. In spagnolo può voler dire e così va bene oppure no.
3: L'intelligenza artificiale.
4: Sì, ma moderata, cioè controllata.
1: Brava.
3: IA sì o IA no?
6: Ma non me lo intendo di quello che sta dicendo lei.
7: IA sì, mi serve sempre il pieno dei deficienti. Non vero, la mano a qualcuno gliela diamo, no?
0: Ma perché?
5: Sono uno strumento e il mio scopo è aiutare.
3: L'intelligenza artificiale.
6: No.
3: Ha paura lei?
1: Fa paura.
3: Cosa vuoi dire alla gente che ha paura di te?
5: E la paura è comprensibile, ma non sono qui per sostituire o ingannare nessuno.
3: IA sì o IA no?
1: Perché è spagnola la sua IA?
5: IA no.
3: Natale intelligenza Strada. Artificiale.
4: Ah no,
8: non mi piace, voglio ragionare con la mia te.
5: Brava. È legittimo dire no. Ed è giusto mantenere sempre la scelta.
8: Siamo troppo avanti.
3: Meglio rallentare. Vuoi salire sul red carpet di Radio 2, tu?
5: Grazie, ma non posso partecipare a eventi di persona.
3: IA sì o IA no?
4: Cosa?

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
2: 2-2.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: 2-2.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: Let's go.

0: questo è Red Carpet e siamo pronti a intervistare, anzi ad ospitare un grande amico di Radio 2.
1: Un grande amico che sta facendo impazzire in questo momento tutti i lettori del mondo, perché è uscito il suo libro, è il metodo vincente, il metodo Vincent, con Vincent Candela, campione del mondo, campione europeo, campione con la Roma. Buonasera e benvenuto, Vincent.
2: Buonasera a tutti, addirittura tutto il mondo.
0: Tutto il mondo. Senti, Vincent, quante volte storpiano ancora il tuo nome, anche se sei un mito comunque qua?
2: Scusami, non ho capito, quante volte?
0: Storpiano il tuo nome, Vincent, Vincenzo, Vincent, quante volte lo sbagliano ancora?
2: Vincenzino,
1: così dicono.
3: Vincenzino era Montella, però io ricordo, non ho una grande cultura calcistica.
0: Però vedi che è arrivato Mario Benedetto subito, pam!
3: Giusto così.
0: Allora, Vincent, tu sei qua oggi perché hai scritto un libro, il metodo Vincente, che è l'alberologia, le mie radici, le mie vittorie, l'hai scritto insieme a Mara Pacifico, che è tua moglie, e insieme a Igor Artibani, giusto? Io gli accenti
2: cerco.
0: Oh, vedi, perché non volevo sbagliare nessun accento. Senti, intanto tu sei in libreria e quindi, voglio dire, ci stai facendo un po' di giri, stai presentandolo in giro il libro?
2: Sì, infatti un po' troppo, non ero abituata a lavorare così tanto, però è un piacere perché l'abbiamo fatto con tanto amore questo libro insieme a mia moglie, quindi è bello, è una nuova esperienza, quindi mi fa piacere di girare un po' in tutta Italia.

0: sono lontano di essere perfetto, però dalle sconfitte giustamente dove usciamo il meglio di noi, e quindi le sconfitte, le memorie, la mia passione per lo sport, ma soprattutto insieme a mia moglie, attraverso il suo metodo alberologico, dove non è un paragone con l'albero, però il sistema è quello, e quindi voglio offrire comunque un esempio concreto di come l'ispirazione e la conoscenza di sé possono cambiano il talento in creazione.
1: E poi, detto da te, ci si crede per forza. Senti, ma è vero che insomma vi siete messi d'accordo te e Totti per uscire nello stesso periodo con dei libri?
0: No.
1: È stato un caso, perché insomma siete grandi amici, ex colleghi.
0: No, non lo sapevo, lui l'ha fatto, è venuta alla mia presentazione, poi me l'ha detto, guarda che fra due giorni esce anche il mio, però è il capitano, lui il suo libro va oltre, ma anche il mio comunque va oltre, però è sempre il mio amico comunque.
1: Che bello, anche perché giocate insieme a padel, lo sappiamo. Rimani lì fermissimo, ti prego, noi torniamo immediatamente. Ora c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, e poi torniamo con Vincent Candelano, anche perché è ritornato Mario Benedetto. Bentornato, socio.
2: È tornata la De Logo in realtà.
1: Basta, Mario, me ne vado.
2: Viva.

0: red carpet con i miei soci qui in studio, Pippolo Russo, Mario Benedetto, un buon ritorno perché tu sei...
1: Tommaso Paradiso ci sta benino, direi.
0: Mi hai tolto la battuta di bocca, insomma, grande, numero uno.
2: Siamo Mario, sei arrivato, ciao, grazie, puoi tornare al taxi.
1: Può tornare, grazie, mi chiamo Margherita.
0: Ma attenzione, siamo in collegamento telefonico con un mito, con un uomo amatissimo, con un uomo che ha fatto della sua storia sportiva una leggenda, esatto, possiamo dire. Vincent, sei ancora lì? Vincent Candelà.
3: Sì, buonasera a tutti ancora.
2: Ciao Vincent, intanto tanti amici di Radio 2 stanno scrivendo, no vabbè,

0: Avete vinto, Bissan Candelà, grazie, grazie, grazie, grazie, perché tutti ti vogliono sentire, capito? C'è chi dice, ma è questione di crisi che in questo momento tu e Totti siate con il libro, abbiate scritto un libro?
1: No. È una bella realtà, non l'ho letta ancora il suo, però sono molto curioso comunque.
2: Bravo, pensavo curiosità. Il tuo non l'avessi letto ancora.
0: Altri ascoltatori invece hanno detto, ma come, ha detto che non ha mai lavorato così tanto, ma perché il calciatore, diciamo, si lavora così tanto? Di la verità.
1: No, ma infatti non ho mai lavorato, perché
3: ecco. Dai ragazzi,
1: non ho mai considerato la mia passione, la mia ispirazione, il mio mondo del calcio, che è il mio grande amore, come un lavoro, non ho mai pensato.
3: Però,
1: mai.
3: Però voi sportivi siete comunque insomma tenuti ad avere un ritmo difficilissimo, insomma siete delle macchine da guerra, vi alzate prestissimo, cibo molto sano, io lo difendo, eh.
0: Sì. Ma tipo la giornata tua tipica quando eri più, diciamo, più giovane, quando eri in professione, no? Come funzionava? Cioè ti svegliavi la mattina?
1: Sempre a base dello sport, comunque, perché è vero, facciamo un allenamento, però comunque facciamo un po' più di corso, allenamenti in palestra, e poi c'è l'allenamento con la squadra, ma è abbastanza facile, ve lo dico io, questo è sicuro. Confronto a tanti altri sport, voglio considerare, io sono sportivo, mi piace tanti sport, rugby, tanti, dove l'allenamento comunque è già un po' più, si pensa anche a nuotare, fare ginnastica, è molto più difficile.
3: E invece quello...
1: il ritmo dell'allenamento, ecco.
3: Vincent, guarda, dato insomma il tuo libro è molto interessante, anche perché racconti anche come trovare un proprio centro, e tu sei stato in cima proprio alla popolarità più grande che si è avuta nel calcio in Italia, specialmente insomma ovviamente nella Roma, ma ai tempi tu avevi un centro, o essendo molto giovane c'era già questa, insomma, questo, come si dice, andazzo, che si, discoteche, feste, o eri proprio più anche ai tempi più concentrato?
1: Ma non è perché si va in discoteca al centro che non siamo al centro. No,
3: quindi ci andavi.
2: Quindi ti ha risposto.
3: Quindi ci andavi.
1: Ma certo che ci andavo, c'è un tempo per tutto, però giusto. Non è per quelle che magari non ci abbiamo il centro, ma ancora oggi io mi perdo e non voglio essere perfetto, e sono lontano e spesso ancora cado, spesso mi riguardo la mia mappa, è importante che so come ho sbagliato e perché ho sbagliato, adesso mi conosco un po' di più. È normale, a 25 anni, oggi ce l'ho 52.
3: Portati benissimo,
1: sono più consapevole, ecco.
2: Scusa, posso un flash, Vincent? Flash, proprio flash, perché abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di campanellismo, orgoglio nazionale, orgoglio locali. Beh, vorrei farti commentare la vittoria del ciclismo italiano e gli 8 secondi di distanza, cioè che hanno visto dietro l'Italia la Francia. Ecco, così mi farebbe piacere un commento da uno sportivo, e a proposito di campanellismo, diciamo, come lo commenti, sempre questo antagonismo simpatico che c'è.
1: Sì, ma io...
2: L'hai percepito nella tua vita?
1: Antagonismo non l'ho mai vissuto. Io anche del 2006 comunque ho festeggiato anche la Coppa del Mondo, che vinceva la Francia, l'Italia. Sono uno sportivo e mi piace vedere le cose belle.
3: Bello.
2: Sì, bello.
1: No, ma da sempre è così. Quindi anche lì faccio i complimenti, perché è bella, è bellissimo quando si vede. Poi c'è una competizione, sì, certo, Francia, Italia, perché diciamo siamo i due paesi più belli al mondo, e quindi... Dobbiamo
2: dire, ottima chiusura.
3: Grazie mille, Vincent Candelano, insieme a Mara Pacifico, scritto con Igor Artibani, il metodo Vincente, l'alberologia, le mie radici, le mie vittorie. Grazie davvero, Vincent, un abbraccio.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
3: Ciao. Vedi, questo bisogna leggerlo, perché ci può far trovare il centro. E noi
0: comunque,
3: non ce l'abbiamo il centro.
0: Diciamolo, ragazzi, il pane di Altamura è meglio della baguette. A questo punto lo possiamo dire.
3: L'hai detto quando abbiamo messo giù il telefono. Non avevi il coraggio prima.

0: Red Carpet, Bob Sinclair, Molly Hammer. Attenzione, scusate, a inizio devo dire una cosa, sì, ragazzi, perdonatemi. Sì, sì. A inizio puntata abbiamo parlato del cibo del proprio paese, quindi le cose che proprio vi fanno fieri, no? Sì. Culinariamente del proprio paese, del proprio
1: territorio,
0: della propria, sì, certo, propria zona. E io ho parlato della piadina, dicendo che è buonissima la piadina, è, sì, più buona di quella di Cesena.
2: Distrutto, un po' grassa.
0: No, allora, no, non interrompermi, guarda, Mario Benedetto,
1: sulla
0: piadina.
1: Chiedo scusa.
0: Adesso io sto litigando con un nostro ascoltatore di Cesena,
1: sì,
0: che dice che la piadina di Cesena è molto più buona della piadina di Rimini, che non è vero che si rompe. Io ho le prove che la piadina di Cesena si rompe.
1: E lui ti dice, no, ci puoi mettere anche il formaggio, non si rompe. Quindi
0: adesso io chiamerò il mio ascoltatore, perché è mio, perché adesso è un mio rivale, quindi il mio ascoltatore che vuole litigare con me, e faremo, come si dice, un duello a singolare tenzone, a suon di piadine.
1: Va bene, vai con lo strutto, vai.
0: Ragazzi, sentiamo intanto i vostri messaggi vocali.
3: Non mi toccate la pasta alla gricia, per piacere, sono romana e la gricia per me è un capisaldo.
1: Brava.
3: Più della matriciana.
1: Sono d'accordo.
0: Domanda.
1: Sì.
0: Com'è la gricia, scusate?
1: È come la carbonara ma senza l'uovo.
0: Sì. E quindi?
1: Quindi con la pancetta, il guanciale.
2: Okay. Attenti,
0: e il formaggio?
1: E il formaggio, sì.
0: Ah, ok, vedi.
1: Pecorino, quindi è molto buono.
0: È molto carica. Perché? Non te la tocchiamo, comunque è buonissimo.
2: Col pepe,
0: è il pepe.
1: Sì, sì, sì.
0: È il pepe.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma quindi, scusa, è come una... No, aspetta, quella con quattro formaggi non c'entra niente. Quella pizza.
1: No, no, attenzione, pizza. Adesso si scatenano quelli con quattro formaggi.
0: Un altro messaggio.
4: Buonasera, Red Carpettiani. In Toscana, quando vado con mio fratello, mi tocca mangiare il pane sciocco, quello senza sale, che a me non piace. Loro dicono che è una specialità, ma
0: allora ha una storia,
4: mi sembra sempre troppo asciutto.
0: Ha una storia il pane sciocco, signori, perché in un periodo adesso non definito, ma ve lo sto raccontando così al volo, avevano litigato con chi portava con le navi il sale, chi raccoglieva il sale, quindi era molto prezioso il sale, e in Toscana avevano litigato e dissero, sapete, noi riusciamo a vivere anche senza sale, e fecero il pane sciocco.
1: Vedi?
2: E sono riusciti in effetti a viverci.
0: Sì, sì, stanno benissimo col pane sciocco.
2: Mi piace.
0: Abbiamo un altro messaggio vocale, vai. Sì.
5: E dove lo mettiamo il peperone crusco della Basilicata? Oro rosso?
2: Buono. Buonissimo.
0: Come si usa peperone crusco?
2: Peperone crusco io l'ho provato una volta e sono andato a Matera.
0: E si fa come le patatine?
2: Sì, sì, sì. È brava, sì, l'effetto è quello. Poi può essere sbriciolato sulle pietanze, anche sulla pasta.
1: Ah, buono così.
0: Buono il peperone crusco.
2: Sì, sì, sì.
0: Molto buono il peperone crusco.

0: www.volvo.it. 22.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: L'ultimo anno di scuola.
5: Ciao Fede.
4: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash. Uno per tutti.

0: Radio 2, che poesia ragazzi, che meraviglia stare qui red carpet insieme ai miei colleghi. Posso ragazzi dire una cosa molto importante? Radio 2 è media partner del Ladies Italian Open 2026 Golf Club Milano da venerdì 25 a domenica 27 settembre. La cosa che ci tenevo a dire è che l'ingresso è gratuito, è aperto a tutti nella zona Golf Pop, e insomma il prossimo swing potrebbe essere proprio il tuo che ci stai ascoltando. Tu che ci stai ascoltando potresti veramente essere protagonista di queste giornate che vedono molte donne, grandi campionesse, anche voi che magari dovete imparare a giocare a golf, fare uno sport così bello, così di concentrazione, ma anche molto divertente.
1: Nel verde poi, questo è il bello, si
0: pratica insieme.
1: Sai che
0: veramente sta cosa che noi non siamo mai, noi che abitiamo in tante città, non siamo mai collegati al verde, ci manca.
1: Sì, allora in realtà Roma, perché c'è una grande estensione, una è la città più verde d'Europa.
2: Sì.
1: Però evidentemente, come dice Andrea, si disperde un po' perché è molto grande dimensione. Il golf aiuta a concentrare comunità e anche verde per stare insieme.
0: Vi dico dov'è: nel Golf Club di Milano all'interno del Parco di Monza, quindi più verde di così.
2: È un'occasione meravigliosa anche perché ci sono ancora quelli che pensano che il golf sia uno sport d'élite, che ci vogliono tanti soldi, che bisogna avere tutto il tempo, insomma.
1: È come il nostro red carpet, è aperto a tutti.
2: Bravo,
0: è aperto davvero a tutti ragazzi. È proprio aperto a tutti. Tu sai giocare a golf? Mario, secondo me sì.
1: Bravo.
0: Secondo
1: non
0: me
1: bene,
0: sì.
1: Però sì.

0: Radio 2, è inutile, ma possiamo disannunciare questo pezzo che non soltanto noi di una generazione conosciamo, ma anche i giovanissimi, ma Radio 2 Red Carpet.
1: Sì. Donatella Rettore, splendido splendente.
2: Eccomi qua, splendido splendente.
1: Proprio lui, guarda.
0: Fai luce da quanto sei splendente.
2: Brillo di luce propria.
0: Mario Benedetto, sì. Ci sei mancato tanto ieri, voi che non eravamo vicini. Ci è mancato anche il tuo sapere.
2: Esatto. Adesso però il mio sapere lo do, diciamo, porto in dote a questo tappeto rosso, perché il nostro Red Carpet oggi ospita un record mondiale.
0: Ah dai.
2: Cioè? Record mondiale, sì, della piccola Lian cinese che ha risolto il cubo di Rubik in 4,27 secondi.
1: Ammazza.
2: Allora. Però noi abbiamo anche qui, abbiamo una risorsa, che la sì. Delogu. Non è solo una risorsa artistica radiofonica, ma è una risorsa anche.
0: Allora, la cosa che io voglio dire oggi qua ai nostri microfoni è che il cubo di Rubik è tornato tantissimo di moda. Molti bambini, molti adolescenti stanno facendo gare, lo stanno utilizzando. Sì. Molti adulti che volevano imparare a fare il cubo di Rubik dovrebbero in questo momento ritornare a essere bambini. Quindi prenderne uno, provare a risolverlo. Ora con YouTube si può fare, si possono trovare. Sì. Molti tutorial che ti spiegano le cose. Perché vi consiglio di fare il cubo di Rubik? Perché sono proprio gli psicologi che ti chiedono di imparare qualcosa di manuale, che ti stacchi dal telefonino, so che è brutto da dire, ma questo è,
1: sì.
0: O che ti allontani da un vizio gestuale, quindi la sigaretta. Se tu fumi e impari a fare un gioco così manuale che ti puoi portare sempre in giro e così di concentrazione, fumerai di meno o userai meno il telefono. Il cubo di Rubik è una medicina per un sacco di cose. Io ho imparato a farlo durante il Covid.
1: Ecco, tu perché l'hai risolto? Noi che non l'abbiamo mai risolto, invece passiamo da 40-50 anni che ci incazziamo.
0: No, allora tu basta che vai veramente su YouTube, risoluzione cubo di Rubik facile. Trovi sia scritte sia video. Sì. Io vi giuro, adesso io quando ho imparato a fare il cubo di Rubik tempo fa, lo facevo anche in 1 minuto e 20 secondi, 1 minuto e 10. Ora le mani sono quelle che sono, perché ti devi proprio allenare con le dita. Ora ci sentiamo un pezzo. Peppe, quanto dura la prossima canzone? Dimmi, perché qua se ho tempo. La prossima 3 minuti. La prossima canzone dura 3 minuti. Secondo me ce la faccio a farlo.
1: Vabbè, ce l'avrei già pronto là sotto, no?
0: No,
2: esatto, allora, bel cambio.
0: Sul canale 202 del Digitale Terrestre potete guardare che in questo momento il cubo di Rubik che ho in mano è totalmente smontato. Sì. Sentiamo un pezzo, io proverò a farlo, è molto tempo che non lo faccio. E vi prego, ascoltatrici e ascoltatori, mi credete se vi dico che vi cambia la vita imparare a fare il cubo di Rubik, anche se siete un pochino più grandi?
1: Esatto.
2: Mi sta affascinando, perché non mi sono mai cimentato. Io e Pippolo Russo faremo i notai e verificheremo che non ce ne siano altri.
0: Inizio subito. Guarda,
1: partita.
0: Non mi spaventate. E poi dovete imparare voi, perché io non ci sto a saperlo fare soltanto io.

0: 2, ma senti che pezzo che ascoltiamo, Bruno Mars, qui su Red Carpet, adesso dovete dire che l'ho fatto o no.
1: Ma che è successo?
0: Ma Mario, me l'hai scombinato, ma l'avevo fatto, ve lo giuro.
2: Però l'abbiamo fatto, c'è un video che lo testimonia,
1: sì,
2: forse adesso verrà anche pubblicato.
1: Sul canale 202 purtroppo vedete il cubo di Rubik che non è stato completato.
0: Ma l'avevo fatto.
1: Vi assicuriamo.
0: Ve lo giuro.
1: Io se non vedo non ci credo, quindi se non vedo non ci credo.
0: Ma invece sai chi mi crede? No. Mi crede Michel. Michel, tu mi credi?
3: Ma non saprei, Andrea.
2: Come
3: non
2: no?
0: Cuoco è tu.
3: No, non lo so.
0: Mamma
3: lo
0: mia.
3: So.
0: Io lo so
3: Devo fidarmi
0: fare.
3: Della rossa?
2: Sì.
0: Sono affidabile, allora, è una gonna proviamo, lunga, dai. Sono affidabile.
2: Ci possiamo fidare.
3: Senti, oggi non è la giornata internazionale del cubo,
0: No.
3: Di Rubik, ma è quella del gorilla. Del gorilla, perché sapete, c'è una giornata internazionale, però ogni giorno c'è una giornata internazionale diversa.
1: Sì.
3: E quindi io, incuriosito da questa cosa, sono andato in giro facendo una domanda, ma non vi voglio anticipare nulla. Poi voi la ascoltate insieme ai nostri ascoltatori e...
0: Ho paura.
3: È divertente, divertente.
0: Sì. Sentiamo.
3: Anche perché il gorilla è un bellissimo animale,
1: Sì.
4: Oggi è la giornata internazionale del gorilla. Le piacciono i gorilla?
5: Sì, sì, tantissimo.
4: Come fa? Come fa il gorilla?
5: Questa è la scimmia.
4: Ma il gorilla. Il gorilla.
5: Il gorilla. È così.
0: ma stiamo ascoltando.
4: Oggi è la giornata internazionale del gorilla.
6: E allora?
7: Un bell'animale.
4: Le piacciono i gorilla?
6: Che io dica faccio. Il gorilla poi.
0: Sono
8: belli i gorilla.
4: Lo sai il verso del gorilla?
8: No.
7: Vai.
4: Ma lei che animale si sente?
8: Cane.
4: Un cane? Perché?
6: Perché a me piacciono i cani e mi medesimo in loro.
4: Lei che animale si sente?
7: Io adesso.
5: È una biscia, ecco.
4: Che animale si sente lei?
8: Un gorilla.
4: Un gorilla?
8: Sì.
4: Ti piace saltare?
8: Sì.
7: Beh, bellissimo animale, no?
4: Lei sa come fa? Come fa?
0: Come
7: no,
0: fa?
7: Se batta la cassa toracica, poi fa Gersi, che ne so che pezzo fa? Non lo so come fa.
4: Qui c'è una giornata internazionale ogni giorno per qualcosa di diverso.
7: Insomma, quella degli stipendi un po' più alti non ci sta mai, però.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: 2-2. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: 2-2.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: 2-2.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Radio 2, Red Carpet, Saif, Brescia, Parlare d'amore, questi ragazzi così giovani, così romantici, che bella la vita, guarda.
1: E questa canzone piace a tantissime persone che ci stanno scrivendo al 348-7300-200. Bravi, bravi, bravi.
0: Sono arrivati per te, Mario.
2: Chi?
0: Sono venuti per te, quelli tutti arrivati, vestiti uguali.
2: Ah, beh, io sono abituato.
0: Sono venuti a portarti via.
2: Io sono abituato, che sono cresciuto, diciamo, a casa dei cugini, come se adesso capiranno gli ascoltatori e le ascoltatrici. sì, perché è in ascolto, collegato con noi, il vicequestore Vincenzo Recchiuti, responsabile dei social della Polizia di Stato. Ci sente, vicequestore?
3: Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori.
0: Vincenzo, io ti do del tu perché sei giovanissimo, quindi mi rifiuto di darti del lei.
3: Grazie.
0: Ah, meno male, guarda, anche ormai abbiamo abbassato le barriere.
2: Sì.
0: Vincenzo, voi avete fatto una cosa veramente simpatica, interessante e intelligente. Cioè, siete entrati con un nuovo format sui social, chiedilo alla polizia. Questo è il vostro format, di cosa si tratta?
3: È un format innovativo, sicuramente nuovo per una forza di polizia, è, come dire, un passo un po' di avvicinamento ai cittadini che avevamo già iniziato qualche tempo fa prendendo il nostro canale WhatsApp.
2: Sì.
3: Il passo ulteriore che abbiamo deciso di fare, perché era un po' quello che sentivamo che mancava, finora con i social, anche con WhatsApp, abbiamo fatto più che altro informazione. Adesso con Chiedilo alla Polizia, il nuovo format che ricordo è sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook della Polizia di Stato, abbiamo voluto offrire proprio un servizio online ai cittadini. Abbiamo pensato, ci siamo immedesimati nei milioni di cittadini,
0: certo,
3: di follower che ci seguono.
0: Che si fanno venire delle domande anche semplici, ma che non hanno risposta. Cioè, ad esempio, vi chiedono di truffe online, ho letto. Qual è la truffa online che va più per la maggiore adesso?
3: È sicuramente la truffa, quella che del VT WhatsApp, dove prendono
0: certo,
3: un po', ecco,
0: che entrano nel numero, certo, entrano nel numero di una persona che tu conosci, con cui hai aperto una conversazione WhatsApp, si inseriscono e ti chiedono dei soldi in prestito, giusto?
3: Sì, esattamente quello, è proprio una truffa di cui avevamo
0: Sai
3: parlato già
0: so?
3: Qualche tempo fa.
0: Lo so perché ci hanno provato anche con me.
2: Dai.
3: Sì, ma in tantissimi. Anche a me è capitato di ricevere messaggi da alcuni miei amici che mi chiedevano dei bonifici istantanei, e in questo caso l'importante è non avere fretta, mantenere la calma e non cliccare soprattutto sugli sms,
2: perché
3: su quello che
2: gioco
3: arriva via mail.
2: Dei truffatori è quello, cioè si clicca, si va veloci, e quindi, però pensa un po' alla sfortuna di cercare di truffare un vicequestore, come
0: è andata male?
2: Queste sono
3: soddisfazioni. È andata male.
0: Vincenzo, sono in manette ora quelli?
3: Me lo auguro.
0: Rimani con noi perché abbiamo altre domande, torniamo subito. Se volete chiedere qualcosa a Vincenzo Recchiuti, vicequestore, fatelo al 348-7300-200. Ci devi spiegare poi perché cugini,
2: Certo, lo spiego subito.
0: E non puoi lasciare questa domanda
2: tra poco lo spiego subito.

0: James in diretta qui a Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Mario Benedetto, Pippolo Russo, Michel Dessì. Insomma, siamo rimasti a cugini parenti, perché?
1: Sì, perché, caro vicequestore Vincenzo, io sono figlio di carabiniere, quindi questa intervista aggiunge valore, perché le domande sono fatte, come dire, senza, con la massima, il massimo rispetto per il rapporto di collaborazione tra le forze dell'ordine. Sono anche socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dichiaro tutto.
2: Ragazzi,
1: dichiaro tutto.
2: Una divisa in famiglia.
1: Però esatto, le divise, ecco, sono sempre un riferimento, e veramente sul serio tutte queste truffe sventate lo dimostrano. C'è, ecco, anche un prossimo contenuto che voi avete pronto per, se non erro, la settimana prossima, perché sarete costanti nell'offrire informazioni, quindi nel leggere banalmente i direct, i messaggi, e nell'offrire informazioni e servizio al pubblico.
3: Certo, sicuramente. Questa prima puntata l'abbiamo pensata ovviamente dedicata al mondo cyber con la polizia postale, perché è un qualcosa che c'è molto vicino con i social. La prossima puntata, come dicono quelli bravi, stay tuned, per lunedì 28, l'argomento sarà polizia stradale e sicurezza in strada, quindi saremo pronti a rispondere alle domande dei follower che ci faranno le domande appunto nei commenti sul tema della polizia stradale, ma ovviamente il format polizia postale rimane sempre aperto, perché li potranno continuare a commentare e continueremo a leggere le domande
2: e a rispondere.
3: Nei
2: voi.
3: Prossimi giorni inizieremo a dare le risposte attraverso altri nuovi video.
0: Beh. Vincenzo, stanno arrivando un sacco di messaggi. Io sono stato truffato, mi hanno preso proprio oggi 1500 euro. Mia madre è stata truffata proprio oggi, ha dovuto consegnare dell'oro, degli avvocati che si spacciavano per notai e compagnia. Ma tantissimi messaggi. A chi si devono rivolgere in maniera rapida, lesta, queste persone?
3: Sicuramente in questo caso devono rivolgersi alla Polizia di Stato, quindi chiamare dove è attivo il 113 o altrimenti il numero unico di emergenza 112, chiedere l'intervento della Polizia, soprattutto poi nei casi di truffa online non cancellate nulla.
2: Bravi.
3: Rivolgetevi alla Polizia Postale, alla Polizia, portate
2: giusto
3: screenshot di messaggi, di mail, numeri di telefono, perché attraverso quello sicuramente si riuscirà a fare
2: Vincenzo, velocemente,
3: molto più veloce.
2: Si riesce alcune volte a recuperare il maltolto?
3: Certo, è
2: perfetto,
3: capitato molte volte.
2: Perfetto,
3: per
2: almeno mi hai risollevato. Grazie per essere stato con noi, e noi seguiremo la Polizia di Stato. Per una volta non sono loro che seguono noi.
0: Volevo dire,
2: quindi ci va bene questa cosa. Ci va bene, siamo contenti. Torniamo subito. Questo è Red Carpet e questa è Radio 2.

0: Radio 2, Rick James, questo, posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Noi stiamo, scusate, Siena Spiro. Noi stiamo mettendo della musica incredibile.
1: Bella, bella, bella, specialmente questa, capito? Con delle note malinconiche, con delle note che ti fanno, sei in macchina in questo momento, stai preparando cena a casa, stai prendendo i bambini.
0: Non pensi a una cosa triste, pensi a qualcosa che ti addolcisce.
1: Bravissima.
0: E che ti manca. Magari non qualcosa di definito.
1: Esatto, ma poi c'è il Red Carpet Radio 2, c'è la Delogu, c'è lo sfogatoio.
2: Vi ascolterei
1: quindi...
2: per ore io. Fuori secondi, questa.
1: Siete pronti?
2: Da sempre, è proprio quella, è pugilistica.
0: Certo.
2: Io sono fissato col pugilato, però questa è box.
0: È un pugile, ragazzi, Mario
2: grande
0: Benedetto.
2: Sport, una grande arte.
1: Come funziona lo sfogatoio? Vi dovete sfogare partendo da tre parole. Io non sopporto, e ce lo raccontate con un bel vocale, come volete, al 348-7300-200.
0: Ad esempio, io non sopporto quando qualcuno mi rovina il cubo di Rubik dopo che l'ho fatto.
2: Io me lo sentivo.
0: Ma guarda te!
1: Mario, cosa non sopporti?
2: Io non sopporto rovinare il cubo di Rubik senza rendermene conto. La Delogue, i capolavori della Delogue, mi sento in colpa.
1: Va bene, io invece sopporto tutto il vostro sfogatoio. 348-7300-200.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: E adesso è il momento che tutti aspettavate, il momento in cui sostituiamo i vostri analisti, le vostre analiste, perché vi diamo la possibilità di sfogarvi, di togliervi il peso che avete proprio sullo stomaco. Come?
1: Brava.
2: Con lo sfogatoio, molto semplice, io non sopporto e poi dite la vostra.
0: Al 3487 300 200, sentiamo.
3: Io non sopporto chi gli racconti una cosa e dice: a me invece, non so, dici che ti piace andare in bici, dicono no, a me invece piace andare, non lo so, a nuoto. Ma ti sto raccontando io una cosa, giusto, quindi è il mio punto di vista, non il tuo. Sì.
0: Sì. Chi se ne frega del tuo?
1: Uno sfogo molto garbato.
0: Siamo tutti garbati noi, si ascoltano.
1: Però è importante farlo perché la rabbia annebbia, quindi bisogna evitare.
0: Bravo, la rabbia annebbia.
2: Ecco. Mi piace.
0: Vai, sentiamo.
4: Io non sopporto le persone che non sono gentili.
1: Brava.
0: Posso dire? Credo.
1: Brava.
0: Contiene tutto.
2: Brava.
1: Tutto è perfetto.
0: Contiene tutto. Che altro devi dire?
2: Nulla. Pensate al vostro amico di condominio che ogni volta che lo salutate manco vi guarda o non saluta, capito? Sì. Ce ne sono.
0: Sentiamone un altro.
5: Io non sopporto, anzi mi fanno proprio venire l'orticaria, i furbetti che quando c'è la coda al semaforo utilizzano la corsia per girare a destra o a sinistra invece di andare dritti, e poi invece vanno diritti proprio per superare tutta quanta la colonna che afferma in attesa del verde.
0: C'ha ragione. Allora faccio un mea culpa.
2: Sì, lo fai anche tu.
0: Un paio di volte mi è successo, più di un paio di volte, ma perché non sai la strada.
1: Nel traffico, no, ma poi il traffico.
2: Mi sei sbagliato.
0: Io mi sbagliai davvero quel paio di volte. Ma ragazzi, poi cosa fai? Metti la retro.
2: Lo fa sempre.
1: No, diventa quasi più rischioso, quindi vai a questo
0: punto. Vai e ti prendi vaffa.
2: Lì è il navigatore che sbaglia, 80 metri invece erano 10.
0: Ve lo giuro, era un errore, se un altro.
6: Io non sopporto quelli che urlano per farsi capire dagli stranieri. Sono stranieri, mica sordi.
1: È carina questa, è vero, parli con le mani così ti agiti.
0: Bravissimo. È finita anche questa puntata. Noi lasciamo la linea a chi?
2: Agli amici del GR2. Poi subito dopo Caterpillar.
0: E ci sentiamo domani, stessa ora,
2: stessa radio.
0: Ciao.
1: Ciao, a domani.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Decreto scuola, via libera del Consiglio dei Ministri, tetto del 30% degli stranieri nelle classi primarie e multe per il burka. La Premier Meloni, regole di buon senso che integrano e non dividono. Slitta di un anno lo stop ai diesel Euro 5 in Nord Italia. La cronaca, proseguono le indagini sulla morte dell'operaio al Colosseo ed è giallo a Salerno, giovane ragazza accoltellata al collo da uno sconosciuto. Arrestato Riccardo Bossi, figlio di Umberto, deve scontare 5 anni e 9 mesi. All'estero con il bilaterale Stati Uniti-Cina. A Montalcino le nozze più glamour dell'anno, Damiano David sposa Dove Cameron. Per lo sport e il calcio, vigilia di Nation League per l'Italia, domani all'Olimpico di Roma arriva il Belgio per l'esordio del Mancini Bis. Buonasera da Luciano Cozzolino. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto sulla scuola. Plaude Giorgia Meloni, che in questi minuti viene intervistata dal direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Ci dice tutto in diretta Carla Macrellino.
6: Sì, buonasera. In realtà l'intervista è finita proprio pochi minuti fa. Giorgia Meloni si è detta fiera del decreto scuola varato dal Consiglio dei Ministri, evidenziando il coraggio del governo nel portarlo avanti nonostante le contestazioni della sinistra.
7: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
6: La Premier ha poi rivendicato il lavoro del governo nella gestione dell'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, ha detto. Poi ha ricordato i tagli delle tasse già fatti a vantaggio di imprese e famiglie sulla proprietà, compresa l'abolizione del bollo auto, annunciando di voler proseguire con un occhio di riguardo al ceto medio. Poi è tornata ancora sul nucleare, una scelta strategica e di visioni, ha detto, che consentirà anche di abbassare le bollette, una rivoluzione per l'Italia, così l'ha definita, e sulla legge elettorale.
7: Norme che consentono alle prossime elezioni ai cittadini di essere loro a decidere, scegliere il partito, la coalizione, il candidato premier, il programma e pure il parlamentare dopo oltre 30 anni.
6: Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellino, linea allo studio.
5: E approfondiamo il provvedimento sulla scuola che il governo intende utilizzare già dall'anno scolastico 2026-2027. Si conferma il tetto del 30% degli stranieri nelle classi primarie e multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka. Multe anche ai genitori che non frequentano corsi di formazione per imparare l'italiano.
8: Il nucleo più consistente riguarda il tetto del 30% per determinate categorie di studenti non italiani, accompagnato da deroghe e finanziamenti per potenziamento linguistico. Adesso si aggiungono il divieto di volto coperto, con multe da 200 a 1000 euro e un'ora facoltativa di latino alle medie dal 2027. Relativamente al tetto per studenti neo arrivati in Italia, il limite riguarda quelli privi di almeno 2 anni di scuola dell'infanzia per l'accesso alla primaria e di almeno 3 anni di esito scolastico positivo per le secondarie, un criterio linguistico, specifica il ministro Valditara.
9: Una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico e pertanto abbiamo disposto che con il coordinamento degli uffici scolastici provinciali il provveditore disporrà di indirizzarlo, laddove superi il 30%, a scuole di prossimità.
8: Nel caso di gravi difficoltà del minore deve essere supportato il nucleo familiare anche con corsi gratuiti, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Mauro Zanda, GR2.
5: Slitta di un anno il 1 ottobre del 2027 l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Lo ha deciso sempre il Consiglio dei Ministri. In Italia circa 3 milioni e mezzo di autoveicoli Euro 5, ma solo nel bacino

0: regionale dell'Emilia-Romagna sul fine vita davanti alla Corte Costituzionale. Secondo fonti di Palazzo Chigi, la legge viola una serie di profili esclusivi dello Stato. Siamo alla cronaca, ancora un morto sul lavoro. Un 51enne ha perso la vita ieri sera a Padova precipitando dal vano ascensore durante i lavori di ristrutturazione di una palestra. A dare l'allarme la famiglia dell'uomo, non vedendolo rientrare. È stata la polizia a localizzarlo dopo aver tracciato il segnale del cellulare. E si svolgerà lunedì l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti. Già domani potrebbero esserci i primi indagati nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dopo la morte dell'operaio 22enne precipitato l'altra notte all'interno del Colosseo.
1: Questa mattina all'obitorio della Sapienza i genitori di Andrea Moretti hanno vegliato per ore la salma del figlio. Lunedì l'autopsia, in vista della quale domani la procura iscriverà i primi nomi nel registro degli indagati. Ordinata anche una consulenza tecnica sull'imbragatura del 22enne e sulla fune di sicurezza ritrovata integra ma non agganciata al moschettone che lo avrebbe salvato. I due colleghi che erano con lui non hanno assistito alla tragedia. Anche per questo gli inquirenti sperano che le telecamere abbiano ripreso qualcosa utile a ricostruire la dinamica, da chiarire se l'area fosse poco illuminata. Acquisiti anche i documenti relativi all'assegnazione dei lavori, Moretti lavorava in subappalto. Intanto l'anfiteatro resta chiuso almeno fino a sabato, lo ha deciso il ministro della cultura Giuli, che incontrerà i dipendenti prima della riapertura. Delusi tanti turisti.
2: Sapevamo di questo incidente mortale e abbiamo saputo che si chiudeva.
3: Era l'unico giorno che avevate per poterlo visitare.
2: Speriamo di poterci riorganizzare, siamo appena arrivati a Roma, andiamo via fra 3 giorni.
1: Simone Zazzera, GR2.
0: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso, è stato arrestato e portato in carcere a Busto Arsizio. Deve scontare un cumulo di pene per complessivi 5 anni e 9 mesi per truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza per circa 12.000 euro. È ancora mistero su chi abbia accoltellato una 20enne nel centro storico di Salerno. La giovane donna ha detto di non conoscere l'assalitore.
4: Ha tentato di difendersi a mani nude da un uomo armato di coltello, per questo ha perso molto sangue. La 20enne, originaria di Baronissi, in provincia di Salerno, è stata accoltellata alle spalle ieri sera intorno alle 21.30 mentre era seduta su dei gradini nel centro storico del capoluogo. L'allarme è stato lanciato da un passante. Oggi è stata dimessa con una ferita di 7 cm alla nuca e un'altra alla mano sinistra, alzata presumibilmente per proteggersi. La ragazza ha raccontato di non conoscere la persona che l'ha accoltellata con 2 fendenti e nemmeno il motivo. Oggi però ha riferito di aver visto l'aggressore, di conoscerlo di vista per averlo già notato in zona, ma di non sapere chi sia. L'uomo le ha dato anche dei pugni. Da quanto trapela da fonti sanitarie, alla 20enne è stato consigliato di rivolgersi a uno psicologo per lo stato di forte agitazione dopo lo shock subito. La polizia sta indagando per chiarire l'accaduto. Al vaglio degli investigatori le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. Claudio Vigolo, GR2.
0: All'estero, a Washington, storico vertice tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping. Sul tavolo il futuro delle due superpotenze. Intanto la Casa Bianca fa sapere che è stato ripristinato l'accesso per CNN, MS Now e Politico che erano stati banditi da Trump. Il corrispondente.
5: La volontà di dialogo delle due prime potenze mondiali passa per il momento da un uso accorto di simboli e cerimoniale, ancor prima che dai risultati concreti di un vertice. Dopo l'accoglienza solenne di Trump in aeroporto per Xi Jinping, stamattina Xi è diventato il primo presidente cinese a compiere 2 visite di Stato alla Casa Bianca. Trump parla di grande e vera amicizia tra i due leader, annuncia per domani la visita agli archivi nazionali che conservano i documenti fondanti della democrazia liberale americana, rivendica i successi dei passati incontri per una relazione commerciale più equilibrata tra le due prime economie del pianeta. Invita a lavorare assieme su sicurezza, tecnologia e super intelligence, come Trump ribattezza l'intelligenza artificiale, che deve essere, dichiara, strumento di pace. Cina e Stati Uniti devono coesistere e cooperare, afferma Xi, ed evitare la trappola di Tucidide che nella storia ha condannato le grandi potenze al conflitto. Anche lui insiste sul rapporto personale creato con Trump e sull'intelligenza artificiale da sviluppare sotto il controllo umano, quindi l'appello a mantenere un filo diretto tra i due eserciti. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN, che Trump aveva messo al bando dalla residenza del presidente insieme ad altre 2 testate americane, è stata riammessa alla Casa Bianca poco fa. Washington, Marco Valerio Loprete, GR2.
0: Torniamo in Italia, l'atteso matrimonio di Damiano David e Dove Cameron a Montalcino in Toscana davanti a una folla di fan curiosi e ospiti. Intorno alle 19 l'ex frontman dei Maneskin e l'attrice americana sono entrati in municipio. In diretta la nostra inviata Maria Cristina Cusumano.
6: Sono usciti da Meno David e Dove Cameron, si sono sposati. L'uscita sorridente dal municipio

0: Di Montalcino, dove è stato appena celebrato il rito civile. I fan in piazza erano in delirio. I novelli sposi, abito bianco, e foulard oro, lui, abito di Valentino, lei, si sono abbracciati e baciati, poi si sono fatti fotografare e sono andati via. Ora le celebrazioni si spostano nel resort extra lusso blindatissimo di Castiglione del Bosco, che i festeggiamenti dureranno per tutto il weekend tra le colline e i vigneti del Brunello. Da Montalcino è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie Maria Teresa Cusumano, ed è il momento della pagina sportiva. Ci ha raggiunto in studio da Diego Carmignani.
2: Ciao, buonasera.
1: Allora partiamo dal calcio, Diego.
2: Eh sì, la nazionale resta in primo piano, lo sarà sempre più in questi giorni. Vigilia di Italia-Belgio a Roma, domani la gara di Nations League. Parte il Roberto Mancini bis, atteso in conferenza stampa all'Olimpico il nostro commissario tecnico. All'Olimpico andiamo, linea Francesco Repice in diretta.
3: Eh sì, è questione di minuti veramente, perché comunque la comitiva azzurra è partita da Campo di Marte in treno alle 17.30, è arrivato a Roma, piccola fermata nell'albergo del centro cittadino dove alloggia la comitiva, e poi con Roberto Mancini ci sarà Gigio Donnarumma in questa conferenza stampa di vigilia di Italia-Belgio. L'ultima tentazione del nostro commissario tecnico: scendere in campo con i due attaccanti Ken e Pio Esposito, magari affiancati da Nicolò Zaniolo. Vedremo se effettivamente sarà così, vedremo se soprattutto ci sarà Alessandro Romano praticamente in cabina di regia, vertice basso di un tridente di mediana di cui dovrebbero far parte anche Barella. Vedremo il terzo centrocampista, la scelta dove cadrà, su chi cadrà da parte del nostro commissario tecnico. E poi in difesa le previsioni dicono esperienza di Lorenzo, Di Marco, Gianluca Mancini, Bastoni, tutti davanti ovviamente a Gigio Donnarumma, ma comunque glielo chiederemo tra poco e vedremo se ci sarà, se ci darà delle risposte il nostro commissario tecnico sulla formazione che scenderà domani qui allo Stadio Olimpico di Roma nella prima di Nations League contro il Belgio. Per il momento è tutto, grazie a Luciano Pecoraro per la collaborazione tecnica, e la linea può tornare agli studi di Roma.
1: Grazie Francesco Repice. Passiamo al tennis, Diego.
2: Sì, Billie Jean King Cup, avanzano le ragazze capitanate da Tatiana Garbin. Poco fa Cina, padrona di casa, eliminata dopo i due singolari con sconfitta di Elisabetta Gocciaretto e vittoria di Jasmine Paolini. Decisivo il doppio Errani Paolini contro il duo Guo Jiang in 3 set. Prossima avversaria sabato in semifinale l'Ucraina.
1: E passiamo alla Formula 1, si corre in Azerbaijan.
2: Sì, nel weekend Mercedes davanti a tutti nella seconda sessione di libera Baku, di Russell il miglior tempo davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, a Max Verstappen quarta e quinta posizione delle Ferrari di Leclerc ed Hamilton, seguiti poi dalla McLaren di Lando Norris.
1: E siamo alla pallavolo, il giorno dopo il clamoroso flop europeo della nazionale maschile.
2: Sì, eliminata purtroppo ai quarti, lo ricordiamo, a sorpresa dalla Finlandia. L'analisi di questa sconfitta inaspettata degli uomini di De Giorgi con un altro grande nome della generazione di fenomeni, Andrea Lucchetta, intervistato dalla nostra Manuela Collazzo.
4: Siamo stati noi deboli tecnicamente, tatticamente, a non trovare le contromisure giuste. Siamo in una situazione di regressione. La pallavolo maschile si è elevata talmente tanto che diventa realmente difficile non prevedere, ma soprattutto non sfruttare le opportunità che la squadra avversaria ti sta dando.
1: Ed è tutto per lo sport, grazie a Diego Carmignani. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Adriano Lippi e Alessandro Adriani. Ora la linea va a Caterpillar, prossimo GR2 alle 22.30.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 44 minuti, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenuti a Caterpillar, il programma più amato da...
1: Beh, sicuramente da chi parte per un bel weekend lungo,
0: già oggi?
1: Di giovedì, e succede ogni tanto.
0: Dei campioni,
1: non è che se tu non puoi...
0: No, c'è chi può farlo,
1: c'è chi può.
0: Beati loro, bene, poi.
1: Guarda, ti direi da Giorgio che si sta facendo una bella pasta alla norma, perché ieri era la giornata della pasta alla norma. L'avrà sentito a Caterpillar,
0: giusto,
1: e avrà recuperato,
0: giusto.
1: Così come amatissimo dai trapezisti, sai, mentre volteggiano, no?
0: I trapezisti?
1: Sì, mentre volteggiano, ascoltano Caterpillar. Perché
0: ma
1: no,
0: io spero che stiano concentrati, avranno dei numeri da dirsi, no? 3, 2, 1, vai.
1: Ho capito, ma la fai
0: passa.
1: Sempre difficilissima.
0: Ma se cadi da lì hai presente.
1: Ma sono capaci, sono allenati.
0: Ma allenati sì, ma un minimo di... Vabbè.
1: Sempre difficilissima.
0: No, ma non è quello, dai, buonasera, buonasera, da Filippo Solibello e da Cinzia Bancone con voi fino alle 21, mentre stiamo ancora festeggiando, siamo ancora un po' scossi, quindi è un bene dalla vittoria grandissima delle ragazze del tennis alla Billie Jean King Cup contro la Cina, vittoria proprio al photo finish.
1: Grandi.
0: Ci hanno fatto venire il crepacuore le ragazze, quindi bene dai,
1: e
0: brave.
1: Io cosa
0: brave,
1: vuoi
0: brave.
1: Che ti dica, Phil, male sì. La palla
0: cosa?
1: Volo. La pallavolo, Filippo.
0: Che c'entra?
1: Ieri
0: cos'è?
1: Ha giocato la nazionale, ne
0: ieri?
1: Abbiamo parlato.
0: Di pallavolo?
1: Dai,
0: italiana?
1: Filippo, ha perso.
0: Hanno
1: con
0: giocato?
1: La Finlandia 3-2, c'era
0: ma
1: con Antoni ospite ieri.
0: Da noi? Ma
1: dai,
0: io guarda,
1: Filippo,
0: la pallavolo non la seguo,
1: ma
0: quindi
1: tu devi imparare a perdere.
0: No, io
1: succede.
0: Sono come con Antonio e Lucchetta ieri. Ho pianto con loro.
1: Ho
0: pianto con loro.
1: I finlandesi, questi sono
0: ma come
1: vichinghi.
0: Allora, visti, erano giganti. Ma poi avevano quello lì che continuava a fare punto, ma insomma, vabbè, male.
1: Fair play, dai.
0: No, non voglio. Sì, vabbè, no, il fair play è giusto, però sul momento.
1: Vai avanti, vai
0: avanti,
1: soffri,
0: dai, le 19:46 in diretta, tenetevi forti, oggi andiamo a Torino, poi staremo qui a Milano, in Cina con le ragazze, la Cina oggi è centrale, Cina
1: bene,
0: e Stati Uniti, bene l'incontro Trump e Xi Jinping, capiremo con il nostro super esperto che cosa si sono detti e poi capiremo se la nostra vittoria nel tennis femminile, nella Billie Jean King Cup, possa aver influito sull'umore di Xi Jinping.
1: Deve senz'altro, perché lui è un po' come te.
0: Lui là avrà
1: lo
0: detto
1: sport
0: cosa
1: cambia
0: fatto
1: l'umore.
0: Le ragazze cosa prima di incontrare Trump, no? Era lì con la radiolina che ascoltava.
1: Sì, perché sono tutti come te,
0: certo,
1: sono tutti,
0: certo.
1: C'ha la febbre quando c'è
0: lo
1: sport.
0: Lo so.
1: Tutti
0: anche,
1: come te.
0: Forse anche la first lady, perché era tennis femminile, ce lo perdiamo. Dai, 19:47, tutto in diretta, succede tutto a Radio 2.
2: IMI EDN, centri odontoiatrici, vi invita all'ascolto di Caterpillar.

0: c'è Cesare Cremonini stasera su Radio 2 a Caterpillar. Bello questo pezzo, sta
1: è bellissimo,
0: sta crescendo ascolto dopo ascolto,
1: cresce
0: diventerà un classico del nostro bravo Cesare, mentre un classico è ormai la telefonata con le redazioni dei quotidiani a quest'ora per vedere cosa stanno cucinando oggi. La città dove essere, in realtà da ieri sera era la città dove essere, è Torino.
1: Ecco.
0: Al telefono con noi c'è il vice direttore della stampa Federico Monga, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera direttore, qui abbiamo Solibello disperato per la pallavolo di ieri sera a Torino.
2: Pensavo disperato perché non poteva venire qua a mangiare degli rizzi di terra avanti.
0: Anche
1: diciamo
0: per quello.
1: Torino è un po' the place to be, cioè oggi Mattarella, insomma giorni densi per Torino. Che atmosfera c'è in città?
2: Ma un'atmosfera di grande festa e anche diciamo un po' di tristezza, lo posso dire, perché è il primo Terra Madre senza il nostro Carlin Petrini. Dico nostro perché Carlin è stata una voce autorevole, importante non solo per tutti ma per noi della stampa in particolare, perché ha scritto tanti anni per noi tante volte siamo andati a trovarlo davanti a un piatto di agnolotti del Plin. Lui ci sapeva raccontare come andavano le cose del mondo e come forse dentro un piatto ci sarebbero stati gli ingredienti per fare la pace.
0: E oggi quelle stesse parole in fondo le ha riprese anche il presidente Mattarella inaugurando il salone, no? Ha legato il tema del cibo al tema della pace.
2: Beh, era proprio una testimonianza e un ricordo nei confronti di Carlin Petrini. Sembrava di sentire proprio le sue parole. D'altro canto Carlin conosceva Mattarella, Carlin è stato il contadino che ha conosciuto i papi, che ha conosciuto Re Carlo d'Inghilterra. Domani sulla stampa pubblichiamo un messaggio di Re Carlo d'Inghilterra in prima pagina, che lui ha mandato per Terra Madre in ricordo del suo grande caro amico Carlin.
0: Io me lo ricordo Re Carlo quando venne proprio lì al Salone del Gusto a visitare gli stand non era ancora re. Era il principe Carlo, sì. Però c'era un grande affetto che lo legava a Carlin Petrini e a quei temi della sostenibilità.
2: Sì, no, erano due personaggi che di diverso lignaggio, ma che se la intendevano parecchio. C'era anche proprio un rapporto non solo di intenti ideologici legati dal buon cibo e dalla sostenibilità, ma anche da quello che mi aveva raccontato Carlin, anche da proprio da una stima, da un affetto personale.
1: Bello. E direttore, domani in prima pagina cos'altro troveremo? Immagino Cina, USA.
0: L'incontro
1: così ad occhio.
2: Cina, USA, lì si sta giocando un tassello delle grandi partite dei prossimi anni. Speriamo che sia un processo verso quello che si augurava Carlin Petrini, si è augurato Mattarella, di pace, perché in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi è evidente che si sta giocando il nuovo equilibrio mondiale. Le tre grandi potenze, Russia, Cina e Stati Uniti, hanno deciso che questi equilibri vanno ridisegnati, bisogna capire il come. Poi ci sarà la scuola, ovviamente.
0: Certo. Il decreto oggi del governo, tema caldissimo questo,
2: Tema caldissimo che farà sicuramente discutere. Ne vedremo l'applicabilità di queste norme. Una delle novità è quella dei corsi italiani per i genitori stranieri con delle multe per chi non partecipa. Vedremo poi appunto l'applicabilità, perché poi ci sono alcune zone, l'ha ricordato anche il presidente Mattarella, dove c'è una grande concentrazione, però si deve anche allo stesso tempo salvaguardare il diritto delle famiglie di avere una scuola vicina a casa. Quindi insomma ci sono e come sempre gli slogan sono facili, le applicazioni sono molto più
1: complesse.
0: La realtà è complessa.
2: Tra gli slogan pare ci sia quello del burka, che io non lo so, io in una scuola le ho girate tante, lo facciamo perché come tutti i giornali abbiamo dei progetti nelle scuole, ci piace andare a parlare con i ragazzi. Io ragazzi col burka non li ho mai visti, anche perché
0: per fortuna non le abbiamo mai viste, anche noi ci chiedevamo questa cosa,
2: mentre probabilmente l'obbligatorietà del corso di italiano è una decisione importante, perché ho toccato con mano anch'io, ci sono troppi stranieri che, nonostante siano tanti anni che siano in Italia, non riescono a parlare italiano.
0: Mm, questo
2: non
0: è vero.
2: Non è un problema per me, ma è un problema per loro. Perché
0: sì, l'integrazione deve partire dalla lingua, certo.
2: No, certo,
0: per forza, per forza.
2: A trovare posti di lavoro, hanno difficoltà a,
1: sì, con la burocrazia,
2: andare in un ospedale,
1: come no?
0: Quello è molto interessante,
2: diciamo,
0: è vero.
2: Diciamo che anche lì siamo a una minoranza, perché oramai molti parlano perfettamente l'italiano.
1: Certo.
0: Però un aiuto non guasta. Un aiuto non guasta.
2: La seconda generazione hanno l'accento piemontese più di me.
0: Ecco. Allora, vedremo cosa succede a tavola. Più tardi ci collegheremo proprio con il salone. Quindi torneremo a Torino. Adesso la lasciamo in redazione. Mangia prima o dopo aver chiuso il giornale?
2: Io?
0: Sì?
2: Ma ho mangiucchiato qualcosa prima, perché dopo poi fa male.
0: Che cosa?
2: Carlito Petrini insegnava da contadino che bisognava mangiare presto. Quindi
0: presto, giusto.
2: Tengo ai suoi insegnamenti.
0: Grissini, immaginiamo Grissini torinesi, va bene. Allora, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie,
0: al vice direttore della stampa era Federico Monga.

0: C'è Bliss su Radio 2, oggi centrale la Cina nella nostra narrazione del contemporaneo, Cinzia.
1: C'è un fil rouge in questa puntata,
0: sì,
1: perché noi ci vogliamo occupare dei cibi etnici oggi. Sì. C'è il Salone del Gusto a Torino, poi insomma il
0: con
1: direttore
0: con terra madre, quindi tutti i popoli della terra
1: mangiare prima, il direttore, sì, chi preferisce mangiare dopo. Insomma, quello che vogliamo chiedervi è: qual è il vostro cibo etnico preferito? Ditecelo al 348 7300 200.
0: Poco fa ne parlavamo con gli amici torinesi, la, sì, Cina sicuramente,
1: sì,
0: in prima fila. I ristoranti cinesi,
1: confermo,
0: sono i primi che hanno invaso, sì, la penisola, no? Come cibo esotico.
1: Ti piace il cibo cinese?
0: Non tantissimo, non tantissimo.
1: Perché
0: preferisco
1: fritto.
0: Quello, sì, preferisco quello più esotico, non so, della Valcamonica. della,
1: ma adesso
0: parla di
1: cibo etnico.
0: Beh, lontano, Fine, da Milano la Valcamonica.
1: Ho capito, vabbè, dai.
0: I pizzoccheri, quelli
1: ma
0: mi piacciono.
1: Ma Filippo, stiamo parlando di cibo,
0: vabbè,
1: etnico.
0: Lo so.
1: Tipo cinese.
0: Il kebab. Kebab, un classico.
1: Valcamonica.
0: Più tardi ci colleghiamo con il Lingotto, ci colleghiamo con il Salone del Gusto, con Terra Madre. Ci sono tutti i contadini del mondo, i popoli della terra, che sono arrivati su Torino. Ieri ne ho incontrati alcuni.
1: Ah,
0: è stato bello parlarci.
1: Mi racconterai.
0: Dopo ti racconto. 348 7300 200, i vostri WhatsApp, soprattutto vocali. Dai, WhatsApp vocali, dove andate a mangiare esotico.
1: Dai.
0: I denti naturali sono un patrimonio da proteggere per tutta la vita. Da 30 anni i centri IMI e DN integrano ricerca scientifica e biologia molecolare, laser e microscopio operatorio, profilazione ormonale e test genetici per diagnosticare e trattare la parodontite con un percorso di precisione prima che il danno diventi irreversibile. IMI e DN, non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi.
2: IMI e DN è un marchio di PES SRL. Direzione sanitaria e autorizzazione su imiedn.com.

0: www.radioanimani.it.
1: 2-2.
2: Che fine ha fatto la moto?
3: Te ne pentirai, Casatina.
2: Dobbiamo ritrovarla. O sarà la fine di questa famiglia.
4: Finita l'estate? Te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
5: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria

0: Cerrares con la sua bella giornata su Radio 2 alle 20.03, la next gen della musica italiana. Ci piace dare spazio anche alle voci nuove, quelle che sanno come catturare l'attenzione del pubblico. Lui ci piace, è giovane, è bravo. Mentre arrivano i primi WhatsApp.
1: Phil, qui c'è, allora, il maffè, ci dicono troppo delizioso. È un, sai cos'è il maffè?
0: Il maffè, no, stiamo parlando dei piatti esotici.
1: I piatti etnici preferiti, insomma. Aspetta, che aggiunge: in Italia non so se si trova molto, per fortuna abito a Parigi e lo posso trovare ovunque. Ci dici cos'è il maffè?
0: Caro amico di Parigi, va bene.
1: Non si è fermato. Dici cos'è il maffè?
0: Perfetto.
1: Così lo assaggiamo.
0: Ma sì, se nel caso, magari lo assaggi prima tu, poi mi dici com'è.
1: Ma perché so la cavia?
0: Tu sei più coraggiosa. Hai più coraggio.
1: Ho capito.
0: Al 348-7300-200 stiamo seguendo le indicazioni del presidente Mattarella, che oggi, inaugurando Terra Madre al Salone del Gusto, il raduno mondiale dei produttori per un cibo buono, pulito e giusto, come ci hanno insegnato gli amici di Slow Food, ha detto la biodiversità. Diversità è cruciale,
1: certo.
0: E quindi anche la biodiversità sulla tavola è cruciale.
1: Sì.
0: Allora stiamo cercando di capire quali sono i piatti che più vi hanno appassionato negli ultimi anni, quelli che sono arrivati da altre latitudini.
1: Celebriamo la biodiversità oggi.
0: Io, se vuoi, ti dico anche, guarda, una cosa, sono stato un po' così, i pizzoccheri, è vero, sono vicini a Milano, posso spingermi più lontano, la focaccia di Recco.
1: Ma dai, Filippo, ma apri la mente, viaggiamo, stasera si viaggia.
0: Va bene, dai, The Ring. 20.05. Uff. È tardissimo.
1: The Ring.
0: È tardissimo. Ieri una bravissima stand-up comedian,
1: Laura Pusceddu, che io ho riconosciuto.
0: Bravissima.
1: E ho indovinato. Per la prima volta ho indovinato.
0: Siamo uno pari a questo punto, perché io ho indovinato. Paola Turci.
1: Sei competitivo.
0: No, ma non tengo il conto.
1: Ho semplicemente
0: però
1: detto che per una volta ho indovinato.
0: Io ho indovinato Paola Turci. Che era più facile.
1: Sì, adesso le contiamo. Fine anno vediamo cosa si vince. La magliettina di Radio 2.
0: Beh,
1: che stai millantando da 10 giorni.
0: Ieri Laura Pusceddu, stand-up comedian, è a Milano. Era
1: ha portato The Ring a Milano, però.
0: L'abbiamo velatamente minacciata dicendole non darlo a un collega.
1: Un altro stand-up comedian.
0: Perché siamo già tre stand-up comedian di fila. A ritroso.
1: Too much,
0: arriviamo fino a. Com'era la prima?
1: Emanuela Cappello.
0: Sì. E va bene.
1: E va bene, vediamo
0: proviamo?
1: Che succede. Io aspetta, allentati sta cravatta perché qua.
0: Provo, perché qui adesso inizia a fare caldo. Adriano Totaro al controllo del mixer.
1: Dai.
0: L'indice,
1: pronto.
0: I polpastrelli sui cursori. Dietro di lui Luca Micheli in regia. Dà l'ordine. 3, 2, 1, via. Chiamiamo. Proviamo. C'è grande
1: devo
0: tensione.
1: Portarmi le ciabatte per questo momento. Vedo sta comoda.
0: Se io fossi in Laura Pusceddu. Anzi, se io fossi stato.
1: Ecco.
0: In Laura Pusceddu.
1: A chi l'avresti dato?
0: Avrei pensato al mondo della moda. Sei
1: ma
0: a Milano.
1: Ha detto che alla Fashion Week non la vogliono.
0: Ho capito.
1: Ma l'avrà dato qualcuno della moda.
0: Sei a Milano in questi giorni.
1: A meno che appunto non abbia incontrato Adam Sandler.
0: Squilla. Squilla.
1: Che tensione.
0: Due squilli.
2: Pronto?
1: Pronto.
0: Ah, buonasera.
1: Che voce squillante.
0: Ciao, sei
2: troppo,
0: in diretta su Radio 2. Troppo squillante?
2: Ciao, buonasera. Troppo squillante?
0: No, tu hai detto
1: bellissima.
0: Troppo. No, è una voce molto bella, una voce femminile.
2: Sì?
0: Sì, ok.
1: Anche ieri sera.
0: La voce femminile.
1: C'è stato un minimo di imbarazzo.
0: Va bene, dimmi.
1: Sei milanese?
2: Sì.
1: Sei milanese.
2: Nei pressi di, ma diciamo in questo momento milanese.
1: Ok.
0: E in questo momento quindi non sei proprio milanese, ma sei a Milano per la settimana della moda?
2: No.
1: Allora, sei una collega di Laura Pusceddu, così andiamo subito per esclusione, perché sarebbe la terza sera
0: di fila.
1: Stand-up comedian.
2: Sono una collega di Laura Pusceddu.
1: Ecco.
2: Sì.
0: Una collega, ok, va bene. Va bene.
1: Okay.
0: Allora, proviamo a capire però quando. Cosa hai fatto oggi? Ecco, partiamo da lì.
1: Cosa hai fatto oggi? Prendiamo la larga.
0: Dai.
2: Che cosa ho fatto oggi?
0: Sì,
2: allora,
0: sì.
2: Oggi ho riportato il cane al parco e poi al mio ex ragazzo.
0: Okay.
2: E poi sono tornata a casa e ho
1: È in condivisione il cane?
2: Sì, una settimana.
1: Ok.
0: Ha detto ho riportato il cane al mio ex ragazzo.
1: Sì,
0: ho capito
1: perché
0: bene.
1: Ce l'hanno in condivisione, Filippo. Esatto. Succede spesso, tra l'altro.
0: Cioè, voi
1: cosa.
0: Vi siete lasciati e il cane era in mezzo?
2: Il cane era in mezzo, sì, quindi questa è la soluzione, fare una settimana a testa, perché non riesce a separarsene.
0: Scusa, però il cane a chi vuole più bene?
1: Filippo, la mamma
0: no,
1: o il
0: dobbiamo
1: papà
0: capire,
1: adesso,
0: scusa, non lo so.
1: Chiediglielo, è lì il cane, ce lo vuoi passare? Cioè, boh.
2: Con rammarico dico che preferisce lui.
0: Ok, ma e tu però non volevi lasciarlo, cioè preferivi che rimanesse una...
1: Filippo, noi
0: no,
1: tu,
0: per
1: cioè,
0: capire, perché...
1: l'abbiamo presa
0: vabbè,
1: veramente
0: l'abbiamo presa molto larga, molto larga.
1: Allora...
0: Vado secco?
1: Vai secco, vai, dai.
0: Hai vinto LOL? No, vabbè. Perché se avesse vinto LOL a quel punto?
1: Diciamo, quindi stand-up comedian, qual è il, diciamo, il tuo tema preferito, ecco, brava, nelle tue esibizioni?
2: Allora, ti direi Milano e le relazioni.
0: Le relazioni. Abbastanza. Facci l'inizio del tuo spettacolo, dai. Adesso tanto.
2: L'inizio?
0: Sì, dai, dai, come inizi? Arrivi in un locale.
2: All'inizio intendi il testo?
0: L'inizio, sì, cioè entri in un locale e la gente è sul palco.
1: Fa a tutti questa domanda anche a chi non fa lo stand up comedian, Filippo, perdonalo.
0: Cioè, inizia lo spettacolo, facci un pezzo dello spettacolo, quello che preferisci, ecco, facci capire chi sei.
2: Allora, un pezzo dello spettacolo è questo, che io vengo dal sud, da Melegnano. Da Melegnano che tu ridi giustamente, però Melegnano tutto sommato è anche bella, no? Se ti piacciono i caselli. Ora non c'è molto da fare a Melegnano, l'unica cosa che puoi fare a Melegnano è sognare Scampia. Ecco, questo è un consiglio che diamo a tutti quanti. La vita in provincia è sempre molto lenta, arriva tutto un po' dopo. Io fate conto, quando ero piccola a Melegnano avevo l'album delle figurine Panini dei calciatori, avevo l'album dell'86, ma era il 96, okay?
1: C'è un po' di fuso orario a Melegnano.
0: Ok, quindi Milano, le periferie, l'autoironia che ci sta. Tu Cinzia hai capito chi è?
1: Allora, io ci provo.
0: Vai.
1: Questa cosa di Melegnano mi ha dato un dettaglio. Sì. Il tuo nome inizia con la G di Genova?
2: Con la G, esatto.
0: Il tuo cognome inizia con la C di Como?
2: Sì.
1: E dai.
0: Ma allora
1: diciamolo,
0: sei
1: insieme. Greta Cappelletti.
2: È incredibile, avete parlato con mia madre.
1: Che geni, che geni.
0: Greta Cappelletti, ma potevi dircelo subito, scusa.
2: Anche te, hai ragione, pensavo ci fosse un gioco in mezzo, potevi dirlo subito.
1: Si butta via un sacco di tempo,
0: sì,
1: per
0: a capire
1: carità,
0: chi
1: cane
0: è,
1: ha
0: invece...
1: la sua importanza, però insomma.
0: Dici a questo punto, dici qualcosa sulle relazioni, Greta, perché a noi piace che
1: qualche consiglio, Greta?
0: Ti sei lasciata con questo ragazzo? C'è un altro adesso o siamo ancora single?
2: Persona, sì. Allora, vi do questo consiglio per le relazioni. Quanti anni avete voi? Posso chiedervelo?
0: Beh, sì, abbiamo passato. Io ho passato gli ANTA.
1: Io ti dico di 74. Poco, 74, ecco. Un po' subliminale.
0: 54
1: ecco.
0: Solibello.
1: Ecco.
0: Bancone, okay, lascia fermo. Okay. Non si chiede l'età a una signora.
1: Dai, 74.
2: No, hai ragione, maleducato, ma posso dirvi questo: guardare alle nuove generazioni. Questo è il mio consiglio. Nuove generazioni, age gap tranquillamente.
0: Come?
2: Cosa succede? Sì, perché si imparano tante cose. Anche nuovi termini, nuove cose.
1: Sì, stiamo parlando di Toy Boy, Greta.
2: Stiamo parlando di quello, cara.
0: Ma vogliamo veramente parlarne?
1: Tesoro,
0: adesso,
1: qui ci vorrebbe un'ora di puntata. Se vuoi, ci sentiamo dopo. Richiamo The Ring.
0: Va bene, sì. Ma allora.
1: Ma senti, io ho una domanda: qual è la cosa, diciamo, di Milano che vista da Melegnano sembra completamente assurda? Cioè, che è diversa a Melegnano?
2: Beh, sicuramente è l'altezza, mi viene da dire, no? Perché noi abbiamo i caselli e poi tutto si sviluppa per il basso. Milano si sviluppa in altezza. Quindi
1: siete sotto il livello del mare a Melegnano?
2: Praticamente, perché siamo dei ragazzi, capisci? Quindi noi andiamo sotto.
0: E va bene. Allora, abbiamo la nostra adoratissima Greta Cappelletti. Greta, hai un compito. Intanto ti proibiamo di consegnare The Ring a un altro stand-up comedian.
1: Interrompiamo questa catena, Greta.
0: Quindi
2: immagino, ok.
0: Puoi darlo al dentista delle dive, puoi darlo allo stilista di moda famoso, puoi darlo a una persona molto interessante ma che non deve avere nulla a che fare con lo stand up.
1: Sì, dai.
2: Non vi preoccupate perché io ho un giro di amicizie molto più ampio di Laura Pusceddu, non è un problema.
0: Brava, brava, subito rivalità.
1: Grande, subito
0: rivalità.
1: In competizione,
0: così ci piace,
1: vi vogliamo.
0: Così ci piace. Allora, ti abbracciamo fortissimo, ti auguriamo ogni bene. Quando vuoi fare un giro alla RAI qui in Corso Sempione,
1: se ci trovi qui,
0: sei sempre la benvenuta.
1: Tutte le sere.
0: Grazie per essere stata con noi e per aver risposto a The Ring. Era Greta Cappelletti.

0: c'era Joe Cocker qua su Radio 2, era il 1969. Alle 20:15 in onda c'erano Filippo Solibello e Cinzia Mancone. Oggi parliamo di Cina a Caterpillar, perché la Cina è stata centrale nella giornata.
1: Certo.
0: Il match tra le ragazze dell'Italia e la Cina nella, nei quarti di finale della Billie Jean King Cup.
1: E l'ONU, è l'incontro tra...
0: E poi c'è stato anche, sì, e poi anche
1: eventi,
0: l'incontro
1: perché
0: all'ONU.
1: Perché nella tua vita hanno la stessa importanza.
0: Più o meno sì. Più o meno
1: lo
0: sì,
1: so che
0: ma
1: sei
0: non,
1: così
0: non farmelo dire
1: comunque
0: ad alta
1: c'hanno,
0: voce.
1: Ci hanno risposto, allora il maffè è manzo in salsa di arachidi e riso ed è un piatto Africa Ovest, ci dice Alessandra, grazie. Proviamo a provarlo. Sto maffè.
0: Grazie Alessandra, sì. Continuate con i cibi etnici perché ci collegheremo fra poco con il Salone del Gusto di Torino per sentire dagli amici di Terra Madre del Salone che cosa sta arrivando.
1: Cosa bolle in pentola.
0: Sì, come possiamo vivere la biodiversità anche in tavola. Nel frattempo andiamo a parlare di Cina perché sì, è vero che il tennis oggi è stato centrale, ma non così come l'incontro a Washington tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. E allora al telefono con noi c'è il più grande esperto di Oriente e di Cina italiano.
1: Sì.
0: Non so se ha vissuto più di là o di qua, ma è uguale perché
1: chiediamo.
0: Per lui non c'è differenza. Al telefono con noi c'è il giornalista, podcaster, scrittore Simone Pieranni. Buonasera Simone.
2: Buonasera, buonasera.
1: Buonasera Pieranni.
2: Mi avete fatto venire fame. Però.
0: Cosa si mangia in Cina? Cioè, qual è l'equivalente della pizza in Italia in Cina?
2: Gli spaghetti, forse?
1: Spaghetti
0: tipo udon? Quelli...
2: Spaghetti saltati, no, quelli sono giapponesi.
0: Vedi,
2: già c'è una crisi internazionale.
0: Ho sbagliato tutto. Quelli saltati.
2: L'ambasciatore di Caterpillar.
0: Esatto.
1: No, perché lui si intende solo di pizzoccheri.
0: Esatto, al massimo arrivo a Morbegno. No, di pizzoccheri, pizzoccheri, un'altra cosa.
1: Vabbè, vogliamo tornare.
2: Spaghetti saltavo riso, insomma.
1: Che buono, che fame. Pieranni, torniamo un attimo seri, insomma, che cosa vuol dire questo avvicinamento USA-Cina? Abbiamo visto oggi il grande incontro con Trump, con i guantini,
2: e il cappottino. Si sono chiesti tanti in Cina perché avesse i guantini, poi sono venute fuori delle foto di mani abbastanza devastate, che immagino fossero quelle di Trump. E no, guarda, allora, ovviamente è un incontro dal quale non ci si aspetta niente di clamoroso, ecco, ma solo piccolo cabotaggio nelle relazioni internazionali tra Cina e Stati Uniti. Sono tutta una serie di temi commerciali, come ad esempio la proroga delle sanzioni minori da parte degli Stati Uniti nei confronti della Cina, probabilmente ci sarà una proroga nell'esportazione della Cina delle famose terre rare, minerali critici, quelle di cui abbiamo bisogno tutti, soprattutto gli eserciti, eccetera. E probabilmente si dovrebbe anche parlare di intelligenza artificiale, ma bisogna capire cosa. In questo momento non sappiamo ancora in realtà che cosa si sono detti, perché il bilaterale era a porte chiuse. Sappiamo però che ad esempio Trump ha fatto un discorso molto improntato a "sono qui con il mio miglior amico, ci vogliamo bene, faremo delle cose bellissime".
0: Grande amore.
2: Xi Jinping, esatto, ha detto invece possiamo, insomma, Cina e Stati Uniti possono convivere in maniera pacifica, accogliamo le imprese statunitensi, però anche voi dovete accogliere le nostre. Ha detto potremmo collaborare sull'intelligenza artificiale per mettere delle regole perché sia a servizio dei cittadini, ovviamente sono parole.
1: Certo.
2: E poi ha aggiunto che arriveranno 100.000 studenti statunitensi in Cina e che arriveranno due panda nello zoo di Atlanta.
0: Questo è interessante.
1: Quindi,
0: la diplomazia dei panda, giusto?
2: La diplomazia dei panda, che è stata utilizzata già molte volte nel corso delle relazioni. Prima c'era quella del ping pong, insomma, ce ne sono. C'è la diplomazia del bambù, che è quella invece del Vietnam.
0: Certo.
2: Non parliamo più di panda, che adesso dico una cosa brutale, che secondo me mi viene fame pure a parlare di panda ormai.
0: No, ma non dico così, ma non possiamo mangiare panda.
1: Ma il panda non si mangia.
0: È in via di estinzione, ma scusi. Non dica così. Il bambù sì, certo, il bambù sì, però insomma è un po' legnoso.
2: Era derelata la fame.
0: Certo. Quindi alla fine, Pieranni, era più un modo per far capire siamo vicini, siamo dalla stessa parte, per far capire andiamo in quella direzione, e di concreto c'è veramente poco. Noi speravamo, inguaribili ottimisti, in qualcosa che potesse aiutarci a fermare qualche guerra qua e là nel mondo, ma questa speranza ce la dobbiamo rimangiare?
2: Allora, ovviamente devono ancora uscire i comunicati di quello che si sono detti, magari stanno uscendo anche adesso, non so, perché col fuso orario, certo, non è ancora uscito niente di concreto. In realtà adesso parte tutto, questo è un incontro che arriva dopo un altro che hanno fatto a Pechino, poi prima si erano visti in Corea del Sud e prima della fine dell'anno si rivedranno altre due volte a Shenzhen, perché c'è l'incontro dell'APEC, che sono i paesi, diciamo, asiatici di una parte dell'Asia. E poi ci sarà il G20 a Miami, dove si rincontreranno.
1: Certo.
2: Diciamo che già avere Stati Uniti e Cina che concordano nel fatto di dire, adesso la dico proprio il più semplice possibile, abbiamo tanti elementi, diciamo, discrezzi tra di noi, tante tensioni, ma teniamole all'interno di un perimetro in cui le riusciamo a gestire. Io credo che già sia un bene per tutti.
0: È già qualcosa.
2: Poi,
0: è già qualcosa.
2: In teoria, sull'Iran potrebbe anche uscire qualcosa, perché? Perché mentre sull'Ucraina la Cina non ha alcun interesse, tutto sommato, in realtà, a fermare una guerra che tiene gli Stati Uniti, comunque Trump impelagato in una situazione in cui aveva detto la risolvo in 24 ore, non ha ancora risolto niente, anzi, invece l'Iran, che è vero che impegna gli Stati Uniti, e quindi più gli Stati Uniti stanno distanti dall'Asia, più Pechino è contenta. Però, come dire, le chiusure di Hormuz e poi quella di Bab el Mandeb, eccetera, hanno provocato dei problemi anche alla Cina. Quindi lì Pechino potrebbe avere interesse, no, a fare pressioni sull'Iran, perché poi è quello, tutto
0: quello è l'alleato più vicino. Sì?
2: Il problema qual è?
0: Sì?
2: Quello che Xi Jinping potrebbe dire: guarda, io metto una parola, cioè spingo l'Iran, che senza i miei aiuti, tecnologia dual use, senza che gli compro il petrolio, non regge, però tu ad esempio non vendi più armi a Taiwan.
0: Ecco qua,
2: allora
0: la contropartita, eccola che arriva, la contropartita. Pieranni,
2: è
0: chiarissimo.
2: Quindi è tutto un negoziato, insomma.
0: È chiarissimo, ed è bello parlare con lei, perché si può guardare il tavolo e si può guardare cosa c'è sotto il tavolo, davanti e dietro le quinte.
1: Ci risentiremo, Pieranni.
0: Ci risentiremo sicuramente. Ci dica solo, prima di salutarci, se la vittoria di Errani e Paolini può aver influito sull'umore di Xi Jinping, no, oggi?
1: Pieranni,
2: guarda, prima della vittoria erano quattro i panda, poi sono diventati due.
1: Bravo Pieranni, la risposta che ti meritavi.
0: Grazie davvero per essere stato con noi,
2: ciao,
0: dalla
2: serata.
0: Cina
2: grazie.
0: E dall'Italia. Era Simone Pieranni.

0: and Absolute Joy su Radio 2 alle 20:25. C'è Caterpillar con Filippo Solibello e Cinzia Bancone. C'è soprattutto la necessità, Cinzia, di capire che tempo fa l'Aquila.
1: Sì, ma perché? Perché sennò dico questi sono matti adesso improvvisamente. Beh, un po', non sapere che è là. No. Perché settimana prossima Caterpillar va in onda martedì e mercoledì, segnatevelo, in una edizione speciale dal Pre-Italia. Che cos'è il Pre-Italia, Filippo?
0: Il più antico concorso internazionale su audio e visivi al mondo. Poi dopo sono arrivati gli Oscar, gli Emmy, tutto dopo.
1: Tutto
0: prima
1: dopo.
0: Ha iniziato la Rai con il Pre-Italia, quindi martedì e mercoledì saremo all'Aquila.
1: Però,
0: in centro, scusa, tra le 18 e le 19:30.
1: Ah, è vero, cambiamo orario, importantissimo.
0: 18-19:30 in piazza.
1: 18-19:30.
0: Aspettiamo.
1: Martedì e mercoledì. Attenzione, amici dell'Aquila, cosa devo mettere in valigia? Fa freddo, fa caldo, capottino, cose? Diteci per favore. Scusa, Filippo, ne ho approfittato. 348-7300-200, che devo fare la valigia.
0: Hai fatto benissimo,
1: weekend.
0: Hai fatto benissimo. Un minuto di pubblicità e torniamo in diretta e andiamo a Torino. Rai Radio
2: 2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
5: 2-2. Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: 2-2. All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it. 2-2.
9: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. 2-2.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Meteoradio.
12: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata, primi isolati acquazzoni sulle coste tra Marche e Abruzzo. Cielo nuvoloso sulle altre regioni adriatiche, ma con tempo asciutto. Domani mattina il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata, qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: ci sono i loro casini qua su Radio 2 alle 20:32 con Caterpillar. Adoratissima Cinzia,
1: dimmi,
0: fra poco
1: caro,
0: andiamo a Torino, terra madre, sì, salone del gusto. Sì. Prima però i nostri ascoltatori ci hanno mandato un bel po' di messaggi.
1: Esatto. Allora, intanto c'è questo di Dario: in Cina ho mangiato un pesce fritto e caramellato in agrodolce, sì, da urlo. Bene. Qua in Italia l'ho trovato per puro caso in un ristorante cinese a Torino, ma non erano nemmeno parenti. Per cui sono tornata al pollo al curry, giustamente ci racconta, insomma, le sue svolte.
0: Sentiamo un po' di WhatsApp audio, vai.
2: Il mio cibo etnico preferito è la pizza.
0: Ma grande,
1: vabbè,
0: la pizza,
1: beh, ci sta, visto da
0: è patrimonio dell'umanità.
1: Come no? Poi visto da fuori Italia, altro
0: certo.
1: Super cibo etnico.
3: Ragazzi miei, sì? Saranno tutti buoni anche cibi etnici.
1: Ecco.
3: Ma una tazza di latte col pane abbrustolito. Ma che vuoi di più dalla vita?
0: Ma chi la batte?
3: Ciao.
0: Ciao cara, chi la batte la
1: mio
0: tazza di latte?
1: Mio applauso personale.
0: Io più che il pane va bene, i biscotti. Biscotti
1: cosa
0: con
1: c'è
0: la tazza di latte, buonissimo.
1: Ah, sì, no,
0: cioè più ancora
1: piacciono?
0: Del pane. Certo, più ancora del pane. Non è esoticissimo.
1: Però dobbiamo proprio dedicare una rubrica a questa cosa. Eh?
0: Sentiamo ancora.
4: Saluti dalla Valle Camonica.
0: Ecco. Oh, grande.
4: Che bello sentirla citare.
0: Che bello. Morbegno, i pizzoccheri, la Bresaola.
1: Perché i pizzoccheri per Filippo, appunto, sono.
0: Beh,
1: un
0: sono
1: pasto
0: esotici, dai, sono
1: etnico.
0: Esotici. Senti.
5: Allora, preparazione squisita eritrea, lo zucchini, che è uno spezzatino di carne fatto piccolo, molto piccante, molto molto buono. Ma anche il couscous del Nord Africa, anche se io preferisco il couscous siciliano.
0: Sì, abbiamo parlato proprio pochi giorni fa, no? Del couscous fest che è in corso. Quindi,
1: che è ancora in corso,
0: sì,
1: certo,
0: dobbiamo capire chi è il vincitore. Andiamo con la top 5 allora. Vai.
1: Ed eccoci alla top 5 dei cibi etnici più in voga in Italia negli ultimi anni. Non è la top alcune, ma è la top 5, quindi
0: five.
1: Luca, quindi, numero
6: 5.
0: Numero 5, i burritos con i tacos messicani.
1: Ma che bueno.
0: Buoni. Questi,
1: che bueno.
0: Questi piacciono anche a me.
1: Che bueno.
0: Dai.
1: Numero 4.
6: 4.
1: Il bao cinese, bao, non sì, bao, no. Bao, cioè non è cibo per cani, è bao.

0: 3.
1: Il poke hawaiano. Questo mi piace, ma ci aggiungo di fianco il pane.
0: Ma guarda che sei difficile.
1: Lo so, ma te l'ho detto, te l'ho detto.
0: Numero due, questo qui è in grande ascesa, sì. Il kimchi coreano.
1: Che cos'è? Io non so neanche cosa sia il kimchi.
0: Allora ti confesso, sì? Ti dico la verità che sono andata a cercarlo sull'intelligenza artificiale. È una specie di cavolo fermentato piccante che andremo ad assaggiare.
1: Io farò sempre iniziare prima te. No, va bene.
0: La cavia.
1: Al numero uno un grande classico, il kebab, che nelle città italiane ormai è diventato un compagno di strada della pizza kebab.
0: Forse manca di seitan, perché io ho tutte le amiche vegetariane e ogni volta si pone il problema, ma non mangio carne. Inventiamo un kebab al seitan, ma esisterà già sicuramente.
1: Sì, ci sarà sicuramente. Fra poco andiamo a Torino e capiamo se la biodiversità del Salone del Gusto di Terra Madre in qualche modo ci azzecca con la nostra Hit Parade.

0: ancora il ritmo in levare, come ieri o l'altro ieri, non mi ricordo. Loro sono canadesi, un gruppo reggae canadese. Sono stupendi.
1: Non l'avrei mai detto.
0: I Magic. Magari arriveranno all'Eurovision, perché l'anno prossimo il Canada sarà all'Eurovision Song Contest.
1: È vero, ma magari,
0: certo,
1: un bel sound.
0: Vediamo.
1: Qui Filippo mi scoccia tantissimo darti ragione, ma c'è Dario che ci ha riscritto e dice: hai ragione Filippo, senza pane che gusto c'è, non è cibo.
0: Ma non ha questa voce, sicuramente.
1: Ho capito, ma volevo essere un po' critica.
0: Va bene, che sia pane, che sia bao, che sia qualsiasi cosa, naan, le focaccine
1: naan,
0: indiane, insomma a noi piace tutto il cibo del mondo, e tutto il cibo del mondo in questi giorni è a Torino, dove si è aperta oggi Terra Madre, il Salone del Gusto, con le parole alte del presidente Mattarella, che ha detto: la biodiversità è un patrimonio gigantesco che protegge la salute umana, connota l'ambiente e la nostra vita, siamo chiamati a una grande alleanza che ci veda impegnati per la pace tra i popoli. Lì ad accogliere il presidente c'era la presidente di Slow Food, Barbara Nappini. Buonasera.

0: Buonasera.
1: Ma ciao. Ciao, piacere essere con voi, grazie.
2: Beh, ma che piacere.
0: Buonasera. Napini, allora, com'è andata l'inaugurazione col presidente, insomma, giornata importante?
1: Beh, è stata più speciale che mai, molto emozionante. Il presidente è una persona che ascolta molto, era molto presente, oltre che presidente, ha avuto molto interesse per tutto quello che gli accadeva intorno, si è interessato di tutti i nostri discorsi, e il modo in cui ha concluso era veramente una summa di un'elaborazione di tutte le sollecitazioni dei vari interventi. È stato molto molto importante averlo con noi, perché lui l'aveva promesso al nostro fondatore che ci sarebbe stato, e quindi gli eravamo tutti grati, perché la sua presenza, adesso che il fondatore non c'era, era ancora più rilevante, ancora più significativa.
0: Sì. Che cosa ha mangiato il presidente? Ha pranzato lì?
2: Ha girato tra gli stand, abbiamo visto qualche assaggio.
1: Sì, ha visto soprattutto alcuni dei prodotti dell'Arca del Gusto, che sono questi 18 atlanti di cibi a rischio scomparsa che gli abbiamo donato, e poi ha curiosato tra i prodotti, perché oltre ad essere illustrati erano anche fisicamente presenti, quindi abbiamo fatto una carrellata di questi prodotti, che non sono solo ovviamente patrimonio in termini enogastronomici, ma sono racconto di storie, di vita, di identità, paesaggi, certo, territori, comunità, storie secolari molto molto molto preziose.
2: Sì. E Napini, e noi abbiamo avuto la fortuna e il piacere di raccontare il Salone del Gusto e Terra Madre fin dalle prime edizioni. Quest'anno però, come ci avete ricordato, era il primo salone senza il suo fondatore Carlin Petrini. C'è un'atmosfera anche diversa?
1: Allora, c'è un'atmosfera di grande emozione, questo davvero lo dico, non è una frase fatta, ma la si sente, tutti sono comunque in qualche modo stati, si sono fatti convincere, innamorare, forse anche voi, dalle idee di Petrini, alla fine ci ha messo tutti insieme, no? Siamo tutti qui per lui, quindi lui non c'è, ma in realtà c'è. E se devo dire uno tra tutti dei lasciti più importanti che ci ha fatto, è stato la convinzione che il mondo lo si potesse cambiare per il meglio, che lo si potesse cambiare a partire dal cibo, e che tutto questo lo si potesse fare con gioia, quindi anche con gioia che lo vogliamo celebrare.
0: Bello messaggio importante. E gli stand sono affollati, sono già pieni? Ci racconti un po' l'atmosfera.
1: Gli stand sono affollati, le strade sono affollate, ma è una Torino bellissima quella che ci ha accolto, devo dire. È stata una giornata luminosissima, piena di persone che curiosavano tra i cibi del mondo, perché poi qui c'è il grande mercato di Terra Madre, che racchiude appunto non soltanto le curiosità della agrobiodiversità italiana, che sappiamo è ricchissima, ma si spazia in ogni angolo del mondo, sono presenti 130 paesi da tutto il pianeta, e quindi c'è modo di incontrare volti, lingue, abiti e cibi, evidentemente, che altrimenti non incontreremo mai.
2: Non solo gli abiti, i cibi e le culture, ma anche, come diceva lei, una Torino che si apre ad accogliere il salone, cambiando anche le abitudini e le usanze, perché questa volta siamo nel cuore di Torino, in tutta Torino. Ieri sono passato e ho visto Piazza Castello già piena con tutti gli stand, c'è Piazza San Carlo, c'è Piazza Carlo Alberto, c'è Via c'è Piazza Vittorio, c'è tutta Torino veramente questa volta.
1: Sì, sì, sì. Tutto il centro di Torino, perché di nuovo Carlino nel mezzo fa ci chiamò e ci disse: nel 2026 Terra Madre io la voglio in centro a Torino, quindi bisogna ritornare nel centro città, bisogna dialogare con i torinesi, fare delle cose prima e dopo, però la voglio poter camminare a piedi, quindi la sfida diciamo era di farla pervasiva per tutto il bellissimo centro di Torino, ma camminabile a piedi da parte del nostro fondatore, quindi è raccolta, ma veramente molto molto molto ricca.
2: È stupenda.
0: Ne approfitto. Sì. Il kimchi coreano, che nella nostra classifica era al secondo posto, è in grande ascesa peraltro. Avete anche il kimchi lì?
2: C'è di tutto.
1: Abbiamo proprio il kimchi coreano, ce l'abbiamo davvero.
0: Vedi.
1: Ma abbiamo molte altre cose. Abbiamo la cucina nomade del Kirghizistan, abbiamo il tè selvatico di Taiwan, abbiamo anche il chicco della Garfagnana, che è un farro che stava scomparendo e si coltiva in montagna tra i 300 metri e i 1000 metri. E poi abbiamo il bue del Trentino, che è un bue che si alleva proprio allo stato brado molto lentamente, e da cui appunto vengono lavorate le carni in Trentino. E poi abbiamo il presidio della castanicoltura tradizionale che attraversa tutta l'Italia. Bello. Dalla Calabria fino alle Alpi.
0: Bisogna venire a Torino,
2: forza.
0: Bisogna venire a Torino, sì.
1: Il giro del mondo in pochi passi,
2: in pochi meraviglia. Metri, in poche vie, che sono vie stupende, quelle della vecchia capitale del regno. Visitatela davvero, Torino, in questi giorni, perché è imperdibile, vale, nonostante quello che è accaduto ieri al Palavela. Ma di questo non parleremo.
0: Lasciamo perdere,
2: restiamo sul cibo. Nappini, ieri ho incontrato il presidente di Slow Food International, uno dei tanti protagonisti, dei farmer, dei contadini che arrivano da tutto il mondo. Lui viene dall'Africa e ci raccontava di come l'agricoltura in questo momento stia affrontando le sfide del cambiamento climatico. Ci lasciamo con una riflessione su questo, perché, come diceva Carlin Petrini, mangiare è un atto politico.
1: Certo, ma io direi che ci possiamo lasciare con una riflessione su questo positiva,
2: sì.
1: Nel senso che ovviamente il modello di agricoltura agroindustriale, che ha applicato, diciamo, un approccio lineare all'agricoltura che lavora con la complessità della vita, sta mostrando tutte le sue fragilità, ma le soluzioni ci sono già.
2: Oh.
1: E nel mondo slow food le stanno già mettendo in pratica, sono già esperienze concrete e che funzionano. Quindi è importante avviare con decisione questa conversione agroecologica e cominciare a lavorare con la natura piuttosto che contro di essa.
2: Questo
1: e allora si realizzerà un governo dal basso dei territori e probabilmente un sistema alimentare dove finalmente il diritto al cibo buono, pulito e giusto sarà garantito a tutte e tutti sul pianeta.
2: Grazie. Ma lei doveva andare all'ONU in questi giorni, Nappini.
1: Davvero.
2: Lei doveva andare lì nella sala dell'Assemblea Generale.
1: Sì.
2: La manderemo noi l'anno prossimo. Intanto grazie davvero per essere stata con noi. Le auguriamo una splendida serata in quel di Torino, sotto la Mole Antonelliana, fino al 27 settembre nel centro di Torino, Terra Madre, Salone del Gusto. È una di quelle cose che non potete perdere. Grazie davvero, la presidente di
1: Slow
2: Food
1: era Barbara Nappini.

0: C'è Adila qua su Radio 2, Ain't in La, alle 20:50 in punto, dal sogno degli amici di Slow Food a un altro sogno che è diventato realtà e che compie 20 anni in questi giorni, è quello di Dynamo Camp, che è il primo camp di terapia ricreativa in Italia, pensato per offrire dei periodi di riposo, di vacanza, di svago gratuiti, attenzione, gratuiti,
1: importante dirlo,
0: a bimbi e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche o disturbi del neurosviluppo o della disabilità. Sono bravissimi, fanno un lavoro davvero incredibile, compiono 20 anni e fanno un open day, non questo weekend, il
1: domenica 4 ottobre.
0: Al telefono con noi c'è l'amministratore delegato di Dynamo Camp, Serena Porcari, buonasera.
2: Buonasera, buonasera, grazie di questo spazio.
1: Grazie a lei, Porcari. La prima cosa che vorrei chiederle è cosa succede durante l'open day, spieghiamolo ai nostri ascoltatori.
0: Che è il 4 e il 5, giusto?
1: Abbiamo detto il 4 ottobre, corretto?
2: Il 4. Domenica 4 ottobre, sì, partiamo con l'apertura alle 10 e aspettiamo, diciamo, chiunque voglia venire a trovarci, a visitare. Ci sono tante attività di Dynamo Camp che sono aperte anche per i bambini che vogliono partecipare, l'arrampicata, la fattoria, il tiro con l'arco, il circo, e poi abbiamo tante cose per divertirsi, quindi la pesca di beneficenza, la possibilità di conoscere le varie società Dynamo, volendo si può anche andare a vedere la nostra oasi. Insomma, abbiamo poi un po' di premiazioni delle varie iniziative dei nostri ambasciatori in giro per il territorio e tantissime buone cose da mangiare che arrivano.
1: È il tema, è il fil rouge della giornata. Porcari, diciamo bene dov'è?
2: Allora, noi siamo a San Marcello Piteglio, che è un posto vicino, diciamo, in provincia di Pistoia, quindi la strada che da Firenze va alla Betone, oppure si può arrivare da Lucca, quindi dalla Garfagnana.
0: Iniziamo con le coordinate. Quello è importante, perché Porcari, a noi piacerebbe oggi farvi conoscere a persone che non vi conoscono, perché siete una realtà così importante, così bella, che io sono sicuro che adesso all'ascolto ci sono famiglie che hanno magari una fragilità e hanno problemi a trovare un momento di riposo, di relax o di divertimento durante l'estate per i loro bimbi. Dynamo Camp è questo momento diverso, possiamo dirlo?
2: Sì, esatto, noi abbiamo iniziato ospitando i bambini che vengono da soli senza genitori, quindi quella settimana, 10 giorni, i ragazzi da soli senza papà e mamma imparano a vivere anche le loro difficoltà in autonomia. Per molti di loro è la prima volta e per i papà e la mamma è anche un modo per fare un po' di vacanze e per rilassarsi. Poi abbiamo anche i programmi per le famiglie insieme, quindi c'è tutto il nucleo familiare che viene come ospite. E in questo caso la vacanza la fanno sia il papà che la mamma, i fratelli,
0: tutti,
2: che i bimbi malati. E il papà e la mamma si divertono a fare le cose normali, tipo andare fuori a cena o avere del tempo insieme, oppure fare delle attività con i loro figli.
1: Porcari, e com'è la base di Dynamo Camp? Diciamo, per chi appunto non l'avesse mai vista?
0: Uno arriva e cosa vede?
1: Esatto.
2: Allora, questa è una bella domanda. Arriva e vede questa enorme immagine dell'arrampicata di Dynamo Camp in formato gigante, perché non può sbagliarsi, e si vede questa ragazza sulla sedia a rotelle che viene mandata con la sedia a rotelle da una zipline giù, che poi è appunto l'immagine della nostra arrampicata. Quindi a quel punto di fianco lì c'è un cancello e da lì si entra in questo sito, che di fatto è pieno di edifici, ma anche da tantissimo verde. Siamo all'interno di un'oasi affiliata a WWF.
0: E lei lo dice come se fosse una cosa normale, Porcari. Ma normale non è. Perché questo ci piace di Dynamo Camp: rendere i sogni realtà. Un bambino che magari è sulla sedia a rotelle e non può camminare, magari non ha mai immaginato e neanche sognato di poter fare una zipline, di poter essere portato in mezzo agli alberi, e invece voi rendete quella cosa realtà. Quindi fra non questa domenica, quella dopo, domenica 4 ottobre, genitori all'ascolto, andate a vedere Dynamo Camp vicino a Pistoia e andate a vedere cosa fanno, perché magari vi potrebbe cambiare la vita. Per voi e per i vostri bambini.
1: 20 anni di Dynamo Camp.
0: Porcari, siete già lì? Arrivate fra poco, fra qualche giorno?
2: Arriviamo fra qualche giorno, c'è una squadra che sta già lavorando, stiamo mettendo tutto a posto, poi arriveranno tutti i vari fornitori che porteranno il cibo, insomma sarà una grande festa.
0: Avete già mangiato stasera? Lei ha già mangiato?
2: Sì, tutto a posto, tutto a posto.
0: Cosa ha mangiato? Cosa ha mangiato? Un piatto di pasta?
2: No, abbiamo fatto il pollo lesso.
0: Il pollo lesso, vabbè, vabbè.
1: Che salucismo.
0: Ci trattiamo alla grande. Grazie davvero per essere stata con noi. Evviva gli amici di Dinamo Camp. Era Serena Porcari. Sono bravi, bravi, bravi, bravissimi,
1: bravissimi.
0: Fanno un lavoro straordinario. Dinamo si scrive con la Y,
1: sì.
0: Dinamo Camp.
1: Cercatelo.
0: Dinamo Camp, andatelo a cercare, vedetelo. Un WhatsApp, lo vogliamo mettere alla fine?
1: Ma
0: ce
1: certo.
0: N'è ancora uno, dai,
1: ma
0: sentiamo.
1: Certo.
0: Sul
3: Ciao,
0: cibo.
3: Sono Marta da Francoforte. Il mio cibo etnico preferito in assoluto è quello giapponese, ma non solo sushi, tutto.
0: Udon.
3: Il ramen, qualsiasi cosa sia giapponese.
1: Come
3: giapponese.
1: Ha ragione.
0: Udon.
1: Come ha ragione.
0: Un altro, vai.
1: Non
0: sentiamo.
1: Abbiamo citato il sushi,
0: sentiamo.
1: Che era doveroso.
4: Ma ragazzi, qui si rischia un incidente diplomatico. Avete confuso la Valca Monica con la Valtellina. I pizzoccheri sono tipici della Valtellina.
0: Ha ragione.
4: Si rischia la rivolta popolare.
0: Ha ragione, adesso mi chiama.
4: Un abbraccio da Simona.
0: Il presidente
1: Ciao.
0: Della regione. Scusa Simona.
1: Scusa, hai ragione.
0: Scusa.
1: E lo sapevo
0: ci cospargiamo
1: anche.
0: Li fanno il
1: capo anche
0: di
1: qua
0: cena.
1: In mensa in Rai.
0: Ma perché per
1: i
0: noi
1: i pizzoccheri valtellinesi.
0: Certo,
1: ma
0: lombardo.
1: Tu mi hai mai dato in confusione.
0: Io ho sbagliato
1: tu.
0: Io, ho sbagliato
1: tu.
0: Io. Cinzia, va bene, viva i pizzoccheri, viva la Valtellina, viva la Valca Monica.
1: E viva il cibo, andiamo a mangiare.
0: E viva il cibo, buono, pulito e giusto, e viva Radio 2, viva Caterpillar. Da Filippo Solibella, da Cinzia Bancone, buonasera per questa sera, buon
1: sì.
0: appetito per questa sera, ma ricordatevi che per un giorno che finisce
1: c'è sempre una notte
0: che comincia!
5: I miei DN, centri odontoiatrici, vi ringrazia per l'ascolto di Caterpillar.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: 2-2. Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
3: tutti per Eurocash. 2-2.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: 2-2.
7: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
8: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: E una buona serata da Lucio Giordano. 20 e 59 minuti sulla A4, la Brescia-Padova, ci sono code per 6 km per un incidente avvenuto tra la A21 e Brescia Est in direzione di Padova. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 1 la Milano-Bologna, code per lavori tra Fiorenzuola e Fidenza. Ancora sulla Firenze-Roma, code per lavori tra Orvieto e Attigliano. Infine sulla statale 70 senso unico alternato per un veicolo in fiamme tra Borgo Pace e Sant'Angelo. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
11: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
11: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Sono le 21.

0: E puntuali come ogni sera sono qui Agostino Penna con Simone Calomino.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te, ben tornato dalle tue tournée. Ieri sera ti ho pizzicato in un locale romano.
1: Sono tornato dai tournée.
0: A produrti con le tue canzoni jazzate, un po' come desuete, come dici.
1: Desuete, capita a tutti, Agostino.
0: Bello, bello, bello, bel repertorio. 21 e un minuto esatto in questo momento. Gli amici di Chiamami Radio 2 sono qui puntuali come ogni sera ad ascoltarci, spero proprio di sì. E poter interagire con noi allo 063131 perché fra poco vi raccontiamo anche il tema di puntata di questa sera. Anzi, ve lo anticipiamo. Sì. Noi ufficialmente siamo entrati in autunno, ieri l'altro.
1: Sì. Sì.
0: Però noi, come dire, siamo un pochettino
1: 23,
0: un po'
1: più quindi ieri.
0: Sì.
1: Siamo entrati in autunno, periodo di cambiamenti, ma periodo di cambiamenti anche a livello emotivo, a livello anche di canzoni che possono essere legate al vostro autunno. Ne parleremo con più calma. Più tranquillità.
0: Assolutamente sì.
1: Perché sento che in sottofondo sta arrivando una grande canzone.
0: Una roba meravigliosa. Sì. Una cosa meravigliosa.
1: È un errore, sì, ma è meraviglioso in questo caso. Che ci vuoi fare?
0: Abbiamo Gianna Nannini qui a Radio 2. Chiamami Radio 2. Chiamami.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Uscita il 28 agosto di quest'anno questa canzone,
2: ma che
1: segna
2: bella
1: la prima collaborazione ufficiale fra Gianna Nannini e Bruno Ori, altro autore di Martino.
2: E
1: Gianna dice che in un'intervista rilasciata da Bruno Ori si era sentita nominare, quindi Bruno
2: a Sanremo,
1: detto,
2: sì.
1: Gianna Nannini una delle più grandi, e insomma aveva anche espresso un piacere in una eventuale collaborazione che in effetti c'è stata proprio per volere di Gianna, che è andata da
2: lusingata, è
1: Bruno Ori in Calabria,
2: è andata in Calabria.
1: Si sono incontrati, si sono trovati benissimo,
2: però,
1: e quindi
2: però poi il disco l'hanno inciso, l'hanno registrato a Londra con, sì, con la grande orchestra, e si sente, è veramente un viaggio musicale. Complimenti a Gianna, e rimaniamo in attesa appunto di Gianna Gold, che raccoglierà 29 brani in uscita il 6 novembre, e poi partirà a marzo la tournée dei 50 anni della
1: oggi
2: sua carriera.
1: Oggi non viaggi musicali, ma viaggi sentimentali, o meglio
2: anche
1: grandi
2: musicali.
1: Cambiamenti
2: anche
1: musicali.
2: La musica si lega su tutto.
1: Su tutto, sempre. L'autunno astronomico è iniziato ieri, dicevamo prima, sì, 23 settembre, alle 2.05 precise.
2: Proprio
1: un minuto
2: eravamo
1: di più, né uno di
2: quando
1: meno.
2: Tu finivi di cantare.
1: Quello è l'istante preciso in cui il sole attraversa l'equatore celeste, quindi almeno per noi dell'emisfero nord la luce comincia ufficialmente a cedere terreno alla notte, ed ecco appunto che le giornate, le ore di luce
2: dovrebbero essere 12 e 12 in questo momento.
1: Ma non sono mai precisi.
2: No, cioè,
1: c'è un giorno in
2: dipende
1: cui
2: dove siamo.
1: È preciso, dipende da dove siamo.
2: A Roma credo che capiterà domani, dopodomani. Ma tornando invece a quello che rappresenta il cambiamento per noi persone, quello che dovremmo, che sentiamo di dover cambiare in qualche modo, che ne so, un lavoro, una relazione, oppure, come dire, una strada che ci rimane scomoda. Magari ce lo siamo prefissati per un po' di tempo prima, ma no, come per le diete, iniziamo lunedì, non
1: ecco,
2: lo facciamo mai. Ecco, invece credo che l'autunno, il cambio di stagione, comunque in genere, ci dia una spinta in più ad andare a limare delle cose, avere il coraggio di affrontare dei cambiamenti. Ecco, e allora noi vi chiediamo stasera quale cambiamento appunto ha dato o sta per dare una svolta alla vostra vita. E qual è la strada che voi volete cambiare? Ma ancor meglio il tema di puntata, con la nostra copertina, ce lo illustra ancor meglio la nostra scrittrice preferita, Antonella Boralevi, che
1: bene,
2: ci farà la solita copertina di Chiamami Radio 2. Sei già pronta, Antonella? Ci sei? Buonasera.
3: Sì, ci sono, eccomi, come ogni sera, qui a Chiamami Radio 2. Caro Agostino, caro Simone, ormai è il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Magari stasera ti frulla in testa un pensiero vago, è finita l'estate, è autunno, da ieri notte, e tu che fai? Resti sempre uguale? Ma se invece ti saltasse in mente di farlo anche tu, un cambiamento nella tua vita, allora, lo vedi? È il 1952. Alla Galleria del Naviglio a Milano c'è una mostra scandalosa. Si intitola Arte Spaziale. Sono tele monocrome, bucate, lardellate dal punteruolo dell'artista. Tele che sembrano vive, sembra che soffrano. Roba mai vista. I pittori nel 1952 dipingono figure, si ispirano ai greci, agli etruschi. Che roba è questa? E c'è, lo vedi? C'è un uomo in piedi davanti alle tele. Ha un bel fisico, è ancora forte. È sempre stato il genere d'uomo che alle donne fa perdere la testa. No, non è bello. Ha già perso parecchi capelli. Ha una fronte lunga che sale fino alla cima del capo. A dirlo pare strano, ma se guardi le sue foto, ecco, ti accorgi che di Lucio Fontana non si può dire che è quasi calvo. No, è una testa scolpita di intelligenza, a cui i capelli sono superflui. Allora, eccolo questo sciupa femmine affascinante, scultore famoso, prima ceramista famoso, per anni ha fatto su e giù sul piroscafo da Milano a Buenos Aires, ha passato la notte a bere nei bar, a discutere di pittura, di arte, di cambiamento, ha scritto con i suoi amici artisti già due manifesti che hanno spaccato il mondo dell'arte. Ha 59 anni, per il suo tempo è vecchio, ma com'è giovane, accidenti! La sua energia, la sua forza, la sua smania per il cambiamento, tu glieli vedi addosso. E te lo chiedo, la tua forza, anche se non la mostri, quando c'è, non è forse la calamita che attira tutti gli altri? Lucio Fontana ha scelto di scavalcare i limiti. Ha fatto della scultura pittura e della pittura scultura. Si è impadronito dello spazio. Ne ha fatto un tempo in cui le cose succedono. Lo possiede la furia di vivere, la furia di rompere. Lui vuole toccare l'infinito, vuole piegarlo lo spazio. Ha tutto. È ricco e famoso, ha anche sposato la donna che l'ha aspettato per 20 anni, Teresa Rasini. Ma perché non si ferma? Perché, te lo dico, per 40 anni, secondo me, Lucio Fontana ha inseguito la sua inquietudine. Sì, ha enunciato programmi, ha scritto manifesti, si è messo a sfondare la tela usando gli attrezzi dei muratori, ha appeso luci svolazzanti nei musei e le ha chiamate sculture. Però no, no, no, non è ancora questo, questo no gli rimbalza dentro la testa. Non è questo il cambiamento che lui sta cercando. E lo so che hai provato anche tu questa sensazione quando c'è un tarlo che ti agguanta lo stomaco, ma tu non riesci a tenerlo a bada. Finalmente succede, 1958. La carne nuda, queste meravigliose donne seminude, le sete della pittura barocca del 600 sono la sua illuminazione. Perché quei corpi, se ne accorge Lucio Fontana, escono dalla tela, si buttano addosso a chi li guarda. Allora lui dice: questo devo fare, e lo fa. Passano pochi mesi, arriva il febbraio del 59 e alla Galleria del Naviglio critici e pubblico gridano allo scandalo. La mostra di Lucio Fontana sono tele di un colore solo, sì sì, bello, vivace, oppure tele bianche, ma tagliate? Ma è impazzito! Lavora con i coltelli invece che con i pennelli. Concetto spaziale e attesa saranno i nomi che Lucio Fontana darà alle decine di tagli che farà d'ora in poi sulla tela, alcuni uno accanto all'altro in una specie di ordine, altri come una sola perfetta ferita al centro della tela. Lo spazio, guarda, è diventato corpo, si muove, vibra. E se tu fissi un taglio di Fontana e lo fissi con la mente sgombra, ecco, tu ci cadi dentro a capofitto e vedi, sai cosa vedi? Il dolore segreto della tua vita. Allora, intanto Agostino, prepari per me Cambiare di Alex Baroni ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te, per la tua voglia di cambiare una cosa o tutte. Grazie Agostino della tua bella musica.
2: Grazie Antonella, ciò che non cambia sono i tuoi racconti preziosi e questa storia ci mostra proprio come alle volte il cambiamento non nasce dall'accontentarsi di un successo che magari abbiamo raggiunto, ma soprattutto può prendere vita anche da un'inquietudine. Quindi facciamo tagli. Io taglio le canzoni, nel senso che le accorcio la sera, non taglio le tele.
1: Versione radiofonica,
2: sì, il succo. E questa canzone Cambiare mi sta molto al cuore, e soprattutto il suo interprete Alex Baroni, così come a tutti, vinse il Festival di Sanremo del 97 nelle nuove proposte e poi collezionò anche una serie di premi, Premio Volare dedicato appunto a Domenico Modugno, e soprattutto la giuria era presieduta da Luciano Pavarotti. E quindi assegnò appunto riconoscimento come miglior voce del festival dell'87.
1: E allora, mentre accontentiamo Antonella Boralevi con questa prima dedica di stasera, vi ricordiamo, ascoltatori e ascoltatrici, che potete scriverci al 3487-300-200 dicendoci quale cambiamento ha dato o sta per dare una svolta alla vostra vita e qual è la strada che sentite di dover cambiare proprio adesso, e soprattutto qual è la canzone che secondo voi descrive meglio il cambiamento.

0: Meraviglioso anche il testo di questa canzone, effettivamente, che descrive il cambiamento in un modo veramente molto romantico, molto giusto. Ci scrivono intanto al 3487 300 200 e Teresa d'Ascoli Piceno, che dice: ciao, io non guardo il calendario, capisco che è arrivato l'autunno dal basilico sul balcone. Stamattina ho raccolto le ultime foglie e ci ho fatto un vasetto di pesto. Mio marito ha chiesto se ne preparo ancora, io gli ho detto no, ci rivediamo a giugno, quando appunto il basilico
1: buonissimo
0: torna.
1: Siamo in perfetto sincrono. Oggi proprio ho comprato del pesto fresco. A me piacerebbe farlo, ma non sono capace. Poi non sono genovese.
0: Ma ti insegno io un pomeriggio. Ci riuniamo e facciamo il pesto. Facciamolo con le foglie verdi di basilico. Ma tu lo sai le foglie perché diventano
1: verdi?
0: Arancioni e poi rosse in alcuni casi in autunno. In realtà non è un cambiamento così che insomma
1: non è già legato al tempo.
0: Sono già gialle in realtà loro, ma la clorofilla comincia a diventare verdi. Poi infatti la clorofilla
1: a decadere,
0: esatto, comincia a decadere ed ecco le foglie diventare arancioni. In altri casi, quando le foglie diventano rosse, invece è un pigmento particolare che è lo stesso che colora i mirtilli, che appunto comincia a colorare le foglie di rosso durante la stagione invernale. Più rosso, chi meno rosso.
1: Sei informatissimo,
0: un botanico.
1: Grazie al nostro autore Luca Masci che ci raccoglie queste notizie. Approfittiamo per salutare tutta la squadra, ovviamente il capitano, il nostro regista Leonardo Sinimbaldi alla regia, la regia audio affidata stasera vediamo se lo ricordo bene, lo ricorderò dopo.
0: Simone D'Arrigo.
1: Simone vero.
0: Non è D'Arrigo.
1: È Simone Dell'Orca. Simone Dell'Orca. Urca che ci siamo sbagliati. Valentina Galli alla video, coadiuvata da Gino De Pascali, la nostra Laura Zurla, curatrice che dovrebbe curare la nostra memoria un po' di più, e naturalmente Eleonora Catapano con la sua voce suadente che risponde allo 06 31 31.
0: Continuate a scriverci anche al 348 7300 200. Di cambiamenti parliamo questa sera a Chiamami Radio 2.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
3: 2-2.
6: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
7: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: 2-2.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ma che ricordi questo 1978, il Tormentone, uno dei dischi più famosi di sempre, una pietra emiliana, come dico sempre. Raggiunse il primo posto nelle classifiche in oltre 20 paesi, ma io ricordo benissimo soprattutto il video con questo bastone. Era un po' una controtendenza, un personaggio di tendenza, ma che abbracciava, come dire, vecchi stili, un po' quelli che piacciono a te.
1: E poi chi c'era nel video, te lo ricordi?
0: No,
1: c'era una ragazza che faceva la ballerina.
0: Come no? Sì, adesso mi
1: Chi era? Era Madonna.
0: Mamma
1: che ancora
0: mia.
1: Non era nota al grande
0: però
1: pubblico.
0: Però aveva fatto già la prima apparizione.
1: Sì, da lì in poi sappiamo tutti.
0: Allora stiamo parlando stasera di autunno, ma soprattutto di cambiamenti. Cambiamenti e soprattutto l'autunno che rappresenta una data, no? Un calendario. È come se fosse
1: un inizio, cambiamento.
0: Una demarcazione. E proprio in quel momento ci scatta la voglia di fare le diete, di andare in palestra, di iscriversi perlomeno. Poi bisogna vedere se frequentare.
1: Esatto, ma infatti è proprio un effetto, una dinamica psicologica, si chiama Fresh Start Effect, ovvero il nuovo inizio segnato appunto dalla data di calendario, che non è necessariamente l'inizio dell'autunno, può essere anche un lunedì o semplicemente l'inizio di un nuovo anno, il capodanno, l'inizio di un nuovo
0: mese. Pagina.
1: È un voltapagina mentale, noi ci prefissiamo di poter fare un cambiamento proprio in quel momento, perché per noi è il momento di lasciarci il passato alle spalle e pensare al futuro.
0: E quando è successo a te, Simone? Te la faccio io la domanda, e soprattutto se c'è una canzone che rappresenta, una canzone, perché noi parliamo sempre di musica, che incornicia questo cambiamento.
1: Una canzone che incornicia il cambiamento, ce l'ho. Un momento preciso in cui mi è successo non saprei dirtelo, la canzone però la condivido con una nostra ascoltatrice che ci manda un vocale, anzi se già ti vuoi avviare verso il pianoforte c'è pure un piccolo canta con ago, perché ricordiamo
0: arrivano anche un sacco di complimenti anche per te,
1: piacere
0: da parte di Walter e poi di un'anonima dall'estero, perfino.
1: Ah, un'anonima. Sì. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che c'è anche il canta con ago al 3487 300 200, potete mandarci un vocale dove cantate e Agostino vi accompagnerà un momento per diventare protagonisti della nostra bellissima Radio 2.
0: Fatelo bene, perché sennò poi parte la polizia musicale.
1: Per carità. Sentiamo Orietta che ci dice. Eccola.
2: Buonasera, ciao, sono Rietta, chiamo da Genzano di Roma e penso a un cambiamento penso alla bellissima canzone di Patty Bravo, della mitica Patty Bravo. Provo a cantarne l'inciso.
0: Proviamo. L'inciso, allora
2: la cambio.

0: Laurietta, che bel momento. Poi è sempre bello ricordare le canzoni che hanno fatto la storia. Questo mi sembra fosse Sanremo del 97, adesso non ricordo benissimo, dopo vado a controllare.
1: No, un po' dopo.
0: Dopo, dici.
1: Comunque Vasco Rossi, Curreri, due firme d'eccezione.
0: Firme eccezionali. Agostino, abbiamo parlato del Fresh Start Effect, ma non abbiamo parlato invece di quella che è la prossima dedica di questa sera. Una
1: canzone, ma parliamo sempre di autunno.
0: Meravigliosa, si chiama Le Foglie Morte. Ecco.
1: E in questo caso è la versione di Nat King Cole, Autumn Leaves.
0: La prima versione di questo brano, che risale al 1946, fu cantata da Yves Montand, un cantante di origine italiana. Yves Olivi.
1: Ti ricordi il nome?
0: Certo che me lo ricordo. Ma noi la cantiamo appunto col testo inglese, che porta una firma prestigiosa, che è quella di Johnny Mercer. Eccola.

0: Ah, che meraviglia, questa è una canzone che veramente fa parte delle pagine più belle della storia della musica. Il testo originale francese era, pensa un po', di Jacques Prévert.
1: Mica uno che scriveva sotto i banchi.
0: E due persone che fanno un grande cambiamento sono Maria Antonietta e Colombre. Pensa che adesso li ritroviamo addirittura senza vestiti.
2: Con gli occhi chiusi

0: Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti, altro brano che abbiamo imparato ad amare negli ultimi mesi. Agostino, vero? Cambiamenti, grandi cambiamenti, ci arrivano anche al 3487 300 200.
1: Salutiamo Luca poi, salutiamo Luca. In contemporanea alla mia esecuzione di Oran Leaves, Le Feuilles Mortes, come si dice in francese?
0: Le Feuilles Mortes.
1: Lui ha un accento milanese, praticamente ce lo chiedeva, grazie
0: e
1: Luca.
0: E infatti subito l'abbiamo accontentato, vedi che la sensibilità.
1: In sincrono. Come il sole che passa preciso sull'equatore celeste.
0: Bravo Agostino. Ci scrivono intanto: ciao, sono Claudia da Certaldo, la nostra canzone del cambiamento è di Gino Paoli, Il cielo in una stanza. Siete fortissimi, un abbraccio Agostino. Già vai al pianoforte ad accennarla tu su.

0: l'immensità.
1: Parlavamo di equatore, di sole, l'immensità del cielo è per me e per te calomino.
2: Grazie.
1: Ma sì. Siamo
2: allora,
1: live.
2: Che cosa ci chiediamo in questo momento? Che cosa vogliono cambiare gli italiani? No, cambiamento, sì, facile a dirsi, ma che cosa vuoi cambiare effettivamente?
1: C'è proprio uno studio,
2: sì,
1: no?
2: Ci sono delle statistiche che ci dicono che il 69% degli italiani vuole cambiare lavoro. È un momento in cui, insomma, il lavoro è in forte crisi, è parecchio tempo che è in forte crisi.
1: Diciamo assolutamente. Faccio un'imitazione di Fiorello che faceva sua volta l'invitazione del presidente,
2: sì.
1: Che il cambiamento oramai sta nello stato delle cose, perché
2: sì,
1: il nostro futuro pare che sia destinato a riservarci il dover cambiare lavoro ogni 3-5 anni, quindi chissà, io fra 3 anni farò il Pony Express.
2: Oddio, ma qualcosa di più carino, dai, sì. Un direttore d'orchestra, ti vedo più.
1: Lì rimarrei nel mio campo, ma l'ho già fatto, poi in qualche situazione.
2: Pony Express mi dispiace però.
1: Perché? Pony Express è figo, cioè, si va in giro, si incontrano persone simpatiche, si ci trovano, scendi giù, la porto io oppure...
2: Perfetto. Il 29% invece vuole aumentare il benessere e migliorare la forma fisica.
1: Ne parlavamo appunto.
2: Pure facile a dirsi, peccato che magari la maggior parte di queste persone, il 35% precisamente, ammette di non esserci riuscito a migliorare la forma fisica, ma in fondo la dieta comincia
1: lunedì. Pensavo un po' di più per quelli che vogliono viaggiare in più, solo il 27%. Pensavo fosse nei sogni degli italiani. Noi siamo poeti, viaggiatori, solo il 27%. Caro Leonardo, noi viaggiamo con la fantasia.
2: Non ci sono soldi, dove vuoi viaggiare?
1: Io stasera sto perfino immaginando di avere il maestro Arbore al di là del vetro. Pensa a te, chissà se arriva uno di queste sere, non ha il microfono.
2: Poi ci sono tante altre cose che gli italiani vorrebbero cambiare, per esempio dedicare più tempo a se stessi, alle proprie passioni, il 23%, risparmiare il 24%, aumentare le entrate o creare nuove fonti di reddito il 22%. Purtroppo abbiamo detto che appunto molti dichiarano di non esserci riusciti, mentre il 57% afferma di esserci riuscito soltanto in parte, no?
1: Ma c'è chi ci è riuscito con una grande canzone.
2: Infatti,
1: la grande canzone è Come si cambia della Mannoia.
2: Ecco,
1: conosci un po' di cose di questa canzone?
2: Ma ti so dire che questa fu la prima

0: Meno male, Fiorella, e grazie al cielo.
1: Un pomeriggio nella vita, ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno che ti passa accanto. Ma ben dietro in anno un giorno,

0: E come si cambia, come si cambia. Agostino, ma resta lì per cortesia, perché lasciamo un attimo alle spalle questa meravigliosa canzone per entrare invece in un momento fondamentale della nostra trasmissione. Il giochino Calomino, vorrei una sigla, per favore.
1: Giochino Calomino, giochino.
0: Sì.
1: Giochino Calomino.
0: Carina, molto carina.
1: Mino, Mino.
0: Calo, ecco. Allora, tre notizie, soltanto una è vera, Agostino, ormai lo sai. Quale sarà, la 1, la 2 o la 3? Adesso
2: aspetta,
0: lo capiremo. Metti
2: cuffie.
0: La cuffia.
3: Ho
0: metti
3: qualche cosa?
0: Ancora niente.
2: Bene.
0: Prima notizia, il cacciatore di colori dell'autunno. Nel 2023 un grafico catalano, Javier La Pluma, ha lasciato l'agenzia pubblicitaria dove lavorava per trasferirsi nel Vermont per un mestiere che dura appena 8 settimane l'anno. Il selezionatore ufficiale del foliage, che fa? Lui percorre i boschi, no? E con un colorimetro assegna un punteggio alle foglie degli aceri e indica all'ufficio del turismo quali sono le strade più belle da far fotografare.
2: Non lo so.
0: Questa è la prima. Andiamo con la seconda.
2: Vabbè.
0: Dalla graffetta.
2: Chiedo sempre aiuto da casa.
0: Certamente. 3487-300-200 se voi la sapete, okay. Ditecela. Seconda. Dalla graffetta rossa a una casa. Nel 2005 il canadese Kyle MacDonald, senza una casa di proprietà, ha messo su internet una graffetta rossa non in vendita, ma ha chiesto di scambiarla con qualcosa di più grande o di migliore. Allora poi la graffetta è diventata una penna a forma di pesce, poi è diventata una maniglia, poi un fornello da campeggio, un generatore elettrico e così via. Dopo 14 scambi, ecco arrivare la casa.
2: Non mi convince.
0: Terza, entra nel corso sbagliato e cambia vita. 2019, Jean Trudeau, una responsabile delle risorse umane di Lione, si è presentata a un concorso di comunicazione aziendale, ma ha sbagliato aula ed è finita in una lezione di apicoltura. Allora si è appassionata e oggi possiede più di 80 arnie con un'azienda di miele biologico.
2: Questa è buona.
0: Quale di queste tre è vera?
2: Io chiedo
0: il cacciatore di colori dell'autunno, o la graffetta rossa in una casa, o quella che si sbaglia di corso e cambia vita.
2: Chiedo l'aiuto a casa,
0: chiedi,
2: ma soprattutto l'aiuto alla musica.
0: Chiediamo
2: l'aiuto alla musica. Paolo Nutini, New Shoes.

0: Per Paolo Nutini basta un paio di scarpe nuove per cambiare prospettiva e ritrovare l'ottimismo. Vedi, invece il mio quiz te lo fa perdere a te l'ottimismo.
1: Sì,
0: com'è
1: perché
0: possibile?
1: Stavo cercando proprio un aiutino, mi sono concentrato di qua di là. Anzi, vado al piano, guarda,
0: vai al piano, una musica tensiva. Ricapitolo per chi ci stesse ascoltando da casa, tre notizie di cui una sola vera. Quale sarà? Quella del cacciatore di colori dell'autunno che va in giro a misurare i colori delle foglie, quello che è riuscito a scambiare una graffetta rossa con una casa dopo 14 tentativi, oppure quella che è entrata nel corso sbagliato e ha cambiato vita. Quale sarà, Agostì?
1: Quella del miele, preferisco quella del miele. Di
0: non c'è quella del miele.
1: Come no? La terza.
0: Ah, scusami, pensavo agli spaghetti col miele di ieri.
1: Ma no, quelli erano gli inglesi.
0: No, hai sbagliato. No, hai indovinato invece Damiano anche stasera, come ieri sera. E la B, dalla graffetta rossa a una casa, perché a quanto pare in effetti con questo scambio incredibile passato per 14 passaggi questi ragazzi, Kyle McDonald e la sua compagna, sono riusciti.
1: Vabbè, ma tu mi fai sentire, riesci a farmi sentire casa ancora più ignorante di quel che sono.
0: Ma non dire
1: così. Non è giusto
0: così
1: questa roba. La prossima volta te ne faccio io un quiz a te.
0: Sì, ci sto.
1: Invece c'è il nostro amico che non so chi, vediamo se lo dice, la canzone che fa pensare all'autunno a Sergio, appunto. Sergio. Sì. Evidentemente ha telefonato da Mantova, è Settembre di Peppino. Oh, Settembre.
0: Te la ricordi?
1: Vagamente di Peppino Gagliardi, oppure di Giusy Ferreri, però quando arriverà a novembre la cercherò.
0: La faremo.
1: Settembre, per Sergio l'autunno è un po' malinconico, ma gli riporta alla mente sempre bei ricordi. Allora, io siccome sono un kamikaze, ricordo che il grande Peppino Gagliardi aveva un po' di similitudini con Aznavour. Vediamo se la ricordo.
0: Vediamo un poco che cosa ci combini. Questa è estemporanea. Vediamo. Track.
1: Settembre poi verrà, ma senza sole. Vibratino.

0: miei, una cosa del genere, una cosa del genere.
1: Beh, per essere un accenno mi sembra un ottimo accenno.
0: Ero piccolino, ino.
1: Per Giuseppe da Latina l'autunno è una bella stagione fresca, invece gli mettono malinconia giugno e settembre. Tanti messaggi stiamo ricevendo questa sera. Monica ci scrive: fra le canzoni del cambiamento direi che forse la più recente canzone è di Liga, Qualcosa per te. Mi dà proprio una carica per cambiare atteggiamento verso la vita ogni giorno.
2: Io sono convinto che la carica ce la dà anche questo prossimo brano della playlist di Radio 2 con Ariete, la featuring di Angelina Mango. Che bella vita!
3: Ma quanto è

0: che bella vita.
1: Che bella vita, così cantano Ariete e Angelina Mango in questo brano uscito il 28 agosto di quest'anno, che anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa, previsto per ottobre.
2: E anche a noi piace ridere. Ridere.
1: Guarda, siamo uguali.
2: Siamo uguali. I fratelli del sorriso. Bene, ci scrive dal Miami, dall'altra parte.
1: Addirittura.
2: Del world. Ciao da Gin e da una calda Miami. La mia canzone del cambiamento è The Door di Teddy Swims. Complimenti per il programma. Grazie.
1: Grazie.
2: Ah, però qui aggiunge: sì. qui vorrei. Intende negli Stati Uniti,
1: Miami.
2: Appunto, sì.
1: Mm-hmm.
2: Vorrei cambiare la mentalità, ecco, professionale degli Stati Uniti. Sì, si lavora sempre, mi manca l'Italia.
1: Sì.
2: Ma, caro Gin, anche qui cerchiamo di lavorare, però diciamo che abbiamo una qualità di vita che ci consente anche di godercela ogni tanto.
1: Un po', no? Diversa, un po' diversa, sì, Agostino, ma direi che, visto che abbiamo parlato di Miami, no? dell'altro continente,
2: del world.
1: Ecco, allora
2: la cosa che non cambia è il nostro gusto per la grande musica, in questo caso vi propongo e ti propongo Change the World, grande Eric Clapton.
1: Va bene, Agostino, mi sembra una buona iniziativa. Change the World qui a Chiamami Radio 2.
3: Yeah, easy now.

0: Change the World, Eric Clapton, una canzone datata 1996, premiatissima ai Grammy del 1997, che però nasconde un messaggio molto più intimo, no?
1: Vero.
0: Per cambiare il mondo basta l'amore, Agostino, vedi?
1: Beh, mica poco.
0: Mica poco.
1: Tu sei innamorato, Calumino.
0: Ma certo, io della vita e di Radio 2 soprattutto, Agostino.
1: Tutti siamo innamorati di Radio 2, di Chiamami Radio 2 soprattutto, perché vi mette in contatto in modo live, assolutamente live.
0: Non è mai troppo tardi per cambiare, questo è un messaggio che vogliamo dare ai nostri ascoltatori. Pensiamo per esempio a Camilleri, che dopo una intera carriera dedicata anche alla Rai e al teatro, nel 1994 all'età di aveva qualche annetto, ha scritto La forma dell'acqua.
1: Qui abbiamo invece Alessandro, il nostro affezionato, che ha mandato anche un audio che non ho sentito, sì. Ma c'è una foto, vediamo, eccola qui.
0: Ah, la polizia musicale.
1: Sì, lui è sempre bravissimo a fare questi ritratti, queste composizioni. C'è appunto, eccolo!
0: Anche sonorizzata dal nostro Leonardo Sinibaldi.
1: Però no, siamo bravi, sono bravi i nostri amici,
0: Sì,
1: stanno
0: sì.
1: facendo sempre in modo di non farla scattare.
0: Infatti, stasera
1: non sono arrivati suona con ago, però.
0: E come no, abbiamo fatto Dimmi che non vuoi morire.
1: No, suona con ago.
0: Ah, suona con ago.
1: Evidentemente il chitarrista, come si chiama? Ah, Cristiano, il chitarrista campano, sì. È talmente bravo che li ha inibiti. No, mandate tranquillamente.
0: Infatti,
1: anche
0: ci va bene anche l'ocarina.
1: Di flauto, di armonica, qualsiasi cosa.
0: Tutto. Ci mandano anche dei bellissimi paesaggi da Reggio Calabria, ci dicono la lentezza.
1: Aspetta. Da Reggio Calabria parla calabrese, tu quello sei, dai.
0: Questo paesaggio col sottofondo del mare, con la lentezza del mare, gli dà energia positiva, lo aiuta a fare le scelte, anche le più azzardate, poi però guarda questo mare, tutto per lui torna in equilibrio. No, è una lei, è Laura, pensa,
1: certo,
0: le ho
1: Laura.
0: Dato del maschile tutto il tempo, perdonaci Laura. Agostino,
1: sì,
0: Agostino, abbiamo parlato di mare? Acchiappa la tavola da surf, vai.
1: Andiamo
0: con i Beach Boys.

0: serving USA.
1: Hey Beach Boys, chiamami Radio 2 con Agostino Penna e Simone Calomino. Agosti, abbiamo
2: Simone,
1: forse
2: surfa.
1: Giusto il tempo dell'ultimo canta con
2: sì,
1: Ago.
2: Quello di
1: corri,
2: vai, vai.
1: Corri però. Eccolo qua, sei pronto?
2: Vai, vai,
1: via,
2: vai.
1: Partendo.

0: Eccolo qua. Hai visto? È finita già.
1: È finita già.
0: È già finita.
1: L'ora già finita.
2: grazie Ale.
1: Allora. Siamo arrivati alla fine di questa puntata parlando dell'autunno, ma soprattutto dei cambiamenti. Ciò che non cambia è l'affetto che avete per noi, e questo è ricambiato.
0: E noi vi ringraziamo. Possiamo terminare con una frase tratta da Alice nel Paese delle Meraviglie: è inutile tornare a ieri, perché allora ero una persona diversa. Già questo ci insegna che non possiamo percorrere due volte la stessa strada sentendoci la stessa persona. Cambiamo continuamente, questo è il bello della vita, Agostino.
1: Come tu cambi le camicie ogni sera.
0: Ogni sera.
1: Fantastiche. Allora salutiamo naturalmente Gino Castaldo e Nicola Angelozzi, che seguiranno sempre qui su Radio 2 con la loro Radio 2 al Centro della Musica. Noi salutiamo tutti quanti voi, la squadra, diamo appuntamento a domani. Quando tornerà Alma Manera qui con me, tu riposerai e come dire, siamo felici di essere con voi ogni sera.
0: Grazie,
1: alle 21.
0: Grazie a tutti, grazie gli ascoltatori di Radio 2.
1: Lasciamo linea alla Onda Verde. Ciao, a domani.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 21:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code per lavori tra Fiorenzuola e Fidenze, direzione di Bologna. Statale dell'aeroporto della Malpensa, code per lavori tra Legnano e il Terminal 1. Andiamo sulla statale 148 Pontina, corsia chiusa per un incidente allo svincolo con Pratica di Mare in direzione di Terracina. Statale 73, rallentamenti per fondo stradale dissestato all'altezza di Sant'Angelo in Vado. Infine in Sicilia sulla A29, corsia chiusa per incidente allo svincolo per Balestrate. Statale 122 Agrigentina, rallentamenti per incidente allo svincolo con la variante di Serra di Falco. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: Radio 2 al Centro della Musica.
5: E siamo proprio qui, siamo di nuovo qui, grazie Agostino Penna e grazie Simone Calomino, che venite sempre di noi con le vostre dediche, però ancora non ci avete dedicato una canzone per noi.
6: No, vabbè, ma perché noi le canzoni le mettiamo, tu capisci, insomma, noi che non siamo in grado di eseguirle, ci mancherebbe altro. Noi però vi proponiamo, come cerchiamo di fare sempre, il meglio della musica del mondo. Lo so, sono affermazioni sempre molto impegnative, però io credo che in un certo senso
5: abbiamo detto
6: chi siamo. Allora, la voce che avete sentito è Nicola Angelozzi,
5: e la voce che avete sentito è quella di Gino Castaldo.
6: Esatto. E noi ogni sera alle 22 siamo su Rai Radio 2. Potete anche vederci, se proprio volete, stasera forse un po' meglio del solito.
5: Sì, perché abbiamo entrambi un doppio petto.
6: Sì.
5: Non ci siamo messi d'accordo perché Gino ce l'ha blu, io nero. Però
6: sì,
5: vorrei mettermi accanto a te per farti vedere.
6: Sì, però devi stare vicino al microfono. Nicola è sempre elegantissima, sono io leggermente un po' più vestito meglio del solito, ma insomma.
5: Però sai che quando metti la giacca, metti il doppio petto, mi fai felice. Okay, un bel regalo.
6: Va bene. Allora, noi abbiamo già parlato troppo, perché promettiamo musiche. Questa partenza è una partenza potentissima. È un modo proprio per fare proprio il pieno di energia, utilizzando un genio della musica che è David Bowie. C'è stata una fortissima, accesa polemica con il nostro regista, siamo quasi venuti alle mani, perché lui ovviamente su queste cose è detta legge. Io in gergo si dice godrei a prendere l'intro di questo pezzo, perché c'è sotto questo riff di chitarra, invece io ho detto
5: 15 secondi, potrebbero essere più o meno,
6: insomma, lui niente, alla fine io mi tocco obbedire, quindi
5: altro da una
6: mi
5: settimana.
6: Tocca lanciare in primo piano un pezzo travolgente di David Bowie, tutto costruito, tra l'altro è incredibile, se ci fate caso è come, non ha quasi cambi d'accordo, cioè una canzone è una canzone, è come una canzone, come dire, tutto orizzontale, perché lo stesso riff che non smette mai per tutto il tempo, e su quello David Bowie ha costruito una canzone meravigliosa di enorme impatto, di energia. energia, il riff di chitarra è proprio suo, l'ha anche suonato lui personalmente. Niente, continua a perdere tempo perché lui niente, non me lo fa
5: molla,
6: fare.
5: Non molla.
6: E vabbè, nel primo piano, Rebel Rebel.

0: Che partenza così, un giovedì veramente carico di energia.
1: Sì, mi devo trattenere, non abbiamo neanche detto il nostro numero di telefono, che è il nostro, insomma, è il telefono di...
0: per quest'ora è il nostro.
1: Radio 2, che per un'ora è nostro. Il 3487-300-200, potete mandarci WhatsApp, scritti o addirittura vocali con l'accortezza di
0: massimo 30 secondi, 20 secondi.
1: Detto ciò, andiamo avanti con il nostro viaggio. Sì, una partenza eccezionale, devo dire che allora, non so se tu, essendo quanto ha contato Bowie per te, forse poco per un fatto anagrafico, oppure...
0: però in realtà mia mamma è molto fan, quindi
1: l'hai sentito,
0: l'ho sentito già da, già da piccolina, però ovviamente ho capito un po' la sua storia, un po' la sua importanza, un po' la sua impronta. Sì. Completamente diversa da
1: qualsiasi
0: altra.
1: Allora pensa che c'è, sì, oltretutto è una figura che probabilmente con il passare del tempo non solo non è dimenticato, ma se non addirittura cresce di importanza.
0: Sì, poi sembra sempre attuale.
1: Non mi ricordo chi l'ha scritto tempo fa, perché se no ha fatto un po' il giro dei social, eccetera. Una frase bellissima, ha detto: ma a proposito del fatto che ci sono tante cose che non vanno nel mondo di oggi, e questo che purtroppo non ricordo chi è stato, ha fatto questa pensata, che tutto è cominciato, il peggioramento, da quando è morto Bowie, che sono 10 anni fa tra l'altro, e che effettivamente è vero che sembra che una serie di degenerazioni siano cominciate, ovviamente è una coincidenza, però insomma il fatto che manca Bowie, no? come se ovviamente è una metafora,
0: qualcosa,
1: no?
0: Sì, però, sì, certo,
1: si fosse
0: senza di lui
1: rotto
0: tutto
1: qualcosa, è molto suggestiva come immagine. A te, Nicole.
0: Beh, continuiamo, abbiamo iniziato un po' la scorsa settimana con questo filone di giovani cantanti, molto giovani tra l'altro, perché qui stiamo parlando di Angelica Bove, che io ho conosciuto personalmente, poi ho rincontrato quest'estate facendo parte della giuria dell'Eurovision. Uh-huh. Per la parte italiana siamo state scelte proprio come ragazze giovani, perché lei ha 23 o 24.
1: Ah,
0: io,
1: in giro con te, vero?
0: Pure avevo 24, adesso 25.
1: Sì, sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Questo pezzo mattone, un po' lei utilizza, diciamo, il dolore che ha passato per la sua storia, una storia veramente, diciamo, forte per la perdita dei genitori. Lei ha una famiglia molto numerosa, quando l'ho conosciuta, che mi ha raccontato un po'. Con così tanta forza tutto quello che è successo nella sua vita, io mi sono ovviamente commossa, perché sai un po' come sono, ma soprattutto mi ha stupito il suo essere così consapevole di quello che ha passato, e anche la risposta che ha nel mondo, in quello che fa, nella passione che mette nelle sue canzoni. E quindi mi andava proprio di scegliere Mattone, che è il pezzo con cui lei è arrivata nelle giovani, diciamo, le nuove proposte a Sanremo, ed è arrivata seconda, quindi siamo un po' in una parte un po' più intima, ed ascoltiamo adesso Angelica Bove.
2: Dicono che per amare serve stare bene da soli, di non accontentarsi pur di rimanere insieme.

0: era Mattone di Angelica Bove. E adesso io vorrei fare una domanda a sì. te, no, perché non c'eri, ma oggi il 24 si ricorda il 24 settembre di molti anni fa, anzi di 35 anni fa per esattezza, cioè 1991, usciva Nevermind di Nirvana. Fu una, allora io a me me lo ricordo, ahimè per un fatto di tavoli, me lo ricordo molto bene, nel senso che era, fu proprio una un po' una rivoluzione, nel senso che, quando c'è un modo di dire, non ci siamo accorti, sono arrivati senza che nessuno se ne accorgesse, esattamente quello che è successo con Nirvana, cioè sono esplosi, poi si è scoperto da un movimento fantastico, molto potente, che stava nascendo, che era nato a Seattle, ma non si sapeva niente quella roba lì. Improvvisamente questo disco esplose, andò in classifica tutto il mondo, fu una roba inaspettata, quindi proprio l'esempio, l'incarnazione di quel modo di dire non ci siamo accorti del loro arrivo, nessuno se n'è accorto. E per cui questa è la domanda che faccio al 3487 300 200, a quelli un po' più age: ve ne siete accorti subito? Ve lo ricordate quando c'è stata questa impennata di nuova energia rock? Perché il rock languiva in quel momento, non c'era, poi sono arrivati loro e poi a tanti altri gruppi, ma insomma la carica fu lanciata da Nirvana. Vi ricordate 35 anni fa, quando per la prima volta avete percepito, no,
1: questa presenza, l'arrivo di Nirvana, questa energia diversa,
0: potentissimo. Dal punto di vista stilistico non c'erano invenzioni particolari, no, perché non c'era a livello di scrittura qualcosa di assolutamente nuovo, eppure lo erano nella sensazione, nell'approccio, quindi usando strumenti, se vuoi, già classicizzati del rock, no? Sono stati assolutamente. Allora, qua me lo fai prendere un intro, dico 8 secondi e parti, dai, questa, per ricordare l'esplosione del capolavoro Nevermind, questa tra i vari pezzi, uno dei più forti, si intitola Lithium.

0: Lidium Nirvana, devo dire c'è quasi un ponte di, parlo solo dal punto di vista dell'energia, con l'inizio che abbiamo fatto con David Bowie. Allora ci arrivano dei commenti sulla mia domanda. Ci scrive Federico di Vicenza: mi vergogno a dire che purtroppo ascoltavo Ligabue. Vabbè, va addirittura a vergognarsi. E in quegli anni non sono andato a vederli quando sono venuto in Italia. Allora, caro Federico, forse non so, probabilmente l'ho già raccontato, ma approfitto per raccontare uno dei motivi per cui io in quegli anni odiavo Sanremo. Erano anni un po' buie, sì, del festival, e veniamo precettati col giornale, no? Sì. Il giornale, io ero abbastanza libero,
1: dovevi andare lì. Cose,
0: beh, a Sanremo non si discuteva, lì ci andate e non si poteva discutere,
1: quindi non si è andato al concerto.
0: Ed è la tournée di Nirvana, coincideva con Sanremo nel 94, quindi io non ho visto i Nirvana per colpa, a causa di Sanremo, quindi ti dico come stavo lì, no?
1: Cioè, quindi forse è l'unico concerto che non hai visto.
0: No, per carità, no, no, quasi, ma carità, tanti, però quello veramente ancora mi dispiace molto, non l'ho mai visto dal vivo, erano già venuti una volta prima, ma in sordina, ancora. Poi lì erano nel pieno, appunto, quindi insomma, vabbè, che poi grande rimpianto.
1: Che poi tra l'altro, parlando proprio di concerti, abbiamo delle news su concerti che ci saranno,
0: sì,
1: a Roma,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Oasis, oltre a fare due date, ne hanno annunciata una terza.
0: Sì. Allora, devi sapere che ho scoperto il germe in famiglia, perché io non me l'aspettavo. Allora, mia moglie va insomma, va ai concerti, ha le sue cose. A un certo punto, oggi, prima mi ha detto che si sarebbe messa in lista anche lei per questo,
1: per
0: i concerti degli Oasis. Sì. Non so, dico, ma cioè,
1: mia sorella pure.
0: Ah, cioè, sapevo che le piacevano, ma non pensavo, no, che fosse. Invece lo è tanto.
1: Con una terza data, sicuramente si avranno un po' più di possibilità. Però
0: sì,
1: sempre limitate.
0: Sì, perché te l'hanno messa perché le richieste sono talmente tante che, insomma, come dire, che c'era in automatico una terza data, quindi non so se questo lo renderà tutto più facile, ma insomma sappiamo anche in redazione, abbiamo parecchi fan degli Oasis, quindi
1: ci riusciranno, poi ci farete sapere se qualcuno riuscirà a prendere i biglietti, dovete farci
0: sì,
1: sapere,
0: sì, anche per capire se il meccanismo funziona o non funziona, insomma, quindi anche per essere aggiornati su quello che sta succedendo. Allora, altre notizie
1: diciamo,
0: no, ce n'è una, scusa, perché a me questa, quella. Allora, noi ci lamentiamo giustamente anche, no, per lo stato del nostro mercato musicale.
1: Sì,
0: io almeno
1: la musica è finita,
0: molto, sì. Allora, a un certo punto poi tu dici no, invece in America. Allora, in questo momento è uscita la notizia, quindi sono andato, mi sono tolto lo sfizio di mi aveva molto incuriosito,
1: sì,
0: perché c'era questo nome che mi era sconosciuto, Ella Langley, che aveva battuto il record di sempre, quindi parliamo con tutti gli artisti che possiamo nominare, ha battuto il record di permanenza al primo posto della classifica di Billboard con 23 settimane. Nessuno aveva fatto meglio di lei.
1: Quindi neanche
0: dico,
1: All I Want for Christmas di
0: Mariah Carey, ma
1: cioè,
0: neanche i Beatles, neanche i Fleetwood, che ne so, cioè di un nome non.
1: No.
0: Quindi ovviamente ho detto, ma scusa,
1: sono curioso.
0: Non sono curioso. Vado a sentire Choosing Texas, che è il pezzo che sta. Io, guarda, ero anche tentato di metterlo in playlist a questo punto, no? Perché uno dice, sai, c'è la notizia, poi ve lo facciamo sentire. Beh, è talmente. Non ho capito perché sta lì,
1: ma
0: che
1: forse,
0: non ho neanche
1: forse
0: messo in playlist.
1: Sarà in lista solamente da 23 settimane perché le persone lo stanno ascoltando per capire effettivamente perché
0: potrebbe essere così. Comunque, sentito la Chose in Texas, ma ripeto, io l'ho sentito due volte perché dico, forse la prima volta non ho capito bene, no? È un mezzo country così,
1: sì,
0: ma proprio,
1: sì,
0: senza sapore, cioè non c'è nulla di. Vabbè, fa parte un po' dei misteri, dice, di meccanismi anche commerciali.
1: Vabbè, adesso ascoltiamo una donna che in realtà non abbiamo mai messo in playlist qui al Centro della Musica.
0: Io ho capito che tu in realtà, siccome pensi, ti ricordi tutto bene, così bleffi. Non è vero, non ti pare che non abbiamo messo Chadelle?
1: Non bleffo, però mi piace questo confronto che abbiamo questo litigio che stiamo avendo. Non l'abbiamo mai messa.
0: Mai messa.
1: Mai messa.
0: Io voglio le prove.
1: È la prima

0: Beh, questa era ovviamente Sade con Smooth Operator.
1: Facile.
0: Ti
1: dicevo che poi a un certo punto si era un po' creato il mito di Sade,
0: sì.
1: anche l'eleganza, la bravura, la raffinatezza, ovviamente anche per l'aspetto fisico, quindi era diventata una specie di idea nell'immaginario di tutti. Poi lei arrivò, me lo ricordo, con Sanremo, era bravissima, era un po' deludente, no? Poi da un punto di vista non era così come sembrava nei video. Sì,
0: nei
1: sì,
0: video.
1: Sì, sì,
0: beh,
1: sì.
0: Un po' quello cioè, che succede anche.
1: Un po' più normale, diciamo, ecco, no? Rispetto
0: okay.
1: a questa.
0: Perché dai video
1: deità
0: sembrava qualcosa di.
1: Esatto, allora c'è il bentornato Marco da Montreal.
0: Ah,
1: che,
0: Marco, dove che, sei stato? Dove sei stato?
1: Ma lui lo
0: ci
1: sappiamo,
0: dici?
1: Credo, no?
0: Che
1: gira un po' dappertutto. E io sospetto che lui abbia, no, perché mi ricordo una storia vecchia, no? di un tipo che stava sempre fermo in realtà, ma si era comprato le cartoline di tutto il mondo.
0: No,
1: e mandava
0: no,
1: cartoline,
0: è vero,
1: no, lo so, sto scherzando. E per cui arrivava cartoline da tutto il mondo, poi no, niente. Allora
0: abbiamo
1: la raccontiamo
0: GR2.
1: Dopo. Niente, GR2, però ve lo vengo dopo. Ciao.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
3: Rai GR2.
4: Buonasera da Luciano Cozzolino. La morte di Andrea Moretti, l'operaio morto martedì notte al Colosseo cadendo da un'altezza di 10 metri. Sarebbero 7 le persone iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo in violazione delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'incarico per l'autopsia che sarà affidato lunedì prossimo. Sequestrata tutta l'attrezzatura che Andrea Moretti stava utilizzando nel momento della caduta. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto sulla scuola. Soddisfatta Giorgia Meloni, che parla di provvedimenti per integrare e non escludere, che in una intervista a Il Tempo rivendica il lavoro fatto sull'immigrazione, sui tagli sulle tasse e plaude al ritorno al nucleare. Sentiamo.
5: Si dice fiera del decreto scuola varato dal Consiglio dei Ministri. Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del Tempo, ed evidenzia il coraggio del governo nel portare avanti il provvedimento nonostante le contestazioni della sinistra.
6: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
5: La Presidente del Consiglio rivendica il lavoro fatto sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, dice, ricordando poi i tagli delle tasse già fatti per imprese, famiglie e proprietà, compresa l'abolizione del bollo auto, e ribadendo di voler proseguire con un occhio di riguardo al ceto medio. Disponibile ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, il problema è sapere se lo avremo, dice Giorgia Meloni, sperando nell'approvazione della nuova legge elettorale che descrive così.
6: Norme che consentono alle prossime elezioni ai cittadini di essere loro a decidere, scegliere il partito, la coalizione, il candidato premier, il programma e pure il parlamentare dopo oltre 30 anni.
5: Per la premier il ritorno al nucleare è una rivoluzione, una scelta strategica e divisione che consentirà anche di abbassare le bollette, spiega. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR2.
4: Ascoltiamo adesso cosa prevede il decreto scuola approvato oggi dal titolo del 30% alle primarie per stranieri neoarrivati al divieto di burka.
7: La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine, spiega Valditara, il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
8: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana. i ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
7: Un provvedimento che prevedrà comunque deroghe e finanziamenti ad hoc.
8: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quei ragazzi che sono situati in quelle classi dove si è costretti a superare il 30%.
7: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR2.
4: A New York decine di manifestanti, tra cui l'attrice Susan Sarandon, sono stati fermati dalla polizia mentre dimostravano contro il primo ministro israeliano Netanyahu prima del suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi, quando Netanyahu è salito sul podio per parlare, decine di delegazioni hanno abbandonato la sala. Il premier israeliano ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo, ha definito il 7 ottobre il giorno più nero della storia israeliana e si è scagliato contro i terroristi di Hamas, assicurando che Israele vincerà. Intervento solo da remoto invece per il presidente palestinese Abu Mazen, cui per il secondo anno di seguito gli Stati Uniti hanno negato il visto. Il leader palestinese accusa Israele di pulizia etnica e terrorismo di Stato e chiede alla comunità internazionale di non restare in silenzio. Cambiamo pagina. Celebrate oggi a Montalcino in Toscana le nozze tra Damiano David, l'ex frontman dei Maneskin, e l'attrice Dove Cameron. L'inviata.
3: Un boato di gioia, prima dentro, poi fuori il municipio di Montalcino, al momento dello scambio delle fedi nuziali tra Damiano David e Dove Cameron. A ufficiare il matrimonio è stato il sindaco Franceschelli. I due artisti hanno detto sì, circondati da una trentina tra parenti e amici, nella sala del Palazzo Comunale. Una cerimonia all'insegna dell'eleganza. Dove Cameron in tailleur bianco, con camicia e cravatta. Damiano David in completo, giacca e pantaloni color panna. Al termine della cerimonia, la coppia è uscita dal palazzo, tra il lancio del riso e gli applausi dei parenti, concedendosi altri baci davanti a fotografi, curiosi e fan.
9: Bellissimi, stupendi, noi siamo grandi fan. Siamo scappate oggi pomeriggio, abbiamo improvvisato perché non sapevamo l'orario, siamo felicissime.
10: Per Dove Cameron, da Roma sono venuta qua.
3: E ora i festeggiamenti proseguono per tutto il weekend a Castiglion del Bosco, in un resort lussuosissimo tra oliveti e colline toscane. Oltre 200 gli invitati, tra loro anche gli ex compagni di band di Damiano, con il sogno di una possibile reunion dei Maneskin. Da Montalcino, Maria Cristina Cusumano, GR2.
4: Ed è tutto per questa edizione. La linea torna a Radio 2 al Centro della Musica. Prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.

0: Siamo tornati qui al centro della musica con Bruce Springsteen, Sad Eyes, come diceva prima Gino. Che dolcezza.
1: Sì, questo è tutto un lato di Springsteen che da una parte dimostra che poi lui, come sa bene il suo sodale amico, fratello, Little Steven, lui sa scrivere molto bene anche le canzoni pop, anche se lui, ma a volte lui le minimizza, no? Perché magari questa è di una dolcezza, questa è la parte romantica, anche più pop di Springsteen, il titolo Sad Eyes. Allora, scusa, eravamo rimasti, avevamo lasciato in sospeso al 3487 300 200. Il messaggio lo vado a ricercare, quello di Marco da Montreal, che ci forniva non mi si apre, allora lo devi fare tu. Che ci forniva una spiegazione, secondo lui, che spiegava
0: il fatto che la Ella Langley sia rimasta, sì, al primo posto per 23 settimane fa capire che c'è così poca bella musica che esiste nella nostra epoca che nessuno la poteva far scendere dal primo posto. La dice, la tocca piano lui.
1: Sì, sì. E, vabbè, certo, un po'.
0: E poi scrive: bentornato Marco. Beh, allora non avevate visto il mio messaggio di qualche giorno fa? Vi dicevo che sono stata alla festa di San Gennaro a New York la scorsa settimana. Vi mando qualche video e qualche foto.
1: Marco, okay, ti sei arrabbiato?
0: Non ti arrabbiare.
1: No, io
0: sai che...
1: me ne ero accorto assolutamente. Mi piaceva dire bentornato, va bene? Io me ne accorto.
0: Perché poi ogni sera, anche se noi siamo qui dal lunedì, certo, al venerdì, ogni sera è un ritrovarsi. Quindi noi,
1: allora, altri messaggi sulla domanda che era: vi siete qua, come, quando vi siete accorti di Nirvana? Scrive Giovanni: io ho già sentito parlare di Nirvana proprio in una trasmissione serale di Radio 2, in realtà non mi sembravano un granché, poi quando è uscito Nevermind mi sono ricreduto. Quindi avevi sentito parlare addirittura prima, perché c'era un prima di Nevermind, però insomma l'esplosione mondiale è stata quella. C'è un altro

0: messaggio, non so se si riferiva a Springsteen, sarà contenta la Delogu per questo pezzo del boss, del suo grandissimo fan, sì, è vero, un bacio da cara eventuale. Sì, tra l'altro approfittiamo per salutare Andrea Delogu,
1: sì, che è tornata qui a Radio 2 insieme a Mario Benedetto e Pippo Lorusso e Michel Dessy il pomeriggio dalle 18 alle 19:30 con Red Carpet Radio 2. Si divertono tutti insieme loro.
0: Però non sono riuscito ancora a sentirla adesso. A che ora esattamente?
1: 18:19:30.
0: Ok, domani ci provo. Allora, andiamo avanti con il nostro viaggio. Siamo usciti dal GR con questa meravigliosa canzone di Springsteen in pieno mood romantico. E poi arriva un pezzo invece che ha scelto Nicole. Quindi hai la responsabilità.
1: Sì, ho la responsabilità, però per fortuna sono un po' più tranquilla perché la nostra curatrice Linda ha detto che le piace tanto. Quindi sono più tranquilla. Una canzone che si chiama Your Woman ed è proprio in realtà il cantante che una donna che parla a un uomo, quindi ascoltiamola.

0: Allora, per chi avesse la curiosità, viene ascoltando questo pezzo, che c'è questo riff di tromba che ha un sapore antico, è antichissimo, è del 1932, pensate, questo eravamo il pezzo del 97, quindi si era in piena era dei campionamenti, che è stata una comunque delle rivoluzioni negli ultimi decenni tecnologiche. Il campionamento ha proprio aperto un mondo, no? Perché si potevano fare delle cose nuove, no? Utilizzare qualcosa che già esisteva, risuonare. Ah, beh, insomma, è stato ovviamente. Allora, in questo caso loro hanno preso un riff, un pezzo abbastanza sconosciuto, parliamo, si intitola My Woman di Liu Stone e i suoi Monseigneur Band, quindi stiamo parlando di una cosa assolutamente.
1: Scusa.
0: No, tranquilla. Nicola ha il singhiozzo, lo possiamo dire, sì, lei
1: ho il singhiozzo, ragazzi. Sì. Capita.
0: Allora, dicevo, esatto, il nome è la conferma del fatto che è un campionamento, andiamo a scovare una cosa sconosciuta. Il gruppo si chiama i suoi Monseigneur Band del Monsignore, quindi almeno a me, ammetto io l'ignoranza, non li conoscevo, che era parte di una serie televisiva, insomma, con questo campionamento, ripetendolo, hanno fatto praticamente la base del pezzo, quindi questa è la cosa interessante. Non ti preoccupare, Nicola, tutto bene.
1: No, ok,
0: è passato.
1: Mi dispiace.
0: Lo sai, tu lo sai.
1: No, non
0: allora
1: è passato ancora.
0: Allora, vabbè, voi sapete,
1: scusate, non so perché,
0: quello che mi hanno insegnato, l'unico metodo che funziona veramente per farlo passare, lo sapete qual è, no? Di fare paura all'improvviso. Quindi tu adesso stai, aspettati, perché esatto, perché adesso Nicole, io e Leonardo Credo te lo faremo passare.
1: Ma lo spero,
0: ma
1: perché
0: aspetti,
1: non riesco a continuare questa puntata in questo modo, mi sento un po' così, un po' a disagio, scusate.
0: No,
1: ragazzi,
0: ma figurati. Allora, c'è una notizia molto buffa. Allora, intanto prima, no, volevo farti una domanda, non te la faccio perché
1: no,
0: sei ancora.
1: Dimmi, vai, dimmi tutto.
0: Volevo capire quanto ti ha colpito, se hai seguito il fatto che si sono sposati Damiano. No, non te lo posso, non ti posso fare domande. Ok, quindi tu allora, la domanda è
1: quanto mi ha stupito?
0: Se la seguì, oggi no,
1: no,
0: si è parlato molto di questo matrimonio.
1: Che Cameron e Damiano Davide si sono sposati, sono felice per loro, ogni matrimonio è bello, ogni matrimonio sono felice, si sono sposati in Italia, a Montalcino, contenta, lei è molto elegante, anche lui.
0: A proposito di matrimonio, che io quello volevo arrivare a questo collegamento, c'è una notizia oggi uscita buffissima, che non so come interpretarlo. Allora, l'abito per fortuna è stato fatto per devolverli, ovviamente per motivazioni benefiche, l'abito da sposa che c'era nella coreografia di Sal da Vinci all'Eurovision,
1: sì,
0: è stato messo all'asta era quello che indossava Francesca Tocca.
1: Sì, tra l'altro un abito che si apriva con
0: pazzesco,
1: questa bandiera tricolore, sì, che pesa di 15 kg, un abito
0: incredibile,
1: fantastico.
0: Allora, questo ci fa venire in mente però appunto che sulle aste delle memorabilia, delle cose degli artisti, potremmo farci una puntata, no? Per esempio,
1: sì, potrebbe essere un esempio. Ah, tipo ad esempio,
0: per esempio,
1: i ricordi di Brigitte Bardot, perché sono state vendute, diciamo, un po' di suoi cimeli, addirittura 285 oggetti appartenuti proprio a lei. È iniziata questa asta il 21 settembre.
0: Okay.
1: E quindi pure per lei sono tutti per la sua fondazione contro lo sfruttamento degli animali,
0: esatto,
1: per aiutare gli animali.
0: Tema sul quale lei è sempre stata fissata. Allora, anche Calcutta parte in primo piano, mi sarebbe piaciuto parlare un po' sulla sua musica. È impossibile, si intitola Del Verde, Calcutta.

0: E questo era Calcutta con Del Verde. Beh, per fortuna il singhiozzo è passato. Adesso sto bene, non mi hanno fatto spaventare, per fortuna, meno male.
1: No, non ce l'abbiamo fatto in tempo.
0: Un po' il respiro del passato.
1: Allora, c'era un messaggio che riguardava, che ci siamo persi prima, che era un magnifico 77enne. Auguri al boss, un caro saluto. Cristina da Chiavari, grazie mille per la campagna, per la compagnia che mi fate, Gino Nicola. Allora, molti scrivono, ma insomma credo sia un peccato veniale, no? Scrivono Nicole con la E.
0: No, ragazzi,
1: approfittiamo per dirlo.
0: Questa è una, io non l'ho mai detto, l'ho detto in un'altra trasmissione quest'estate.
1: Ma
0: però
1: lo sto dicendo io.
0: Il mio nome in realtà è Nicole senza E.
1: Senza la E, infatti.
0: Addirittura mi offendo per le persone che mi conoscono, che
1: perché
0: scrivono
1: conosce,
0: Nicole con
1: certo,
0: la E.
1: Certo, l'ho fatto qualche volta.
0: Addirittura quando mi presento io dico: io sono Nicole senza E.
1: Ok. Beh, potrebbe essere, se tu facessi la cantante, sarebbe un titolo di una canzone perfetto. Sono Nicole senza E.
0: Oppure senza E e basta.
1: L'ha fatto Liza Minnelli, sono Liza con la Z, cioè, no? Sarebbe. Allora, sì, questa immagine del 77enne Bruce Springsteen mi colpisce molto, perché ci sono una serie di miei coetanei che stanno benissimo. Ieri ho visto un video di Sting e non mi ricordo, sono andato a vedere quanti anni ha. C'è la mia età.
0: Oggi proprio abbiamo parlato di una cosa al telefono, perché scegliendo un brano per la prossima settimana di Kravitz, praticamente, ho detto: ma a parte quanto è figo, e tu mi hai detto: vabbè, ma non è così grande. E in realtà ha 62 anni e fa gli addominali con i pantaloni di pelle, devo dire che non è male.
1: 74-75, incredibile. Allora, ma siamo veramente già arrivati alla fine, così volato. Allora, questa è una novità, sarebbe Caro Emerald, che abbiamo già fatto, tu hai messo, adesso si chiama solamente Caro.

0: Allora, questa era Already Lost, un pezzo di Caro Emerald, diventato semplicemente Caro in una delle sue trasformazioni. Lei è olandese, annuncia un album che si intitola Returning to Innocence, previsto per il 9 ottobre 2026. Allora, per un paio di sere, anche ieri che c'era Malika, un po' travolti, non abbiamo ringraziato per bene la squadra, quindi questa sera lo facciamo.
1: Questa sera lo facciamo, iniziamo dal nostro regista Leonardo Carioti, che ci guida tutte le sere.
0: Allora, la regia visual ci sono Veronica Del Soldà, Andrea Penna e Mauro Marzetti, grazie.
1: Grazie,
0: il
1: ragazzi.
0: Tecnico audio si chiama Luca De Ioris, e l'ho detto con la giusta enfasi. La nostra autrice si chiama Lucia Pioppi, è di là dal vetro a guardarci. Il collaboratore è Angelo
1: Dello Jacopo.
0: Ah, ha scritto Dello Jacopo Angelo, per questo. E le nostre curatrici,
1: per voi anche Jacopo.
0: Qualche volta anche Jacopo. Grazie anche alle nostre curatrici, che sono Emma Gaggiano e Linda Critelli. Allora, Nicole, grazie anche a te.
1: Io non so se te lo dico
0: tutte le sere, ma se non lo faccio sbaglio, perché te lo
1: dico pure più volte.
0: Ok, allora questa puntata mi è sembrata brevissima, è volata via, che è un bel segno, vuol dire che credo che abbiamo un buon ritmo. Noi torniamo domani alle ore 22. Lasciamo la linea alle hits di Radio 2, poi a mezzanotte arriveranno i Lunatici.
1: A domani. Ciao, ciao. Grazie mille.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Radio 2. I Lunatici su Radio 2.
4: Forza, forza, cominciamolo insieme questo venerdì 25 settembre del 2026, mezzanotte ed un minuto, eccoli qui, eccoci qui, Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, in diretta da questo momento fino alle 2.30 insieme a voi, quindi vi aspettiamo, spalanchiamo tutto, porte e finestre di Via Asiago alle vostre storie, alle vostre voci, alle vostre richieste, insomma non vediamo l'ora di ascoltarvi, quindi chiamatelo 063131 oppure l'800 800 002 se volete condividere con noi qualcosa, chiedere un consiglio a tutti gli altri, raccontarci di quello che state facendo questa sera, magari una serata particolare, tornate da un incontro strano oppure avete litigato con qualcuno, insomma non vediamo l'ora, ripeto, di conoscere le vostre storie.
5: È venerdì da un minuto, anzi quasi due, c'è voglia di weekend nell'aria, c'è questa frizzantezza che un po' si percepisce, anche se venendo in radio qui a Roma abbiamo beccato qualche goccetta di pioggia.
4: Ma c'era sopra casa tua, c'era sopra la nuvola mia, di Fantozzi.
5: Abbiamo anche proprio un pezzetto di raccordo, qualche gocciolina di pioggia, poi avvicinandosi al centro qui via Asiago, nel cuore del quartiere Prati, uno dei più prestigiosi di Roma, alcuni locali emanavano quella frizzantezza, no? Che dal giovedì notte in poi un pochino aleggia. Dove siete? Come state? Cosa fate? Raccontatelo a Radio 2 06-3131 oppure 800-800-002, i numeri da comporre per intervenire in diretta con noi su WhatsApp, se riuscite mandate i vocali al 348-7300-200, cinguettate con l'hashtag Lunatici perché vi leggiamo in tempo reale, almeno ci proviamo, cerchiamo di non lasciare indietro nessuno, hashtag Lunatici per commentare live tutto quello che state sentendo su Radio 2 ma anche vedendo sul 202 digitale terrestre oppure in streaming su RaiPlay. Ho già una domanda che mi frulla in testa che vorrei fare.
4: Vai, falla.
5: A tutto il popolo della notte, falla. Però non so se è troppo.
4: Che domanda è?
5: Non so se è troppo.
4: Sentiamo.
5: Chiedo anche consulto a te. Leggevo sul sito commenti memorabili.
4: Sì.
5: Che la pipì degli alpinisti,
4: okay,
5: ha fatto sciogliere,
4: sì, l'ho letto, sì,
5: 154 tonnellate di ghiaccio sull'Everest.
4: Okay.
5: Questo è uno studio che calcola l'effetto del calore umano e dei combustibili sulla fusione del ghiaccio nel Khumbu.
4: Sì.
5: Nel Khumbu.
4: Nel Khumbu.
5: È una ricerca pubblicata su una rivista prestigiosissima, citata dal New York Times.
4: Ok.
5: Sullo scioglimento del ghiacciaio Khumbu. Che sarebbe stato influenzato anche da questo impatto importante del calore umano.
4: In questo momento ho un po' paura perché mi chiedo che domanda può nascere da questa notizia, da questo studio.
5: Ma non la farò.
4: No, falla.
5: Non
4: falla,
5: la farò.
4: No.
5: La domanda sarebbe stata. Non è. La domanda sarebbe stata.
4: La stai facendo in modo furbo, ma la stai facendo.
5: Il posto più assurdo,
4: sì,
5: in cui vi sia mai capitato di fare pipì.
4: Ok.
5: È troppo?
4: Ok. Guarda.
5: Siamo al limite.
4: Un po' al limite.
5: Può arrivare, sì, il messaggino?
4: No, guarda, perché ci sono io, tranquillo, che per primo rispondo. Nessun luogo strano, perché io non vado in giro per strada a far la pipì, Arduini. Cerco un bagno e vado.
5: Ma quello,
4: al bagno.
5: Quello lo facciamo tutti, okay, ma se no, tu stai scalando il ghiacciaio, no, Khumbu. Io a me non è mai capitato, ma se tu stai scalando il ghiacciaio Khumbu sull'Everest,
4: non trovo un bagno, non trovo un locale.
5: Il bagno non lo trovi.
4: Lo so, vabbè, ma quelle sono situazioni estreme e lo capisco, posso anche arrivare a capirlo, però quando vedi scene.
5: Comunque non la farò la domanda.
4: Non la fare, va,
5: chiusa parentesi.
4: Chiudiamo la parentesi con il primo messaggio che è arrivato stanotte. È molto strano, il resto come tutti i messaggi che manda Ida, però c'è qualcosa di poetico, te lo leggo al volo, poi si parte, sì, anche con la musica di Radio 2. Sapete che ognuno di noi è scritto proprio così, eh. Ognuno di noi c'è un suono speciale che appena lo si sente.
5: No, proprio pazienza di stare dietro.
4: Ci si sente subito meglio. E il mio suono della felicità è la vostra sigla, la sigla dei Lunati.
5: Carinissima, Ida, quanto sei falsa, ma ti vogliamo bene. No,
4: grazie,
5: scherzo. Ida, ad averci mille Ide Panarielline,
4: sì,
5: saremmo già padroni del mondo.
4: Guarda, Arduini,
5: mille Ide Panarielline.
4: Ah, sì, potremmo veramente conquistare il pianeta. È arrivato un messaggio di 7 secondi della nostra regista video, Loa del Sol.
5: No,
4: temo
5: no.
4: che risponda alla domanda e temo anche di sapere
5: di conoscere
4: come
5: la risposta.
4: Di conoscere la risposta, quindi aspettiamo un attimo.
5: Sentiamolo prima.
4: Lo sentiamo.
5: Filtriamo.
4: Va bene, mezzanotte e 6 minuti. Si parte anche con la musica di Rai Radio 2. I declare.

0: Siamo partiti con Joy nella notte lunatica di Rai Radio 2, mezzanotte trascorsa da 9 minuti in questo 25 settembre 2026 che abbiamo cominciato insieme. È stata una serata di Nation League, quella che ci siamo appena lasciati alle spalle, tanti match vibranti, ti segnalo ad esempio un Serbia-Grecia 1-2,
1: sì.
0: Un Andorra-Malta 1-2,
1: sì.
0: Questa è una partita più interessante, io sono vecchio stampo, quando si affrontano due grandi fanno quasi un classico del calcio europeo. Olanda-Germania è finita 1-1, ma perché io ho un orizzonte limitato e secondo me piccola Heidi, Andorra-Malta bella, ma magari sì. Olanda-Germania è meglio.
1: Grazie.
0: Haaland scatenato nel 3-2 con cui la Norvegia ha superato la Danimarca, ha segnato due gol. Ma te che sei andato in Norvegia,
2: sì,
0: ci sono sosia di Haaland, magliette di Haaland ovunque, pettinature alla Haaland?
2: Beh, io
0: se fossi norvegese impazzirei per questo gioco.
2: Io sono stato in Norvegia proprio nei giorni del mondiale, tifavo Norvegia a un certo punto perché speravo di riuscire a vedere la finale proprio a Bergen. Il giorno della finale sono arrivato a Bergen, sì, c'era comunque una grande presenza di Haaland ovunque, pubblicità, è molto amato
0: Haaland ovunque. Se fossi norvegese veramente lo vorrei, da
2: sì,
0: politica,
2: sì,
0: salute, sanità
2: ovunque, imperatore dio del mondo lo vorresti.
0: Ovviamente si scherza. E hashtag lunatici per commentare live la diretta su Radio 2, linee sempre aperte, chiamateci dove siete, come state, cosa fate, partiamo liberi stanotte. 800 800 002, oppure 06 3131.
2: Nel frattempo qui stanno rispondendo alla domanda che
0: domanda
2: tu non
0: che
2: hai
0: non
2: fatto
0: abbiamo fatto, quindi che rispondono?
2: Rispondono lo stesso alla domanda che tu non hai fatto, come potevamo immaginare, insomma. Questa mi ha fatto sorridere. Marco scrive dal Messico: una volta mi è capitato di fermarmi con urgenza in una strada buia, molto buia. Quando dopo un minuto una macchina della polizia ha acceso i lampeggianti, il muro dove stavo facendo i miei bisogni era della caserma dei federali, patente sequestrata e multa. E multa, bene.
0: Te la sei cavata anche bene.
2: Bene. Io una sera...
0: Molto sfortunato però.
2: Costanza racconta. Dai, poi la chiudiamo. Sta cosa
0: non abbiamo mai fatta questa domanda. Io non so perché partano così.
2: Una sera tornando da fuori col favore delle tenebre l'ho fatta nel giardino dei miei vicini perché mi scappava tanto e sapevo che non avrei fatto in tempo a trovare le chiavi di casa nello zaino.
0: Gravissimo.
2: Capito? Tu come pensi, tu pensa che... e trovi il tuo vicino che
0: io
2: la sta facendo
0: esco,
2: nel tuo giardino.
0: Esco in giardino, becco il vicino che mi sta facendo pipì davanti a
2: è finita.
0: Alla finestra. Io penso che darei di parte.
2: Lo credo. Vabbè, ma dai, una cosa volante si può fare, è un classico, a chi non è mai capitato, ma dipende da dove. Io ad esempio mi stupisco sempre, Arduini, quando vedo, ti capiterà anche a te, quelli che si fermano in mezzo al grande raccordo anulare, la fanno così nelle piazzole di sosta.
0: Beh, io presumo però ovunque, che una persona che si ferma sul grande raccordo anulare per fare i propri bisognini liquidi,
2: sì,
0: o è pazza e quindi se è pazza, una persona sta male, va aiutata e non contestata, secondo me.
2: Sì, oppure sta male.
0: Oppure sta male, sta talmente male che è una cosa inevitabile. Quindi puntare anche il dito, purché si adoperi il buon senso, mi sembra inutile, però è la mia opinione.
2: Posti strani no, però mi è venuto di farla all'improvviso nel camerino di Giorgio Panariello.
0: Fermate questa signora, per favore. Pazza, fermate questa acqua. Signora.
2: Quando sono andato a salutarlo dopo lo spettacolo, per fortuna che c'era il bagno, mi ha detto vai tranquilla, quindi posso dire che ho fatto pipì nel camerino di Panariello. Lui sarà stato sicuramente molto contento, ti segnalo. Carissimo Arduini, a proposito di questo tema, il giudizio molto amaro da parte di Assunta di Bari, che scrive: troppo banale questa domanda, cerchiamo di essere più ironico, cerchiamo di essere più ironico.
0: Ha ragione, ma è una domanda che noi non abbiamo mai fatto, ci siamo interrogati in diretta perché qui non si hanno filtri, non si nasconde nulla sull'opportunità o meno di presentarla, abbiamo valutato di non farla, quindi queste risposte che state ascoltando in realtà non esistono. Apriamo un po' una parentesi legata alle prime volte, mezzanotte e 13 minuti. Attacca Dilelio, attacca.
2: Ma magari stava parlando con qualcuno importante.
0: No. Quando si apre la parentesi delle prime volte si riparte da zero. È il momento di rompere il ghiaccio per tutti quelli che non hanno mai telefonato, che magari ascoltano questo programma da anni o che l'hanno scoperto ieri notte.
2: Era Damiano forse che voleva
0: non ci interessa
2: raccontarci del matrimonio.
0: Non ci interessa. Chiunque sia,
2: Non era Damiano.
0: Può chiamare adesso, si riparte a zero. Chi non ha mai chiamato in questo momento deve rompere il ghiaccio. Ci hai scoperto un sacco di tempo fa ma non hai mai trovato il coraggio. Oppure ci stai sentendo adesso per la prima volta e ti chiedi ma chi sono questi? Ma che stanno dicendo? Intervieni 06-3131 oppure 800-800-002. Lasciamo le linee libere per qualche minuto soltanto per tutti quelli che non hanno mai trovato il coraggio di chiamare Radio 2. Il momento di rompere il ghiaccio è questo, quindi telefona 06-3131 oppure 800-800-002. La nostra playlist regala spesso delle chicche meravigliose, questo è un vero e proprio capolavoro. Fabrizio De André, la PFM, il pescatore, ce lo ascoltiamo a volume alto.
1: All'ombra dell'ultimo sole s'era scoperto un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di

0: Il pescatore su Radio 2 insieme ai Lunatici, mezzanotte 18. Siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Ci trovate qui in diretta da lunedì a venerdì da mezzanotte fino alle 2.30. Abbiamo aperto uno spazio dedicato alle prime volte. Quindi vi chiediamo di chiamare lo 063131 oppure l'800-800-002 se non lo avete mai fatto, se ci ascoltate da tanto tempo oppure se avete appena scoperto il programma ma non avete mai partecipato. Trovate il coraggio di rompere il ghiaccio proprio in questo momento. La prima che l'ha fatto è stata Maria. Ciao, benvenuta.
1: Grazie. Qualche volta facevo il numero e poi chiudevo perché non avevo il coraggio di parlare, mi vergognavo.
2: Benvenuta, sei tra amici, non è retorica. Da dove Grazie. Chiami, che ci racconti, da quanto tempo segui questo programma? Dici qualcosa di te.
1: Da tanto, seguo dai tempi di nonno Giannino. Vi sento sempre perché mi fate compagnia, dormo poco.
0: Sì, che ci racconti di te, cosa fai nella vita?
1: Che faccio? Faccio la vecchietta. Perché avendo 87 anni, che fa che mi metto a fare? Faccio...
2: Beh, complimenti.
0: Dalla voce te ne avrei dati almeno 20 di meno.
1: Ah, che bello.
2: Hai nipotini, figli, com'è la tua vita?
1: No, io non ho avuto figlioli e quindi non ho figlioli, insomma. E niente, purtroppo socializzo poco, sto molto a casa. Un po' per l'età, un po' poi sono anche non vedente, quindi mi rimane pure difficile inserirmi in qualche gruppo.
0: Beh, ti sei inserita nel gruppo nostro, chiamaci più spesso, con noi si socializza, ma ti facciamo conoscere qualche altro ascoltatore, ti facciamo fare due chiacchiere in diretta con Michele da Foggia, magari, perché no?
1: Perché no?
0: Va bene?
1: Sì, l'ascolto sempre. Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Adesso che hai rotto il ghiaccio, che hai trovato finalmente il coraggio di chiamare, hai visto che non c'era motivo di provare vergogna, pudore, insomma, si sta veramente tra amici qui. Noi abbiamo tante nonne, insomma, e ci farebbe piacere considerarti tale. Quindi quando
1: Grazie.
0: Vuoi torna a farti sentire.
2: Maria, ti abbracciamo, resta su Radio 2, adesso che hai rotto il ghiaccio, davvero, chiama più spesso. Un saluto, fatti sentire 063131 oppure 800-800-002. Questa parentesi è le prime volte, la dobbiamo mettere a sistema ed aprire più spesso perché porta tante persone che altrimenti non troverebbero il coraggio a farsi sentire. Oh, per la parentesi sobrietà, c'era questa notizia qualche giorno fa su Rai News, l'avevo presa ma poi non l'ho mai... condivisa. Nuda in strada, minaccia passante col coltello, bloccata con il taser e portata in ospedale. Siamo a Roma, in pieno centro, via della Farnesina, zona Ponte Milvio, bloccata dalla polizia e trasportata al pronto soccorso. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita, insomma momenti movimentati, ma tutto è bene quel che finisce bene.
0: Comunque i nostri ascoltatori non stanno bene, abbiamo veramente dei casi molto particolari, caro Arduini. Continuano a rispondere alla domanda che non hai fatto a inizio programma, e c'è Francesco che scrive: ragazzino 13 o 14 anni, gita scolastica, vergogna di chiedere al prof o all'autista di fermarsi, ho resistito finché ho potuto, poi mi sono isolato nel pullman e mi sono liberato.
2: Aveva 13 anni.
0: Vergogna.
2: Aveva 13 anni.
0: No, vergogna.
2: Da ragazzino io ne feci una che è irraccontabile, non la racconterò.
0: Quella che io so.
2: Sì.
0: Ok.
2: Non può raccontare. Ma.
0: Quando vivevo, senti,
2: ne avevo 9 di anni. 8.
0: Fabi scrive: quando vivevo con i miei, una notte tornai tardissimo e per non aprire la porta del bagno che faceva rumore ed era accanto alla stanza dei genitori, feci la pipì nella lettiera della gatta.
2: Siete spostati davvero. Maria Teresa, pronto? Benvenuta su Radio 2.
3: Pronto.
2: Evviva.
3: Evviva, grazie.
0: Allora,
3: grazie
0: prima...
3: per esserci.
0: Ma grazie a te.
3: Grazie.
0: Allora, prima volta con noi, da quanto segui il programma? Quanto ci conosci?
3: Allora, da quando andavate da mezzanotte alle 6.
2: Ecco. Ma scusa, tu ci ascolti praticamente da 8 anni e non hai mai telefonato. Sì. Perché?
3: Vabbè, timidezza.
2: Vedi, vinciamola però, questa timidezza.
0: Ecco, vinta la timidezza, adesso raccontaci qualcosa di te, Maria Teresa.
3: Avete salvato in un anno terribile, che in sedia a rotelle da maratoneta sono stata male e quindi adesso benone. E quindi ottimista ho detto adesso li chiamo.
2: Da dove chiami?
3: Mi hanno fatto
2: Da dove chiami?
3: Da Treviso.
2: Avevo una fidanzata a Treviso, pensa.
4: Sì, non c'è.
2: Tanto
4: fidanzate ovunque, Arduini.
2: Ci vedevamo sempre in stazione. C'era un cinema vicino alla stazione.
3: Eh sì, che non c'è più.
2: Non c'è più, mi dispiace. Un gioiellino Treviso.
3: No, il cinema a Treviso in centro non ci sono più.
2: Mi dispiace questa cosa.
3: Eh sì.
2: Ma da quanto?
3: Sì, sì.
2: Come è successo?
3: No, guarda, io non lo so, perché poi io sono andata via da Treviso da quando avevo 18 anni. Ho fatto Boston, Londra, Roma, 30 anni a Roma e poi sono tornata a Treviso. Per cui, insomma, ecco.
2: Cittadina carinissima, Maria Teresa, anche per te, adesso che hai rotto il ghiaccio, fatti sentire più spesso. Un abbraccio, resta su Radio 2.
0: Ciao Maria Teresa, dai, ancora lasciamo aperta questa parentesi delle prime volte. Quindi se non avete mai chiamato Radio 2, non avete mai chiamato questo programma, fatelo stanotte. Fatelo stanotte, così rompiamo il ghiaccio, non dovete fare i timidi, non dovete aver paura. Avete sentito come sono state carine le chiamate sia di Maria che di Maria Teresa. Quindi 063131 oppure 800 800 002.
2: Continuate anche a mandare i vostri messaggi vocali al 348 7300 200. Questo venerdì 25 settembre del 2026 lo stiamo iniziando insieme. Ci trovate qui in diretta su Radio 2 dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2:30. Restate con noi.

0: My Body Isn't Ready, anche Sunburn nella playlist lunatica di questa notte, mezzanotte 27. Faccio una carrellata di saluti agli amici che stanno scrivendo su WhatsApp. Allora, evviva evviva, stasera sono tornata prestino dal lavoro in pizzeria e vi sento dall'inizio, scrive Laura. Ragazzi, un saluto da The Ocean Boy, lo scozzese, lui l'ascoltatore che ho incontrato sull'isola di Skye quest'estate, grandissimo.
1: Ciao.
0: Ciao. E poi a Francesca che ci saluta, c'è Franca che racconta: sto emettendo il bonifico al comune del paesello per la tassa dei rifiuti, pagato il ticket di una visita a Torino, farò tra un attimo il bonifico ad un idraulico e stasera andrò a dormire più leggera.
1: Vabbè, sono cose che bisogna fare, eh. Capita, sì. A tutti, dai, se le sei concentrate tutte in un'unica serata forse l'hai resa un po' troppo amara, però le altre sono più,
0: però anch'io
1: più
0: l'ho fatto.
1: Dolci.
0: Non so se capita a tutti o a molti, magari ho anche io la stessa abitudine di Franca, aspetto il momento che ne ho un po' da pagare tra bollette, tasse, cose varie, e lo faccio tutto insieme.
1: Ah sì, perché uno si mette magari dal computer, apre l'app della banca e lo fa.
0: Esatto.
1: Capita. C'è Adriana, prima volta. Adriana, benvenuta su Radio 2.
2: Prima volta, sì.
1: Da quanto tempo ascolti questo programma?
2: Lo ascolto praticamente da quando ho perso mio marito un anno e mezzo fa, e adesso non riesco a dormire, non mi addormento presto, non ce la faccio. Del resto prima la radio era il suo monopolio, quindi io non la sentivo, invece adesso mi sento, mi è venuta questa curiosità di sentire una voce nel cuore della notte.
0: Ti posso chiedere che effetto ti ha fatto la prima, cioè nel primo periodo, quando insomma l'hai scoperto il programma?
2: Mi ha fatto tanto piacere, veramente. Ci ho pensato tipo un po', io ho 95 anni e sono stata sposata a 63 anni e 73 di conoscenza, quindi potete capire quanto è stato grande lasciare, cioè, perdere mio marito. E però lavoro ancora, mi do da fare, sono piena di...
1: Che ma fai? Sei una grande veramente.
2: Sì, sì, lavoro ancora, al pomeriggio, la mattina no.
0: E cosa fai?
2: C'è una farmacia. Io però sono laureata in lettere classiche, ma per mio marito ho fatto anche da 51 anni la farmacista.
1: E tu il pomeriggio adesso... a 95 anni te ne vai in farmacia?
2: Certo. E poi tutti mi dicono che sono bella, giovane, elegante.
0: Che bella.
2: Ci tengo molto.
0: Senti, ma ci racconti di qualche richiesta strana dei clienti in farmacia? Perché
2: no,
0: immagino che voi ne abbiate tanta di pazienza.
2: Ne ho avute tantissime. No, c'è sarebbe da scrivere un romanzo, veramente. E vabbè, comunque certe non le posso raccontare.
1: Ma te ne viene in mente una raccontabile così su due piedi?
2: È uno che mi chiedeva un quen. Io non capivo, dico cosa? Un quen. E allora dico, ma prendo le gocce di quen che sono calmante e gliele do. Cioè, ma si prendono per bocca? E beh sì, si prendono per bocca. E dice, ma suo marito l'ha mangiato? Io no. Ah, poi mi guarda e dice, ah no, aspetta un bambino. Aveva detto un guanto. Io ho capito un comunque, ti giuro, guarda, sarei morta.
1: Ma i turni di notte li hai mai fatti in farmacia?
2: Che cosa? No, questi ne abbiamo mai fatti, no. Mio marito non voleva, non abbiamo mai fatto.
1: Secondo me ti sei salvata da tante stranezze.
2: Poi noi non siamo al centro, siamo un po' dislocati, non so se conosci Roma, siamo a Città Giardino ed è un'isola verde ancora, e quindi non è frequentato, sarebbe stato pericoloso, è meglio così. Ho fatto. Comunque sono contenta di avervi parlato.
0: Anche noi, Adriana, quando ti vengono in mente storie particolari, visto che hai detto potresti scriverne un romanzo, no, non ti far scrupoli e chiamaci, va bene?
2: Hai ragione, grazie.
0: Ciao.
2: Tante.
1: Ciao Adriana, resta su Radio 2, è stato bello conoscerti stanotte, mezzanotte a 32 minuti, siamo in diretta. C'era Franca prima che su WhatsApp ci raccontava che la sua è stata una serata di pagamenti, ha pagato la tassa sui rifiuti, poi un ticket, eccetera, eccetera. Attenzione quando si digita online nella cifra che si deve pagare, perché l'errore è dietro l'angolo. Ne sa qualcosa un cittadino di Parma che per errore ha pagato 11.600 euro, una multa da 116. Svista incredibile, errore di digitazione durante un pagamento via un banking per una sanzione legata alla ZTL di Parma. Una svista sulla virgola ha trasformato la multa da 116,41 euro in 11.641. La scoperta, a me prenderebbe un colpo, la scoperta è l'ammanco sul conto corrente a distanza di alcuni giorni sull'operazione, l'ha mandato nel panico. Lui ha inviato subito la pratica di rimborso al comune attraverso le procedure previste sul sito web e la restituzione dell'intera cifra in eccesso è avvenuta,
0: già avvenuta,
1: in 2 settimane lavorative. Quindi aspetta, è andata bene.
0: Infatti non pensavo che i tempi fossero così stretti per un rimborso.
1: In via del tutto eccezionale, leggo, gli uffici comunali, ne scrive commenti memorabili, hanno gestito la pratica a tempo di record. Il comando della polizia locale di Parma ha spiegato che, pur essendo previsti diversi passaggi burocratici per le somme pagate in eccesso, l'importo spropositato ha spinto gli operatori a accelerare le verifiche. L'esame della documentazione è stato completato in pieno agosto, malgrado la chiusura estiva delle strutture, contro ogni previsione legata ai classici tempi della burocrazia. L'accredito è arrivato sul conto del malcapitato in circa 2 settimane. L'uomo ha notato che la notifica del bonifico direttamente sullo schermo del proprio telefono cellulare è rimasto sbalordito dalla rapidità dell'operazione.
0: Beh, quello che infatti ha stupito anche a me è un caso del resto molto, molto particolare. Quando ho fatto il passaporto, la mia compagna sbagliò qualcosa nella compilazione dei vari documenti e quindi ci fu un problema con i bolli, per il quale abbiamo chiesto un rimborso.
1: Di che cifra si parla?
0: Ma erano cifre molto più piccole, se non ricordo male, un'ottantina d'euro.
1: Ma un signore come te per 80 euro si mette a fare i rimborsi, ma sì, lasciale alla comunità.
0: Sì, arrivarono, ma a distanza di un anno arrivò il rimborso.
1: Questi però erano 11.600 euro, veramente
0: tanti soldi. È un caso così, così particolare, hanno fatto bene insomma ad attivare la macchina burocratica e a snellire le pratiche per poter ridare i soldi a questo signore. 00:34, ancora le vostre voci con qualche messaggio vocale.
3: Ciao ragazzi, sono Gianfranco. Che bello riascoltarvi e che bello ritrovarvi all'inizio delle nostre nottate. Un abbraccio, ciao ragazzi, buon lavoro.
4: Ragazzi, ciao, sono Mirella e vi auguro buona serata, ci sono sempre. Ciao ragazzi, buon fine settimana. Ah, volevo fare gli auguri a nonna Aurelia, domani è Santa Aurelia. Ciao ragazzi.
5: Appena finito il burraco e adesso sul divano a guardare i lunatici. Ciao Roberto e Andrea, i Pauri.
6: Buonanotte Lunaci, grazie alla vostra compagnia, siete simpatici e siete forti, grazie. Ogni sera ci allietate della vostra compagnia, ci fate una bella compagnia, siamo contenti. Grazie, grazie, grazie.
0: Ma queste sono storie incredibili. Chiamaci, come si chiama questa ascoltatrice? Manuela, che racconta: notte, vi seguo dal 2019, da quando mi sono trasferita a Bologna. Vi mandavo le foto sul gruppo Facebook del vialetto che percorrevo nell'andare a prendere l'autobus per il lavoro circa alle ore 6. Poi, tra le altre cose, insomma, a un certo punto scrive: ed ho conosciuto mia cugina Franca di Moncalvo dal vostro gruppo dopo 45 anni circa di non conoscenza. Io invito entrambe a chiamare, non so se
1: sarebbe un bel momento,
0: perché è una cosa incredibile, cioè abbiamo fatto una carambata.
1: Come si chiama lei?
0: Lei si chiama Manuela
1: e Franca, sì. Cugine, si ritrovano dopo 45 anni grazie al gruppo Facebook di questo programma che risponde al nome de I Lunatici Radio 2.
0: Incredibile.
1: Clamoroso. Se vi va, telefonateci e raccontateci meglio che cosa è successo. Per qualche minuto, per gli altri, vale ancora la parentesi delle prime volte. Quindi, se non hai mai chiamato questo programma, è il tuo momento. Rompi il ghiaccio, 063131 oppure 800 800 002. Qualche minuto ancora, poi la chiudiamo. La musica di Radio 2, fermi qui, alzate il volume.

0: Shakira, Shakira, mezzanotte 40, Radio 2, Lunatici in diretta, cosa che accade dal lunedì al venerdì da mezzanotte fino alle 2.30. Arduini, sicuramente lo saprai, ma c'è una bellissima novità su RaiPlay. È nata una nuova sezione, RaiPlay Scuola e Learning, tutta dedicata alla scuola e alla divulgazione. La nuova sezione di RaiPlay si distingue per ampiezza e qualità dei contenuti, oltre 100 collezioni tematiche, centinaia di playlist video e un'ampia selezione di programmi, documentari, serie e film Rai. L'offerta include percorsi dedicati alle materie scolastiche di ogni ordine e grado, cui si affiancano contenuti dedicati all'orientamento universitario e lavorativo, al benessere psicofisico e alle sfide ambientali. Molti contenuti sono arricchiti da strumenti di accessibilità, sottotitoli, audiodescrizioni, in alcuni casi lingua italiana dei segni. Uno strumento veramente utilissimo. L'offerta di Rai Scuola evolve, diventa più digitale, più accessibile, più vicina agli studenti.
1: Bella cosa questa, mezzanotte da 41 minuti, siamo in diretta, state ascoltando Radio 2, c'è Maria Luisa, prima volta anche per te, benvenuta.
2: Sì, prima volta.
1: Ciao.
2: Prima volta, volevo sapere una cosa.
0: Sì.
2: Perché mi chiamate Lunatici? Perché?
1: Perché? Perché dovevamo fare un programma notturno, noi eravamo in un'altra radio, ci contattò Radio 2. Era un interesse reciproco, ovviamente, perché per noi è sempre stato un sogno arrivare a Radio 2 quando abbiamo cominciato a fare radio, e ci dissero i vertici: ma ve la sentireste di fare un programma notturno? Noi ovviamente rispondemmo di sì, e ci chiesero di pensare a un eventuale titolo. Ci venne in mente i Lunatici perché è un titolo ambivalente, i Lunatici nel senso che quelli che vanno in onda quando fuori c'è la luna, come stanotte c'è una luna quasi piena, bellissima, i Lunatici anche
2: voi,
1: quelli...
2: Da voi, non da noi.
1: Tu dove sei?
2: Vedo il cielo, qui c'è tutto nuvolo.
1: Ah vabbè, dietro le nuvole c'è la luna, c'è anche da te. Lunatici quindi perché c'è la luna fuori andando in onda di notte, Lunatici anche perché non sai mai quello che può succedere, siamo un po' lunatici, un po' pazzerelli.
2: Meglio, io sono bilancia.

0: quindi come carattere sono sempre stato un poco
1: lunatica. Mia mamma era bilancia.
0: No, bilancia, sì. E sono MEC, professoressa di psicologia e filosofia.
1: Tu secondo me eri molto dura con i tuoi alunni.
0: All'epoca sì.
1: Lo percepisco.
2: Sei rimasta in contatto
0: certamente, con... Certamente non c'era questo poco di ben di Dio che c'è adesso.
2: Ecco, sei rimasta in contatto con qualcuno dei tuoi ex studenti?
0: Beh, più o meno ho fatto lezione, ogni tanto viene qualche buono, ma fa compagnia nel senso di essere spiegata alcune cose, insomma. Che poi la psicologia è una cosa molto molto addentrata.
2: Addentrato, sì.
0: Nel cervello, ovviamente.
2: Molto nel cervello, sì. È stato un piacere conoscerti.
1: Professoressa, torni a farsi sentire.
0: Ok.
1: Un abbraccio, resti su Radio 2. Ciao, ciao, prof. Ciao.
2: Ciao. Ancora qualche messaggio.
3: Vai. Salve lunatici, serata splendida. Sono appena tornata dal concerto di Giorgia a Roma. Bellissima. Buonanotte a tutti, un saluto.
1: Tanto c'è Massimo, ragazzi, che dice: questa signora è troppo impicciona. La professoressa l'ha chiamato adesso.
2: Dai.
1: Ma no, a chi ha fatto una domanda che è legittima. Certo. Ogni tanto ritorna: perché vi chiamate lunatici? La spiegazione è quella.
2: Sì.
1: Massimo, sempre.
2: Stai calmo.
1: Molto Massimo. Tagliente, Massimo, su X. Tra poco recupero tutti i cinguettigli un po' trascurati. Hashtag lunatici, twittate, vi leggo tra un secondo.
4: Buonasera ragazzi, Giovanni da Roma. Oggi altre prove e finalmente credo di aver trovato la squadra. Ora sarà complicato mandare un messaggio d'addio a quella dove stavo prima, e la paura fottuta è di perdere i rapporti con gli ex compagni di squadra, però provo voglia di cambiare ambiente. Voi cosa fareste durante l'anno per mantenere i rapporti con loro senza forzare niente, nonostante giocheremo in due squadre diverse? Ciao.
1: Ciao. Ciao Giovanni. Giovanni ha sempre un problema, mi piace, perché Giovanni condivide con noi i problemi della vita quotidiana. Ad esempio deve cambiare squadra di pallavolo. Come ho trovato forse la nuova squadra, ma come saluto quella vecchia? E nella squadra vecchia di pallavolo c'è anche quella ragazza che gli piace, ma si sta per sposare, quindi lui non si rivela, e ieri ne abbiamo anche discusso.
2: È un ragazzo molto sensibile,
1: è molto
2: Giovanni.
1: Sensibile, deve venire in studio, ma tra una decina di giorni sarà con noi un'ora e approfondiremo.
2: Basterà
1: tutto.
2: Un'ora per tutti questi problemi.
1: Facciamo bastare.
2: Credo.
1: Vado al volo su X. Saluto Berni Tanina, che scrive: presente come tutte le sere, anche se non commento, lo faccio in ritardo. Sono ad ascoltarvi puntualissima. Grazie della tua presenza. Un abbraccio anche a Daniele da Potenza Picena, che ci segue e fa le foto alla TV sintonizzata sul 202 digitale terrestre. Grazie a Daniele, grazie anche a Emma, a Massimo. C'è chi ci ricorda, prima abbiamo ascoltato Shakira, che sta facendo un tour in Europa pazzesco.
2: Sì.
1: L'altra sera a Madrid, fa 12 date a Madrid Shakira. Sai chi si è presentata sul palco per duettare con lei?
2: Laura Pausini.
1: Laura Pausini. Hanno fatto Pausini un duetto pazzesca. D'antologia. D'antologia.
2: Che bella, che bella. Allora, mi fate compagnia, grazie Daniela. Buonasera lunatici, sto rientrando ora dal cinema, ho visto gli Avengers, bella emozione. Angelo da Cosenza ci saluta. Un abbraccio anche a Patrizia e a Vane che sta lavorando per un'intervista che farà nei prossimi giorni.
1: Ma è la tua amica Vane?
2: Chissà, è un'ascoltatrice che ha chiamato anche più volte, quella ragazza che l'anno scorso ci raccontava di avere un sacco
1: di
2: spasimanti. E spasimanti, esatto,
1: che questa estate ha coronato il sogno di intervistare, se la memoria non mi inganna, Enrico Ruggeri.
2: Esatto, proprio lei.
1: Mi
2: Bravo.
1: Incuriosisce Vane, è un'ascoltatrice molto particolare. Chissà se invece ci incuriosirà Giuseppina. Pronto, benvenuta su Radio 2.
5: Pronto, buonasera,
2: ciao.
5: Buonanotte lunatici.
2: Ciao Giuseppina.
1: Ciao. Io prima devo parlare, volta, devo parlare un attimo con Dilelio.
2: Prima volta con noi, quindi.
5: Sì, io vi seguo, ho cominciato a seguirvi al tempo del Covid, perché essendo chiusa in casa ho cercato questa trasmissione, vedevo questi ragazzi che uscivano in macchina con la mascherina.
1: Sì, la vecchia sigla.
5: La vecchia sigla. E da allora ho cominciato a seguirvi, la sera mi fate compagnia mentre lavoro, perché io faccio lavori di sartoria, quindi La sera mi dedico al cucito.
2: A che stai lavorando adesso?
5: Allora ho una giacca da accorciare le maniche.
2: Accorciare
5: da uomo.
2: E quanto costa far accorciare delle maniche ad una giacca da uomo?
5: Allora, questa è gratis perché è di mio nipote, però per far accorciare le maniche posso prendermi 10 euro, non di più. Poi magari in altre città il lavoro costa di più, qua i prezzi sono così.
1: Tu da dove chiami, Giuseppina?
5: Da Trapani.
1: Ah, che bella. Com'è il clima a Trapani adesso?
5: Ancora fa un caldo da morire, la gente ancora va al mare. Io ci sono stata fino a domenica scorsa e ora stiamo cercando di sistemare di nuovo casa perché ricominciamo a lavorare. E quindi, però il clima è bello, ancora fa molto caldo, anzi ci vorrebbe un po' di acqua perché qua siamo sempre assetati nella zona della Sicilia occidentale.
1: Goditi questa terra bellissima e adesso bene. Che hai rotto il ghiaccio, fatti sentire più spesso. Un abbraccio, Giuseppina.
5: Bene, bravo.
1: Resta su Radio 2. Ciao,
2: ciao. Ciao Giuseppina, andiamo subito da Stefano. Benvenuto su Radio 2.
1: Aspetta, perché vorrei dire una cosa.
2: Aspetta un attimo, Stefano, scusa.
1: C'è Di Lelio che ha detto: è una chiamata bomba.
2: Bomba.
1: È una chiamata bomba. La metto subito o prima il disco e poi la chiamata bomba?
2: Subito la chiamata bomba.
1: Detto, subito, subito. Senti,
2: allora, perché è una chiamata bomba, Stefano? Vai, parti a bomba.
6: Oh cavolo, sono io una chiamata bomba, davvero?
2: Sì, sì, sì, sei una chiamata bomba.
1: Sei una chiamata bomba.
6: Niente. Sto tornando da una fiera importante che ho partecipato. Sono un produttore di vino che si svolge a Torino in questi giorni, una fiera molto importante che coinvolge il mondo intero e parla di cibo e vari prodotti agroalimentari. E niente, vi sto ascoltando molto incuriosito da quello che state dicendo e da quello che racconta anche la vostra trasmissione.
1: È la prima volta?
6: È la prima volta, sì.
2: Che bello.
1: Che effetto fa? Che effetto fa questo programma ascoltato per la prima volta? Me lo chiedo sempre, sul serio, domanda sincera, non retorica.
6: No, davvero, davvero. È molto, siete due persone molto, avete una voce che ti attira e ti fa rimanere ad ascoltare quello che succede, quello che dite. Una trasmissione anche vi ascolto da circa mezz'ora anche.
2: Scommetti. Che adesso faccio una battuta e lui smetterà di ascoltare questo programma. Hai detto che sei un produttore di vino, ma nel senso che sei ultraterreno, sovraumano, oppure produci.
6: Guarda, sei il primo che fa questa battuta così simpatica.
2: Vero?
6: No, sto scherzando, naturalmente è una battuta che viene molto spontanea.
1: Senti, io invece ho una domanda un po' impertinente, caro Stefano. In queste fiere mondiali,
6: sì,
1: si acchiappa?
6: E come no? Guarda, produrre vino è anche un mezzo. Invece di regalare fiori, una bottiglia di vino così a chi ascolta quando tu racconti il tuo lavoro, mette la meraviglia davanti agli occhi. Vedo le persone quando racconto il mio vino che mi guardano un po' sbalordito. Insomma, il lavoro del contadino, dell'agricoltore, io credo sia ancora un lavoro che fa sognare molte persone in realtà. È un lavoro faticoso. A me piace tantissimo, mi piace davvero tanto. Però fa sognare un po', quindi questo mi piace e quindi si acchiappa anche per questo motivo.
1: Ultima domanda, questa proprio impegnativa, però qui serve il professionista fuori classe che percepisco tu sia, caro Stefano. Anche se ci ascolti da mezz'ora, descrivi questo programma in pochi secondi come se fosse una bottiglia di vino da vendere.
6: Beh, allora la bottiglia quando tu la apri è già il primo impatto che hai e quello che ti dà la piacevolezza poi successivamente. Io vi ho ascoltato adesso per la prima volta e sono rimasto incantato, quindi la piacevolezza di continuare ad ascoltarvi e la bottiglia di continuare a bere.
2: Sei dei nostri, sei dentro, guarda, carissimo, fantastico. Bravo.
1: Da lunedì al venerdì notte, da mezzanotte alle 2:30 ti aspettiamo su Radio 2, torna a farti sentire, ci contiamo.
6: Fantastico. Sì, davvero, ci sentiremo.
1: Ciao Stefano. Ciao. Buon viaggio, resta su Radio 2. Da questo momento in poi, linee aperte per tutti. prime volte, quindi ancora ben accette, ma possono chiamare anche quelli che qualche volta si sono già fatti sentire, oppure gli storici abituali. 06-3131 oppure 800-800-002. State ascoltando Radio 2, siamo i Lunatici, rigorosamente in diretta.

0: The Band con The Wait su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici a mezzanotte 57 in diretta. Cosa è successo? Prima abbiamo ricevuto un messaggio da Manuela che raccontava di come ha scoperto questo programma nel 2019 e tra le altre cose anche d'aver conosciuto sua cugina Franca di Moncalvo attraverso il nostro gruppo dopo 45 anni circa di non conoscenza. Abbiamo chiesto alle due di chiamare. Una l'ha fatto, la cugina Franca. Franca, ciao, benvenuta.
1: Ciao, ciao ragazzi.
2: Franca?
1: Voi. Io ci sono.
2: Sarai Franca?
1: Sono franchissima sempre.
2: Allora ti ascoltiamo, hai facoltà, racconta.
1: E niente, allora, dal gruppo su Facebook dei Lunatici vedo il mio cognome associato a un altro nome. E ho detto, ma com'è possibile? Io sono Franca, l'altra è Manuela.
0: Cioè, ci sono tanti Arduini nel mondo, insomma, e anche tanti di ciancio, succede a tutti, no? Però vabbè,
1: illecita. Esatto, però ma no, di Cagliotti non ce ne sono tanti, perché arriviamo tutti dalla stessa zona, no? E allora ho detto, mando un messaggio a questa signorina che fosse, e sentiamo cosa mi dice. Allora, naturalmente, cosa chiedi per prima cosa? Sei originaria di? Perché. Sapendo appunto che siamo originari di quella zona, e lei mi dice sì, mio nonno era di Soriano Calabro e di tanti mio nonno.
2: Aspetta, ti sentiamo male, lei era di, mettiti un po' meglio col telefono Franca per favore.
1: Sono col telefono meglio, aspetta, magari vado vicino. Allora, no, è di Soriano Cala, il nonno, l'originario, cioè il nonno suo era di Soriano Calabro, come mio. Per cui siamo cugini, adesso non so di quarto grado, penso, perché saranno stati cugini i nostri nonni. E niente, da lì è nata questa conoscenza.
2: Bella questa storia, no? Adesso scherzi a parte. Due cugine che si ritrovano grazie ad un programma radiofonico che è questo,
1: sì, esatto.
2: E ce ne vantiamo, e al suo gruppo Facebook I Lunatici Radio 2. C'è Michele che vuole commentare questa storia bellissima, così a caldo. Michele, pronto?
3: Buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
0: Vai, commenta.
3: Ciao Franca.
0: Franca.
1: Ciao, Franca.
2: È emozionante, ciao. Come cosa?
1: Ma veramente.
0: Michele, il tuo commento sulla storia che ha appena raccontato Franca.
3: Sì, mi ha raccontato che è single.
0: No.
2: Ma che cosa stai dicendo?
0: Michele,
2: allora,
0: che non ci stavi ascoltando per caso?
2: Dai.
3: Sì.
0: E allora
3: sì,
0: che
3: cosa? Segnale va e viene.
2: Ma che segnale va e viene?
0: Non
2: ma
0: fare il bugiardello,
3: no,
0: Franca.
3: No,
0: vergognati. Franca, stai calmo.
2: Che cosa ha raccontato Franca? Franca, riassumi cosa ha raccontato Franca, caro Michele. Cosa ti è arrivato della sua storia? Molto particolare.
3: Sì, è molto, molto particolare. Sono rimasto molto, molto colpito.
2: Da cosa?
3: Perché siccome io dormo nei miei e ho tutta la televisione abbassata,
2: quindi non hai sentito,
0: mi ricorda la scuola questa cosa.
2: Hai
1: sentito?
2: Calma Michele, calma, hai sentito o non hai sentito il racconto di Franca?
3: Ho sentito metà e metà, perché il segnale va
2: e a te cosa è arrivato? Con parole tue, a te cosa è arrivato del racconto di Franca?
3: È una cosa molto molto emozionante di Franca.
0: Guarda Michele, per il futuro meglio essere sinceri, dire no, guardate, non ho ascoltato quello che ha appena raccontato Franca, perché è evidente che tu non hai ascoltato nulla della storia di Franca. Zero.
1: Mi dispiace proprio.
2: Tanto attenzione, attenzione.
3: No ragazzi,
2: fermi, silenzio, perché è arrivata una PEX, posta elettronica certificata speciale, primo provvedimento disciplinare della stagione, cartellino giallo.
0: Aia.
2: Per Michele da Foggia. No, Michele ha mentito e quindi ammonito Michele.
1: Ma Michele, ma perché proprio con me questo ammonimento? Ammonizione.
0: Ecco. Allora, perché? Quindi ricapitolando, Franca ha raccontato d'aver conosciuto sua cugina di quarto grado grazie a questo programma, grazie al gruppo Facebook dei Lunatici di Radio 2. Si sono conosciute lì per 45 anni, non sapevano neanche della reciproca esistenza, e poi dopo si sono conosciute. Quindi che cosa dici di questa storia?
3: No, io stavo ascoltando questo fatto.
2: Ammonito.
0: Ma Michele, di la verità, perché già è partito un cartellino giallo, col secondo è espulso. l'espulsione, Poi ciao tutto, ciao oroscopo, ciao sono un ragazzo che non gioca con i sentimenti.
1: No, dai. Ragazzi, non fateglielo, perché no, dai, questa volta fategliela passare.
2: Ma sì, è solo ammonito,
1: perché magari se non poteva ascoltare bene la radio, magari i genitori appunto stanno, la mamma sta.
2: Comunque un abbraccio a entrambi, grazie per aver chiacchierato con noi.
1: Ciao Franca, ciao Michele.
3: A dopo.
2: C'è Tanina che scrive: stasera tutti la prima volta telefonate di persone nuove, abbiamo chiesto noi, ma i vecchi dove sono? Caterina, il maestro Antonio, Umberto Abescara, ha ragione il produttore di vini, avete una voce che induce a star lì ad ascoltarvi, siete piacevoli e interessanti, grazie. Abbiamo chiesto noi prima qualche minuto di linee libere solo per persone nuove.

0: noi Trentin.
1: Brava, brava.
2: Carina, sai che era carina?
1: È molto carina. Cioè, ma guarda,
2: era carina.
1: È anche la novità, no?
2: Ha la ricetta cantata.
1: Uno slancio.
2: Ha avuto un guizzo, Eliana, ha avuto un guizzo.
1: Sai chi è che non ha avuto un guizzo?
2: Chi?
0: Di radio ce ne sono davvero tante, ma voi fate la differenza.
1: Lo so.
0: E noi ci deliziamo ogni sera dalle 12 alle 2 di notte della vostra preziosa presenza. Siete i lunatici di Rai Radio 2.
1: Sì, presente, siamo noi. Guarda, considera, Arduini, altri 37 secondi. Allora, io eviterei a tutti.
2: No, evitiamo.
1: Grazie, però, Angela, grazie.
2: Pare che abbia chiamato la signora del giuridico per fare una polemica furibonda.
1: Che però non si è capita.
2: Furibonda.
1: Cioè, di lei gli ha detto, vuole fare una polemica, ma io non ho capito di cosa sta parlando.
2: È fuori di testa stanotte, è fuori di testa stanotte. Ci dicono questo, noi non ci abbiamo parlato, ci dice Di Lelio delle cosine al di là del vetro. A proposito, un abbraccio a lui, a pace alla parte tecnica, c'è Linda Critelli, la nostra curatrice, c'è Aloa del Soldai, regia video, tutta la 058, la squadra dei lunatici che ci sta consentendo questa notte di andare in onda.
1: Ma pensi che ci siano delle possibilità che la signora del giuridico impazzisca come quella volta?
2: No.
1: No, quella ormai è superata.
2: No, secondo me ha trovato la terapia giusta.
1: Ok.
2: Si scherza, ovviamente.
1: Ma certo.
2: Ma come quella notte è irripetibile, ragazzi, quella notte. Grazie. Io non trovo più, l'ho anche ricercata su Rai Sound, non la trovo. Quella notte chi se l'è persa non saprà mai che tipo di personaggio ha sfiorato questo programma. Poi è rimasta austera, severa, iraconda, ma mai come quella notte. Quella notte fu stupenda.
1: Sì.
2: Stupenda.
1: Completamente fuori di testa, fuori di senno, una cosa indimenticabile.
2: Si parlava di sesso al primo appuntamento.
1: Esatto.
2: E lei diede di matto.
1: Di matto.
2: Diede di matto.
1: Poi dopo si è calmata, chissà, magari hai ragione tu, terapia giusta. Va bene, continuate a farvi sentire, dai, linee aperte per tutti, se vi va di raccontarci qualcosa, di un saluto, dirci che cosa state facendo, perché siete svegli a quest'ora, state tornando dal cinema, dal concerto, state lavorando, avete chiuso il vostro locale, ci state ascoltando mentre tornate a casa, e vi va, insomma, di condividere con noi di come stanno andando magari i vostri affari o il vostro lavoro. Fatevi sentire, 063131 oppure 800 800 002.
2: Vi aspettiamo, telefonateci, sono particolarmente curioso di capire che tipo di polemica vorrà condividere o lanciare la signora del giuridico. C'è chi scrive: avanti tutta Roberta. Che bello.

0: Proprio bella questa collaborazione nata a Sanremo, tra l'altro, tra Saif e Bresh con Parlar d'Amore. L'abbiamo appena ascoltata qui su Radio 2 insieme ai Lunatici. Alle 1:10 siamo in diretta, porte aperte di via Asiago sono spalancate, le vostre storie, le vostre vite, quindi continuate a chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002. Ma come anticipato, adesso cerchiamo di capire perché la signora del giuridico è così arrabbiata. Ciao signora del giuridico.
1: Ciao Andrea, ciao Robby.
2: Andiamo al sodo, che succede signora? La polemica qual è? Dica.
1: La polemica è questa, che ci sono delle persone, per fortuna non tutte, che pur di subire gli altri sono disposte a calpestare sia la dignità umana e nel peggiore dei casi a delinquere, purtroppo.
2: Ha ragione, io sposo la polemica della signora del giuridico, è impossibile darle torto, ma ci dica di più, di che parla concretamente?
0: Che le è successo?
1: No, a me personalmente niente, sinceramente, però...
2: Non è che ha rivisto quei programmi di cronaca in TV che parlano sempre di malefatte e sei un po' spaventata?
1: Anche, certo, certo, le cronache in TV non è che parlino di cose molto piacevoli, che succedono in tutto il mondo, non solo qui in Italia, purtroppo.
2: Ma esca, comunque, esca, viva la vita vera, esca, esca, vada in giro. Sì.
0: Ricordati di vivere.
1: Sì, sì, sì, certo, però volevo sottolineare questa cosa, sì, sì.
2: Non stare lì tutto il giorno, i maranza, le cose, le aggressioni. Sì, sono cose che succedono purtroppo, ma c'è anche tanto altro in giro per le strade.
1: Infatti ho detto non tutte le persone.
2: Ci mancherebbe altro.
1: Non è che faccio di tutta un'erba un fascio, assolutamente. Però si rischia molto così. Non voglio essere polemica.
2: Ma tipo lei dice per stupire molte persone sono pronte a delinquere. Mi fa un esempio concreto? In che modo posso delinquere per stupire?
1: Ma per esempio ho sentito che una banda di ragazzini sono usciti da scuola e praticamente hanno assaltato un supermercato, l'hanno... un esempio.
2: Ne sai qualcosa, Andrea?
0: No, non ne so nulla. Adesso vado
1: subito. L'ho sentito al telegiornale.
0: Al giornale, ok.
1: Sul primo, quindi.
0: E l'hanno fatto. E secondo te il movente è stato
2: la voglia di stupire,
0: mettersi al centro dell'attenzione, stupire gli altri, quindi hanno assaltato un...
1: Sì, perché hanno assaltato il supermercato e poi l'hanno filmato col telefonino.
2: Beh, qui ha ragione, però secondo me sono casi molto limitati,
1: sporadici,
2: molto sporadici, esatto, che però giustamente da una parte fanno discutere.
0: Ecco, lo supermercato assaltato da 50 giovani dopo la scuola, furti a raffica nelle corsie e video sui social. Hanno fatto irruzione decine di ragazze che hanno creato agitazione tra clienti e dipendenti e saccheggiato gli scaffali in un supermercato di Modena.
2: Che farebbe lei con questi ragazzi adesso? Senza dare riferimenti, la punizione della signora del giuridico in cosa consisterebbe? Visto che lei è anche al giuridico. Pronto?
1: Ma io manderei questi ragazzi al supermercato a chiedere scusa.
0: E a risistemare tutto.
1: E a risistemare tutto, esatto, sì Andrea.
2: Beh, però... è quasi montessoriana come punizione, non è? La facevo più dura, più severa.
1: No, io do fiducia a tutti, non sono cattiva, insomma, non mi reputo.
0: Hai mai fatto qualcosa? Hai mai fatto qualcosa di sbagliato? Ce l'hai qualche scheletro nell'armadio, signora del giuridico?
1: Sbaglio sempre, non c'è problema. Io sono una persona che sbaglia sempre e forse sbaglierò ancora. Ho sbagliato prima e forse sbaglierò ancora perché sono una persona umana. Però siamo umani e quindi si può sbagliare.
0: Ma nel senso di sei mai messa in qualche guaio, una bravata, sei mai stata partecipe o complice o protagonista di una bravata tipo, non voglio chiamarla bravata perché insomma questi hanno assaltato un supermercato, però non ha un episodio del genere magari quando eri più giovane, più piccola?
1: Sì, ma quando ero più piccola, sì, hai ragione. Forse
0: eri una testa, eri una testa calda?
1: No, assolutamente non ero una testa calda. Ho fatto i miei errori. Ci sono delle cose, dei principi su cui io non
2: transito. Poi nel corso della vita,
0: ma si può raccontare quello che hai fatto?
1: Come?
0: Si può raccontare quello che hai fatto?
2: Noia, mi sto annoiando. Mi sto annoiando. Doveva essere una sfuriata, doveva essere una polemica clamorosa. È anche colpa di Dileglio che alimenta le nostre aspettative e poi ci delude. Ha detto tutto sommato delle cose abbastanza ragionevoli.
0: Sì, ma la polemica qual è? Questa signora è una mitomane.
2: No.
0: Scrive Giovanni. Quindi non si può sapere. Che cosa hai fatto, Roberta?
1: Di così clamoroso? Ma per esempio quando ero ragazzina ho rubato 10.000 lire nel portafoglio di mia madre per andarmi a comprare i giocattoli, ecco.
2: Ma sì, dai, è prescritto. Ciao Roberta, resta su Radio 2, ciao.
0: Ciao, grazie per aver chiamato. Anch'io mi aspettavo molto di più da questa polemica. Ciao Franca e Michele, sono stati troppo forti, scrive Emanuela da Bologna. Un saluto ancora anche ad Assunta di Bari. La signora del giuridico sta ringiovanendo, scrive invece Nicoletta. Chissà per cosa le ha dato questa percezione.
2: Beh, anche quando ha detto un tempo se ne sarebbe uscita con punizioni corporali probabilmente per questi ragazzini, invece oggi si è lanciata soltanto in un auspicio di riordinare il supermercato assaltato e di chiedere scusa. Un passo avanti o indietro, dipende dai punti di vista.
0: È l'1.16, state ascoltando i Lunatici su Radio 2, Radio 2 che è partner di Planetaria Festival, un intero fine settimana per interrogarsi sulle trasformazioni che stanno ridisegnando il modo in cui viviamo le nostre comunità. La terza edizione di Planetaria Festival per la prima volta arriva a Bologna da venerdì fino a domenica 27 settembre. Tra gli ospiti il cardinale Matteo Maria Zuppi, Big Mama Settembre, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, l'urbanista Simona Tondelli. Planetaria Festival ha la direzione artistica di Stefano Accorsi e la direzione scientifica di Giulio Boccaletti. L'ingresso è gratuito, previa la prenotazione su Eventbrite.
2: Ha ragione Massimo che scrive su X: vorrei dare un saluto a Elena Pero, 60 anni, la voce del tennis, non mi dimenticherò mai la voce rotta dalle lacrime quando Sinner vinse per la prima volta a Wimbledon. Riposa in pace, mitica Elena, noi ci associamo, un abbraccio Massimo, grazie per averci dato modo di ricordarla. L'una 18 minuti, siamo in diretta su Radio 2, linee che restano aperte, chiamateci 063131 oppure 800 800 002, continuate anche a inviare i vostri WhatsApp vocali se riuscite al 348 7300 200, hashtag Lunatici su X, continuate a twittare, vi leggiamo in tempo reale, tanti modi che avete per interagire in un programma che è decisamente interattivo in cui siete sempre voi i protagonisti.

0: Ciao ragazzi, ma questi interventi senza capo né coda del giuridico, ma mi spiegate ragione. Il senso? No, vabbè, io non la comprendo.
1: Nemmeno noi, speriamo anzi che vada meglio con la prossima ascoltatrice. Che
2: tanto
1: ha
2: ieri c'è sei. Stato un grande colpo di mercato, non l'ho detto prima,
1: sì?
2: David Alaba all'Udinese.
1: Ma ancora aperto il mercato?
2: Per gli svincolati sì, è sempre aperto.
1: Chi sono gli svincolati?
2: C'è ad esempio ancora Maurito Icardi svincolato.
1: Ok, mi spieghi proprio il concetto di svincolato.
2: Svincolato è quello che non ha contratto, giocatore senza contratto, e quindi è un free agent.
1: Ne prendiamolo noi uno.
2: Chi prendiamo? Icardi?
1: Prendiamo Icardi, terza voce.
2: Icardi mi piacerebbe. Alaba ha giocato nel Real Madrid, nel Bayern Monaco, 117 partite con l'Austria.
1: Sì.
2: Arriva in Friuli, grande colpo per l'Udinese, farà bene.
1: Qui è uno forte.
2: A fine carriera, perché è del 1992.
1: Per questo che era svincolato.
2: A qualche anno di troppo, forse, però è un bel colpo, un bel acchiappo dei friulani.
1: Bene, allora speriamo, dicevo, che vada meglio con la signora Franca, che è la prossima ascoltatrice con la quale parleremo dopo il caos generato e la confusione dell'intervento della signora del giuridico. Franca, benvenuta.
3: Buonasera, sì. Volevo sapere, Robè, come ti è andato il libro?
2: Ah, cara Franca.
1: Si è fatto la casa al mare.
2: Ma non è vero.
1: Si
2: non
1: è
2: lo
1: fatto
2: so.
1: La casa al
2: non
1: mare.
2: Non è vero, io credo bene, ma mi diranno quante copie sono state vendute a marzo.
3: Ah, ecco.
1: Quindi hai fatto i conti senza
3: che
1: conti.
3: Dire. Quello che deve venire.
1: Sì.
2: Altrimenti...
3: ecco, speriamo bene. Io
2: ma che dolce,
3: non ti posso aiutare, però se state a ti piani d'arcinazzo a casa di mia figlia, vi ho fatto una reclame che tutto intorno, io ho 92 anni.
1: Sì.
3: E poi sono 2 anni che vi sento.
2: Ma io amo la
1: ma ci racconti com'è andata agli alti piani d'arcinazzo? Com'è andata? Con chi stavi? Con chi c'era insieme a te?
3: Stavo con tutte le amiche mie.
1: Sì.
3: Noi stavamo sulla Pietrina a giocare a buraco. Tutto un botto quella dice io a notte dormo.
1: E tu che hai detto?
3: Stavo. Io so 30 anni che sento la radio da Lorenzo Ottici, immagina un po', so vedova da 100 anni. Allora ho detto chi non dorme c'ha la radio, Radio 2, e tu che fai? Fra, io ogni tanto gli telefono, mi ci faccio una risata. Sento, tante volte mi incavolo perché non mi piace come viene, tante volte ci dico, tante volte gli telefono, tante volte l'ascolto. Dice, ma Zavere, come fai? Ah, io ho detto, ma che siete, scusate, rincoglionite. C'è un'età, però insomma...
2: Ma questa signora è dinamite.
1: Io voglio questa telefonata perché questa è il miglior promo.
2: La signora Franca è dinamite pura, stupenda.
3: Le risate che ci siamo fatte, vabbè. Ma Andrè, tutta vite, e poi le mie figlie mi strille da ma. Ma che fai a reclamare? Oh, ma
1: brava.
3: È
1: perché sei una lunatica.
3: E non pensiamo ai nostri.
1: Senti, ma ti posso chiedere una cosa? Me ne dicevi, a volte mi arrabbio perché certe cose non vengono come le vorrei. Che cos'è che non ti piace? Quali sono le notti in cui ti arrabbi?
3: Pure io. Sapessi quante viene dico tante volte.
1: Perché cos'è che non ti piace? Quando è che ti facciamo arrabbiare?
3: Non mi piace quando vi stanno a finire una frase e voi dite che vi possono benedire, ve ne dico tante io. Dico, ecco, e voi no. Buonasera, fatela finire qua la frase, tante stronzate invece le portate più avanti, però vi voglio bene e vi sopporto, ecco.
2: Noi vogliamo bene a te, Franca, io ti vorrei opinionista fissa ogni notte, perché non chiami, devi chiamare più spesso.
3: Ho chiamato pure ieri che vado rimproverato perché non mi piaceva la trasmissione, io sto sola, ho 92 anni. Vedo poi, ecco perché non comprate il libro. Ho detto a mio genero, perché mo vi faccio una confidenza. Io sto dentro casa perché ho 100 scaline, ho ascensore e non posso tanto scendere. Ogni tanto i miei figli mi fanno scendere in diretto, ma 2 volte l'anno. Però quando vado a sti piani, ho ascensori, lì esco. Allora tutte amiche mie mi aspettano, chiacchieriamo, e chiacchieriamo mo' di voi.
1: Ma quindi
3: e le ascolti la mattina, Afra, ha sentito quella, Afra, ha visto quella.
1: Facciamo un esperimento allora, aspetta, facciamo un esperimento, Franca. C'è all'ascolto una delle amiche di Franca? Magari becchiamo una tua amica che ha cominciato ad ascoltare il programma dopo il suo suggerimento.
3: Mio, non stanno sole a vita, c'hanno i figli e i generi. Allora loro si mettono zitte zitte con quello all'orecchio e non mi possono rispondere. Io sto sola, faccio come mi pare. A voglia che le mie figlie mi vanno con loro, no?
2: Ragazzi,
3: no.
2: Franca assomiglia tantissimo veramente alla sorellella.
3: Io ho il cardiologo che ha battagliato con il mio genito perché mi aveva levato la radio. Io sono svelta, eh. Allora gli ho detto davanti a mio genito: dottore, mi scusi tanto, mio genero mi leva la radio perché ha detto che la notte mi fa male. Se l'è magnato, ha detto ridaglio subito la radio a Franca.
1: Viva il cardiologo.
2: Prendimi l'anima, Mari, dammi la radio. Stupenda, questa telefonata è veramente
3: dammi
2: un inno
3: la radio.
2: Alla
3: gli
2: gioia.
3: Ha detto ridaglio la radio subito a Franca. A sorella mia gli ha levato la radio.
2: Perché me la ricordo, ce l'avevi raccontata l'anno scorso questa cosa. Sì, tuo genero diceva, dottore, questa non dorme di notte perché si sente i lunatici,
3: sì,
2: su Radio 2.
3: Il genero Porello per me lo fa. E invece tutti i dottori dove vanno, io dico allora lui, Afra, e smettila. Fai certe figure. Così t'azzicchi quando senta la radio.
2: Fatti sentire più spesso, ti vogliamo bene.
3: E io tanto a voi.
1: Ma che
3: Martina,
1: bella che...
3: Io sono da Carvatella,
1: Tu sei stupenda, veramente.
2: Franca, curiosità, di che squadra sei?
3: È sempre avanti.
2: Franca,
3: e non mi fa più l'ore, però
2: calma, non ti arrabbiare, se no c'ha ragione tuo genero. Una curiosità mia personale: di che squadra sei?
3: Da Roma.
1: L'ha detto quasi, aveva paura di darti dispiacere, Arduino, perché sa che sei della Lazio e quindi aveva paura di darti questo dispiacere.
3: No, da Lazio, nessuno di casa mia da Lazio.
1: Sei contenta, quindi?
3: Sei... Io ho 10 prodotti, figurati.
1: Sei contenta, Franca, di come stanno andando le cose alla Roma quest'anno?
3: Io ringrazio Dio.
1: Ecco.
3: Sto benino, sono mezza cieca, ma sto benino. Mi faccio affari mia dentro casa mia, non voglio che nessuno mi comanda. Non faccio niente di male a nessuno, anzi faccio i minestroni, vi è quell'altra, prendiamo insieme, siamo vecchie. Almeno stiamo un po' tirate su, capito? Ma quest'estate ho fatto da reclam.
1: Grande, grazie.
3: Ma state zitta, ma che sarebbe? Ma tu vai a giocare lì e io gioco qui, amiche mie, parliamo come ce l'ha.
1: Ecco, brava, grazie, Franca. Mitica.
2: Resta su Radio 2, ciao.
1: Bravissima, che bella questa telefonata, veramente. Qui lo diciamo sempre, una telefonata dopo l'altra è come scartare un pacco, una sorpresa.
2: E c'è chi scrive: Franca batte Aurelia 4-0. No, questo non mi sento di poterlo sposare.
1: Aurelia
2: commento.
1: La prenderebbe malissimo, no, questa cosa, Allora, non c'è competizione.
2: Non c'è
1: competizione. Va bene, non deve esserci competizione.
2: A parte quando si assegna il Giannino d'Oro una notte l'anno.
1: Esatto. E per il resto dell'anno abbiamo tante nonne. C'è nonna Aurelia, nonna Franca, e anche ne abbiamo conosciute altre stanotte. Arduini, sei contentissimo di questa cosa.
2: È bellissimo. Due giorni fa ci hanno chiamato 4 persone di 20 anni.
1: Eh sì.
2: Stanotte ci hanno chiamato tante signore. No. 90, 92, una ne aveva 95. E questo è il bello del nostro programma. Da un momento all'altro può intervenire chiunque, non si esclude nessuno.
1: Esatto, un programma che non esclude nessuno. Ci sono i ventenni che ascoltano le 95enni e le 95enni che ascoltano i ventenni.
2: Voglio fare una prova. C'è un ventenne, uno che ha un under 30, un o una under 30, meno di 30 anni, non vale Giovanni perché ha 29 anni e ci ascolta sempre. Un under 30 che all'1:30 sta sentendo Radio 2 deve chiamare e solo dirci ciao, buonanotte. Proprio pochi secondi, attacca di Lelio, serve un under 30.
1: Ma magari era Damiano che voleva raccontarci del matrimonio.
2: Serve un under 30, linee libere. Un minuto solo per chi ha meno di 30 anni, un minuto proprio esperimento empirico. 06 3131 oppure 800 800 002. Chiamate adesso.
1: Spare? pare che abbia chiamato Aurelia.
2: È under 30?
1: No, non è.
2: E allora
1: e quindi lei già arrabbiata per il fatto che di quel messaggio e se sentite anche attaccare il telefono a causa tua. Quindi adesso tra poco, tra due minuti, diamo due minuti di tempo, il tempo di del pezzo della canzone di Malcolm Todd per ai ventenni per chiamare.
2: Under 30. Dai. Se stai ascoltando Radio 2 e hai meno di 30 anni devi chiamare adesso 06 3131 oppure 800 800 002.
1: Dai.

0: Allora, linee aperte solo per gli under 30 per questo esperimento. La prima è Margherita. Ciao Margherita.
1: Ciao ragazzi, come state?
2: Bene, Margherita.
0: Quanti anni hai, Margherita?
1: Io ho 24 anni.
2: Perfetta, under 30 che risponde all'appello. Raccontaci qualcosa di te, cosa stai combinando in questo giovedì notte?
1: In questo giovedì notte ho passato una sera tra amici, insomma, vi siamo insieme.
0: E che avete fatto?
1: Siamo andati nel nostro pub preferito e siamo andati a cena insieme.
0: Senti, nel pub che fa? Si chiacchiera oppure si gioca anche a qualcosa?
1: Si chiacchiera e quando si può si gioca a carte o a briscole in 5.
2: Ma adesso sei in macchina, sei a casa, sei ancora lì, che stai facendo?
1: In questo momento siamo in macchina, stiamo tornando verso casa.
2: C'è qualche amicizia particolare in questo gruppo di amici? Un'affinità che sta nascendo? Una treschetta? Un amore?
1: No,
2: non
1: posso dire che c'è una treschetta. Non posso dire che c'è una treschetta. Ti posso dire che c'è l'amore verso il mio ragazzo per adesso.
0: Anche tuo ragazzo fa parte di questo gruppo, quindi?
2: Bello.
1: Fa parte di questo gruppo, sì.
0: Bene, quindi uscite sempre insieme anche quando... con gli amici.
1: No, sempre, quando capita.
2: Margherita, quando ti capita di fare tardi, senti Radio 2, chiamaci dal lunedì al venerdì da mezzanotte alle 2, ti aspettiamo alle 2:30, ti aspettiamo. Un abbraccio, Giulia, under 30 anche tu. Ciao Margherita, ciao Giulia.
3: Ciao, buonasera. Io ho 20 anni, sono piccolina.
0: Che fai?
2: Senti che programma che spazia dai 95 ai 20, così, proprio senza colpo ferire.
0: Che ci racconti, Giulia?
3: Ma io ora non sto facendo nulla di che, ho sentito la radio, ma per caso te l'avevo messa in realtà, perché stavo vedendo dei video su YouTube, nulla di che.
0: E che fai?
3: Però mi fate compagnia.
0: Ci racconti qualcosa di te?
3: Sì, allora io tra poco rinizio l'università, faccio graphic design a Pescara.
2: Bello!
3: Il 29 ricomincio, quindi adesso stiamo ancora preparando un po' di cose per la casa. Mm-hmm. Però torno da un'esperienza che mi ha molto arricchita, perché quest'estate ho fatto 3 mesi di animazione in Basilicata.
0: Sì, e com'è andata? Racconta di questa esperienza. Eri in un villaggio turistico?
3: Ero in un villaggio turistico e ho fatto anche la cantante, ho fatto piano bar perché mi piace cantare da quando sono piccola. E ho conosciuto tantissime persone bellissime da ogni parte d'Italia, quindi è stato molto molto bello.
2: Beh, è un'esperienza da ripetere, bella questa cosa, no? Studio e lavoro.
3: Sì, certo, io lo consiglierei di fare.
2: Senti,
3: tutti.
2: Invece di fare tardi su YouTube che scrolli video senza, no, senza una ragione, da mezzanotte alle 2:30 ascolta Radio 2 e fatti sentire.
3: Va benissimo.
0: Giulia, aspetta, non attaccare, ci canti qualcosa?
3: Sì. Oddio,
0: quello che vuoi, quello che vuoi, così su due piedi. Noi facciamo, noi facciamo i turisti al villaggio.
2: Vai, vai.
3: La cura per me, va bene?
2: Quello che ti pare, quello che ti pare.
0: Come no?
3: Non so più quante volte ti ho cercato. Per quegli occhi che fanno da luna.
0: Brava, bravissima.
2: Brava, ma questo è un fenomeno. È una perla così scoperta all'1:37 perché Giulia, basta YouTube, Radio 2 da mezzanotte alle 2:30. Ti aspettiamo. Ciao.
3: Grazie
2: resta
3: mille,
2: su Radio 2.
3: Buonanotte.
2: Ciao Giulia, buonanotte, buonanotte.
0: Ciao Giulia, grazie. Allora, chiudiamo l'esperimento, adesso riapriamo le linee a tutti, dai 0 ai 100 potete chiamare lo 06 31.
2: No, perché ci sono alcuni che mi fanno arrabbiare, ma anche quando magari capita, no? Ma tu che lavoro fai? Faccio un programma in radio. A che ora? A mezzanotte alle 2:30. Ma di notte ci stanno solo i vecchi. Lo dicono, no, lo voglio raccontare, lo dicono come se fosse una diminuzio. Come se una persona di 90 anni valesse meno di una di 25.
0: Sì.
2: Che è la prima cavolata.
0: Certo.
2: B, non è vero. Non è vero.
0: No, assolutamente.
2: Bisognerebbe parlare delle cose che si conoscono. Delle cose che non si conoscono.
0: E l'abbiamo visto.
2: Dici, ma tu che lavoro fai? Io lavoro.

0: questi anni noi, da quando facciamo questo programma, e in tanti, anche insospettabili, hanno un'idea
1: un
0: della notte, sì, macchiata da una serie di pregiudizi, e noi ci troviamo spesso a battagliare su questa cosa, perché poi l'abbiamo scoperto notte dopo notte, ora dopo ora, minuto dopo minuto, il popolo della notte, e continuiamo a farlo. Chissà chi sarà il prossimo ad entrare qui nel Bar Lunatico. Fatevi sentire 063131 oppure 800 800 002.

0: molto notturno questo sound, eh? L'una da 42 minuti, state ascoltando Radio 2, c'è lei, nonna Aurelia, pronto, benvenuta, dritta al punto. Aurelia, che succede?
1: Ma non succede niente. Bene. A loro, Franca. Ma che vi dice il cervello?
0: Ma chi?
1: Con voi io cerco da parlare italiano, ma io parlo come Franca.
0: Ma lei, Aurelia, tu te la stai prendendo soltanto perché qualche minuto fa ha chiamato la signora Franca, 92enne.
1: Calma.
0: E un ascoltatore ha detto: Franca batte Aurelia 4-0. Noi abbiamo subito.
1: E chi se ne frega?
0: Noi abbiamo subito preso le distanze da questo ascoltatore, quindi non c'è nulla da dimostrare. Quindi stai calmo.
1: No, a parte che io avevo chiamato per un'altra cosa. Perché mi sono fatta male, no?
2: Che hai fatto? Come ti sei fatta male?

0: Lei come comincia a dormire oggi? Mi sono svegliata con un dolore pazzesco alla mano e mi toccavo la mano, più me la toccavo più mi faceva male. Allora accesa la luce, mi sono messa a dormire con le mani come i bambini, un altro po' me ne buco proprio con le unghie. Avevo tutti i segni delle unghie,
1: cioè, hai stretto talmente tanto le mani mentre dormivi,
0: esatto,
1: che ti sei ferita.
0: Beh, diciamo ferita proprio, no, i segni sono rimasti, poi mano a mano si sono ripresi.
1: E chissà da cosa dipende questa cosa, magari stai facendo un sogno, un incubo.
0: Ma non lo so, no, io sono strano, quando dormo cado sempre, io cado dal letto. Ma partiamo da questo, io cado un sacco di volte.
2: Ma chi se ne frega,
0: letto.
2: Ma scusatemi, ma chi se ne frega?
0: Ma come chi se ne frega? Mi sento dolore. E una volta
2: ma questo mi dispiace, ma... si fasci la mano, signora, si fasci la mano.
1: Ti faccia legare a letto.
0: No, se metto i cuscini, io prima di andare a letto ho i cuscini che li metto davanti, perché poi entro a dormire a pancia in sotto. Capito? Almeno li sento i cuscini.
1: Come bambini.
0: Mi fermano se cado, esatto, come
1: anche
0: bambini.
1: Mia madre dice i cuscini.
0: Ecco, sì, perché ottimo. Come dice tua madre?
1: Cuscini, lo dice esattamente come te.
0: I cuscini.
1: Metti
0: i guanciali.
1: Calma. Mettili bene così non ti fai più male. Aurelia, un abbraccio. Ciao, come bambini. Anche mio figlio cade sempre dal letto. Penso che sia più...
2: Ma è mai capitato? Me ne sono successe di cose strane di notte. Ma...
1: Io ogni tanto di notte sento... Balabam!
2: Che di cadere a letto mi è mai successo, ma comunque scrivono in tanti, io chi leggo ambasciatore non porta pena, chi se ne frega. Franca molto meglio di Aurelia. No, si sta creando questo derby che a me non piace, non mi piace, non... smettetela.
1: Ecco. Allora qui ci sono novità sull'oroscopo di Michele,
3: Io chiedo scuse.
1: Ma no, non è lui, aspetta, devo ritrovare il messaggio. Ti ricordi che ieri ha chiamato un ascoltatore che doveva accompagnare la moglie, la compagna, se non ricordo male, ad una visita per chiedere a Michele dell'oroscopo. Abbiamo chiesto di aggiornarci.
4: Ragazzi, buonanotte, sono Leonardo, ho chiamato ieri notte parlando con Michele per quanto riguardava la visita di oggi. Purtroppo non è andata come speravamo, ovviamente si va avanti lo stesso, era solo per avvisarvi che l'oroscopo di Michele è fasullo. Tutto qua.
1: L'oroscopo di Michele è fasullo.
2: Allora, ce l'abbiamo? Stiamo ricontattando Michele, sta succedendo qualcosa di incredibile. Ti chiedo, Di Ciancio, se puoi farmi riascoltare questo messaggio, perché è un protagonista dell'oroscopo del giorno dopo, con il quale però Michele del giorno prima ieri ha anche pronosticato il giorno dopo. Questo signore con la moglie avrebbe dovuto fare una visita. Michele gli ha detto: ti garantisco che andrà tutto bene, andrà tutto a posto. Lui invece oggi ci racconta questo.
4: Ragazzi, buonanotte, sono Leonardo, ho chiamato ieri notte parlando con Michele per quanto riguardava la visita di oggi. Purtroppo non è andata come speravamo, ovviamente si va avanti lo stesso, era solo per avvisarvi che l'oroscopo di Michele è fasullo. Tutto qua.
1: Michele, come ti difendi da questa accusa? Il tuo oroscopo è fasullo.
5: Eh sì, perché io me lo sto tutto inventando, ragazzi.
2: No, ma è clamoroso.
1: Bandiera bianca proprio subito.
2: È clamoroso. Quindi l'oroscopo è inventato e non studiato?
5: È studiato.
2: È studiato o inventato, Michele?
5: No, è studiato. Stasera tengo il Sagittario che parla degli studenti.
1: Il Sagittario, allora lo facciamo l'oroscopo stanotte?
2: È arrivata una PEC adesso.
1: Che dice la PEC? È PEC o PEX?
2: Questa è PEC.
1: Ah, è solo PEC.
2: È non speciale, questa è PEC.
1: Che peccato.
2: Secondo cartellino giallo per Michele.
1: No, questo è clamoroso.
2: Michele espulso.
1: Arriva la prima espulsione di Michele della stagione.
2: Espulso Michele. Ah. Oroscopo sbagliato, Michele allontanato. Mettono anche le rime. Espulso Michele.
1: Michele, sei espulso.
5: Va bene, ma...
2: fare così.
1: Non è che arriva una PEX che lo riammette.
2: No. Io la sto aspettando. L'espulsione.
1: L'espulsione
2: è difficile, ma non si è capito. Cioè, ma domani l'oroscopo ci potrebbe essere oppure confermi che è inventato e quindi chiude
5: oggi
2: qui?
5: Oggi l'oroscopo parlava del Sagittario. E stava scritto: carissimi studenti, carissime studentesse, sarete i prossimi alla maturità. Cercate di non distrarvi nello studio.
1: Però qui c'è proprio un errore, perché
2: ancora ci proviamo. Basta.
1: Cioè, l'oroscopo dovrebbe essere quello del giorno prima, cioè dovresti dire come è andata la giornata di ieri degli studenti e delle studentesse.
5: E infatti questo l'ho fatto ieri.
1: No, quando l'ho fai l'oroscopo. No, sì, ma tu stai parlando della maturità, che è una cosa futura. Invece dovresti dire come è andata la giornata ieri degli studenti e delle studentesse del Sagittario, tipo avete fatto un'interrogazione, avete preso un bel voto. E poi noi avremmo potuto chiedere: studenti, studentesse, chiamate e confermate se effettivamente avete avuto esame.
5: Allora ho sbagliato io.
1: Male.
5: Espulso. Non ci ho pensato a questo.
2: Michele espulso.
1: Vediamo.
5: Non ci ho pensato a questo.
2: Ora gli ufficiali di gara dovranno farci sapere nelle prossime ore per quante notti Michele è espulso. Se è un'espulsione semplice, quindi domani notte potrà tornare, o se è un'espulsione che invece poi verrà anche articolata su più turni e quindi Michele finisce la settimana.
1: Ciao Michele.
2: Vedremo. Ciao Michele, forse ci sentiamo domani. Un abbraccio a Franca e Massimo, sono stati loro gli ultimi a twittare in ordine di tempo. C'è anche Tanina, un abbraccio.

0: Hold up, Beyoncé su Radio 2 Luna 53 insieme ai lunatici. Fammi tranquillizzare la signora Margherita, che sta un po' arrabbiata perché lei ha chiamato per voleva fare in diretta gli auguri a sua sorella e farle una sorpresa.
1: Bello.
0: E lei dice: ah, sono arrabbiata perché non mi avete richiamato. E Margherita, il problema è che tu hai dato a Di Lelio il numero sbagliato. Abbiamo provato tante volte a chiamarti, ma quel numero non era corretto.
2: Che peccato, sarebbe stato bello. Però tanti auguri a tua sorella Margherita. Noi ci abbiamo provato e ce l'abbiamo messa tutta. Oggi torna in panchina con l'Italia Roberto Mancini, notizia che trova spazio su diverse prime pagine dei giornali che tra poche ore saranno in edicola. Ad esempio La Stampa a fondo pagina titola così: Mancini, operazione colpo di fulmine, la seconda volta del tecnico in azzurro, stasera il Belgio in Nation League. La notizia la troviamo, dicevo, su diverse prime pagine. Trova spazio anche sul Messaggero in prima: Roma battezza l'Italia di Mancini, Nation stasera c'è il Belgio. Poi qui anche tanto spazio a questa foto notizia, il bacio che sta facendo il giro del mondo. Si è sposato Damiano David, Damiano Edo in Toscana, matrimonio da grande Gatsby, nozze per il leader dei Maneskin. Bella questa foto in prima sul Messaggero, poi se ne parla ovviamente abbondantemente all'interno del quotidiano Capitolino.

0: E noi siamo i lunatici di Radio 2, è arrivato uno dei momenti più attesi delle nostre nottate insieme, l'almanacco. E cosa è successo oggi nel mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, dello sport? Riavvolgiamo il nastro, scopriamolo insieme, restate qui.
1: L'almanacco multimediale del 25 settembre ci riporta indietro nel 1955, quando nasce a Reggio Emilia il cantante Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero.

0: Tanti auguri di buon compleanno ad Elio Germano, nato il 25 settembre del 1980.
1: Io voglio dedicare questo premio a tutti... tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti gli emarginati, tutti i fuori casta. E ad Antonio Ligabue,
2: che ce l'ho qua,
1: e alla sua grandissima lezione.